0: appunto parlarvi della questione delle batterie e le batterie di accumulo. Ho trovato un bel cosa, una bella cosa su internet che volevo farvi sentire, e partiamo da qua intanto e dopo magari ce ne parliamo assieme. Aspettate, batterie di accumulo, la trappola che distrugge i tuoi risparmi, e qua intanto già il titolo la dice lunga, vero? Stai pensando di comprare una batteria di accumulo fotovoltaico per raggiungere l'indipendenza della bolletta luce? Fermati, perché quella che ti vendono come libertà potrebbe essere la più grande trappola fotovoltaico per risparmio della tua famiglia. C'è insomma questo audio, forse è meglio che lo ascoltiamo, vediamo. L'illusione dell'indipendenza, la grande bugia dell'energia regalata, il vero ROI, il rendimento e il costo d'opportunità, il bluff della detrazione fiscale, e poi ancora l'alternativa saggia, interesse composto, l'importanza vitale della liquidità, soluzione a costo zero, il verdetto. E quindi insomma dai, magari lo ascoltiamo. Sì, per carità, comunque dai, andiamo per ordine, ascoltiamo questo, questo audio e poi magari facciamo delle considerazioni assieme.
1: Amico mio, so perfettamente come ti senti in questo momento. Sei seduto al tavolo della tua cucina, magari la sera tardi, quando la casa finalmente dorme, con gli occhiali da vista appoggiati sul naso e quel preventivo tra le mani. Fissi quel pezzo di carta e la cifra in fondo alla pagina, ti fa stringere lo stomaco. 6.000, forse 8.000, a volte 10.000 euro, per aggiungere una batteria di accumulo al tuo impianto fotovoltaico. Il venditore che è venuto a farti visita ti ha venduto un sogno meraviglioso. Ti ha guardato negli occhi, ti ha stretto la mano e ti ha parlato di indipendenza. Ti ha dipinto un futuro in cui sarai completamente staccato dalla rete, libero dalle catene dei grandi gestori elettrici, padrone assoluto a casa tua. È un'idea che fa gola, vero? È una melodia che suona dolcissima per un uomo come te. A 50 anni suonati, dopo decenni passati a spaccarti la schiena, a lottare contro un sistema fiscale che sembra studiato apposta per punire chi lavora, a versare contributi salatissimi a un INPS che somiglia sempre di più a una nave che affonda. Il desiderio di non dipendere più da nessuno è fortissimo. Senti il peso della famiglia sulle tue spalle? Vedi l'inflazione che corrode silenziosamente il potere d'acquisto di quei risparmi che hai messo da parte rinunciando a tante cose? E guardi l'età della pensione allontanarsi come un miraggio? In questo scenario di incertezza totale, l'idea di comprare una scatola tecnologica che ti blinda dalle bollette impazzite sembra la mossa perfetta. Sembra uno scudo per difendere il tuo fortino. Ma devi ascoltarmi bene, da uomo a uomo, da padre a padre. Svegliati! Togliti dalla testa questa illusione romantica. Quello che ti stanno vendendo non è indipendenza. È una trappola psicologica. È puro e semplice marketing emotivo, costruito a tavolino per fare leva sulle tue paure legittime e sul tuo desiderio di controllo, con l'unico scopo di svuotare il tuo conto corrente. Oggi non faremo discorsi da elettricisti, non parleremo di voltaggio o di chimica del litio. Oggi indosseremo gli abiti dell'investitore cinico e spietato. Parleremo di finanza difensiva, di ritorno sull'investimento, di costo opportunità e di protezione del patrimonio familiare. Perché se firmi quell'assegno senza fare i conti della serva, rischi di commettere un errore fatale. Partiamo dalla menzogna numero 1, il grande cavallo di battaglia di ogni venditore di sistemi di accumulo. Ti dicono che, senza la batteria, l'energia che il tuo fotovoltaico produce in eccesso durante il giorno viene letteralmente regalata allo Stato o al gestore di turno. Questa è un'affermazione falsa, manipolatoria e intellettualmente disonesta. Noi viviamo in Italia. E in Italia esiste un meccanismo ben preciso e regolamentato che si chiama ritiro dedicato, gestito dal GSE. Tutta l'energia che tu non consumi e che il tuo impianto immette nella rete elettrica nazionale non viene regalata a nessuno, viene venduta. Ti viene pagata in base al prezzo unico nazionale, il famoso PUN. È assolutamente vero che a mezzogiorno di Ferragosto, quando il sole spacca le pietre e tutti gli impianti d'Italia pompano energia a dismisura, il prezzo di mercato crolla. Ma c'è una rete di salvataggio, un prezzo minimo garantito dal GSE che si aggira intorno ai 10 centesimi al kilowattora. E qui casca l'asino. Amico mio, qui entra in gioco il concetto finanziario più ignorato dai padri di famiglia. Il costo opportunità. Quando tu decidi di installare una batteria per stoccare l'energia che produci di giorno, non stai magicamente creando ricchezza dal nulla. Stai deliberatamente scegliendo di non vendere quell'energia. Rinunci a un incasso sicuro e garantito. Ipotizziamo che tu riesca a caricare e scaricare la tua batteria in modo perfetto, accumulando 3000 kWh all'anno. Il venditore ti dirà: fantastico, a 20 centesimi al kilowattora hai risparmiato 600 euro sulla bolletta serale. Sbagliato. Quei 3000 kWh, se li avessi messi in rete, ti avrebbero fruttato 300 euro sonanti dal GSE. Quindi, il tuo vantaggio reale non sono 600 euro, ma è la differenza tra i 600 che risparmi e i 300 che rinunci a incassare. Siamo già scesi a 300 euro di beneficio reale. Ma non è finita qui, perché dobbiamo fare i conti con l'Agenzia delle Entrate. I soldi che il GSE ti bonifica per l'energia immessa, per la legge italiana, fanno reddito. E su quel reddito, in teoria, dovresti applicare la tua aliquota IRPEF in fase di dichiarazione. So benissimo che molti italiani dimenticano di inserire queste voci nel 730, ma noi dobbiamo ragionare da persone serie che calcolano i rischi in modo chirurgico. Se non vendi l'energia, eviti di pagare l'IRPEF su quegli incassi. Bene, facciamo la matematica completa. Risparmi 600 euro di bolletta, rinuncia a 300 euro di incasso lordo, risparmi le tasse su quel mancato incasso. Alla fine della fiera, spremendo i numeri fino all'ultima goccia, il tuo vantaggio netto, i soldi veri che ti rimangono in tasca in più ogni anno per portare a cena fuori tua moglie, ammontano a circa 370 euro. 370 euro all'anno, a fronte di un bonifico in uscita immediato di 6.000 euro. E qui arriva il venditore e cala il suo asso nella manica, la detrazione fiscale. Ti sorride e ti dice che lo Stato italiano ti regala il 50% dell'impianto. Quindi in realtà la batteria la paghi solo 3.000 euro. Questa è un'altra mezza verità che nasconde un rischio enorme. Il fisco non ti fa un bonifico di 3.000 euro sul conto domani mattina. Ti concede il diritto di detrarre 300 euro all'anno dalle tasse che devi pagare per i prossimi 10 anni. 10 lunghi anni in cui tutto può succedere. Questo significa che oggi, dal tuo conto in banca, dal patrimonio della tua famiglia, escono 6.000 euro in contanti. Liquidità vera che se ne va. E per recuperare la metà di quei soldi dovrai pregare di mantenere un lavoro stabile, di non subire contraccolpi dalla crisi economica e di avere sempre una capienza IRPEF sufficiente per assorbire la detrazione. Se perdi il lavoro, se la tua azienda chiude i battenti, se diventi incapiente, quei soldi dello Stato spariscono nel nulla. Li hai persi per sempre. Calcoliamo il ritorno sull'investimento, il famoso ROI. Abbiamo 6.000 euro di esborso iniziale. Abbiamo 370 euro di risparmio netto reale sulla bolletta. Abbiamo 300 euro di recupero fiscale annuo. Totale beneficio annuo. 670 euro. Dividiamo 6.000 per 670 e otteniamo circa 9 anni. Servono 9 anni completi, senza il minimo intoppo, solo per tornare in pareggio. Solo per riavere indietro i tuoi soldi. Ma la tecnologia è spietata. Una batteria non è un pezzo di marmo. È un concentrato di chimica che si degrada giorno dopo giorno, ciclo dopo ciclo. Dopo 5, 6, 7 anni, la tua batteria non avrà più la stessa capacità. Non accumulerà più 10 kWh, ne accumulerà 7 o forse 6. Il tuo risparmio annuo si assottiglierà progressivamente, spingendo il punto di pareggio verso il decimo o l'undicesimo anno. E quando ci arriverai, finalmente, non avrai in mano un asset prezioso. Avrai un rottame tecnologico da smaltire, con la garanzia scaduta, pronto a essere sostituito tirando fuori altri 6.000 euro. Stai letteralmente comprando un bene che si svaluta a una velocità spaventosa. Ora, fai un respiro profondo e cambiamo radicalmente prospettiva. Comportati da investitore, non da consumatore spaventato. Prendi quei 6.000 euro che il venditore vuole portarti via. Tienili stretti, mettili in uno strumento finanziario noioso, solido e sicuro. Compra dei titoli di Stato italiani, dei BTP, oppure investi in un ETF azionario globale ben diversificato. Lasciali lì, tranquilli, a lavorare per te. Conosci la forza dell'interesse composto? È la vera magia della finanza, quella che le banche usano per arricchirsi alle nostre spalle. Se investi quei 6.000 euro con un rendimento medio del 4 o 5%, netto annuo e reinvesti i dividendi. Tra 10 anni quel capitale non solo avrà resistito all'inflazione, ma sarà cresciuto. Avrai 8.000? Forse 9.000 euro in mano. Soldi veri, liquidi, pronti all'uso. Hai trasformato il tuo denaro in un dipendente instancabile che lavora per te anche mentre dormi. Se invece cede alla tentazione della batteria, tra 10 anni avrai sul muro una scatola morta dal valore di mercato pari a zero e avrai appena recuperato a malapena la tua spesa iniziale. La differenza è abissale. E questo ci porta al cuore pulsante della difesa patrimoniale. Il concetto supremo che ogni capofamiglia deve incidersi a fuoco nella mente. la sacralità della liquidità e la gestione del rischio imprevisti. La vita reale non è un foglio Excel dove tutto fila liscio. La vita reale è crudele e colpisce quando meno te lo aspetti. La caldaia esplode in pieno inverno. La macchina con cui vai a lavorare si ferma. E il meccanico ti presenta un conto da capogiro. Un problema di salute improvviso richiede visite specialistiche private urgenti, perché il Servizio Sanitario Nazionale ti dà appuntamento tra 14 mesi. Tuo figlio, da un giorno all'altro, ha bisogno di un aiuto economico sostanzioso per cogliere un'opportunità di studio o di lavoro in un'altra città. In quei momenti di emergenza, l'unica cosa che ti salva dalla disperazione è la liquidità. Avere soldi disponibili sul conto corrente o in investimenti facilmente smobilizzabili come azioni o obbligazioni è la tua vera e unica assicurazione. Sulla vita. Se hai murato i tuoi 6.000 euro nel garage sotto forma di batteria elettrochimica, cosa fai davanti a un'emergenza medica? Stacchi l'inverter e lo porti al pronto soccorso sperando che te lo accettino come pagamento? Certo che no! Quei soldi sono bloccati. Sono intrappolati. Hai barattato la sicurezza d'acciaio della tua famiglia, la tua flessibilità finanziaria, per il capriccio tecnologico di poter dire al bar che casa tua non preleva corrente dall'Enel di notte. Questa non è indipendenza, questa è follia. Questa è la strada più veloce per trovarsi in ginocchio quando la vita decide di metterti alla prova. Un uomo maturo sa che bloccare capitali importanti in asset illiquidi e a rapida obsolescenza è un suicidio finanziario. Il tuo TFR? I risparmi di una vita. Non possono essere dilapidati così, in preda alla FOMO, alla paura di restare indietro rispetto alla tecnologia. Questo non significa che tu debba subire passivamente le bollette o rinunciare a ottimizzare la tua casa. Significa farlo con intelligenza, sfruttando la logica e non il portafoglio. Vuoi davvero accumulare energia gratis e massimizzare il tuo investimento sul fotovoltaico? Usa il cervello, usa l'inerzia termica. Se hai una pompa di calore e magari un riscaldamento a pavimento, hai già una batteria immensa nascosta sotto le tue piastrelle. Le tonnellate di cemento del tuo massetto sono un accumulatore perfetto e totalmente gratuito. Programma la tua pompa di calore per lavorare al massimo durante le ore centrali della giornata. Quando il sole splende, il fotovoltaico produce a 1000 e le temperature esterne sono più miti, facendo faticare meno il compressore. Immagazzina calore nel pavimento durante il giorno. La sera, quando fa freddo e non c'è il sole, spegni tutto. Il calore immagazzinato nel cemento verrà rilasciato lentamente, tenendo la casa calda e confortevole per ore senza farti prelevare un solo watt. Dalla rete elettrica a pagamento. Non hai speso un euro in più. Non hai comprato hardware soggetto a usura. Hai solo usato la fisica a tuo vantaggio. Questo è un colpo da maestro. E se guardiamo al futuro, la vera rivoluzione dell'accumulo non sarà nel muro del tuo garage, ma nel vialetto di casa tua. L'industria automobilistica sta spingendo verso l'elettrico e le tecnologie vehicle to home stanno diventando realtà. Le auto elettriche hanno pacchi batteria giganteschi da 60-80 kWh, 6, 7, 8 volte più grandi e potenti di quella scatoletta domestica che ti vogliono vendere a peso d'oro. Domani, quando per necessità dovrai cambiare la tua vecchia macchina diesel, comprerai un'auto elettrica e avrai automaticamente a disposizione un serbatoio di energia colossale che potrai usare per alimentare la tua casa la notte. Avrai speso soldi per un mezzo di trasporto, per qualcosa che ha una sua utilità primaria tangibile, ottenendo l'accumulo domestico praticamente in omaggio. Perché bruciare liquidità vitale oggi per una batteria dedicata, quando domani la batteria sarà già integrata nella tua automobile? Amico mio, il mondo del marketing è spietato e sa perfettamente come solleticare il nostro orgoglio. Ci fa credere che l'indipendenza si compri a rate, firmando un contratto. Ma l'unica indipendenza reale, quella che ti fa chiudere gli occhi la sera senza l'ansia che ti divora lo stomaco, è l'indipendenza finanziaria. È sapere che il tuo patrimonio è intatto, protetto, diversificato e in costante crescita. È avere la consapevolezza matematica che, qualunque cosa accada, la tua famiglia non dovrà mai chiedere aiuto a nessuno, né allo Stato, né alle banche. Proteggi i tuoi risparmi come proteggeresti i tuoi figli. Sii calcolatore, sii razionale. Sii un muro di gomma contro le false promesse di convenienza. Fai lavorare i tuoi soldi. Non lasciare che marciscano appesi a un muro in attesa di rompersi. E adesso, prima di chiudere, ti lascio con una riflessione e una domanda. Guardati allo specchio. Ripensa a tutti i sacrifici che hai fatto per mettere da parte quei soldi. Sei davvero sicuro di volerli convertire in una passività tecnologica, in una scatola di litio che perde valore ogni giorno che passa? O preferisci tenerli saldamente nelle tue mani, investirli per farli fruttare e usarli come scudo inespugnabile per il futuro dei tuoi cari? Voglio che tu ci pensi seriamente.
0: Mi sembra che sia molto molto chiaro il concetto, vero? Mi esprime in maniera relativamente completa il concetto. Per carità, voi direte, ma non è per tutti, non è, però insomma fate le considerazioni, soprattutto per il fatto, se vogliamo, tener conto di questa cosa che la batteria comunque si guasta, insomma, ha un ciclo di vita che ha i suoi limiti. Mi sembra che l'analisi sia molto molto ben fatta e approfondita. Vediamo. Ok, però c'è qualcuno che mi dice: qual è il vero significato di un sistema energetico realmente indipendente? Pannelli solari, più accumulo, più inverter? Assolutamente non quello di ordine economico, o quantomeno le considerazioni economiche dovrebbero stare in fondo alla lista. Il senso di tutto ciò si traduce in un concetto articolato su due parole: libertà e indipendenza. Se scatta e un blackout tecnico o ridotto, tu continuerai ad avere energia perché non dipendi da nessuno, e con i tempi che corrono il rischio di una nuova e pericolosissima crisi è concreto, molto concreto. Aggiungo, chi può oltre a dotarsi di un impianto fotovoltaico serio con opportuni e testati accumulatori dovrebbe, se possibile, scavare un pozzo per la fornitura di acqua, e i più intraprendenti un piccolo orto e una decina di galline. In tempi che arrivano saranno, temo, molto bui. Organizzarsi finché sia in tempo non è una cattiva cosa. In conclusione, a mio parere, non considerate l'indipendenza energetica, energia e acqua, come un asset finanziario, ma come un investimento operativo nella direzione della vostra libertà e sicurezza personale. E anche questa potrebbe essere una considerazione. Quello che non è stato considerato è l'effetto buffer della batteria. Non vanno calcolati solo i consumi serali. Senza batteria devi sempre sperare che, quando stai facendo andare elettrodomestici energivori, esempio condizionatori d'aria in tutta la casa, piastre induzione, forno eccetera, non passino nuvole, altrimenti copri energia che anche di giorno. Il risparmio di almeno 600 euro annuale è assolutamente veritiero. Poi va benissimo investire, ma in un'ottica di prezzi e energia instabili a causa della tensione geopolitica. Dormo sonni più tranquilli con le batterie in garage. Questo è un'altra considerazione. Alla fine, l'indipendenza finanziaria non è solo spegnere il contatore, serve pianificare diversificazione e liquidità. Finalmente qualcuno che guarda al ROI reale invece di vendere sogni e libertà energetica. Tutto vero, ho avuto un cliente che ha installato un impianto da 6 kW di Tesla, 10 kW accumulo. Gli chiesi quanto avesse pagato, 23.000 euro. Sentito questo, alzai il sopracciglio e gli dissi: ma tu hai presente quanti megawatt corrispondono? Senza offesa, non rientrerai mai della cifra spesa. Salve, non esatto. L'analisi, innanzitutto bisogna valutare per bene tutti i costi e che tipo di batterie si vanno a installare. Io ho installato 15 kW, pago solo le tasse per avere l'allaccio. Mia scelta d'estate: se sei a casa e ci sono 40 gradi al sud, sfido chi non accende i climatizzatori, quindi almeno 1,4 kW orari vanno messi in conto. Ergo, l'analisi è totalmente sbagliata e fuorviante. I numeri non sono quelli che descrivi. Per una batteria da 15 kW al momento ci vogliono 1.300 euro e mi sono mantenuto largo. Poi, se dobbiamo raccontare le storielle, va bene, va bene. Ok, dai, per carità, ci possono essere diverse considerazioni da farsi. Comunque, magari pensateci anche voi, che volete che vi dica. Facciamo così, dai, una piccola pausa prima e poi sentite, oggi vi ho trovato questo canto aramaico. Intanto do un'occhiata ai messaggi che mi sono arrivati e ci sentiamo fra qualche istante.

Eccoci qua ritornati, così abbiamo imparato qualcosa di nuovo, un canto aramaico che abbraccia l'anima. Ok, continuiamo un attimino, vedo appunto, aspettate che leggiamo prima i messaggi. Buongiorno architetto, dove si trova questo articolo? Grazie Bruno. Guarda Bruno, te lo dico subito, dopo comunque lo metto sul canale Telegram, sul mio canale Telegram Massimo Conte Architetto. E il titolo comunque è, aspetta, batteria di accumulo, punto di domanda, la trappola che distrugge i tuoi risparmi. Quindi lo trovi su internet, batteria di accumulo, punto di domanda, la trappola che distrugge i tuoi risparmi. Poi questo era il nostro amico 096 finale. Poi ancora Gabriele ci scrive: gli impianti solari non sono quasi mai a isola, se manca la corrente non funziona nemmeno l'inverter. E bravo Gabriele, vedo che sei preparato. E gli impianti solari hanno un sistema per i quali se manca l'energia elettrica o per guasto o per qualsiasi motivo si sgancia anche il sistema di produzione del fotovoltaico. Questo per evitare, è una questione di sicurezza, per evitare che venga immessa l'energia dall'impianto verso la rete. Quindi a meno che sappia io adesso, aiutatemi anche voi, a meno che non ci siano delle cose che credo che non siano neanche regolari, succede che o sei a isola, quindi sei completamente staccato dalla rete, però ti devi tra virgolette arrangiare in tutto e per tutto, o sei a isola, oppure se sei collegato alla rete per avere la garanzia di continuità, il software è fatto in modo che se manca corrente nella rete anche il tuo impianto si sgancia, non solo si sgancia ma anche non immette più corrente neanche nella tua casa. È proprio realizzato in questo modo e che sappia io al momento non si può fare altrimenti. Cosa volete che vi dica? Così è. Va bene, poi aspettate che vi dico un'altra cosa. Proviamo, voi direte, a sentire anche un'altra campana, giustamente, vero? Cioè, sentite questo articolo dell'Empal. Ok, come funziona l'accumulo fotovoltaico? Una batteria di accumulo fotovoltaico immagazzina l'energia prodotta dai pannelli solari durante il giorno e la rende disponibile quando serve, tipicamente la sera o la notte, quando i pannelli non producono ma i consumi domestici restano elevati. Senza accumulo, l'energia prodotta in eccesso durante le ore centrali della giornata viene immessa in rete. Con il ritiro dedicato, il GSE la paga ad un prezzo che nel 2026 si aggira intorno allo 0,05-0,08 euro per kilowatt. Invece quello che diceva nell'audio di prima parlava di 10 centesimi, qui addirittura parla della metà. Molto meno del costo, questo è sicuro, vabbè, molto meno del costo dell'energia che prevale dalla che prelevi dalla rete, che è intorno allo 0,25-0,030. Questa differenza è il motivo economico principale per cui l'accumulo conviene. Ogni kilowattora che immagazzini e consumi dopo vale 3-5 volte di più rispetto a quello che vendi. Ok, le batterie residenziali più diffuse nel 2026 utilizzano tecnologia litio ferro fosfato LFP, che offre una vita utile di 6.000-10.000 cicli, indicativamente corrisponderebbero a 15-20 anni, c'è scritto qua, con degrado contenuto. Le capacità più comuni per uso domestico vanno dai 5 ai 15 kW. E indicativamente 15-20 anni mi sembra veramente fatta. Un'esagerazione. Quanto costa una batteria di accumulo nel 2026? Il costo di una batteria di accumulo fotovoltaico nel 2026 varia principalmente in base alla capacità, alla tecnologia e al tipo di installazione.
una batteria da 5 kW tra i 3 e i 4.500 euro installata, batteria da 10 kW tra i 5.500 e gli 8.000 installata, una batteria da 15 kW tra gli 8 e i 12.000 installata. Il costo unitario si colloca mediamente tra i 1.000 e i 1.000, tra gli 800 e i 1.000 euro per kilowattora. La capacità e un valore in calo rispetto agli anni precedenti grazie alla maturità della tecnologia LFP e alla maggiore concorrenza tra produttori. Per un impianto completo, pannelli più batterie, i prezzi di riferimento nel 2026 sono per i 6 kW più batteria da 5 kW tra i 9.000 e i 12.000 euro. Una batteria da 6 kW più batteria da 10 kW tra i 12 e i 16. Aggiunta batteria 10 kW impianto esistente tra i 6 e 9.000 euro, include inverter ibrido se necessario. Vabbè. Quanto fa risparmiare l'accumulo dei numeri reali? Il risparmio concreto dell'accumulo fotovoltaico dipende da tre fattori: i tuoi consumi, il profilo orario e quei consumi e la taglia dell'impianto. Qui ci sono diversi scenari: impianto da 6 kW di picco in centro Italia, consumi di 4.000 kWh anno, senza batteria autoconsumo del 30-35%, quindi risparmio in bolletta di 400-550 euro anno. L'energia in eccesso viene venduta tramite RID, ritiro dedicato, a circa 0,06 euro al kWh. Ricava aggiuntivo di circa 150-200 euro anno, totale 550-750 euro anno. Con batteria da 10 kW, autoconsumo sale al 70-80%, risparmio in bolletta di 18-1100 euro anno, meno energia venduta, ricavato residuo tra i 50 e 80 euro anno, totale 850-1180 euro anno. La differenza tra i due scenari è di circa 300-450 euro annui in più con la batteria. Questo è il valore netto dell'accumulo, il risparmio aggiuntivo che genera rispetto ad un impianto senza batterie. Tempo di rientro dell'investimento: per una batteria 10 kW che costa indicativamente fra i 6 e gli 8 mila euro, senza detrazioni, payback fra i 14 e i 22 anni, considerando solo il risparmio aggiuntivo della batteria. Con bonus casa 50%, costo effettivo dai 3 ai 4 mila euro, payback tra i 7 e i 12 anni. Con conto termico 3.0, 65%, costo effettivo 2.100-2.800 euro, payback tra i 5 e gli 8 anni. Un dato importante: se consideri l'intero impianto, pannelli più batteria, come investimento unico, il payback complessivo è molto più favorevole, tra i 5 e i 9 anni con detrazioni, perché il risparmio totale in bolletta è più alto. Quando l'accumulo conviene e quando no? Eccolo qua, allora proviamo a riprendere questo concetto. L'accumulo fotovoltaico non conviene per tutti allo stesso modo. Ecco le situazioni in cui il vantaggio economico è più chiaro. L'accumulo conviene quando consumi elevati nelle ore serali, notturne, se la tua famiglia consuma prevalentemente dopo le 18, lavatrice, forno, climatizzazione, ricarica auto elettrica. Le batterie fa la differenza massima. Consumi annui superiori a 3.000 kWh anno, sotto questa soglia la quantità di energia da spostare nel tempo è limitata e il beneficio economico si riduce. Puoi accedere alla detrazione, il bonus casa 50%, il conto termico 3.0, dimezzano o più il costo effettivo, rendendo il payback competitivo. Hai già un impianto fotovoltaico senza batteria, specialmente dopo la chiusura dello scambio sul posto nel 2025, aggiungere l'accumulo massimizza il valore dell'energia autoprodotta. Vuoi proteggerci dagli eventuali aumenti di prezzo? Più energia autoconsumi, meno sei esposto alla variazione del prezzo dell'elettricità e alle future tasse. L'accumulo potrebbe non convenire quando... consumi concentrati nelle ore diurne, se sei in casa durante il giorno e consumi la maggior parte dell'energia in tempo reale, l'autoconsumo diretto è già alto e la batteria aggiunge poco valore. Budget molto limitato: se il budget è stretto è più efficiente investire in un impianto fotovoltaico più grande piuttosto che aggiungere l'accumulo a uno piccolo.
bassa capienza fiscale, se la tua IRPEF annua è bassa potresti non riuscire a sfruttare pienamente le detrazioni allungando il payback. Ed eccolo qua, aspettatene. Allora, detrazioni e incentivi per l'accumulo nel 2026. L'installazione di un sistema di accumulo fotovoltaico può beneficiare di importanti agevolazioni nel 2026. Bonus case 50%, batteria è detraibile al 50% se installata insieme al nuovo impianto fotovoltaico o aggiunta a un impianto esistente su prima casa. Tetto 96.000 euro, 10 rate annuali. Per la seconda casa l'aliquota del 36%. Conto termico 3.0, contribuito diretto fino al 65% se l'accumulo è abbinato a interventi di efficientamento, pompa di calore, isolamento, non è cumulabile con il bonus casa sullo stesso intervento. IVA agevolata al 10% si applica alla fornitura e installazione su edifici residenziali. Una precisazione importante: la detrazione batteria e accumulo fotovoltaico si applica anche all'aggiunta di una batteria su un impianto già esistente, ma solo in abbinamento a un nuovo impianto. L'Agenzia delle Entrate ha confermato questo principio nelle risposte a interpellanza degli anni precedenti. Allora, l'IVA agevolata al 10% si applica alla fornitura e installazione su edifici residenziali. Una precisazione importante: la detrazione batteria accumulo fotovoltaico si applica anche all'aggiunta di una batteria su un impianto già esistente, non solo in abbinamento a un nuovo impianto. Ah, ok, sì, questo qua va bene, l'avevamo capito. Accumulo fotovoltaico con Enpal, che tu stia installando un nuovo impianto e voglia aggiungere una batteria a un esistente, ti offre soluzioni accumulo integrate con pannelli inverti ibridi alta energia. Va bene. Allora, quanto fa risparmiare l'accumulo fotovoltaico? Vediamo questa domanda qua. Con una batteria da 10 kW su un impianto da 6 kW, il risparmio aggiuntivo rispetto a un impianto senza batteria è di circa 300-470 euro anno. Il risparmio totale in bolletta, pannelli più batteria, arriva a 800-1100 euro anno per una famiglia con consumi di 4000 kWh anno in centro Italia. Va bene. Per carità, uno dirà, dipende da che parte vuoi vedere la cosa, però insomma, anche qua, come dire, tutti possono dire la loro, giustamente, vero? Vediamo cosa mi... Ciao, dovresti vedere su Telegram il gruppo dei supercondensatori. È venuto anche da Pamela la trasmissione con l'autocostruzione delle batterie di accumulo. Ciao e buona giornata Simone. Grazie Simone. Mi ricordo che avevo provato ad approfondire questa cosa qua, che però poi mi sono perso. Mi hai riacceso la lampadina e vediamo un attimino. Mi scrive Mauro. Allora, è possibile usufruire dell'eco bonus del 50% per la prima casa per l'istituzione dei soli scuri o persiane? Allora, sostituzione dei soli scuri o persiane, lo sai che adesso mi trovo in castagna, temo di no, a meno che non riesci a farli passare all'interno della ristrutturazione. Però se tu vuoi soltanto gli scuri e le persiane, temo di no. Però provo ad approfondire questa cosa qua, così adesso, cioè le finestre sì, però per quel che riguarda gli scuri, forse come ombreggianti potrebbe essere inserito dentro come ombreggiante. Bravo, esatto, come protezione termica, però non ho certezza di questo, Mauro. Provo ad informarmi meglio e ti faccio sapere. Tieni presente che comunque adesso si tratta anche di vedere di che importo stiamo parlando. Vorrei anche dire, tu mi parli proprio di scuri, tu mi parli anche di persiane,
Quindi tu intendi proprio la sostituzione mera degli scuri e delle persiane senza mettere mano alle murature, tu intendi, e quindi cassonetti no, eccetera eccetera. Bisognerebbe provare ad approfondire un po' meglio. Provo ad approfondire, e poi anche l'altra domanda che ti vorrei fare è capire di che importi stiamo parlando, perché tieni presente che e poi c'è anche il discorso della pratica da mettere nell'insieme, insomma ci sono diverse cosettine da tenere in conto, però mi impegno ad approfondire, mi impegno ad approfondire. Va bene, va bene, va bene, facciamo un'altra piccola pausa e proviamo a sentire questo.

Eccoci. Dicevo, sì, c'era qualche altro messaggio. Buongiorno Massimo, non sono d'accordo. Questo è Renzo. Buongiorno Massimo, non sono d'accordo con l'articolo apologetico su auto elettriche, batterie e fotovoltaico mandato poco fa. Sarebbe corretto far sentire voce che evidenziano anche gli svantaggi di queste tecnologie. Ad esempio, l'articolo letto da Gennaro Muscari con i titolo: I valori di rivendita delle auto elettriche è una bomba ad orologeria. Si trova su toba60.com. Stesse considerazioni possono essere al fotovoltaico e sistema di accumulo. Grazie, Enzo. Se no, siamo d'accordo su, cioè, tra virgolette, siamo d'accordo su questo che stai dicendo. È tutto da prendere relativamente con le pinze. Certo è che ci si trova a combattere con un sistema che spinge in questa direzione e quindi

siamo veramente in difficoltà. Io mi trovo un po' nel mio lavoro e tutti i giorni a mettermi a dover discutere con progettisti, colleghi e quant'altro di tutte queste cose. Naturalmente tutti quanti se la cavano dicendo la normativa va in questo senso, quindi così bisogna fare, insomma. Ed è un po' quello che abbiamo vissuto in questi anni scorsi. Cosa volete che vi dica? Adesso non volevo tediarvi, ma spero che in qualche modo ci siamo capiti, nel senso che, per carità, forse, ecco dai, per chiudere la parentesi, mi viene da dire che forse la verità sta un po' nel mezzo. E, trovare, allora, il concetto potrebbe ridursi a questo, il concetto potrebbe essere in definitiva questo. E per, non per assurdo, concettualmente dobbiamo ragionare in questo modo qua. Indipendentemente dal consumo, perché anche qua si aprirebbe un'altra parentesi, perché non capisco perché si debba andare su quella strada per avere i consumi che poi giustificano gli investimenti per il fotovoltaico, e questa qua, insomma, vabbè. E, vi dicevo che paradossalmente è corretto, per avere diciamo un maggiore ritorno dell'investimento, è corretto fare l'impianto più piccolo in proporzione ai consumi. E, tanto per capirci, vi butto là dei numeri: se io consumo 10, è inutile andare a investire per far fronte al mio consumo da 10, è inutile andare a investire neanche da 8, probabilmente per avere il massimo dell'ammortamento, conviene fare l'impianto relativamente molto più piccolo rispetto ai consumi, o meglio alle potenze e ai consumi in gioco. Quindi se io dovessi diciamo avere i 10 di consumo, più piccolo è l'impianto più va ad ammortizzarsi, e quello che dico sempre io, conviene fare il minimo previsto per legge. Ecco, vabbè, dai, aiutatemi anche voi, e spero insomma di essermi spiegato, perché più piccolo è l'impianto, prima, ecco, chiudiamo così: più piccolo è l'impianto in proporzione ai reali consumi dell'abitazione, prima va in ammortamento. Questo è. Altri discorsi, per carità, dopo qualcuno può star là a farle pulci, ma ci sono troppe variabili, soprattutto quando i tempi sono relativamente lunghi, perché si ragiona in termini di non qualche anno, ma di anni che si avvicinano, vanno oltre i 5, 8, 10 anni e oltre. Capite che le variabili che entrano in gioco, purtroppo, adesso non so, non state qua a dirmi purtroppo o per fortuna, sono le più svariate. Per cui, insomma, vabbè. Per carità, vi ho fatto l'esempio spesso di quel signore che mi ha detto: guardi architetto, io capisco che per casa mia non mi conviene queste cose qua, però io mi illudo di voler farlo per andare incontro al discorso dell'ambiente. E qua allora si apre tutto un altro capitolo, e possiamo anche qua aggiungere e mettere insieme, insomma, si apre tutta quanta un altro ordine di grandezza di ragionamenti. Cina, India, Africa, aspettate, vedo ancora, Asia vanno a benzina e con riscaldamento a petrolio e carboni. In Europa sono via di testa, il clima lo cambia solo il sole. Paolo da Rovigo. Guarda Paolo, qua allora adesso apriamo un altro bel ragionamento. Ecco, esatto, per carità, noi dovremmo anche dare prova di essere anche tra virgolette un po' più avanti
e adesso siamo d'accordo, però io insisto a dire che il maggior convenienza economica la si ha nel risparmio, c'è poco da fare in tutti i sensi. Poi se proprio quello costa relativamente poco, se non addirittura niente, e questo poi si aggiunge tutto quello che si vuole, ma se noi ci muoviamo all'insegna del risparmio in tutti i sensi, quello è sempre la migliore cosa. Va bene, va bene, va bene. Come possiamo facciamo così, dai. Allora, un'altra piccola pausa musicale che potrebbe essere questa, no? Questa. Eccola qua. Possiamo un'altra piccola pausa e dopo andiamo nell'ultima parte della mattinata.

0: Sfumiamo anche se questa musica celestiale ci fa bene, abbraccia l'anima, c'è questo qui. Questo canto aramaico abbraccia l'anima, però insomma, dai. Andiamo avanti. Allora, che cosa vi volevo far ascoltare quest'oggi? Ah sì, sta storia qua dell'Albania mi ha veramente cioè, mi ha colpito questa cosa qua. Proviamo a capire un po' da che parte, cioè com'è la situazione qua. Aspettate, da dov'è che partiamo? Praticamente ci sarebbe state aspettate, no, prima questo qua del dottor Di Bella, sentiamo. Sentiamo questo. Il prezzo della verità. Viviamo in una società dove la verità è reato, dottor Di Bella.
1: Nella nostra società la verità è reato, il falso è dogma, la perversione è istituzionale. Finché la realtà di una società è questa, allora non è ipotizzabile nessun progresso di ordine scientifico, terapeutico, sociale, finanziario, cosa eccetera. Si è fatta una richiesta a mio padre, gli chiese Monsignor Giovanni d'Ercole, il professore dice: ma la verità a un certo punto trionferà, si affermerà. Mio padre risponde: sì, ma bisogna vedere che cosa costerà, a quale prezzo, quale costo si affermerà la verità.
0: Aspettate che volevo rifarvelo riascoltare perché questa disamina mi sembra, come dire, devastante. Sentite di nuovo.
1: Nella nostra società la verità è reato, il falso è dogma, la perversione è istituzionale. Finché la realtà di una società è questa, allora non è ipotizzabile nessun progresso di ordine scientifico, terapeutico, sociale, finanziario, cosa eccetera. Si è fatta una richiesta a mio padre, gli chiese Monsignor Giovanni d'Ercole, il professore dice: ma la verità a un certo punto trionferà, si affermerà. Mio padre risponde: sì, ma bisogna vedere che cosa costerà, a quale prezzo, quale costo si affermerà la verità. Nella nostra società
0: A quale prezzo, a quale costo, dicono. Vabbè. E poi ancora, e questo qua, non so, qua non saprei da che parte, sì, da che parte girarmi. Allora, DDL cieli blu, scie chimiche, no grazie, tutta la verità. Proviamo a aprire un po' questa parentesi.

0: Una buona serata e bentrovati per questa puntata speciale di Niente Come Sembra, dedicata a un argomento fondamentale per la salute di tutti noi. Qui in Italia vediamo tutti i giorni i nostri cieli deturpati dalle scie degli aerei, che sono scie chimiche, quelle scie che permangono e che formano tutti quei reticoli, poi le velature. Ma appunto non è solo l'aspetto, diciamo, visivo, estetico, ma è il problema, è la nostra salute, è il contenuto di queste scie, sono i metalli pesanti. E ne parliamo oggi con l'avvocato Frida Chialastri, che saluto subito.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Buonasera, grazie Frida. E con il maresciallo Roberto Nuzzo. Buonasera Roberto.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ne parliamo perché è in atto la raccolta firme per il disegno di legge di iniziativa popolare che è stato depositato dall'avvocato Frida Chialastri il 4 maggio in Corte di Cassazione. Sì. Quindi riassumiamo un attimo per chi magari non ha visto questo disegno di legge, appunto, che è possibile contribuire alla raccolta firme andando a firmare in comune. Poi in che modo?
1: Anche online nel link del Ministero dell'Interno che ho comunicato e che si trova anche nel sito ufficiale del Ministero dell'Interno, e poi nei punti raccolti in piazza naturalmente, durante i convegni, perché io ho iniziato anche un tour che in tutta Italia e quindi sarò io stessa poi a portare i moduli vidimati dalla Corte d'Appello di Milano, perché appunto io mi prendo, cioè, la responsabilità, ma anche per facilitare la raccolta delle firme in piazza, dato che la Corte d'Appello di Milano è l'unica corte la cui vidimazione è valevole per tutto il territorio nazionale, quindi onde evitare che gli altri promotori, perché soltanto i promotori possono chiedere la vidimazione in Corte d'Appello e nei tribunali, ecco, per evitare, insomma, di dare anche fastidio a queste persone che già diciamo mi hanno dato una grande mano, no, facendo i promotori insieme a me di questo mio disegno di legge, credendo in questo disegno di legge, e allora sarò io poi a portare anche i moduli, e sto portando i moduli da vidimare, già vidimati nei convegni, ne lascio un pochino, e quindi per aiutare un pochino anche le persone.
0: E poi tutte le informazioni si trovano sulla pagina web
1: www.celiblu.it. E poi c'è anche un gruppo Telegram che è Cieli Blu Italia, dove ci sono i topic con tutte quante le informazioni.
0: Ecco, oggi riprendiamo il discorso che avevamo iniziato la volta precedente, ma vogliamo, proprio per chi non è a conoscenza anche di cosa siano queste scie e per chi magari già è a conoscenza del problema, vogliamo appunto spiegarlo, approfondirlo per capire chi è che ha deciso appunto di irrorare i nostri cieli, da cosa sono composte, quindi capire che non è una teoria del complotto il fatto che ci siano appunto nanoparticelle di metalli pesanti che poi hanno delle conseguenze per la nostra salute. Quindi parto con l'avvocato, ma poi lascio intervenire anche Roberto Nuzzo, che ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca in questi anni su la geoingegneria, che è appunto questa attività di irrorazione nei cieli. È una breve storia, vogliamo capire appunto perché non sono scie di condensazione, non sono vapore acqueo, ma invece queste scie chimiche, quando sono partite, perché?
1: Quindi sono partite, in realtà diciamo che di questo ce ne potrà parlare il maresciallo Nuzzo, che ringrazio pubblicamente, perché diciamo la mia formazione
3: è sfumiamo perché la cosa è abbastanza lunga. DDL scie blu, scie chimiche, DDL cieli blu, scusatemi, scie chimiche, no grazie, tutta la verità. E lo metto poi sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, e quindi ci facciamo un'idea un po' più precisa. Poi ancora è il discorso della Sardegna. anche qua l'annosa questione delle energie rinnovabili. Comunque ascoltiamo un attimo e poi magari...
4: Ora è ufficiale, anche il Ministero della Cultura ha espresso parere favorevole su questo devastante progetto eolico a mare, 42 pale eoliche da piazzare in questo prosceno alle mie spalle straordinario ed unico, quello tra Porto Flavia, Pan di Zucchero sino all'isola di Carloforte. Un paesaggio identitario tracciato dalla storia mineraria, millenaria e soprattutto anche dal grande patrimonio naturalistico e ambientale. Bene, tutto questo viene aggredito da un progetto dell'ENI, l'ente di Stato, i petrolieri del Veneto, che dopo aver devastato il territorio del Sulcis Iglesiente e Guspinese oggi si candidano a devastare questo straordinario tratto di coste. 42 pale alte 300 metri significa che si vedranno da qualsiasi punto di questo proscenio, devasteranno l'orizzonte, cancelleranno per sempre le rotte del Tono Rosso e dell'attività turistica che in questo territorio si stava sviluppando ormai da diversi anni. È evidente che questo passaggio ha delle complicità importanti di natura politica, sia statale che locale. La regione niente ha fatto per opporsi concretamente a questo progetto, ha lasciato correre questa procedura da procura della Repubblica, perché a dicembre dello scorso anno il Ministero dell'Ambiente ha approvato questo progetto secretando quel suo parere, dicendo di attendere quello del Ministero della Cultura. Oggi invece, dopo che è arrivato quello della Cultura, dice semplicemente valutazione dei pareri, ma niente viene fatto per bloccare questo progetto che oggi ha tutte le autorizzazioni, tutte le approvazioni da parte dei ministeri competenti, quello della Cultura e quello dell'Ambiente. Dunque occorre ricorrere su ogni fronte, la giustizia amministrativa, il TAR, il Consiglio di Stato e anche la Corte Costituzionale, per i valori ambientali che vengono aggrediti da questo progetto devono essere chiamati in causa. Tutti, nessuno escluso, dai comuni alla stessa regione totalmente assente, come ho detto, rispetto a questo progetto, rispetto a tutti gli altri, con un vuoto normativo gravissimo che sta davvero regalando la Sardegna agli speculatori. Occorre combattere sino alla fine per impedire questo mostro, questo ennesimo mostro ai danni della Sardegna e del popolo sardo, un patrimonio naturalistico ambientale che rischia di bloccare non soltanto il presente ma anche il futuro della Sardegna.
3: Eccolo qua, un'altra bella storia, e non saprei anche qua da che parte. Il paradosso della sicurezza, sentiamo Nervuti, sentiamo.
5: Avete mai fatto caso a come nascono certe leggi e certe misure di sicurezza? Spesso basta un solo, singolo episodio per stravolgere le regole o l'arredo urbano di un intero paese da un giorno all'altro. Pensate ai blocchi di cemento New Jersey o ai pilomat a scomparsa che hanno iniziato a proteggere i mercatini di Natale e le zone pedonali. Sono bastati pochissimi drammatici attentati con i camion in Europa per far blindare istantaneamente le piazze di tutto il continente. Oppure i seggiolini anti-abbandono. Sono bastati pochissimi casi di amnesia per far scattare l'obbligo dei sensori in auto per tutti. Negli anni 80 in America qualcuno si divertì a manomettere delle confezioni di farmaci nei supermercati e da allora ogni singolo prodotto che compriamo ha un sigillo di plastica o di alluminio. Un solo fatto isolato, una contromisura immediata, drastica e costosa. Lo Stato interviene, regola, impone e blinda. È qui che nasce il paradosso. Se per un singolo rischio o per eventi isolati si muove l'intera macchina legislativa e si stravolgono le nostre città, perché davanti a un'escalation quotidiana si gira lo sguardo dall'altra parte? Parlo di quello che vediamo ogni giorno nelle nostre strade. Le aggressioni, le rapine e il degrado portato da bande di cosiddetti maranza e da gruppi di immigrati allo sbando. Qui non stiamo parlando di episodi isolati o di casi ipotetici. Parliamo di una sequenza continua, ripetuta, che si moltiplica sotto gli occhi di tutti. Pensate anche al fenomeno delle scippatrici nelle metropolitane delle grandi città turistiche. Situazioni arcinote, facce conosciute dalle forze dell'ordine e documentate ogni giorno dai cittadini con i cellulari. Persone che vengono fermate decine,
6: centinaia
5: di volte e che un minuto dopo sono di nuovo lì, libere di rubare, nel totale deserto della pena e nell'impunità più assoluta. Le nostre città, ormai, di giorno e di notte, stanno cambiando volto. Interi quartieri sono ostaggio di bande che si prendono a bottigliate in mezzo alla strada e che girano costantemente coi coltelli in tasca. E la cosa più grave è che tutto questo non succede più soltanto nel cuore della notte, in qualche vicolo vicolo isolato, ma ogni ora del giorno, davanti ai passanti, ai negozianti e alle famiglie, compreso uno degli ultimi episodi da parte di uno squilibrato che con la macchina ha falciato decine di persone a Modena con l'intenzione di uccidere. E lo stesso identico cortocircuito vale sul piano ideologico e culturale. Vediamo strade piene di femministe che scendono in piazza a protestare per quello che chiamano patriarcato. Poi però, nelle stesse piazze pubbliche, quando i musulmani si radunano a pregare, accettano che le donne vengano chiuse in un recinto oscurato, separate e nascoste agli uomini. Sì, all'inizio erano pochissimi episodi isolati. Oggi stanno diventando l'ordine del giorno, la normalità. Eppure in questo caso il silenzio è assordante. Nessuna protesta in difesa della dignità femminile. Perché per tutto questo non scatta mai nessuna misura drastica? Nessun cambio di passo normativo? Nessuna vera e decisa politica di controllo, di espulsione o di remigrazione per chi delinque o non rispetta le nostre regole fondamentali, facendoci vivere nel terrore e nel doverci continuamente guardare le spalle? Siamo davanti a due pesi e due misure che mi lasciano a bocca aperta. Da un lato c'è il cittadino comune che viene iperregolamentato, sorvegliato e sanzionato al minimo passo falso. Dall'altro c'è una totale timidezza istituzionale e ideologica di fronte a fenomeni sociali e culturali violenti che stanno sfuggendo di mano, trattati quasi con rassegnazione, come se fosse normale amministrazione. Se un solo camion impazzito può fare cambiare la struttura delle nostre piazze, perché centinaia di casi di cronaca nera e di palesi violazioni dei nostri valori non riescono a far cambiare le politiche di sicurezza e di gestione dei flussi? È una domanda di puro buonsenso, di pensiero critico. Dico bene o ho detto delle minchiate? Giusto per sapere, così mi regolo.
3: Anche questo fa effettivamente da pensare. Buon fine settimana, aspettabile architetto, eccetera. Questo è Stefano di Camisano. Grazie Stefano. E ancora, adesso non fatemi incazzare con sta puttana che le scie siano chimiche rinsavite, dice Paolo. Paolo, non, ecco, vabbè. Nella sigla iniziale, aspetta, poi ancora 8-12 km di altezza, la temperatura è sotto i 40-50 gradi, il calore dello scarico dei motori a cherosene si integra al vapore acqueo. Paolo, guarda, non saprei da che parte iniziare perché ci sono fior fiore di tecnici che dicono che non può essere così e comunque le scie, le scie di condensazione sparirebbero relativamente subito, insomma. Non saprei. Ciao grande architetto, sto facendo la precompilata, non serve che ti dica che ho destinato il 5 per 1000. Buon proseguimento di trasmissione, ti ascolto sempre con piacere. Questo è GM da Mira. Grazie davvero, mi fa veramente piacere. E vabbè Paolo, guarda, aiutami anche tu ad approfondire questa tematica delle scie chimiche. Certo è che io, per quel che posso dire io, quelli che ho visto come che asseriscono dell'esistenza delle scie chimiche hanno veramente argomentazioni veramente veramente convincenti. Aspettate che vi volevo far ascoltare altro. Aspettate che arrivo, della sicurezza. Parigi brucia ancora, questo qua sempre. Aspettate che vogliamo sentire anche questo.
5: In Francia il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo. Ha battuto l'Arsenal ai rigori nella finale disputata a Budapest. E quella stessa notte Parigi è andata a fuoco. Non è una metafora, è andata a fuoco per davvero. Biciclette pubbliche in fiamme che bloccavano il périphérique, la principale via di circonvallazione della città. Auto distrutte, vetrine sfondate, commissariati del distretto ovest di Parigi attaccati con fuochi d'artificio lanciati direttamente contro gli agenti. Saccheggi nelle zone commerciali e barricate improvvisate sugli Champs-Élysées mentre 20.000 persone si ammastavano senza controllo. Il bilancio ufficiale è di 780 arrestati, più di 200 feriti e una persona deceduta. Danni materiali che superano i 4 milioni e mezzo di euro, secondo la Camera di Commercio di Parigi. Nota bene, per una partita di calcio, sport che è finita ai rigori. Quindi due squadre con un totale di 48 giocatori a disposizione, strapagati come nababbi, dopo soli due gol in 120 minuti di gioco, sono dovuti ricorrere ai rigori per vincere una Champions League? Oh, le partite fra scapoli ammogliati sono molto più interessanti, e costano anche meno. Da notare anche che il portiere titolare del Paris Saint-Germain è Matvei Safonov, russo. È russo e gioca in Europa. Nessuno se n'è accorto. Insomma, per questa bella giornata di saccheggi, il governo francese ha dovuto usare 22.000 poliziotti e gendarmi dispiegati in tutto il paese. 22.000 agenti e nonostante questo Parigi è andata a fuoco. Per una partita di calcio, finita ai rigori. Che se facevano direttamente i rigori finiva tutto in 10 minuti e la gente poteva andare a farsi un croissant avec beurre o un ratatouille e vaffanquil. E la cosa più importante di questi numeri sono i dati che nessun mezzo di comunicazione sta mettendo nel titolo che merita. 700 arrestati quest'anno e 500 arrestati l'anno scorso quando il Paris Saint-Germain ha vinto la sua prima Champions. Ciò vuol dire un 32% in più di violenza in un solo anno, un 32% in più di arrestati, un 32% in più di feriti. Ogni anno sempre peggio, ogni anno più arrestati, ogni anno più feriti, ogni anno più danni. Ma partiamo dall'inizio, perché per capire quello che sta succedendo in Francia bisogna capire da dove sono iniziati i disordini. Non sono iniziati nel centro di Parigi, non sono iniziati nei quartieri turistici, no. Sono iniziati a Barbès, a Strasbourg-Saint-Denis, nelle banlieue del nord e dell'est della città. Gli stessi quartieri che da decenni sono al centro del dibattito francese sulla fallita integrazione. Gli stessi quartieri che sono andati a fuoco nel 2005 con le rivolte durate 3 settimane, vi ricordate? Gli stessi quartieri che esplodono ogni volta che c'è una scintilla. Gli stessi quartieri dove lo Stato francese investe da 30 anni miliardi di euro in piani di integrazione che non hanno mai funzionato. E da quei quartieri i disordini si sono estesi verso il centro, verso gli Champs-Élysées, verso il commissariato dell'ottavo distretto, verso le zone commerciali di lusso che avevano preventivamente blindato le proprie vetrine perché sapevano già cosa stava per succedere. Questo è il dato più rilevatore di tutti. I commercianti di Parigi hanno messo le pannellature di legno sulle proprie vetrine prima che iniziasse la partita. Perché a Parigi si è già per scontato che quando c'è una celebrazione di massa c'è violenza. Quando c'è una partita del Paris Saint-Germain c'è violenza. Quando c'è un assembramento sugli Champs-Élysées c'è violenza. E tutto questo è stato normalizzato, è stato accettato, è stato integrato nel calendario della città come se fosse un fenomeno meteorologico inevitabile. E questo non è normale. O forse sono io che non capisco più la gente. Io ci feci un ultimo dell'anno a Parigi tanti anni fa. Mai più. Questo non è ciò che dovrebbe accadere nella capitale di una delle democrazie più antiche del mondo. Non dovrebbe accadere in una città che riceve 80 milioni di turisti all'anno, dove io mi fermavo al centro sotto la Torre Eiffel e chiudevo gli occhi per sentire intorno a me tutte le lingue del mondo. Non dovrebbe accadere in nessun luogo in cui lo Stato funziona. Ma aspetta, perché è accaduta una cosa ancora più importante. Macron, il presidente più schiaffeggiato della Francia, è uscito per fare il ricevimento ufficiale al Paris Saint-Germain al Palazzo dell'Eliseo. E in quel ricevimento ha detto qualcosa che in qualsiasi altro momento della sua presidenza non avrebbe mai detto.
6: Questo non è calcio, questo non è sport, questo non è ciò che amiamo. Siamo stanchi, è finita, saremo implacabili, siamo stanchi.
5: Sì, proprio Macron, il presidente che per anni è stato il simbolo europeo della politica delle porte aperte, il presidente che criticava chi chiedeva più controllo alle frontiere, il presidente che definiva populisti coloro che avvertivano che questo sarebbe accaduto. Quel Macron sta dicendo ora che sono stanchi, che è finita, che saranno implacabili. Sai cosa significa quando Macron dice questo? Significa che perfino coloro che difendevano quel modello stanno riconoscendo che quel modello ha fallito. Quando è che è diventato normale che una città europea vada a fuoco per 2 anni di seguito dopo che la sua squadra di calcio ha vinto? Quando è che si è deciso che tutto questo era accettabile? Quando è che abbiamo smesso di esigere che le strade delle nostre città siano sicure? Quando è che abbiamo iniziato a mettere i pannelli di legno sulle vetrine prima di una partita di calcio perché sappiamo già cosa succederà? quelle domande hanno una risposta, ma la risposta scomoda disturba molta gente, perché la risposta punta a decenni di politica migratoria che ha dato priorità all'apertura rispetto all'integrazione, che ha dato priorità alla quantità rispetto alla qualità, che ha dato del razzista a chiunque osasse chiedere che il processo funzionasse davvero. E ora le vetrine hanno i pannelli di legno, le biciclette bruciano sul periferico, ci sono 780 arrestati in una sola notte e Macron dice:
6: siamo stanchi!
5: E ora Macron lo dice, e ora il Parlamento lo vota, e ora le strade di Parigi sono la prova più schiacciante che quelli che avvertivano avevano ragione. Ma aspetta, perché c'è qualcos'altro, qualcosa che si collega direttamente con l'Italia e che riguarda anche te. Perché quello che sta succedendo in Francia non è un problema francese, è lo stesso modello che l'Italia sta riproducendo con qualche anno di ritardo. Pensa ai quartieri delle grandi città italiane che stanno cambiando da anni. Pensa alle città dove i residenti storici sentono di non riconoscere più il proprio quartiere. Pensa ai dati sulla criminalità che i sinistri cercano da anni di nascondere o minimizzare. Pensa ai minori stranieri a cui si destinano soldi pubblici, mentre ci sono anziani italiani che non arrivano a fine mese. Pensa alle città dove la polizia riconosce pubblicamente che ci sono zone in cui preferisce non entrare. Questa è l'Italia oggi, non domani, oggi. E i governi tutti sono anni che ti dicono che è tutto sotto controllo, che l'immigrazione è un'opportunità, che i migranti sono l'elemento umano.
7: E i migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione, e ci offre uno stile di vita che presto sarà uno stile di vita molto diffuso per tutti noi. Loro sono l'avanguardia di quello, dello stile di vita che presto sarà uno stile di vita per moltissimi di noi.
5: E che quelli che si preoccupano sono degli allarmisti, razzisti, fascisti, isti, eccetera. E nel frattempo in Francia, lo specchio di ciò che attende l'Italia se nessuno fa nulla, ci sono 780 arrestati in una notte, ci sono danni per 4 milioni e mezzo di euro e il presidente dice:
6: siamo stanchi!
5: Come se l'avesse appena scoperto. Oh, sia chiaro, parentesi, qui nessuno dirà che tutti gli immigrati sono delinquenti. Ci sono milioni di persone che sono arrivate in Europa cercando una vita migliore, che lavorano, che rispettano le regole e che si sono integrate davvero. Chiusa parentesi. Ma c'è una realtà che non si può ignorare, è la politica di frontiere aperte senza controllo, senza criteri di integrazione reali, senza l'esigenza di rispetto delle regole del paese ospitante. Una realtà che produce esattamente i risultati che stiamo vedendo a Parigi e che quando lo Stato rinuncia a controllare chi entra e in quale condizioni, il costo lo pagano i cittadini comuni, i commercianti, i poliziotti, i residenti che vedono i propri quartieri degradarsi anno dopo anno e i turisti che cancellano i viaggi in quel paese. Quel costo lo pagano i soliti noti, quelli che non hanno l'auto blu, che non vivono in quartieri protetti, che non hanno la sicurezza privata e che vivono nelle stesse strade dove succedono queste cose. Quella gente merita che qualcuno le dica la verità, non il racconto che è tutto sotto controllo, non il racconto che chi si preoccupa è un razzista. La verità è che quel modello ha fallito. La verità è che l'Europa lo sta riconoscendo. L'immigrazione senza controllo non è integrazione. Le frontiere esistono per proteggere i cittadini. Lo Stato ha l'obbligo di sapere chi vive nel suo territorio e in quali condizioni. E quando qualcuno arriva e non rispetta le regole, devono esserci conseguenze reali, non discorsi, non piani di integrazione che costano miliardi e non producono risultati. Macron sta iniziando a dirlo, anche se in ritardo di almeno 10 anni, ma è ciò che noi sono molti anni che lo diciamo in Italia. E mentre la sinistra continua a definire allarmisti coloro che si preoccupano, mentre continuano a definire l'apertura delle frontiere come se quello che succede a Parigi sia un problema altrui, gli italiani comuni stanno traendo le proprie conclusioni, perché i sondaggi lo dicono, perché la gente sa quello che vede, la gente sa quello che vive e la gente non crede più al racconto che preoccuparsi sia razzismo. L'Italia reale vuole frontiere che funzionino, vuole un'integrazione vera, vuole che il denaro delle sue tasse sia usato per proteggere i suoi cittadini, vuole che le strade delle sue città siano sicure e che i suoi figli possano crescere in un paese dove lo Stato controlla il suo territorio. Non vuole qualcuno che le dica che quella gente viene per fare grande il paese quando non ha fatto nemmeno la metà nel suo. Questo non è estremismo, questo è senso comune. Lo stesso senso comune che ora finalmente sta emergendo in Europa, in ritardo, al costo di centinaia di noti di disordini, di miliardi spesi in piani falliti, di città che sono cambiate irreversibilmente, ma sta emergendo. E in Italia c'è gente che non ha aspettato che la realtà la costringesse a dirlo. C'è gente che lo ha detto prima, che lo ha pagato in insulti, in anni in cui è stata definita estremista e razzista per dire ciò che Macron ha appena detto al Palazzo dell'Eliseo. Quelli siamo noi e l'Italia reale lo sa. E tu credi che l'Italia seguirà le strade della Francia? O credi che siamo ancora in tempo per prendere le decisioni che la Francia non ha preso 15 anni fa?
3: Bella questione, bella domanda, direbbe qualcuno, vero? Mamma mia, ciao Massimo, sopra delle nostre case record di scie chimiche a Toronto, dove hanno fatto i mondiali ieri sera, nessuna, solo nuvole tradizionali. Guardate i cieli degli altri continenti prima di parlare. Ciao Davide da Villaverla. Salve architetto, sto ridendo a crepapelle da ieri e non riesco a fermarmi da ridere per quel poliziotto che è caduto rovinosamente con la motoretta sulla rotaia del tram. Questo è Adamo. Aspettate che vedo che c'è una telefonata, vediamo se tutto funziona. Pronto, pronto?
8: Ciao Massimo, sono Patrizia.
3: Ciao Patrizia, prova a parlare un po' più forte perché ti sento molto lontana. Dimmi pure.
8: Io adesso non riesco a prendervi con la radio. È successo qualcosa?
3: No, ti sento un po' con la voce bassa, tutto qua. Dimmi pure.
8: Sì, no, beh, io ti stavo sentendo dalla mia radio, però a un certo momento è saltato tutto, non sentivo più niente. E ho provato appunto a chiamarti.
3: No, non mi sembra. No, qua mi sembra tutto quanto in ordine, spero che non ci siano altre cose perché vedo continuamente anche i messaggi. Niente Patrizia, qua è tutto quanto a posto.
8: Ok, allora io volevo solo dirti questo, che per quanto riguarda i cieli blu, per adesso io sono del parere di non firmare per cieli blu, assolutamente.
3: Ah.
8: Perché io sono del parere che di firmare solo per cieli puliti, no cieli blu. Cos'è sto blu?
3: Cos'è sto
8: voglio
3: blu?
8: Cieli puliti io, come anche Rosario Marciano ha sostenuto nelle interviste che Luca gli ha fatto, che Luca Trevisan ha fatto con Marciano. Perché guarda che diceva che sto blu manganese, che è una delle sostanze che disperdono proprio anche.
3: Ok.
8: Ma mi sembra cieli blu, ma che blu, manco fosse di tuo, neanche azzurri.
3: Proveremo ad approfondire meglio. Grazie Patrizia.
8: Ciao, buona giornata a te e a tutti quanti. Grazie.
3: Ciao. Dovremmo approfondire meglio sta cosa. Ciao, dico a Paolo. E che anche se non fossero chimiche comunque sono create da fumi di carburante, ovvero cherosene, quindi non sono solo acqua ma sostanze che cadono sopra le nostre teste. È saltato il segnale solo streaming. Mi dice che è saltato il segnale radio, porca. Anche qui a Riese Pio Decimo non si sente più niente da 10 minuti. Il segnale radio è saltato, non si sente niente. Ascoltate, ascolto da Stra Venezia. Mi spiace, non so che cosa dire sta cosa qua. Mi spiace davvero, poi magari vediamo. 94 MHz saltato a Stra, streaming funziona. Un caro saluto da Tiz. Buongiorno, se Silvio Nervuti, hanno interrotto la comunicazione, c'è un fruscio molto forte e non si sente nulla. Questa è Ornella. E non si sente più nulla, un altro emittente, cosa succede Daniela? Mi dispiace ragazzi, io non so perché e per come, non so da che parte prendere sta cosa qua, mi spiace davvero. Vediamo di mettere, allora, e tu sai aspettare, un viaggio nostalgico tra musica 7 e rullini fotografici per scoprire il valore della pazienza analogica che ha insegnato ad apprezzare. Poi aspettate che vediamo che cosa c'era ancora. Dov'è che mi sono perso? Un attimo che arrivo. Allora, Pardoni a casa nostra, sentiamo questo qua, questo di quando è? No, è troppo vecchio, no niente, allora lasciamo perdere. Spiegatemi che cosa dovrebbero irrorare, a quale scopo, dice sempre Paolo, giusto? Spiegatemelo. Almeno avete streaming per farlo. Mi confermano che effettivamente.
9: Soprattutto l'unica cosa è
3: Stiamo lavorando per voi, mi conferma Luca. Mi spiace davvero, dai che vediamo che cosa si può fare. Ciao ad Asolo, non si sente niente, solo un fruscio. Davide da Villa, ciao Massimo, confermo che io a Villa Verla che è saltato il collegamento radio. Ti ascolto da Radio Garden. Ciao Davide da Villa Verla. Proviamo a sentire la telefonata. Pronto, pronto.
9: Volevo dirti che secondo me il trasmettitore sul grappa è partito.
3: È partito, ciao. Qualcosa sul trasmettitore sul grappa. Grazie, sai, sì. Della ciao, tua ciao. Segnalazione. Grazie.
9: Ciao.
3: È vero, vero parere che stiamo creando delle scie che hanno proprio il colore blu. Almeno avete esempio per farlo saltare, devono creare un blackout totale. Eccolo qua. La durata delle scie in cielo dipende dai venti e in quota e dal grado di umidità. Questo è sempre Paolo. Mamma mia, non so. Aspetta.
9: Mi stai ascoltando, scusa?
3: Sì, aspetta.
9: Senti, ti faccio sentire con la radio.
3: Sì.
9: Si sente niente, è partito il trasmettitore, non partito c'è più la portante.
3: È partito il trasmettitore. Grazie, sai? Grazie ancora della segnalazione. Ciao, ciao. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto, pronto?
10: Sì, pronto. Sei
3: Massimo,
10: un speaker di Gamma 5? Massimo?
3: Sì, ciao.
10: Ciao, ma buon Sant'Antonio a tutta la Gamma 5.
3: Grazie.
10: Ecco, grazie Massimo. Io ti ho ascoltato anche in passato volentieri e la tua voce mi è molto gradita.
3: Grazie.
10: Perché sei una persona molto simpatica.
3: Grazie davvero.
10: Va bene Massimo. Ciao. Io sono Paolo Matteo Lorenzanda, Saletto di Rigodardo del Padova.
3: Ah, ciao. Bello risentirti. Ecco. Grazie davvero.
10: Sì,
3: sai?
10: Perché ho avuto anche la tessera di Gamma 5. Quest'anno,
3: certo.
10: Chissà perché, forse che mi manca il mezzo per venire là.
3: Ah. Dai,
10: va bene.
3: Organizzati, sai. Ciao.
10: Sì, ti saluto volentieri. Buon pranzo, Massimo. Buon pranzo.
3: Ciao, Massimo.
10: Grazie.
3: Eccolo qua. Ciao. Anche dalla mia radio, segnale interrotto, acceso telefono. Da quando ha parlato dell'Italia? Spero che non sia. Ciao, da Mira in streaming, ti sento. Grazie. Va bene. Stefano. Buona fine settimana, se no questa qua l'avevamo letto. Dai, e mancano pochi minuti e so che si stanno dando da fare per capire un po' che cosa è successo, ma purtroppo sembrerebbe un problema di ripetitore. Va bene, aspettate che volevo farvi ascoltare ancora qualcosina. La questione è lo spirito, sentite qua. Vecchio direte voi, vero? Questo di quand'è? Sentite un attimo, eccolo qua.
11: Il caffè amaro di oggi lo prendiamo con i norreni che decapitano gli europei in mezzo alla strada. È successo a Belfast, Irlanda del Nord. Un richiedente asilo proveniente dal Sudan ha tentato di decapitare in mezzo alla strada un irlandese. Gli ha quasi tagliato la testa. Adesso il poveraccio è in ospedale in pericolo di vita. Ma gli irlandesi non ci stanno. E di fronte a questo ennesimo fatto osceno perpetrato da un immigrato, richiedente asilo in Irlanda dal 2023 in questo caso, che massacra un locale, gli irlandesi scendono in piazza col volto coperto e sfasciano tutto. Cercano le case degli immigrati, danno fuoco alle loro proprietà perché la misura è colma. Qualcuno dirà, ma qui si sta esagerando, ci finiranno di mezzo degli immigrati innocenti che non c'entrano nulla. Certo che succederà. Ma se si va avanti così ci scapperanno anche i morti. Certo che ci scapperanno anche i morti. E magari saranno morti innocenti. Oh, sicuramente sì, molti lo saranno. Ma è una oscenità. Così si passa dalla parte del torto. No, non è questo il punto. Se non volevate arrivare fino a questo, bisognava pensarci prima. Perché a un certo punto interviene lo spirito di sopravvivenza, quello che voi italiani non avete. A un certo punto interviene la voglia di sopravvivere all'ondata di delinquenza che ti raggiunge. E attenzione, non è soltanto la delinquenza dei tentati omicidi o degli omicidi o degli stupri o dei reati gravi. La misura è colma anche per quello che succede quando tranquillamente uno attraversa una piazza di una delle capitali europee o anche delle città minori. minori e si trova in situazione di pericolo tra ubriachi, drogati, spacciatori, gente senza scrupoli perché poi normalmente impunita, ti costringe a vivere nel tuo paese come se fossi tu l'ospite. Dopo anni di questo trattamento la misura inizia ad essere colma e da Belfast la rivolta contagia tutto il Regno Unito, che sta insorgendo ovunque. Ma non solo, la protesta si espande anche fuori dal Regno Unito e contagia l'Europa. Ma cosa scrivono i giornali italiani? Arriva l'estate, bisogna bere molto di più e non uscire nelle ore più calde. Mondiali, quanto manca al fischio del via? Queste notizie sui giornali italiani non arrivano. Perché? Perché sono complici. Complici di un disegno politico eversivo che vi impedisce di sapere quello che accade. Vuole nascondervi gli effetti di questa, chiamiamola, immigrazione, anche se immigrazione non è, perché vuole farvela subire senza che voi possiate sapere che cosa succede, senza che voi possiate pensare di essere contagiati a vostra volta dalle rivolte che stanno contagiando l'intera Europa. È un disegno politico. I giornali non ne parlano perché sono complici. È l'ora che ve ne rendiate conto e che si accetti la realtà per quella che è. Buon caffè, cercatemi su YouTube e Spotify.
3: Bella tosta anche questa considerazione. Mi dicono che allora oggi è festa anche in Portogallo perché Sant'Antonio era portoghese di Lisbona. Ciao Massimo, sbagliano i nordirlandesi di fare in tutta l'erba un fascio, perché ci sono stato in Irlanda del Nord e ci sono anche molti bravi immigrati onesti che lavorano senza creare problema alcuno. Anch'io la penso così, sai, per carità, poi a volte il confine può essere molto sottile, però anch'io la penso proprio così. Allora è tornato il collegamento radio, dai, bella notizia. E mi aveva detto che neanche internet si sentiva più, che è tornato il collegamento radio. Mi fa piacere. Ora è ripreso il collegamento 94 MHz. Benissimo, dai. Wow. che storie, vero ragazzi? E allora, tanto aspetta, che c'era Paolo, guarda i cieli in Sud America o in Giappone e poi facci sapere se vedi la porcheria di scacchiere che era ieri. Davide da Villaverla dice anche questo. Vabbè, aspettate, vediamo se faccio in tempo a dirvi ancora qualcosa. Aspettate, no, questo no. Dove è andato questo? Stazione di Mona, questo è del 10 ancora. No, ok, va bene, questo è il colmo, dice ancora, aspettate, questo è il colmo, dice ancora, questo è sempre Paolo, vero? Sì, è sempre Paolo. Guarda Paolo, vabbè. Wow, respiro a fondo. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Che dire, vi saluto, un abbraccione, un saluto, buon fine settimana. Mi raccomando, ecco, riposatevi, eccetera, eccetera. Io vi do appuntamento a sabato prossimo e... di a Paolo che quando vogliono fare i ganzi con il meteo non esitano a gasarsi in TV. Questo è sempre dove è andato il nome? 672 finale. Va bene, un minutino, vi do appuntamento a sabato prossimo, tante buone cose e come di consueto la mia sigla finale. Ciao ciao.

Eccoci, ci siamo. Due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono. Mi sembra di sentire un po' di rimbombo perché. Ok, proviamo. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Oggi è sabato 13 giugno 2026, io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. E come di consueto, tante cose da raccontarvi anche oggi. Come di consueto, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Mi sembra che sia.

0: faccio solo questa e loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, allora il lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, dovrebbe è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce scienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
1: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
0: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli aveva detto: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: C'è un'oscurità silenziosa che non si cura affatto con il semplice riposo fisico, un'ombra pesante che toglie progressivamente il colore a ogni singola giornata e fa sentire il futuro come una trappola del tutto inevitabile. Molti chiamano questo stato depressione, ma l'antica saggezza orientale lo vede come un profondo cortocircuito della mente che si è dimenticata come respirare liberamente. Esiste una via d'uscita millenaria, un segreto custodito nei monasteri più remoti, che non ha nulla a che fare con la falsa positività o con lo sforzo inutile di sorridere a tutti i costi. Si tratta di una strategia radicale per disarmare la sofferenza interiore direttamente dall'interno, restituendo uno spazio di pace autentica a un'anima ferita. Osservate da vicino la vostra quotidianità. La maggior parte della sofferenza che vi schiaccia il petto non deriva dagli eventi esterni, ma dal disperato tentativo di piegare la realtà al vostro volere rigido. Ci hanno insegnato che essere forti significa governare ogni dettaglio, prevedere ogni ostacolo e raddrizzare ogni stortura del destino. Questa dinamica si trasforma presto in una tortura invisibile. La mente diventa un generale ossessionato e furioso che combatte una guerra persa in partenza contro il flusso naturale delle cose. Quando un imprevisto distrugge i vostri piani migliori, la sensazione di impotenza si radica dentro di voi, aprendo la strada a quel vuoto cupo che consuma le energie vitali. Un antico maestro della tradizione Zen, l'illuminato Thich Nhat Hanh, ricordava spesso un concetto fondamentale. Per trovare la pace, non dobbiamo cercare di calmare la tempesta, ma imparare a calmare noi stessi all'interno della tempesta. La depressione si nutre proprio di questa discrepanza, ovvero lo sfinimento totale di chi cerca di trattenere l'acqua del mare stringendo forte i pugni. Più stringete la presa, più l'acqua scivola via, lasciandovi esausti, frustrati e profondamente svuotati. La liberazione da questo schema distruttivo richiede un atto di coraggio estremo, che si sviluppa in tre passaggi precisi e fondamentali. Primo, riconoscere con assoluta lucidità il confine invalicabile tra ciò che dipende dalle vostre azioni e ciò che appartiene al corso naturale degli eventi del mondo. Secondo, accogliere l'incertezza non come un pericolo mortale, ma come lo spazio naturale in cui la vita si manifesta continuamente. Terzo, allenare quotidianamente la capacità di rilasciare la tensione muscolare e mentale ogni volta che le cose non vanno come previsto. Smettere di pretendere che l'universo segua il vostro personale spartito non significa affatto arrendersi o diventare indifferenti. Significa, al contrario, risparmiare quel patrimonio immenso di energia pulita e forza interiore che fino ad oggi avete costantemente sprecato a lottare contro i mulini a vento del destino, permettendo finalmente alle vostre stanche spalle di rilassarsi del tutto e alla vostra mente di riposare in un presente privo di giudizio. Fermatevi un istante a riflettere sulla struttura profonda delle parole che usate ogni giorno per descrivere il vostro animo. Quando attraversate un periodo buio, dite quasi sempre «sono depresso» oppure «sono triste». In questa semplice e apparentemente innocua affermazione si nasconde il più grande inganno della vostra mente. State commettendo un errore logico ed emotivo fatale, ovvero state confondendo chi osserva con ciò che viene osservato. Per la psicologia buddista, voi non siete affatto i vostri pensieri, né le vostre emozioni transitorie. Siete lo spazio immenso e silenzioso in cui queste manifestazioni nascono, cambiano e poi svaniscono. Immaginate il cielo sopra di voi. Può essere attraversato da nuvole nere, tempeste violente o nebbia fitta, ma nessuno direbbe mai che il cielo è diventato la tempesta. Il cielo rimane immobile, puro e intatto, dietro lo scorrere del maltempo. Quando vi identificate completamente con la depressione, è come se il cielo si convincesse di essere una nuvola scura, destinata a rimanere lì per sempre. Questa fusione totale prosciuga ogni difesa psicologica. Per spezzare questo circolo vizioso, la tradizione dei monaci insegna a modificare radicalmente il dialogo interiore attraverso tre osservazioni cliniche. 1. Imparate a dire «Vedo la tristezza che sorge in me», anziché decretare che voi stessi coincidete con quel dolore. 2. Guardate i vostri pensieri distruttivi come se fossero passeggeri di un treno che transitano davanti alla vostra stazione senza che voi dobbiate salire a bordo a tutti i costi. 3. Create un microspazio di distacco cosciente tra lo stimolo doloroso e la vostra reazione emotiva automatica. Questo cambio di prospettiva non è un semplice gioco linguistico, ma una vera e propria ristrutturazione cognitiva di fondamentale importanza per la guarigione. Nel momento esatto in cui smettete di nutrire il mostro, dandogli la vostra identità sacra, esso perde progressivamente ogni tipo di potere reale su di voi. Capirete finalmente che l'oscurità profonda che vi circonda è solo una condizione passeggera della mente instabile, non la definizione ultima, eterna e immutabile di chi siete veramente nel profondo del vostro essere saggio e lucido. Guardate dove si rifugia la vostra mente quando una fitta oscurità bussa alla porta. Vi accorgerete che non si trova mai nel qui e ora. La mente depressa è una mente che viaggia nel tempo, rimandando la pace perché è incastrata tra i rimpianti di un passato che non può cambiare e la grande angoscia di un futuro che non è ancora nato. Questa continua fuga dal momento presente crea una frattura emotiva profonda, dove la realtà oggettiva svanisce per lasciare spazio a proiezioni spettrali. Viviamo la nostra vita come sonnambuli, fisicamente presenti in una stanza, ma psicologicamente persi in un labirinto di ricordi dolorosi o di scenari catastrofici. La via del risveglio spezza questa dinamica distruttiva, riportandoci nella sola dimensione reale, il presente. Esiste una forza immensa nel fatto di abitare il presente con consapevolezza millimetrica. Non serve scalare montagne o recitare mantra incomprensibili per ore. La vera rivoluzione interiore comincia quando portate la vostra attenzione totale su un gesto ordinario, come il respiro che entra ed esce dalle narici o il calore della tazza che stringete tra le mani. In quel momento di pura presenza, i pensieri disfunzionali non hanno più il terreno fertile per riprodursi. La forte ansia e la tristezza non possono sopravvivervi, perché hanno assoluto bisogno del tempo lineare per nutrirsi e crescere. Quando togliete loro il passato e il futuro, queste ombre svaniscono come nebbia al sole. Per ancorare la vostra mente instabile alla realtà immediata, la disciplina orientale suggerisce di focalizzarsi su due pilastri fondamentali. Primo, la attenta osservazione sensoriale pura, che consiste nel nominare mentalmente tre cose che potete vedere e tre suoni che potete percepire intorno a voi in questo preciso istante. Secondo, il ritorno cosciente al corpo, localizzando la tensione fisica e rilassandola deliberatamente attraverso una ispirazione profonda e prolungata. Queste pratiche quotidiane e silenziose hanno il potere di disattivare i circuiti del dolore psicologico. Abitare il momento presente significa smettere di subire la vita e iniziare finalmente a viverla davvero, un singolo istante alla volta, con una calma interiore assolutamente stabile, invincibile e puramente eterna. Prestate attenzione a come vi trattate quando l'oscurità interiore si fa più intensa, pesante e opprimente. Diventate immediatamente i giudici più severi e spietati di voi stessi, colpevolizzandovi continuamente per la mancanza di riserve di energie, per la tristezza incontrollabile o per la temporanea incapacità di funzionare come la società moderna esige da voi. Questa spietata autoflagellazione mentale agisce come un veleno quotidiano che nutre direttamente lo stato depressivo. La filosofia orientale affronta questo strazio interiore rovesciando completamente la prospettiva comune attraverso il concetto di Karuna, ovvero la compassione radicale, rivolta prima di tutto verso il proprio essere ferito. Non si tratta di autocommiserazione sterile, ma di un profondo atto di accoglienza incondizionata verso la propria umana vulnerabilità. Il Buddha Siddhartha Gautama ha espresso questa verità immutabile con parole di una bellezza disarmante. Puoi cercare in tutto l'universo qualcuno che meriti il tuo amore e il tuo affetto più di te stesso, ma non lo troverai da nessuna parte. Tu stesso, più di chiunque altro qui, meriti il tuo amore. Quando soffrite, la reazione automatica è l'ostilità cieca verso il sintomo. Vorreste strappare via il dolore con la forza, ma così facendo create solo un secondo strato di sofferenza inutile. La guarigione comincia quando smettete di combattere la vostra stessa fragilità e iniziate a trattarvi con la medesima gentilezza che riservereste a un amico carissimo che sta attraversando una notte buia e dolorosa. Integrare questa attitudine trasformativa nella vita di tutti i giorni richiede due passi pratici. Primo, sospendere immediatamente ogni forma di giudizio distruttivo sulle vostre attuali prestazioni lavorative o personali. Secondo, accarezzare mentalmente il proprio dolore psicologico, permettendogli di esistere senza l'obbligo categorico di doverlo risolvere o cancellare all'istante. Cambiando l'energia con cui vi relazionate a voi stessi, l'oscurità smette di essere un nemico letale da distruggere e si trasforma in un terreno sacro di autentica guarigione, dove la mente stanca può finalmente riposare, libera dal peso e dall'obbligo costante di dover essere perfetta, ritrovando una nuova pace interiore solida, limpida, stabile, altamente benefica e puramente duratura, sempre. Riflettete sull'immensa sofferenza aggiuntiva che si genera automaticamente quando vi trovate nel punto più profondo del vostro tunnel emotivo. La mente instabile, sotto il pesante effetto della tristezza, vi sussurra costantemente una menzogna terribile. Vi convince che quella specifica pesantezza attuale durerà per sempre e che non ritroverete mai più la gioia di un tempo. Questa percezione distorta di eternità trasforma un momento di transizione in una vera e propria condanna psicologica. La filosofia orientale scardina questa trappola distruttiva attraverso la comprensione profonda di Anicca, ovvero la legge universale dell'impermanenza. Niente nell'universo possiede una natura fissa, solida o immutabile. Ogni fenomeno sorge, si trasforma e fatalmente svanisce. Il grande maestro thailandese Ajahn Chah usava spesso una metafora straordinaria per spiegare questo concetto ai suoi discepoli smarriti. Paragonava gli stati emotivi dolorosi a temporali passeggeri che attraversano le stagioni della vita. Nessun temporale, per quanto violento o distruttivo possa sembrare all'inizio, ha l'energia necessaria per piovere ininterrottamente per l'eternità. La vostra depressione funziona esattamente allo stesso modo. Essa non è affatto un blocco di granito indistruttibile, ma un flusso continuo di condizioni mentali che cambiano continuamente forma, anche quando la vostra coscienza non se ne accorge direttamente. Accettare pienamente questa verità richiede un radicale cambio di postura interiore basato su tre passaggi determinanti. Primo, smettere di opporre una resistenza cieca al dolore attuale, poiché combattere la tristezza serve solo a prolungare la sua permanenza in voi. Secondo, osservare il sorgere e il declino delle piccole emozioni durante la giornata, notando che persino nelle giornate più buie esistono istanti di tregua. Terzo, ripetere a se stessi, con ferma convinzione, che questa tempesta passerà proprio come sono passate tutte le notti precedenti della vostra intera esistenza. Quando smettete di considerare lo stato oscuro come una prigione eterna, togliete alla sofferenza la sua arma più letale. Permettete alle vostre emozioni di scorrere liberamente senza opporre alcun giudizio distruttivo, sapendo che la terra della vostra anima si sta semplicemente purificando prima di veder rifiorire una nuova, bellissima e luminosa primavera interiore, ricca di pace. Considerate la pesantezza nascosta che si accumula quando pretendete che il domani si adegui perfettamente ai vostri desideri rigidi. costruiamo continuamente castelli di carta, fatti di pretese su come dovrebbe comportarsi il partner, sui successi lavorativi da ottenere a ogni costo o sulla velocità della nostra stessa guarigione. Quando la realtà calpesta queste illusioni, il crollo emotivo è inevitabile. La mente si ritrova improvvisamente sommersa dalle macerie delle proprie stesse proiezioni, sprofondando in quella paralisi densa che blocca ogni iniziativa. Questa dinamica tossica rivela che la sofferenza non nasce dalle circostanze del mondo, ma dall'ingombro di una mente troppo piena di pretese irreali. Un celebre racconto tradizionale descrive l'incontro tra un erudito professore e un anziano maestro spirituale, di nome Nanin. Mentre il professore parlava senza sosta delle sue grandi conoscenze, il maestro continuava a versare del tè nella sua tazza, finché il liquido non cominciò a traboccare sul tavolo. Di fronte allo stupore dell'ospite, Nanin disse con calma che, proprio come quella tazza colma, la mente del professore era troppo piena di opinioni per poter accogliere nuovi insegnamenti. Lo stato buio si comporta allo stesso modo. È una tazza satura di vecchi schemi e di pretese rigide sul futuro. Svuotare questo contenitore interiore per ritrovare la stabilità richiede tre passi clinici immediati. Primo, smascherare l'ideale tossico della perfezione, accettando i fatti nudi e crudi così come si presentano nel presente. Secondo, sostituire la pretesa di controllo con una profonda curiosità verso l'evoluzione naturale della vostra vita quotidiana. Terzo, agire con totale dedizione in ogni singolo compito, ma rilasciando completamente l'attaccamento al risultato finale ottenuto. Smantellare le aspettative rigide non significa affatto rinunciare ai propri obiettivi o vivere senza una meta precisa. Significa semplicemente fare spazio all'interno del proprio animo, permettendo alla realtà di manifestarsi senza il filtro deformante del giudizio personale, ritrovando quella straordinaria leggerezza interiore che la malinconia vi aveva dolorosamente sottratto durante i lunghi mesi di profonda sofferenza psicologica ed emotiva vissuti finora. Questo vuoto fertile diventa il vostro nuovo punto di partenza per guarire e risplendere. Osservate la forza invisibile che muove i vostri passi ogni mattina quando vi alzate dal letto per affrontare la solita routine. Spesso lo stato d'animo profondo e buio in cui vi trovate è alimentato da un motore interiore completamente spento o bloccato su un binario puramente automatico. Vi muovete per obbligo, lavorate per inerzia e vivete come se steste scontando una condanna ingiusta. Questo modo meccanico di esistere priva le vostre azioni di qualunque significato reale, trasformando anche il più piccolo sforzo quotidiano in un peso insopportabile per l'anima. La via della guarigione mentale non richiede di fuggire dalla società o di stravolgere la vostra vita esteriore, ma di trasmutare radicalmente il carburante psicologico che utilizzate attraverso la retta intenzione. Quando agite guidati da uno scopo luminoso, l'intera struttura della vostra coscienza subisce una metamorfosi istantanea. Se pulite la vostra casa, non fatelo pensando alla fatica del dovere, ma focalizzatevi sull'atto d'amore di creare uno spazio ordinato e accogliente per la vostra mente stanca. L'azione fisica resta esattamente la stessa, ma l'impatto emotivo sul vostro cervello cambia drasticamente. Questa intenzione pura agisce come uno scudo immunitario contro la nebbia della malinconia, poiché ridona dignità e valore a ogni singolo istante vissuto. Un antico insegnamento legato alla figura del venerabile maestro Zen Thich Nhat Hanh mostra come il senso profondo dell'esistenza si trovi nella consapevolezza applicata alle azioni più umili. Egli spiegava che se laviamo i piatti solo per avere i piatti puliti, non siamo presenti in quel momento e la nostra vita diventa un deserto di noia e sofferenza. Dobbiamo invece agire per il puro gusto di vivere quel frammento di tempo. Questo atteggiamento mentale sottrae energia vitale alla depressione, che prospera proprio laddove regna il vuoto di senso e l'automatismo privo di valore. Ritrovare la bussola interiore significa piantare un seme di luce in ogni vostro gesto ordinario. Nel momento in cui collegate le attività quotidiane a un valore superiore e profondo, come lo sviluppo costante della vostra pace, la pesantezza esistenziale svanisce, sostituita da una stabilità quieta, limpida, forte, sicura e puramente eterna. La mente sommersa dal dolore cerca costantemente risposte nel frastuono del mondo esterno o nel chiacchiericcio ossessivo dei propri pensieri distruttivi. Rincorriamo spiegazioni, giustificazioni e strategie per rimediare a quel senso di vuoto che sembra inghiottire ogni cosa. Tuttavia, la vera guarigione non si trova nell'aggiungere altre parole al caos, ma nel riscoprire la dimensione sacra del silenzio interiore. Non parliamo dell'assenza fisica di suoni, che spesso spaventa chi soffre, bensì di quella quiete profonda dell'animo che rimane intatta sotto il rumore superficiale della coscienza. Questo spazio di pura accoglienza è il rifugio definitivo dove la depressione perde la sua capacità di eco e si dissolve gradualmente. Quando vi concedete il lusso di fermare la narrazione drammatica della vostra mente, la realtà circostante comincia a cambiare aspetto. Il rumore dei pensieri automatici rallenta fino a diventare un sussurro lontano, incapace di condizionare le vostre scelte o di schiacciare il vostro petto. In questo stato di quiete assoluta, non sentite più il bisogno impellente di fuggire da voi stessi o di mascherare la vostra tristezza dietro uno schermo di finta allegria. Vi limitate a esistere, radicati come alberi maestosi che lasciano passare il vento senza farsi sradicare dalla sua furia cieca. Coltivare questo spazio di immobilità richiede un abbandono totale e consapevole di tutte le vecchie dinamiche di lotta interiore che vi logorano da tempo. Smettete di analizzare ogni singola emozione dolorosa come se fosse un enigma urgente da risolvere. Permettete ai pensieri di scorrere lungo lo sfondo della vostra coscienza senza afferrarli, lasciando che la quiete diventi la tela bianca su cui la vostra vita si ridipinge in modo naturale. Questo silenzio fertile non è affatto un vuoto arido, ma una presenza piena e rigenerante che cura profondamente i nervi scossi dall'ansia cronica del futuro. Ritirarsi stabilmente in questo antico rifugio segreto vi permette di staccare la spina dal dolore psicologico accumulato, riscoprendo finalmente quella natura originaria che è da sempre limpida, forte, stabile e puramente eterna nel vostro intimo saggio, per ritrovare la pace perduta oggi con assoluta certezza. Abbiamo camminato insieme attraverso sentieri interiori profondi, smantellando progressivamente la grande variazione e illusione del controllo assoluto, il peso delle aspettative rigide e il rumore ossessivo dei pensieri automatici che alimentano la fitta oscurità mentale. Ogni singolo passo ci ha mostrato con assoluta chiarezza che la via maestra per sconfiggere la depressione non risiede mai nello sforzo violento del fare, ma nel sacro potere della presenza cosciente, nella compassione radicale verso le proprie ferite e nel rifugio del silenzio interiore.
1: Illusione del controllo assoluto. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa Secondo B Architetto, in questo sabato 13 giugno 2026. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, in Campo d'Arsego. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti. E quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration, e quello che vi ho fatto ascoltare anche oggi, questo audio bello, tosto, lungo, che per carità voi direte sempre facile a dirlo, poi magari a farsi è tutta un'altra cosa. Comunque il titolo è Il segreto buddista che combatte la depressione. Lo trovate su internet, Il segreto buddista che combatte la depressione, oppure poi, come di consueto, lo carico sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Eccoci qua. Come di consueto, ah beh no, 334-7102-672, gli sms e whatsapp in diretta. Ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta. 049-700-700-049-700-838, le telefonate come al solito più tardi dopo le 12, così abbiate pazienza, prima vi dico, vi racconto un po' di cose io, ma naturalmente intanto scrivetemi con i messaggi che andiamo molto molto bene. 049-700-700-049-700-838, vi dicevo, per gli per le telefonate appunto dopo le 12, 12 e un quarto, anche 12 e mezza. Eccoci qua, diamo un'occhiata come di consueto al meteo. Settimana un pochettino strana quella scorsa, vero? So che in giro per il Veneto ha fatto anche qualche bel disastro, però per fortuna e oggi mi sembra oggi insomma in questa settimana dalle nostre parti, almeno così dalle queste parti, tutto sommato ce la siamo cavata anche benone. Comunque vediamo cosa ci riserva il meteo per i prossimi giorni. Oggi mi dà parzialmente soleggiato, poi domani ancora per lo più nuvoloso, domani domenica, lunedì parzialmente soleggiato, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì soleggiato, giovedì soleggiato, venerdì soleggiato e sabato soleggiato. Precipitazioni quindi per tutta la settimana praticamente assenti. E anche il vento, oggi insomma questa mattina sarebbe sui 13 km orari, no aspetta, 5, 8, 10, durante la settimana una leggera brezzolina alla volta di qualche giorno, tipo mercoledì, vedo qua martedì, mercoledì e lunedì, martedì, quindi insomma è la cosiddetta settimana all'insegna del bel tempo. E vabbè, mettiamo via questo e leggiamo le iniziative della radio. Sapete che bene o male durante il periodo estivo ci sono, si va un po' in letargo, come si suol dire, per quel che riguarda un po' tutti, vero? E comunque diamo un'occhiata a che cosa abbiamo, perché insomma abbiamo ancora un giugno, luglio, che qualcosina si fa ancora. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno, quindi sabato prossimo, gas e state resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio alle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia, che per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presenti il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extralista, integratori. Il libro del dottor Zora, Giù le mani della cura, magliette Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro. Gas resistenti 50esimo, prenotazione extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Albicocche, pesche, miele del grappa, formaggio di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori. Troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347-6618-523. 347-6618-523. Venerdì 26 giugno 2026, ore 21, conferenza sul DDL 978/2023-2023. Pignoramenti, lampo degli avvocati con lo studio penale senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Venerdì 26 giugno 2026, alle ore 21. apertura sale alle 20.30. L'incontro si terrà presso il centro Rigoni Sterna, piazza Liberazione 1, 35020, Ponte San Nicolò. Relatori il nostro carissimo Alfredo Bellucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale qui a Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.benetkens-gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato dei posti, è previsto un contributo di 10 euro per l'ingresso. E ok, c'è il cellulare del nostro carissimo Bellucco, 346 3614 469. Quindi magari per semplificare le cose sentite Bellucco, 346 3614 469. Radio Gamma 5, questo è per sabato 27 giugno. Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Qui in sede radio inizia alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare e bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329 0038 988. Poi qui non vedo altre cose. AF Energia, e sentite sempre, vi aspettiamo numerosi, sentite appunto il sito AF Energia. Poi ciaobay.org, Radio Gamma 5, anche qui www.ciaobay.org per questa bellissima iniziativa. E come di consueto chiudiamo, sosteniamo la radio, anzi no, prima 5 per 1000, possibile quest'anno riversare la parte da parte vostra, il 5 per 1000 Radio Gamma 5, 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, quindi il codice fiscale per il 5 per 1000 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca Credito Cooperativo di Campodarsego, Libano, troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Benissimo, benissimo, benissimo. Direi che possiamo fare una piccola pausa con il nostro Pavarotti preferito, come si suol dire. Eccolo qua, via.

Eccoci qua ritornati, Radio Gama 5, 94 MHz, vi distraevo in questo sabato 13 giugno 2026. Andiamo avanti con l'angolo filosofico, la frase del giorno e come di consueto inizio sempre io, vero? Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. No, e sii gentile sempre. Tra l'altro ho trovato chi avrebbe detto questa frase, perché c'erano dei dubbi, vediamo se riesco a recuperarla in velocità, perché ci tenevo a dirvelo, magari mi aiutate anche voi. Eccola qua. Allora, eccolo qua, dove è andato? Eccolo qua, aspettate che lo ingrandisco. Sarebbe stato Socrate che avrebbe detto: sii gentile con tutti, perché ogni persona che incontri sta combattendo una dura battaglia. E boh, fidiamoci, vero? Quindi l'avrebbe inventata inventata come vi piace Socrate, insomma, diciamo che la saprebbe, che la sapeva lunga, vero? Poi andiamo a vedere. Buon sabato Massimo, lieto fine settimana a te e da tutti, da mari che genitori. Oggi ti regalo questa frase: l'uomo entra nel bosco con le sue domande, gli animali rispondono con la loro vita. Aia, bravissima, grazie anche oggi Marica, molto molto bella. E lui porta orologi e confini, loro portano tracce e istinti, nel buio tra gli alberi si capisce chi è davvero ospite. Mamma mia, oh, no, mi lasci come sempre senza parole. Grazie davvero Marica del tuo aiuto. Poi Luisa mi scrive: salve architetto, bellissime queste sagge considerazioni, le posto in Telegram, Luisa. Certo Luisa, sicuramente fai riferimento a quello che abbiamo ascoltato, vero? Cos'era il segreto buddista che combatte la depressione? Mi fa piacere che sia piaciuto anche a te, per carità. Poi si tratta di mettere tutto quanto in fila, ma insomma ce la faremo, come si suol dire. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici. Impara a dire ciò che senti, non ciò che dovresti dire. Mi sembra il destino ti aspetta sulla strada che hai scelto per evitarlo. Anche questa mi sembra che suoni niente male, vero? E oggi aspettate, chiudiamo con questa. Allora, la felicità è un dono che puoi regalarti ogni giorno.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75° anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, vi dicevo, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 13 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto. E eccoci qua, aspettate che chiudiamo questo, perfetto, ed entriamo un po' nella parte, diciamo, centrale di quello che vi voglio raccontare oggi. Oggi volevo parlarvi della questione del fotovoltaico. E mi capita spesso mi viene chiesto appunto del fotovoltaico, eccetera eccetera. Ve ne ho parlato diverse volte di che cos'è e di che cosa si tratta e discorsi di questo tipo. Ultimamente mi sembra che molte persone mi chiedono, molte persone mi chiedono dell'opportunità o meno di installare anche le batterie. sapete, no, che come funziona il discorso, il fotovoltaico funziona con la luce del sole, quindi è assolutamente legato al fatto che ci sia sole e che quindi la corrente elettrica viene prodotta dai pannelli quando c'è il sole. E la tecnologia sta facendo passi da giganti per quel che riguarda il discorso dei pannelli e altrettanti passi da giganti per quel che riguarda il discorso delle batterie. E io mi trovo un po' così, la gente mi chiede, mi dice, chi magari ha già l'impianto gli viene proposto, telefono a casa. A proposito, non so voi, ma direi che per quel che riguarda il discorso dei contratti, robe di questo tipo, io continuo a ricevere telefonate a casa e molto anche relativamente aggressive per il discorso dei contratti, cambiare contratti, luce, gas, robe del genere. Purtroppo mi sono rendendo conto, tra virgolette, sulla mia pelle che sono sempre più aggressivi e effettivamente se le inventano di tutti i colori e sembrano, come dire, anche veritieri in quello che dicono. Io non lo so se di solito sono ragazze, queste centraliniste, quelle che telefonano, sono coscienti di quello che dicono o se vengono, come dire, ripetono senza grossi, senza farsi troppe domande di quello che dicono al telefono per convincere le persone a cambiare gestore, robe del genere. Devo dire che effettivamente sono molto molto convincenti, perché si inventano che stanno scadendo tariffe, stanno entrando cose, insomma tutta una serie di robe. Io il suggerimento che mi sento di dare io

0: dato per posta delle cose che poi uno non ha letto, insomma, se le inventano davvero tutte. Mi dispiace, ma per quello che posso dirvi io, tra virgolette, non credete a nessuno. E dopo io spero di non sbagliarmi, ma purtroppo non so, non credete a nessuno, perché così è. Vi promettono mari e monti e dopo spero tra virgolette che siano anche in buona fede, insomma, perché sennò vabbè, lasciamo perdere. E poi tra l'altro ultimamente con la storia della guerra si inventano anche che, insomma, c'è il discorso della guerra, l'Iran, quello che è, insomma, Trump di qua e di là, e quindi se ne inventano a iosa per convincere le persone a cambiare. E per carità, comunque sentite un operatore di cui tra virgolette ci si possa un attimino fidare. Per carità, credo che nessuno, come ripeto sempre, abbia la verità in tasca, però almeno hai qualcuno davanti con cui confrontarti, insomma. E io ritengo che al di là di tante altre cose sia non solo importante, ma vorrei dire in qualche modo direi fondamentale. Chiuso questa parentesi, volevo appunto parlarvi della questione delle batterie e le batterie di accumulo. Ho trovato una bella cosa su internet che volevo farvi sentire, e partiamo da qua intanto e dopo magari ce ne parliamo assieme. Aspettate, batterie di accumulo, la trappola che distrugge i tuoi risparmi. E qua intanto già il titolo la dice lunga, vero? Stai pensando di comprare una batteria di accumulo fotovoltaico per raggiungere l'indipendenza della bolletta luce? Fermati, perché quella che ti vendono come libertà potrebbe essere la più grande trappola fotovoltaico per risparmio della tua famiglia. C'è, insomma, questo audio, forse è meglio che lo ascoltiamo, vediamo. L'illusione dell'indipendenza, la grande bugia dell'energia regalata, il vero ROI, il rendimento e il costo d'opportunità, il bluff della detrazione fiscale, e poi ancora l'alternativa saggia, interesse composto, l'importanza vitale della liquidità, soluzione a costo zero, il verdetto. E quindi, insomma, dai, magari lo ascoltiamo. Sì, per carità, comunque dai, andiamo per ordine, ascoltiamo questo audio e poi magari facciamo delle considerazioni assieme.
1: Amico mio, so perfettamente come ti senti in questo momento. Sei seduto al tavolo della tua cucina, magari la sera tardi, quando la casa finalmente dorme, con gli occhiali da vista appoggiati sul naso e quel preventivo tra le mani. Fissi quel pezzo di carta e la cifra in fondo alla pagina, ti fa stringere lo stomaco. 6.000, forse 8.000, a volte 10.000 euro, per aggiungere una batteria di accumulo al tuo impianto fotovoltaico. Il venditore che è venuto a farti visita ti ha venduto un sogno meraviglioso. Ti ha guardato negli occhi, ti ha stretto la mano e ti ha parlato di indipendenza. Ti ha dipinto un futuro in cui sarai completamente staccato dalla rete, libero dalle catene dei grandi gestori elettrici, padrone assoluto a casa tua. È un'idea che fa gola, vero? È una melodia che suona dolcissima per un uomo come te. A 50 anni suonati, dopo decenni passati a spaccarti la schiena, a lottare contro un sistema fiscale che sembra studiato apposta per punire chi lavora, a versare contributi salatissimi a un INPS che somiglia sempre di più a una nave che affonda. Il desiderio di non dipendere più da nessuno è fortissimo. Senti il peso della famiglia sulle tue spalle? Vedi l'inflazione che corrode silenziosamente il potere d'acquisto di quei risparmi che hai messo da parte rinunciando a tante cose? E guardi l'età della pensione allontanarsi come un miraggio? In questo scenario di incertezza totale, l'idea di comprare una scatola tecnologica che ti blinda dalle bollette impazzite sembra la mossa perfetta. Sembra uno scudo per difendere il tuo fortino. Ma devi ascoltarmi bene, da uomo a uomo, da padre a padre. Svegliati! Togliti dalla testa questa illusione romantica. Quello che ti stanno vendendo non è indipendenza. È una trappola psicologica. è puro e semplice marketing emotivo, costruito a tavolino per fare leva su

0: le tue paure legittime e sul tuo desiderio di controllo, con l'unico scopo di svuotare il tuo conto corrente. Oggi non faremo discorsi da elettricisti, non parleremo di voltaggio o di chimica del litio. Oggi indosseremo gli abiti dell'investitore cinico e spietato. Parleremo di finanza difensiva, di ritorno sull'investimento, di costo opportunità e di protezione del patrimonio familiare. Perché se firmi quell'assegno senza fare i conti della serva, rischi di commettere un errore fatale. Partiamo dalla menzogna numero 1, il grande cavallo di battaglia di ogni venditore di sistemi di accumulo. Ti dicono che, senza la batteria, l'energia che il tuo fotovoltaico produce in eccesso durante il giorno viene letteralmente regalata allo Stato o al gestore di turno. Questa è un'affermazione falsa, manipolatoria e intellettualmente disonesta. Noi viviamo in Italia. E in Italia esiste un meccanismo ben preciso e regolamentato che si chiama ritiro dedicato, gestito dal GSE. Tutta l'energia che tu non consumi e che il tuo impianto immette nella rete elettrica nazionale non viene regalata a nessuno, viene venduta. Ti viene pagata in base al prezzo unico nazionale, il famoso PUN. È assolutamente vero che a mezzogiorno di Ferragosto, quando il sole spacca le pietre e tutti gli impianti d'Italia pompano energia a dismisura, il prezzo di mercato crolla. Ma c'è una rete di salvataggio, un prezzo minimo garantito dal GSE che si aggira intorno ai 10 centesimi al kilowattora. E qui casca l'asino. Amico mio, qui entra in gioco il concetto finanziario più ignorato dai padri di famiglia, il costo opportunità. Quando tu decidi di installare una batteria per stoccare l'energia che produci di giorno, non stai magicamente creando ricchezza dal nulla. Stai deliberatamente scegliendo di non vendere quell'energia. Rinunci a un incasso sicuro e garantito. Ipotizziamo che tu riesca a caricare e scaricare la tua batteria in modo perfetto, accumulando 3.000 kWh all'anno. Il venditore ti dirà: fantastico, a 20 centesimi al kilowattora hai risparmiato 600 euro sulla bolletta serale. Sbagliato. Quei 3.000 kWh, se li avessi messi in rete, ti avrebbero fruttato 300 euro sonanti dal GSE. Quindi, il tuo vantaggio reale non sono 600 euro, ma è la differenza tra i 600 che risparmi e i 300 che rinunci a incassare. Siamo già scesi a 300 euro di beneficio reale. Ma non è finita qui, perché dobbiamo fare i conti con l'Agenzia delle Entrate. I soldi che il GSE ti bonifica per l'energia immessa, per la legge italiana, fanno reddito. E su quel reddito, in teoria, dovresti applicare la tua aliquota IRPEF in fase di dichiarazione. So benissimo che molti italiani dimenticano di inserire queste voci nel 730, ma noi dobbiamo ragionare da persone serie che calcolano i rischi in modo chirurgico. Se non vendi l'energia, eviti di pagare l'IRPEF su quegli incassi. Bene, facciamo la matematica completa. Risparmi 600 euro di bolletta, rinuncia a 300 euro di incasso lordo, risparmi le tasse su quel mancato incasso. Alla fine della fiera, spremendo i numeri fino all'ultima goccia, il tuo vantaggio netto, i soldi veri che ti rimangono in tasca in più ogni anno per portare a cena fuori tua moglie, ammontano a circa 370 euro. 370 euro all'anno, a fronte di un bonifico in uscita immediato di 6.000 euro. E qui arriva il venditore e cala il suo asso nella manica, la detrazione fiscale. Ti sorride e ti dice che lo Stato italiano ti regala il 50% dell'impianto. Quindi in realtà la batteria la paghi solo 3.000 euro. Questa è un'altra mezza verità che nasconde un rischio enorme. Il fisco non ti fa un bonifico di 3.000 euro sul conto domani mattina. Ti concede il diritto di detrarre 300 euro all'anno dalle tasse che devi pagare per i prossimi 10 anni. 10 lunghi anni in cui tutto può succedere. Questo significa che oggi, dal tuo conto in banca, dal patrimonio della tua famiglia, escono 6.000 euro in contanti. Liquidità vera che se ne va. E per recuperare la metà di quei soldi dovrai pregare di mantenere un lavoro stabile, di non subire contraccolpi dalla crisi economica e di avere sempre una capienza IRPEF sufficiente per assorbire la detrazione. Se perdi il lavoro, se la tua azienda chiude i battenti, se diventi incapiente, quei soldi dello Stato spariscono nel nulla. Li hai persi per sempre. Calcoliamo il ritorno sull'investimento, il famoso ROI. Abbiamo 6.000 euro di esborso iniziale. Abbiamo 370 euro di risparmio netto reale sulla bolletta. Abbiamo 300 euro di recupero fiscale annuo, totale beneficio annuo. 670 euro. Dividiamo 6.000 per 670 e otteniamo circa 9 anni. Servono 9 anni completi, senza il minimo intoppo, solo per tornare in pareggio, solo per riavere indietro i tuoi soldi. Ma la tecnologia è spietata. Una batteria non è un pezzo di marmo. È un concentrato di chimica che si degrada giorno dopo giorno, ciclo dopo ciclo. Dopo 5, 6, 7 anni, la tua batteria non avrà più la stessa capacità. Non accumulerà più 10 kWh, ne accumulerà 7 o forse 6. Il tuo risparmio annuo si assottiglierà progressivamente, spingendo il punto di pareggio verso il decimo o l'undicesimo anno. E quando ci arriverai, finalmente, non avrai in mano un asset prezioso. Avrai un rottame tecnologico da smaltire, con la garanzia scaduta, pronto a essere sostituito tirando fuori altri 6.000 euro. Stai letteralmente comprando un bene che si svaluta a una velocità spaventosa. Ora, fai un respiro profondo e cambiamo radicalmente prospettiva. Comportati da investitore, non da consumatore spaventato. Prendi quei 6.000 euro che il venditore vuole portarti via. Tienili stretti, mettili in uno strumento finanziario noioso, solido e sicuro. Compra dei titoli di Stato italiani, dei BTP, oppure investi in un ETF azionario globale ben diversificato. Lasciali lì, tranquilli, a lavorare per te. Conosci la forza dell'interesse composto? È la vera magia della finanza, quella che le banche usano per arricchirsi alle nostre spalle. Se investi quei 6.000 euro con un rendimento medio del 4 o 5%, netto annuo e reinvesti i dividendi, tra 10 anni quel capitale non solo avrà resistito all'inflazione, ma sarà cresciuto. Avrai 8.000? Forse 9.000 euro in mano. Soldi veri, liquidi, pronti all'uso. Hai trasformato il tuo denaro in un dipendente instancabile che lavora per te anche mentre dormi. Se invece cede alla tentazione della batteria, tra 10 anni avrai sul muro una scatola morta dal valore di mercato pari a zero e avrai appena recuperato a malapena la tua spesa iniziale. La differenza è abissale e questo ci porta al cuore pulsante della difesa patrimoniale, il concetto supremo che ogni capofamiglia deve incidersi a fuoco nella mente, la sacralità della liquidità e la gestione del rischio imprevisti. La vita reale non è un foglio Excel dove tutto fila liscio. La vita reale è crudele e colpisce quando meno te lo aspetti. La caldaia esplode in pieno inverno. La macchina con cui vai a lavorare si ferma. E il meccanico ti presenta un conto da capogiro. Un problema di salute improvviso richiede visite specialistiche private e urgenti, perché il Servizio Sanitario Nazionale ti dà appuntamento tra 14 mesi. Tuo figlio, da un giorno all'altro, ha bisogno di un aiuto economico sostanzioso per cogliere un'opportunità di studio o di lavoro in un'altra città. In quei momenti di emergenza, l'unica cosa che ti salva dalla disperazione è la liquidità. Avere soldi disponibili sul conto corrente o in investimenti facilmente smobilizzabili come azioni o obbligazioni è la tua vera e unica assicurazione. Sulla vita. Se hai murato i tuoi 6.000 euro nel garage sotto forma di batteria elettrochimica, cosa fai davanti a un'emergenza medica? Stacchi l'inverter e lo porti al pronto soccorso sperando che te lo accettino come pagamento? Certo che no! Quei soldi sono bloccati, sono intrappolati. Hai barattato la sicurezza d'acciaio della tua famiglia, la tua flessibilità finanziaria, per il capriccio tecnologico di poter dire al bar che casa tua non preleva corrente dall'Enel di notte. Questa non è indipendenza, questa è follia. Questa è la strada più veloce per trovarsi in ginocchio quando la vita decide di metterti alla prova. Un uomo maturo sa che bloccare capitali importanti in asset illiquidi e a rapida obsolescenza è un suicidio finanziario. Il tuo TFR? I risparmi di una vita. Non possono essere dilapidati così, in preda alla FOMO, alla paura di restare indietro rispetto alla tecnologia. Questo non significa che tu debba subire passivamente le bollette o rinunciare a ottimizzare la tua casa. Significa farlo con intelligenza, sfruttando la logica e non il portafoglio. Vuoi davvero accumulare energia gratis e massimizzare il tuo investimento sul fotovoltaico? Usa il cervello, usa l'inerzia termica. Se hai una pompa di calore e magari un riscaldamento a pavimento, hai già una batteria immensa nascosta sotto le tue piastrelle. Le tonnellate di cemento del tuo massetto sono un accumulatore perfetto e totalmente gratuito. Programma la tua pompa di calore per lavorare al massimo durante le ore centrali della giornata. Quando il sole splende, il fotovoltaico produce a 1000 e le temperature esterne sono più miti, facendo faticare meno il compressore. Immagazzina calore nel pavimento durante il giorno. La sera, quando fa freddo e non c'è il sole, spegni tutto. Il calore immagazzinato nel cemento verrà rilasciato lentamente, tenendo la casa calda e confortevole per ore senza farti prelevare un solo watt. Dalla rete elettrica a pagamento. Non hai speso un euro in più. Non hai comprato hardware soggetto a usura. Hai solo usato la fisica a tuo vantaggio. Questo è un colpo da maestro. E se guardiamo al futuro, la vera rivoluzione dell'accumulo non sarà nel muro del tuo garage, ma nel vialetto di casa tua. L'industria automobilistica sta spingendo verso l'elettrico e le tecnologie vehicle to home stanno diventando realtà. Le auto elettriche hanno pacchi batteria giganteschi da 60 o 80 kWh. 6, 7, 8 volte più grandi e potenti di quella scatoletta domestica che ti vogliono vendere a peso d'oro. Domani, quando per necessità dovrai cambiare la tua vecchia macchina diesel, comprerai un'auto elettrica e avrai automaticamente a disposizione un serbatoio di energia colossale che potrai usare per alimentare la tua casa la notte. avrei speso soldi per un mezzo di trasporto, per qualcosa che ha una sua utilità primaria tangibile, ottenendo l'accumulo domestico praticamente in omaggio. Perché bruciare liquidità vitale oggi per una batteria dedicata, quando domani la batteria sarà già integrata nella tua automobile? Amico mio, il mondo del marketing è spietato e sa perfettamente come solleticare il nostro orgoglio. Ci fa credere che l'indipendenza si compri a rate, firmando un contratto. Ma l'unica indipendenza reale, quella che ti fa chiudere gli occhi la sera senza l'ansia che ti divora lo stomaco, è l'indipendenza finanziaria. È sapere che il tuo patrimonio è intatto, protetto, diversificato e in costante crescita. È avere la consapevolezza matematica che, qualunque cosa accada, la tua famiglia non dovrà mai chiedere aiuto a nessuno, né allo Stato, né alle banche. Proteggi i tuoi risparmi come proteggeresti i tuoi figli. Sii calcolatore, sii razionale. Sii un muro di gomma contro le false promesse di convenienza. Fai lavorare i tuoi soldi. Non lasciare che marciscano appesi a un muro in attesa di rompersi. E adesso, prima di chiudere, ti lascio con una riflessione e una domanda. Guardati allo specchio. Ripensa a tutti i sacrifici che hai fatto per mettere da parte quei soldi. Sei davvero sicuro di volerli convertire in una passività tecnologica? In una scatola di litio che perde valore ogni giorno che passa? O preferisci tenerli saldamente nelle tue mani? Investirli per farli fruttare e usarli come scudo inespugnabile per il futuro dei tuoi cari? Voglio che tu ci pensi seriamente.
1: Mi sembra che sia molto molto chiaro il concetto, vero? Mi esprime in maniera relativamente completa il concetto. Per carità, voi direte, ma non è per tutti, non è, però insomma fate le considerazioni, soprattutto per il fatto, se vogliamo tener conto del di sta cosa, che la batteria comunque si guasta. No, si guasta, insomma, ha un ciclo di vita che ha i suoi limiti. Mi sembra che l'analisi sia molto molto ben fatta e approfondita. Vediamo. Ok, però c'è qualcuno che mi dice: qual è il vero significato di un sistema energetico realmente indipendente? Pannelli solari, più accumulo, più inverter? Assolutamente non quello di ordine economico, o quantomeno le considerazioni economiche dovrebbero stare in fondo alla lista. Il senso di tutto ciò si traduce in un concetto articolato su due parole: libertà e indipendenza. Se scatta e un blackout tecnico o ridotto, tu continuerai ad avere energia perché non dipendi da nessuno, e con i tempi che corrono il rischio di una nuova e pericolosissima crisi è concreto, molto concreto. Aggiungo, chi può oltre a dotarsi di un impianto fotovoltaico serio con opportuni e testati accumulatori dovrebbe, se possibile, scavare un pozzo per la fornitura di acqua, e i più intraprendenti un piccolo orto e una decina di galline. In tempi che arrivano saranno, temo, molto bui. Organizzarsi finché sia in tempo non è una cattiva cosa. In conclusione, a mio parere, non considerate l'indipendenza energetica, energia e acqua, come un asset finanziario, ma come un investimento operativo nella direzione della vostra libertà e sicurezza personale. E anche questa potrebbe essere una considerazione. Quello che non è stato considerato è l'effetto buffer della batteria. Non vanno calcolati solo i consumi serali. Senza batteria devi sempre sperare che, quando stai facendo andare elettrodomestici energivori, esempio condizionatori d'aria in tutta la casa, piastre induzione, forno eccetera, non passino nuvole, altrimenti copri energia che anche di giorno. Il risparmio di almeno 600 euro annuale è assolutamente veritiero. Poi va benissimo investire, ma in un'ottica di prezzi e energia instabili. A causa della tensione geopolitica dormo sonni più tranquilli con le batterie in garage. Questo è un'altra considerazione. Alla fine, l'indipendenza finanziaria non è solo spegnere il contatore, serve pianificare diversificazione e liquidità. Finalmente qualcuno che guarda al ROI reale invece di vendere sogni e libertà energetica. Tutto vero, ho avuto un cliente che ha installato un impianto da 6 kW di Tesla, 10 kW accumulo. Gli chiesi quanto avesse pagato, 23.000 euro. Sentito questo, alzai il sopracciglio e gli dissi: ma tu hai presente quanti megawatt corrispondono? Senza offese, non rientrerai mai della cifra spesa. Salve, non esatto. l'analisi, innanzitutto bisogna valutare per bene tutti i costi e che tipo di batterie si vanno a installare. Io ho installato 15 kW, pago solo le tasse per avere l'allaccio. Mia scelta d'estate: se sei a casa e ci sono 40 gradi al sud, sfido chi non accende i climatizzatori, quindi almeno 1,4 kW orari vanno messi in conto. Ergo, l'analisi è totalmente sbagliata e fuorviante. I numeri non sono quelli che descrivi. Per una batteria da 15 kW al momento ci vogliono 1.300 euro e mi sono mantenuto largo. Poi, se dobbiamo raccontare le storielle, va bene, va bene. Ok, dai, per carità, ci possono essere diverse considerazioni da farsi. Comunque, magari pensateci anche voi, che volete che vi dica. Facciamo così, dai, una piccola pausa prima e poi sentite, oggi vi ho trovato questo questo canto aramaico. Intanto do un'occhiata ai messaggi che mi sono arrivati e ci sentiamo fra qualche istante.

Eccoci qua ritornati, così abbiamo imparato qualcosa di nuovo, un canto aramaico che abbraccia l'anima. Ok, continuiamo un attimino, vedo appunto, aspettate che leggiamo prima i messaggi. Buongiorno architetto, dove si trova questo articolo? Grazie Bruno. Guarda Bruno, te lo dico subito, dopo comunque lo metto sul canale Telegram, sul mio canale Telegram Massimo Conte Architetto. E il titolo comunque è, aspetta, batteria di accumulo, punto di domanda, la trappola che distrugge i tuoi risparmi. Quindi lo trovi su internet, batteria di accumulo, punto di domanda, la trappola che distrugge i tuoi risparmi. Poi questo era il nostro amico 096 finale. Poi ancora Gabriele ci scrive: gli impianti solari non sono quasi mai a isola, se manca la corrente non funziona nemmeno l'inverter. E bravo Gabriele, vedo che sei preparato. E gli impianti solari hanno un sistema per i quali se manca l'energia elettrica o per guasto o per qualsiasi motivo si sgancia anche il sistema di produzione del fotovoltaico. Questo per evitare, è una questione di sicurezza, per evitare che venga immessa l'energia dall'impianto verso la rete. Quindi a meno che sappia io adesso, aiutatemi anche voi, a meno che non ci siano delle cose che credo che non siano neanche regolari, succede che o sei a isola, quindi sei completamente staccato dalla rete, però ti devi tra virgolette arrangiare in tutto e per tutto, o sei a isola, oppure se sei collegato alla rete per avere la garanzia di continuità, il software è fatto in modo che se manca corrente nella rete anche il tuo impianto si sgancia, non solo si sgancia ma anche non immette più corrente neanche nella tua casa. È proprio realizzato in questo modo e che sappia io al momento non si può fare altrimenti. Cosa volete che vi dica? Così è. Va bene, poi aspettate che vi dico un'altra cosa. Proviamo, voi direte, a sentire anche un'altra campana, giustamente, vero? Cioè, sentite questo articolo dell'EMPAL. Ok, come funziona l'accumulo fotovoltaico? Una batteria di accumulo fotovoltaico immagazzina l'energia prodotta dai pannelli solari durante il giorno e la rende disponibile quando serve, tipicamente la sera o la notte, quando i pannelli non producono ma i consumi domestici restano elevati. Senza accumulo, l'energia prodotta in eccesso durante le ore centrali della giornata viene immessa in rete. Con il ritiro dedicato, il GSE la paga ad un prezzo che nel 2026 si aggira intorno allo 0,05-0,08 euro per kilowatt. Invece quello che diceva nell'audio di prima parlava di 10 centesimi, qui addirittura parla della metà. Molto meno del costo, questo è sicuro, vabbè, molto meno del costo dell'energia che prevale dalla che prelevi dalla rete, che è intorno allo 0,25-0,030. Questa differenza è il motivo economico principale per cui l'accumulo conviene. Ogni kilowattora che immagazzini e consumi dopo vale 3-5 volte di più rispetto a quello che vendi. Ok, le batterie residenziali più diffuse nel 2026 utilizzano tecnologia litio ferro fosfato LFP, che offre una vita utile di 6.000-10.000 cicli, indicativamente corrisponderebbero a 15-20 anni, c'è scritto qua, con degrado contenuto. Le capacità più comuni per uso domestico vanno dai 5 ai 15 kW. E indicativamente 15-20 anni mi sembra veramente fatta. Un'esagerazione.
quanto costa una batteria di accumulo nel 2026? Il costo di una batteria di accumulo fotovoltaico nel 2026 varia principalmente in base alla capacità, alla tecnologia e al tipo di installazione. Una batteria da 5 kW tra i 3 e i 4.500 euro installata, batteria da 10 kW tra i 5.500 e gli 8.000 installata, una batteria da 15 kW tra gli 8 e i 12.000 installata. Il costo unitario si colloca mediamente tra i 800 e i 1.000 euro per kilowattora. La capacità e un valore in calo rispetto agli anni precedenti grazie alla maturità della tecnologia LFP e alla maggiore concorrenza tra produttori. Per un impianto completo, pannelli più batterie, i prezzi di riferimento nel 2026 sono per i 6 kW più batteria da 5 kW tra i 9.000 e i 12.000 euro. Una batteria da 6 kW più batteria da 10 kW tra i 12 e i 16. Aggiunta batteria 10 kW a impianto esistente tra i 6 e i 9.000 euro, include inverter ibrido se necessario. Vabbè. Quanto fa risparmiare l'accumulo dei numeri reali? Il risparmio concreto dell'accumulo fotovoltaico dipende da tre fattori: i tuoi consumi, il profilo orario e quei consumi e la taglia dell'impianto. Qui ci sono diversi scenari: impianto da 6 kW di picco in centro Italia, consumi di 4.000 kWh anno, senza batteria autoconsumo del 30-35%, quindi risparmi in bolletta di 400-550 euro anno. L'energia in eccesso viene venduta tramite RID, ritiro dedicato, a circa 0,06 euro al kilowattora. Ricava aggiuntivo di circa 150-200 euro anno, totale 550-750 euro anno. Con batteria da 10 kW, autoconsumo sale al 70-80%, risparmio in bolletta di 18-1100 euro anno, meno energia venduta, ricavato residuo tra i 50 e 80 euro anno, totale 850-1180 euro anno. La differenza è tra i due scenari di circa 300-450 euro anno in più con la batteria. Questo è il valore netto dell'accumulo, il risparmio aggiuntivo che genera rispetto ad un impianto senza batterie. Tempo di rientro dell'investimento: per una batteria 10 kW che costa indicativamente fra i 6 e gli 8 mila euro, senza detrazioni, payback fra i 14 e i 22 anni, considerando solo il risparmio aggiuntivo della batteria. Con bonus casa 50%, costo effettivo dai 3 ai 4 mila euro, payback tra i 7 e i 12 anni. Con conto termico 3.0, 65%, costo effettivo 2.100-2.800 euro, payback tra i 5 e gli 8 anni. Un dato importante: se consideri l'intero impianto, pannelli più batteria, come investimento unico, il payback complessivo è molto più favorevole, tra i 5 e i 9 anni con detrazioni, perché il risparmio totale in bolletta è più alto. Quando l'accumulo conviene e quando no? Eccolo qua, allora proviamo a riprendere questo concetto. L'accumulo fotovoltaico non conviene per tutti allo stesso modo. Ecco le situazioni in cui il vantaggio economico è più chiaro. L'accumulo conviene quando consumi elevati nelle ore serali, notturne, se la tua famiglia consuma prevalentemente dopo le 18, lavatrice, forno, climatizzazione, ricarica auto elettrica. Le batterie fa la differenza massima. Consumi annui superiori a 3.000 kWh anno, sotto questa soglia la quantità di energia da spostare nel tempo è limitata e il beneficio economico si riduce. Puoi accedere alla detrazione, il bonus casa 50%, il conto termico 3.0, dimezzano o più il costo effettivo, rendendo il payback competitivo. Hai già un impianto fotovoltaico senza batteria, specialmente dopo la chiusura dello scambio sul posto nel 2025, aggiungere l'accumulo massimizza il valore dell'energia autoprodotta. Vuoi proteggerci dagli eventuali e aumenti di prezzo? Più energia autoconsumi, meno sei esposto alla variazione del prezzo dell'elettricità e alle future tasse. L'accumulo potrebbe non convenire quando... consumi concentrati nelle ore diurne, se sei in casa durante il giorno e consumi la maggior parte dell'energia in tempo reale, l'autoconsumo diretto è già alto e la batteria aggiunge poco valore.
budget molto limitato. Se il budget è stretto, è più efficiente investire in un impianto fotovoltaico più grande piuttosto che aggiungere l'accumulo a uno piccolo. Bassa capienza fiscale: se la tua IRPEF annua è bassa, potresti non riuscire a sfruttare pienamente le detrazioni, allungando il payback. Ed eccolo qua, aspettatene. Allora, detrazioni e incentivi per l'accumulo nel 2026. L'installazione di un sistema di accumulo fotovoltaico può beneficiare di importanti agevolazioni nel 2026. Bonus case 50%, batteria è detraibile al 50% se installata insieme a un nuovo impianto fotovoltaico o aggiunta a un impianto esistente su prima casa. Tetto 96.000 euro, 10 rate annuali. Per la seconda casa l'aliquota del 36%. Conto termico 3.0, contribuito diretto fino al 65% se l'accumulo è abbinato a interventi di efficientamento, pompa di calore, isolamento, non è cumulabile con il bonus casa sullo stesso intervento. IVA agevolata al 10% si applica alla fornitura e installazione su edifici residenziali. Una precisazione importante: la detrazione batterie e accumulo fotovoltaico si applica anche all'aggiunta di una batteria su un impianto già esistente, ma solo in abbinamento a un nuovo impianto. L'Agenzia delle Entrate ha confermato questo principio nelle risposte a interpellanze degli anni precedenti. Allora, l'IVA agevolata al 10% si applica alla fornitura e installazione su edifici residenziali. Una precisazione importante: la detrazione batteria accumulo fotovoltaico si applica anche all'aggiunta di una batteria su un impianto già esistente, non solo in abbinamento a un nuovo impianto. Ah, ok, sì, questo qua va bene, l'avevamo capito. Accumulo fotovoltaico con EMPAL: che tu stia installando un nuovo impianto e voglia aggiungere una batteria a un esistente, ti offre soluzioni accumulo integrate con pannelli inverti ibridi e alta energia. Va bene. Allora, quanto fa risparmiare l'accumulo fotovoltaico? Vediamo questa domanda qua. Con una batteria da 10 kW su un impianto da 6 kW, il risparmio aggiuntivo rispetto a un impianto senza batteria è di circa 300-470 euro all'anno. Il risparmio totale in bolletta, pannelli più batteria, arriva a 800-1100 euro all'anno per una famiglia con consumi di 4000 kWh all'anno in centro Italia. Va bene. Per carità, uno dirà, dipende da che parte vuoi vedere la cosa, però insomma, anche qua, come dire, tutti possono dire la loro, giustamente, vero? Vediamo cosa mi... Ciao, dovresti vedere su Telegram il gruppo dei supercondensatori. È venuto anche da Pamela la trasmissione con l'autocostruzione di batterie di accumulo. Ciao e buona giornata, Simone. Grazie, Simone. Mi ricordo che avevo provato ad approfondire questa cosa qua, che però poi mi sono perso. Mi hai riacceso la lampadina e vediamo un attimino. Mi scrive Mauro. Allora, è possibile usufruire dell'eco bonus del 50% per la prima casa per la sostituzione dei soli scuri o persiane? Allora, sostituzione dei soli scuri o persiane, lo sai che adesso mi trovo in castagna, temo di no, a meno che non riesci a farli passare all'interno della ristrutturazione. Però se tu vuoi soltanto gli scuri e le persiane, temo di no. Però provo ad approfondire questa cosa qua, così adesso, cioè le finestre sì, però per quel che riguarda gli scuri, forse come ombreggianti potrebbe essere inserito dentro come ombreggiante. Bravo, esatto, come protezione termica, però non ho certezza di questo, Mauro. Provo ad informarmi meglio e ti faccio sapere. Tieni presente che comunque adesso si tratta anche di vedere di che importo stiamo parlando.
e vorrei anche dire, tu mi parli proprio di scuri, tu mi parli anche di persiane, quindi tu intendi proprio la sostituzione mera degli scuri e delle persiane senza mettere mano alle murature, tu intendi, quindi cassonetti no, eccetera eccetera. Bisognerebbe provare ad approfondire un po' meglio. Provo ad approfondire, e poi anche l'altra domanda che ti vorrei fare è capire di che importi stiamo parlando, perché tieni presente che e poi c'è anche il discorso della pratica da mettere nell'insieme, insomma ci sono diverse cosettine da tenere in conto, però mi impegno ad approfondire, mi impegno ad approfondire. Va bene, facciamo un'altra piccola pausa e proviamo a sentire questo.

Eccoci, eccoci. Dicevo, sì, c'era qualche altro messaggio. Buongiorno Massimo, non sono d'accordo. Questo è Renzo. Buongiorno Massimo, non sono d'accordo con l'articolo apologetico su auto elettriche, batterie fotovoltaiche mandato poco fa. Sarebbe corretto far sentire voce che evidenziano anche gli svantaggi di queste tecnologie. Ad esempio, l'articolo letto da Gennaro Muscari con i titolo: I valori di rivendita delle auto elettriche è una bomba ad orologeria. Si trova su toba60.com. Stesse considerazioni possono essere al fotovoltaico e sistema di accumulo. Grazie, Enzo. Se no, siamo d'accordo su, cioè, tra virgolette, siamo d'accordo su questo che stai dicendo. È tutto da prendere relativamente con le pinze. Certo è che ci si trova a combattere con un sistema che spinge in questa direzione e quindi siamo veramente in difficoltà. Io mi trovo un po' nel mio lavoro e tutti i giorni a mettermi a dover discutere con progettisti, colleghi e quant'altro di tutte queste cose. Naturalmente tutti quanti se la cavano dicendo: eh beh, ma la normativa va in questo senso, quindi così bisogna fare, insomma. Ed è un po' quello che abbiamo vissuto in questi anni scorsi. Cosa volete che vi dica? Io, vabbè, adesso non volevo tediarvi, ma spero che in qualche modo ci siamo capiti, nel senso che, per carità, forse, ecco dai, per chiudere la parentesi, mi viene da dire che forse come dire, la verità sta un po' nel mezzo. Trovare, allora. Il concetto potrebbe ridursi a questo, il concetto potrebbe essere in definitiva questo. E non per assurdo, concettualmente dobbiamo ragionare in questo modo qua. Indipendentemente dal consumo, perché anche qua si aprirebbe un'altra parentesi, perché non capisco perché si debba andare su quella strada per avere i consumi che poi giustificano gli investimenti per il fotovoltaico. E questa qua, insomma, vabbè. Vi dicevo che paradossalmente è corretto, per avere, diciamo, un maggiore ritorno dell'investimento, è corretto fare l'impianto più piccolo in proporzione ai consumi. Tanto per capirci, vi butto là dei numeri: se io consumo 10, è inutile andare a investire per far fronte al mio consumo da 10. È inutile andare a investire neanche da 8, probabilmente per avere il massimo dell'ammortamento, no, probabilmente per avere il massimo dell'ammortamento conviene fare l'impianto relativamente molto più piccolo rispetto ai consumi, o meglio alle potenze e ai consumi in gioco. Quindi, se io dovessi, diciamo, avere i 10 di consumo, più piccolo è l'impianto, più va ad ammortizzarsi. E quello che dico sempre io, conviene fare il minimo previsto per legge. Ecco, vabbè, dai, aiutatemi anche voi e spero, insomma, di essermi spiegato. Perché più piccolo è l'impianto, prima, ecco, chiudiamo così: più piccolo è l'impianto in proporzione ai reali consumi dell'abitazione, prima va in ammortamento. Questo è. Altri discorsi, per carità, dopo qualcuno può stare là a fare le pulci, ma ci sono troppe variabili, soprattutto quando i tempi sono relativamente lunghi, perché si ragiona in termini di non qualche anno, ma di anni che si avvicinano, vanno oltre i 5, 8, 10 anni e oltre. Capite che le variabili che entrano in gioco, purtroppo, adesso non so, non state qua a dirmi, purtroppo per fortuna, sono le più svariate. Per cui, insomma, vabbè.
per carità, vi ho fatto l'esempio spesso di quel signore che mi ha detto: guardi architetto, io capisco che per casa mia non mi conviene queste cose qua, però io mi illudo di voler farlo per andare incontro al discorso del, diciamo, dell'ambiente. E qua allora si apre tutto un altro capitolo e possiamo anche qua aggiungere e mettere insieme, insomma, si apre tutta quanta un altro ordine di grandezza di ragionamenti. Cina, India, Africa, aspettate, vedo ancora, Asia vanno a benzina e con riscaldamento a petrolio e carboni, in Europa sono via di testa, il clima lo cambia solo il sole. Paolo, Paolo da Rovigo, guarda Paolo, qua allora adesso apriamo un altro bel ragionamento. Ecco, esatto, per carità, noi dovremmo anche dare prova di essere anche tra virgolette un po' più avanti, e adesso siamo d'accordo, però io insisto a dire che il maggior convenienza economica la si ha nel risparmio, c'è poco da fare in tutti i sensi. Poi se proprio è quello, costa relativamente poco, se non addirittura niente, e questo poi si aggiunge tutto quello che si vuole, ma se noi ci muoviamo all'insegna del risparmio in tutti i sensi, quello è sempre la migliore cosa. Va bene, va bene, va bene, come possiamo facciamo così, dai, allora un'altra piccola pausa musicale che potrebbe essere questa, no, questa, eccola qua, possiamo un'altra piccola pausa e dopo andiamo nell'ultima parte della mattinata.

0: sfumiamo, anche se questa musica celestiale ci fa bene, abbraccia l'anima, c'è questo qui. Questo canto aramaico abbraccia l'anima, però insomma dai. Andiamo avanti. Allora, che cosa vi volevo far ascoltare quest'oggi? Sta storia qua dell'Albania mi ha veramente mi ha colpito sta cosa qua. Proviamo a capire un po' da che parte, cioè com'è la situazione qua. Aspettate, da dov'è che partiamo? Praticamente ci sarebbe state aspettate, no, prima questo qua del dottor Di Bello, sentiamo. Sentiamo questo, il prezzo della verità. Viviamo in una società dove la verità è reato, dottor Di Bella.
1: Nella nostra società la verità è reato, il falso è dogma, la perversione è istituzionale. Finché la realtà di una società è questa, allora non è ipotizzabile nessun progresso di ordine scientifico, terapeutico, sociale, finanziario, cosa eccetera. Si è fatta una chiesa a mio padre, gli chiese Monsignor Giovanni d'Ercole, il professore dice: ma la verità a un certo punto trionferà, si affermerà. Mio padre gli risponde: sì, ma bisogna vedere che cosa costerà, a quale prezzo, a quale costo si affermerà la verità.
0: Aspettate che volevo rifarvelo riascoltare, perché questa disamina mi sembra devastante. Sentite di nuovo.
1: Nella nostra società la verità è reato, il falso è dogma, la perversione è istituzionale. Finché la realtà di una società è questa, allora non è ipotizzabile nessun progresso di ordine scientifico, terapeutico, sociale, finanziario, cosa eccetera. Si è fatta una chiesa a mio padre, gli chiese Monsignor Giovanni d'Ercole, il professore dice: ma la verità a un certo punto trionferà, si affermerà. Mio padre gli risponde: sì, ma bisogna vedere che cosa costerà, a quale prezzo, a quale costo. Se fermerà la mia

0: Una buona serata e bentrovati per questa puntata speciale di Niente è come sembra, dedicata a un argomento fondamentale per la salute di tutti noi. Qui in Italia vediamo tutti i giorni i nostri cieli deturpati dalle scie degli aerei, che sono scie chimiche, quelle scie che permangono e che formano tutti quei reticoli, poi le velature. Ma appunto non è solo l'aspetto, diciamo, visivo, estetico, ma è il problema, è la nostra salute, è il contenuto di queste scie, sono i metalli pesanti. E ne parliamo oggi con l'avvocato Frida Chialastri, che saluto subito.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Buonasera, grazie Frida. E con il maresciallo Roberto Nuzzo. Buonasera Roberto.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ne parliamo perché è in atto la raccolta firme per il disegno di legge di iniziativa popolare che è stato depositato dall'avvocato Frida Chialastri il 4 maggio in Corte di Cassazione. Sì. Quindi riassumiamo un attimo per chi magari non ha visto questo disegno di legge, appunto, che è possibile contribuire alla raccolta firme andando a firmare in comune. Poi in che modo?
1: Anche online nel link del Ministero dell'Interno che ho comunicato e che si trova anche nel sito ufficiale del Ministero dell'Interno, e poi nei punti raccolti in piazza naturalmente, durante i convegni, perché io ho iniziato anche un tour che in tutta Italia e quindi sarò io stessa poi a portare i moduli vidimati dalla Corte d'Appello di Milano, perché io mi prendo, cioè, la responsabilità, ma anche per facilitare la raccolta delle firme in piazza, dato che la Corte d'Appello di Milano è l'unica corte la cui vidimazione è valevole per tutto il territorio nazionale, quindi onde evitare che gli altri promotori, perché soltanto i promotori possono chiedere la vidimazione in Corte d'Appello e nei tribunali, ecco, per evitare, insomma, di dare anche fastidio a queste persone che già diciamo mi hanno dato una grande mano, no? Facendo i promotori insieme a me di questo mio disegno di legge, credendo in questo disegno di legge, e allora sarò io poi a portare anche i moduli, e sto portando i moduli da vidimare, già vidimati nei convegni, ne lascio un pochino, e quindi per aiutare un pochino anche le persone.
0: E poi tutte le informazioni si trovano sulla pagina web
1: www.celiblu.it. E poi c'è anche un gruppo Telegram che è Cieli Blu Italia, dove ci sono i topic con tutte quante le informazioni.
0: Ecco, oggi riprendiamo il discorso che avevamo iniziato la volta precedente, ma vogliamo, proprio per chi non è a conoscenza anche di cosa siano queste scie e per chi magari già è a conoscenza del problema, vogliamo appunto spiegarlo, approfondirlo per capire chi è che ha deciso appunto di irrorare i nostri cieli, da cosa sono composte, quindi capire che non è una teoria del complotto il fatto che ci siano appunto nanoparticelle di metalli pesanti che poi hanno delle conseguenze per la nostra salute. Quindi parto con l'avvocato, ma poi lascio intervenire anche Roberto Nuzzo, che ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca in questi anni su la geoingegneria, che è appunto questa attività di irrorazione nei cieli. È una breve storia, vogliamo capire appunto perché non sono scie di condensazione, non sono vapore acqueo, ma invece queste scie chimiche, quando sono partite, perché?
1: Quindi sono partite, in realtà diciamo che di questo ce ne potrà parlare il maresciallo Nuzzo, che ringrazio pubblicamente, perché la

0: diciamo, la mia formazione è
1: Sfumiamo perché il coso è abbastanza lungo. DDL, scie blu, scie chimiche. DDL Cieli Blu, scusatemi, scie chimiche, no grazie, tutta la verità. E lo metto poi sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e quindi ci facciamo un'idea un po' più precisa. Poi ancora è il discorso della Sardegna. Anche qua l'annosa questione delle energie rinnovabili. Comunque ascoltiamo un attimo e poi magari.
2: Ora è ufficiale, anche il Ministero della Cultura ha espresso parere favorevole su questo devastante progetto eolico a mare, 42 pale eoliche da piazzare in questo proscenio alle mie spalle straordinario ed unico, quello tra Porto Flavia, Pan di Zucchero sino all'isola di Carloforte. Un paesaggio identitario tracciato dalla storia mineraria, millenaria e soprattutto anche dal grande patrimonio naturalistico e ambientale. Bene, tutto questo viene aggredito da un progetto dell'ENI, l'ente di Stato, i Petrolieri del Vento, che dopo aver devastato il territorio del Sulcis Iglesiente e Guspinese oggi si candidano a devastare questo straordinario tratto di costa. 42 pale alte 300 metri significa che si vedranno da qualsiasi punto di questo proscenio, devasteranno l'orizzonte, cancelleranno per sempre le rotte del Tono Rosso e dell'attività turistica che in questo territorio si stava sviluppando ormai da diversi anni. È evidente che questo passaggio ha delle complicità importanti di natura politica, sia statale che locale. La Regione niente ha fatto per opporsi concretamente a questo progetto, ha lasciato correre questa procedura da Procura della Repubblica, perché a dicembre dello scorso anno il Ministero dell'Ambiente ha approvato questo progetto secretando quel suo parere, dicendo di attendere quello del Ministero della Cultura. Oggi invece, dopo che è arrivato quello della Cultura, dice semplicemente valutazione dei pareri, ma niente viene fatto per bloccare questo progetto che oggi ha tutte le autorizzazioni, tutte le approvazioni da parte dei ministeri competenti, quello della Cultura e quello dell'ambiente. Dunque occorre ricorrere su ogni fronte, la giustizia amministrativa, il TAR, il Consiglio di Stato e anche la Corte Costituzionale, per i valori ambientali che vengono aggrediti da questo progetto devono essere chiamati in causa. Tutti, nessuno escluso, dai comuni alla stessa regione. Regione totalmente assente, come ho detto, rispetto a questo progetto, rispetto a tutti gli altri, con un vuoto normativo gravissimo che sta davvero regalando la Sardegna agli speculatori. Occorre combattere sino alla fine per impedire questo mostro, questo mostro ai danni della Sardegna e del popolo sardo, un patrimonio naturalistico ambientale che rischia di bloccare non soltanto il presente, ma anche il futuro della Sardegna.
1: Eccolo qua, un'altra bella storia e non saprei anche qua da che parte. Il paradosso della sicurezza. Sentiamo Nervuti, sentiamo.
3: Avete mai fatto caso a come nascono certe leggi e certe misure di sicurezza? Spesso basta un solo, singolo episodio per stravolgere le regole o l'arredo urbano di un intero paese da un giorno all'altro. Pensate ai blocchi di cemento New Jersey o ai pilomat a scomparsa che hanno iniziato a proteggere i mercatini di Natale e le zone pedonali. Sono bastati pochissimi drammatici attentati con i camion in Europa per far blindare istantaneamente le piazze di tutto il continente. Oppure i seggiolini anti-abbandono. Sono bastati pochissimi casi di amnesia per far scattare l'obbligo dei sensori in auto per tutti. Negli anni Ottanta in America qualcuno si divertì a manomettere delle confezioni di farmaci nei supermercati e da allora ogni singolo prodotto che compriamo ha un sigillo di plastica o di alluminio. Un solo fatto isolato, una contromisura immediata, drastica e costosa. Lo Stato interviene, regola, impone e blinda. È qui che nasce il paradosso. Se per un singolo rischio o per eventi isolati si muove l'intera macchina legislativa e si stravolgono le nostre città, perché davanti a un'escalation quotidiana si gira lo sguardo dall'altra parte? Parlo di quello che vediamo ogni giorno nelle nostre strade. Le aggressioni, le rapine e il degrado portato da bande di cosiddetti maranza e da gruppi di immigrati allo sbando. Qui non stiamo parlando di episodi isolati o di casi ipotetici. Parliamo di una sequenza continua, ripetuta, che si moltiplica sotto gli occhi di tutti. Pensate anche al fenomeno delle scippatrici nelle metropolitane delle grandi città turistiche. Situazioni arcinote, facce conosciute dalle forze dell'ordine e documentate ogni giorno dai cittadini. cittadini con i cellulari, persone che vengono fermate decine,
4: centinaia
3: di volte e che un minuto dopo sono di nuovo lì, liberi di rubare, nel totale deserto della pena e nell'impunità più assoluta. Le nostre città ormai, di giorno e di notte, stanno cambiando volto. Interi quartieri sono ostaggio di bande che si prendono a bottigliate in mezzo alla strada e che girano costantemente coi coltelli in tasca. E la cosa più grave è che tutto questo non succede più soltanto nel cuore della notte, in qualche vicolo isolato, ma a ogni ora del giorno, davanti ai passanti, ai negozianti e alle famiglie. Compreso uno degli ultimi episodi da parte di uno squilibrato che con la macchina ha falciato decine di persone a Modena con l'intenzione di uccidere. E lo stesso identico cortocircuito vale sul piano ideologico e culturale. Vediamo strade piene di femministe che scendono in piazza a protestare per quello che chiamano patriarcato, poi però nelle stesse piazze pubbliche, quando i musulmani si radunano a pregare, accettano che le donne vengano chiuse in un recinto oscurato, separate e nascoste agli uomini. Sì, all'inizio erano pochissimi episodi isolati. Oggi stanno diventando l'ordine del giorno, la normalità. Eppure in questo caso il silenzio è assordante. Nessuna protesta in difesa della dignità femminile. Perché per tutto questo non scatta mai nessuna misura drastica? Nessun cambio di passo normativo? Nessuna vera e decisa politica di controllo, di espulsione o di remigrazione per chi delinque o non rispetta le nostre regole fondamentali, facendoci vivere nel terrore e nel doverci continuamente guardare le spalle? Siamo davanti a due pesi e due misure che mi lasciano a bocca aperta. Da un lato c'è il cittadino comune che viene iperregolamentato, sorvegliato e sanzionato al minimo passo falso. Dall'altro c'è una totale timidezza istituzionale e ideologica di fronte a fenomeni sociali e culturali violenti che stanno sfuggendo di mano, trattati quasi con rassegnazione, come se fosse normale amministrazione. Se un solo camion impazzito può fare cambiare la struttura delle nostre piazze, perché centinaia di casi di cronaca nera e di palesi violazioni dei nostri valori non riescono a far cambiare le politiche di sicurezza e di gestione dei flussi? È una domanda di puro buonsenso, di pensiero critico. Dico bene o ho detto delle minchiate? Giusto per sapere, così mi regolo.
1: Anche questo fa effettivamente da pensare. Buon fine settimana, aspettabile architetto, eccetera. Questo è Stefano di Camisano. Grazie Stefano. E ancora adesso non fatemi incazzare con sta puttana che le scie siano chimiche rinsavite, dice Paolo. Paolo, non, ecco, vabbè. Nella sigla iniziale, aspetta, poi ancora 8-12 km di altezza, la temperatura è sotto i 40-50 gradi, il calore dello scarico dei motori a cherosene si integra al vapore acqueo. Paolo, guarda, non saprei da che parte iniziare perché ci sono fior fiore di tecnici che dicono che non può essere così e comunque le scie, le scie di condensazione sparirebbero relativamente subito, insomma. Non saprei. Ciao grande architetto, sto facendo la precompilata, non serve che ti dica che ho destinato il 5 per 1000. Buon proseguimento di trasmissione, ti ascolto sempre con piacere. Questo è GM da Mira. Grazie davvero, mi fa veramente piacere. E vabbè Paolo, guarda, aiutami anche tu ad approfondire questa tematica delle scie chimiche. Certo è che io, per quel che posso dire io, quelli che ho visto come che asseriscono dell'esistenza delle scie chimiche hanno veramente argomentazioni veramente veramente convincenti. Aspettate che vi volevo far ascoltare altro. Aspettate che arrivo, della sicurezza. Parigi brucia ancora, questo qua sempre. Aspettate che vogliamo sentire anche questo.
3: I In Francia il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo. Ha battuto l'Arsenal ai rigori nella finale disputata a Budapest. E quella stessa notte Parigi è andata a fuoco. Non è una metafora, eh? È andata a fuoco per davvero. Biciclette pubbliche in fiamme che bloccavano il périphérique, la principale via di circonvallazione della città. Auto distrutte, vetrine sfondate, commissariati del distretto ovest di Parigi attaccati con fuochi d'artificio lanciati direttamente contro gli agenti. Saccheggi nelle zone commerciali e barricate improvvisate sugli Champs-Élysées mentre 20.000 persone si ammassavano senza controllo. Il bilancio ufficiale è di 780 arrestati, più di 200 feriti e una persona deceduta. Danni materiali che superano i 4 milioni e mezzo di euro, secondo la Camera di Commercio di Parigi. Nota bene, per una partita di calcio, sport, che è finita ai rigori. Quindi due squadre con un totale di 48 giocatori a disposizione, strapagati come nababbi, dopo soli due gol in 120 minuti di gioco, sono dovuti ricorrere ai rigori per vincere una Champions League? Oh, le partite fra scapoli ammogliati sono molto più interessanti, eh? E costano anche meno. Da notare anche che il portiere titolare del Paris Saint-Germain è Matvei Safonov, russo. È russo e gioca in Europa. Nessuno se n'è accorto. Insomma, per questa bella giornata di saccheggi, il governo francese ha dovuto usare 22.000 poliziotti e gendarmi dispiegati in tutto il paese. 22.000 agenti e nonostante questo Parigi è andata a fuoco. Per una partita di calcio, finita ai rigori. Che se facevano direttamente i rigori finiva tutto in 10 minuti e la gente poteva andare a farsi un croissant avec beurre o un ratatouille e vaffanquil. E la cosa più importante di questi numeri sono i dati che nessun mezzo di comunicazione sta mettendo nel titolo che merita. 700 arrestati quest'anno e 500 arrestati l'anno scorso quando il Paris Saint-Germain ha vinto la sua prima Champions. Ciò vuol dire un 32% in più di violenza in un solo anno, un 32% in più di arrestati, un 32% in più di feriti. Ogni anno sempre peggio, ogni anno più arrestati, ogni anno più feriti, ogni anno più danni. Ma partiamo dall'inizio, perché per capire quello che sta succedendo in Francia bisogna capire da dove sono iniziati i disordini. Non sono iniziati nel centro di Parigi, non sono iniziati nei quartieri turistici, no. Sono iniziati a Barbès, a Strasbourg-Saint-Denis, nelle banlieue del nord e dell'est della città. Gli stessi quartieri che da decenni sono al centro del dibattito francese sulla fallita integrazione. Gli stessi quartieri che sono andati a fuoco nel 2005 con le rivolte durate 3 settimane, vi ricordate? Gli stessi quartieri che esplodono ogni volta che c'è una scintilla. Gli stessi quartieri dove lo Stato francese investe da 30 anni miliardi di euro in piani di integrazione che non hanno mai funzionato. E da quei quartieri i disordini si sono estesi verso il centro, verso gli Champs-Élysées, verso il commissariato dell'ottavo distretto, verso le zone commerciali di lusso che avevano preventivamente blindato le proprie vetrine perché sapevano già cosa stava per succedere. Questo è il dato più rilevatore di tutti. I commercianti di Parigi hanno messo le pannellature di legno sulle proprie vetrine prima che iniziasse la partita. Perché a Parigi si dà già per scontato che quando c'è una celebrazione di massa c'è violenza. Quando c'è una partita del Paris Saint-Germain c'è violenza. Quando c'è un assembramento sugli Champs-Élysées c'è violenza. E tutto questo è stato normalizzato, è stato accettato, è stato integrato nel calendario della città come se fosse un fenomeno meteorologico inevitabile. E questo non è normale. O forse sono io che non capisco più la gente. Io ci feci un ultimo dell'anno a Parigi tanti anni fa. Mai più. Questo non è ciò che dovrebbe accadere nella capitale di una delle democrazie più antiche del mondo. Non dovrebbe accadere in una città che riceve 80 milioni di turisti all'anno, dove io mi fermavo al centro sotto la Torre Eiffel e chiudevo gli occhi per sentire intorno a me tutte le lingue del mondo. Non dovrebbe accadere in nessun luogo in cui lo Stato funziona. Ma aspetta, perché è accaduta una cosa ancora più importante. Macron, il presidente più schiaffeggiato della Francia, è uscito per fare il ricevimento ufficiale al Paris Saint-Germain al Palazzo dell'Eliseo. E in quel ricevimento ha detto qualcosa che in qualsiasi altro momento della sua presidenza non avrebbe mai detto.
4: Questo non è calcio, questo non è sport, questo non è ciò che amiamo. Siamo stanchi, è finita, saremo implacabili, siamo stanchi.
3: Sì, proprio Macron, il presidente che per anni è stato il simbolo europeo della politica delle porte aperte, il presidente che criticava chi chiedeva più controllo alle frontiere, il presidente che definiva populisti coloro che avvertivano che questo sarebbe accaduto. Quel Macron sta dicendo ora che sono stanchi, che è finita, che saranno implacabili. Sai cosa significa quando Macron dice questo? Significa che perfino coloro che difendevano quel modello stanno riconoscendo che quel modello ha fallito. Quando è che è diventato normale che una città europea vada a fuoco per 2 anni di seguito dopo che la sua squadra di calcio ha vinto? Quando è che si è deciso che tutto questo era accettabile? Quando è che abbiamo smesso di esigere che le strade delle nostre città siano sicure? Quando è che abbiamo iniziato a mettere i pannelli di legno sulle vetrine prima di una partita di calcio perché sappiamo già cosa succederà? Quelle domande hanno una risposta, ma la risposta scomoda disturba molta gente, perché la risposta punta a decenni di politica migratoria che ha dato priorità all'apertura rispetto all'integrazione, che ha dato priorità alla quantità rispetto alla qualità, che ha dato del razzista a chiunque osasse chiedere che il processo funzionasse davvero. E ora le vetrine hanno i pannelli di legno, le biciclette bruciano sul periferì, ci sono 780 arrestati in una sola notte e Macron dice:
4: siamo stanchi!
3: E ora Macron lo dice, e ora il Parlamento lo vota, e ora le strade di Parigi sono la prova più schiacciante che quelli che avvertivano avevano ragione. Ma aspetta, perché c'è qualcos'altro, qualcosa che si collega direttamente con l'Italia e che riguarda anche te. Perché quello che sta succedendo in Francia non è un problema francese, è lo stesso modello che l'Italia sta riproducendo con qualche anno di ritardo. Pensa ai quartieri delle grandi città italiane che stanno cambiando da anni. Pensa alle città dove i residenti storici sentono di non riconoscere più il proprio quartiere. Pensa ai dati sulla criminalità che i sinistri cercano da anni di nascondere o minimizzare. Pensa ai minori stranieri a cui si destinano soldi pubblici, mentre ci sono anziani italiani che non arrivano a fine mese. Pensa alle città dove la polizia riconosce pubblicamente che ci sono zone in cui preferisce non entrare. Questa è l'Italia oggi, non domani, oggi. E i governi tutti sono anni che ti dicono che è tutto sotto controllo, che l'immigrazione è un'opportunità, che i migranti sono l'elemento umano.
0: E i migranti oggi sono l'elemento umano, l'avanguardia di questa globalizzazione, e ci offrono uno stile di vita che presto sarà uno stile di vita molto diffuso per tutti noi. Loro sono l'avanguardia di quello, dello stile di vita che presto sarà uno stile di vita per moltissimi di noi.
3: E che quelli che si preoccupano sono degli allarmisti, razzisti, fascisti, isti, eccisti. E nel frattempo in Francia, lo specchio di ciò che attende l'Italia se nessuno fa nulla, ci sono 780 arrestati in una notte, ci sono danni per 4 milioni e mezzo di euro e il presidente dice:
4: siamo stanchi!
3: Come se l'avesse appena scoperto. Oh, sia chiaro, parentesi, qui nessuno dirà che tutti gli immigrati sono delinquenti. Ci sono milioni di persone che sono arrivate in Europa cercando una vita migliore, che lavorano, che rispettano le regole e che si sono integrate davvero. Chiusa parentesi. Ma c'è una realtà che non si può ignorare, è la politica di frontiere aperte senza controllo, senza criteri di integrazione reali, senza l'esigenza di rispetto delle regole del paese ospitante. Una realtà che produce esattamente i risultati che stiamo vedendo a Parigi e che quando lo Stato rinuncia a controllare chi entra e in quale condizioni, il costo lo pagano i cittadini comuni, i commercianti, i poliziotti, i residenti che vedono i propri quartieri degradarsi anno dopo anno e i turisti che cancellano i viaggi in quel paese. Quel costo lo pagano i soliti noti, quelli che non hanno l'auto blu, che non vivono in quartieri protetti, che non hanno la sicurezza privata e che vivono nelle stesse strade dove succedono queste cose. Quella gente merita che qualcuno le dica la verità, non il racconto che è tutto sotto controllo, non il racconto che chi si preoccupa è un razzista. La verità è che quel modello ha fallito, la verità è che l'Europa lo sta riconoscendo. L'immigrazione senza controllo non è integrazione. Le frontiere esistono per proteggere i cittadini. Lo Stato ha l'obbligo di sapere chi vive nel suo territorio e in quali condizioni. E quando qualcuno arriva e non rispetta le regole, devono esserci conseguenze reali, non discorsi, non piani di integrazione che costano miliardi e non producono risultati. Macron sta iniziando a dirlo, anche se in ritardo di almeno 10 anni, ma è ciò che noi sono molti anni che lo diciamo in Italia. E mentre la sinistra continua a definire allarmisti coloro che si preoccupano, mentre continuano a definire l'apertura delle frontiere come se quello che succede a Parigi sia un problema altrui, gli italiani comuni stanno traendo le proprie conclusioni, perché i sondaggi sondaggi lo dicono, perché la gente sa quello che vede, la gente sa quello che vive e la gente non crede più al racconto che preoccuparsi sia razzismo. L'Italia reale vuole frontiere che funzionino, vuole un'integrazione vera, vuole che il denaro delle sue tasse sia usato per proteggere i suoi cittadini, vuole che le strade delle sue città siano sicure e che i suoi figli possano crescere in un paese dove lo Stato controlla il suo territorio. Non vuole qualcuno che le dica che quella gente viene per fare grande il paese quando non ha fatto nemmeno la metà nel suo. Questo non è estremismo, questo è senso comune. Lo stesso senso comune che ora finalmente sta emergendo in Europa, in ritardo, al costo di centinaia di noti di disordini, di miliardi spesi in piani falliti, di città che sono cambiate irreversibilmente, ma sta emergendo. E in Italia c'è gente che non ha aspettato che la realtà la costringesse a dirlo. C'è gente che lo ha detto prima, che lo ha pagato in insulti, in anni in cui è stata definita estremista e razzista, per dire ciò che Macron ha appena detto al Palazzo dell'Eliseo. Quelli siamo noi e l'Italia reale lo sa. E tu credi che l'Italia seguirà le strade della Francia? O credi che siamo ancora in tempo per prendere le decisioni che la Francia non ha preso 15 anni fa?
1: Bella questione, bella domanda, direbbe qualcuno, vero? Mamma mia, oh. Ciao Massimo, sopra delle nostre case record di scie chimiche a Toronto, dove hanno fatto i mondiali ieri sera, nessuna, solo nuvole tradizionali. Guardate i cieli degli altri continenti prima di parlare. Ciao Davide da Villa Verla. Salve architetto, sto ridendo a crepapelle da ieri e non riesco a fermarmi da ridere per quel poliziotto che è caduto rovinosamente con la motoretta sulla rotaia del tram. Questo è Adamo. Aspettate che vedo che c'è una telefonata, vediamo se tutto funziona. Pronto, pronto?
5: Ciao Massimo, sono Patrizia.
1: Ciao Patrizia, prova a parlare un po' più forte perché ti sento molto lontana. Dimmi pure.
5: Io adesso non riesco a prendervi con la radio. È successo qualcosa?
1: No, ti sento un po' con la voce bassa, tutto qua. Dimmi pure.
5: Sì, no, beh, io ti stavo sentendo dalla mia radio, però a un certo momento è saltato tutto, non sentivo più niente. E ho provato appunto a chiamarti.
1: No, non mi sembra. No, qua mi sembra tutto quanto in ordine, spero che non ci siano altre cose perché vedo continuamente anche i messaggi. Niente Patria, qua è tutto quanto a posto.
5: Ok, allora io volevo solo dirti questo, che per quanto riguarda i cieli blu, per adesso io sono del parere di non firmare per cieli blu, assolutamente. Perché io sono del parere che di firmare solo per cieli puliti, no cieli blu. Cos'è sto blu? Cieli io, come anche Rosario Marciano ha sostenuto nelle interviste che Luca gli ha fatto, che Luca Trevisan ha fatto con Marciano, perché guarda che diceva che sto blu manganese, che è una delle sostanze che disperdono proprio anche,
1: ok,
5: ma mi sembra cieli blu, ma che blu, manco fosse dito, neanche azzurri.
1: Proveremo ad approfondire meglio. Grazie Patrizia,
5: ciao, buona giornata a te e a tutti quanti. Grazie.
1: Ciao. Dovremmo approfondire meglio sta cosa. Ciao, dico a Paolo che anche se non fossero chimiche, comunque sono create da fumi di carburante, ovvero cherosene, quindi non sono solo acqua, ma sostanze che cadono sopra le nostre teste. È saltato il segnale, solo streaming. Mi dice che è saltato il segnale radio. Porca. Anche qui a Riese Pio Decimo non si sente più niente da 10 minuti. Il segnale radio è saltato, non si sente niente. Ascoltate. Ascolto da Stra Venezia. Mi spiace, non so che cosa dire sta cosa qua. Mi spiace davvero, poi magari vediamo. 94 MHz saltato a Stra, streaming funziona. Un caro saluto da Tiz. Buongiorno, se Silvio Narmuti, hanno interrotto la comunicazione, c'è un fruscio molto forte e non si sente nulla. Questa è Ornella. Non si sente più nulla, un altro emittente, cosa succede Daniela? Mi dispiace ragazzi, io non so perché e per come, non so da che parte prendere sta cosa qua, mi spiace davvero. Vediamo di mettere mettere allora. E tu sai aspettare un viaggio nostalgico tra musica sette e rullini fotografici per scoprire il valore della pazienza analogica che ho insegnato ad apprezzare. Poi aspettate che vediamo che cosa c'era ancora. Dov'è che mi sono perso? Un attimo che arrivo. Allora, pardoni, a casa nostra sentiamo questo qua. Questo di quando? No, è troppo vecchio. No, niente. Allora lasciamo perdere. Spiegatemi che cosa dovrebbero irrorare, a quale scopo, dice sempre Paolo, giusto? Spiegatemelo. Almeno avete streaming per farlo. Ah, mi confermano che effettivamente. Stiamo lavorando per voi, mi conferma Luca. Mi spiace davvero, dai che vediamo che cosa si può fare. Ciao ad Asolo, non si sente niente, solo un fruscio. Davide da Villa, ciao Massimo, confermo che io a Villa Verla che è saltato il collegamento radio. Ti ascolto da Radio Garden, ciao Davide da Villa Verla. Proviamo a sentire la telefonata. Pronto?
6: Volevo dirti che secondo me il trasmettitore sul grappa è partito.
1: È partito, ciao. Qualcosa sul trasmettitore sul grappa. Grazie, sai, della tua segnalazione. Grazie.
6: Ciao.
1: È vero, parere che stiamo creando delle scie che hanno proprio il colore blu. Almeno avete esempio per farlo saltare, devono creare un blackout totale. Eccolo qua. La durata delle scie in cielo dipende dai venti e in quota e dal grado di umidità. Questo è sempre Paolo. Mamma mia, non so. Aspetta.
6: Mi stai ascoltando, scusa?
1: Sì, aspetta.
6: Senti, ti faccio sentire con la radio.
1: Sì.
6: Si sente niente, è partito il trasmettitore, non
1: partito
6: c'è più la portante.
1: È partito il trasmettitore. Grazie, sai? Grazie ancora, ciao, della segnalazione. Ciao. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
7: Sì, pronto. Sei
1: Massimo,
7: di Gamma 5? Massimo.
1: Sì, ciao.
7: Ciao, ma buon Sant'Antonio a tutta la radio Gamma 5.
1: Grazie.
7: Ecco, grazie Massimo. Io ti ho ascoltato anche in passato volentieri e la tua voce è molto gradita.
1: Grazie.
7: Perché sei una persona molto simpatica.
1: Grazie davvero.
7: Va bene Massimo. Ciao. Io sono Paolo Matteo Lorenzanda, Saletto di Vico d'Arzo del Padova.
1: Ah, ciao. Bello risentirti. Grazie davvero.
7: Sì,
1: sai?
7: Perché ho avuto anche la tessera di Gamma 5. Quest'anno,
1: certo.
7: Chissà perché, forse che mi manca il mezzo per venire là.
1: Ah. Dai,
7: va bene.
1: Organizzati, sai. Ciao.
7: Sì, ciao. Ti saluto volentieri. Buon pranzo, Massimo. Buon pranzo.
1: Ciao, Massimo.
7: Grazie. Ciao.
1: Eccolo qua. Ciao. Anche dalla mia radio, segnale interrotto, acceso telefono. Da quando ha parlato dell'Italia? Spero che non sia. Ciao, da Mira in streaming, ti sento. Grazie. Va bene. Stefano. Buona fine settimana, se no questa qua l'avevamo letto. Dai, e mancano pochi minuti e so che si stanno dando da fare per capire un po' che cosa è successo, ma purtroppo sembrerebbe un problema di ripetitore. Va bene, aspettate che volevo farvi ascoltare ancora qualcosina. La questione è lo spirito, sentite qua. Vecchio direte voi, vero? Questo di quando è? Sentite un attimo, eccolo qua.
8: Il caffè amaro di oggi lo prendiamo con i norreni che decapitano gli europei in mezzo alla strada. È successo a Belfast, Irlanda del Nord. Un richiedente asilo proveniente dal Sudan ha tentato di decapitare in mezzo alla strada un irlandese. Gli ha quasi tagliato la testa. Adesso il poveraccio è in ospedale in pericolo di vita. Ma gli irlandesi non ci stanno. E di fronte a questo ennesimo fatto osceno perpetrato da un immigrato, richiedente asilo in Irlanda dal 2023 in questo caso, che massacra un locale, gli irlandesi scendono in piazza col volto coperto e sfasciano tutto. Cercano le case degli immigrati, danno fuoco alle loro proprietà perché la misura è colma. Qualcuno dirà, ma qui si sta esagerando, ci finiranno di mezzo degli immigrati innocenti che non c'entrano nulla. Certo che succederà. Ma se si va avanti così ci scapperanno anche i morti. Certo che ci scapperanno anche i morti. E magari saranno morti innocenti. Sicuramente sì, molti lo saranno. Ma è una oscenità. Così si passa dalla parte del torto. No, non è questo il punto. Se non volevate arrivare fino a questo, bisognava pensarci prima. Perché a un certo punto interviene lo spirito di sopravvivenza, quello che voi italiani non avete. A un certo punto interviene la voglia di sopravvivere all'ondata di delinquenza che ti raggiunge. E attenzione, non è soltanto la delinquenza dei tentati omicidi o degli omicidi o degli stupri o dei reati gravi. La misura è colma anche per quello che succede quando tranquillamente uno attraversa una piazza di una delle capitali europee o anche delle città minori e si trova in situazione di pericolo tra ubriachi, drogati, spacciatori, gente senza scrupoli perché poi normalmente impunita, ti costringe a vivere nel tuo paese come se fossi tu l'ospite. Dopo anni di questo trattamento la misura inizia ad essere colma e da Belfast la rivolta contagia tutto il Regno Unito, che sta insorgendo ovunque. Ma non solo, la protesta si espande anche fuori dal Regno Unito e contagia l'Europa. Ma cosa scrivono i giornali italiani? Arriva l'estate, bisogna bere molto di più e non uscire nelle ore più calde. Mondiali, quanto manca al fischio del via? Queste notizie sui giornali italiani non arrivano. Perché? Perché sono complici. Complici di un disegno politico eversivo che vi impedisce di sapere quello che accade. Vuole nascondervi gli effetti di questa, chiamiamola, immigrazione, anche se immigrazione non è, perché vuole farvela subire senza che voi possiate sapere che cosa succede, senza che voi possiate pensare di essere contagiati a vostra volta dalle rivolte che stanno contagiando l'intera Europa. È un disegno politico. I giornali non ne parlano perché sono complici. È l'ora che ve ne rendiate conto e che si accetti la realtà per quella che è. Buon caffè, cercatemi su YouTube e Spotify.
1: Bella tosta anche questa considerazione. Mi dicono che allora oggi è festa anche in Portogallo perché Sant'Antonio era portoghese di Lisbona. Ciao Massimo, sbagliano i nord irlandesi di fare in tutto l'erba un fascio, perché ci sono stato in Irlanda del Nord e ci sono anche molti bravi immigrati onesti che lavorano senza creare problema alcuno. Anch'io la penso così, sai, per carità, poi a volte il confine può essere molto sottile, però anch'io la penso proprio così. Allora, è tornato il collegamento radio, dai, bella notizia. E mi aveva detto che neanche internet si sentiva più, che è tornato il collegamento radio. Mi fa piacere. Ora è ripreso il collegamento 94 MHz. Benissimo, dai. Wow. che storie, vero ragazzi? Allora, tanto aspetta, che c'era Paolo, guarda i cieli in Sud America o in Giappone. E poi facci sapere se vedi la porcheria di scacchiere che era ieri. Davide da Villaverla dice anche questo. Vabbè. Aspettate, vediamo se faccio in tempo a dirvi ancora qualcosa. Aspettate, no, questo no. Dove è andato questo? Stazione di Mona, questo è del 10 ancora. No, ok, va bene, questo è il colmo, dice ancora, aspettate. Questo è il colmo, dice ancora. Questo è sempre Paolo, vero? Sì, è sempre Paolo. Guarda Paolo, vabbè. Wow, respiro a fondo. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Che dire, vi saluto, un abbraccione, un saluto, buon fine settimana. Mi raccomando, ecco, riposatevi, eccetera, eccetera. Io vi do appuntamento a sabato prossimo e... Di a Paolo che quando vogliono fare i ganzi con il meteo non esitano a gasarsi in TV. Questo è sempre... dove è andato il nome? 672 finale. Va bene, un minutino, vi do appuntamento a sabato prossimo, tante buone cose e come di consueto la mia sigla finale. Ciao ciao.

0: Eccoci, ci siamo. Due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono. Mi sembra di sentire un po' di rimbombo perché. Ok, proviamo. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Oggi è sabato 13 giugno 2026, io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. E come di consueto tante robe, tante cose da raccontarvi anche oggi. Come di consueto, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Mi sembra che sia tutto a posto, pronti, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana. Certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

C'è un'oscurità silenziosa che non si cura affatto con il semplice riposo fisico, un'ombra pesante che toglie progressivamente il colore a ogni singola giornata e fa sentire il futuro come una trappola del tutto inevitabile. Molti chiamano questo stato depressione, ma l'antica saggezza orientale lo vede come un profondo cortocircuito della mente che si è dimenticata come respirare liberamente. Esiste una via d'uscita millenaria, un segreto custodito nei monasteri più remoti, che non ha nulla a che fare con la falsa positività o con lo sforzo inutile di sorridere a tutti i costi. Si tratta di una strategia radicale per disarmare la sofferenza interiore direttamente dall'interno, restituendo uno spazio di pace autentica a un'anima ferita. Osservate da vicino la vostra quotidianità. La maggior parte della sofferenza che vi schiaccia il petto non deriva dagli eventi esterni, ma dal disperato tentativo di piegare la realtà al vostro volere rigido. Ci hanno insegnato che essere forti significa governare ogni dettaglio, prevedere ogni ostacolo e raddrizzare ogni stortura del destino. Questa dinamica si trasforma presto in una tortura invisibile. La mente diventa un generale ossessionato e furioso che combatte una guerra persa in partenza contro il flusso naturale delle cose. Quando un imprevisto distrugge i vostri piani migliori, la sensazione di impotenza si radica dentro di voi, aprendo la strada a quel vuoto cupo che consuma le energie vitali. Un antico maestro della tradizione Zen, l'illuminato Thich Nhat Hanh, ricordava spesso un concetto fondamentale. Per trovare la pace, non dobbiamo cercare di calmare la tempesta, ma imparare a calmare noi stessi all'interno della tempesta. La depressione si nutre proprio di questa discrepanza, ovvero lo sfinimento totale di chi cerca di trattenere l'acqua del mare stringendo forte i pugni. Più stringete la presa, più l'acqua scivola via, lasciandovi esausti, frustrati e profondamente svuotati. La liberazione da questo schema distruttivo richiede un atto di coraggio estremo, che si sviluppa in tre passaggi precisi e fondamentali. Primo, riconoscere con assoluta lucidità il confine invalicabile tra ciò che dipende dalle vostre azioni e ciò che appartiene al corso naturale degli eventi del mondo. Secondo, accogliere l'incertezza non come un pericolo mortale, ma come lo spazio naturale in cui la vita si manifesta continuamente. Terzo, allenare quotidianamente la capacità di rilasciare la tensione muscolare e mentale ogni volta che le cose non vanno come previsto. Smettere di pretendere che l'universo segua il vostro personale spartito non significa affatto arrendersi o diventare indifferenti. Significa, al contrario, risparmiare quel patrimonio immenso di energia pulita e forza interiore che fino ad oggi avete costantemente sprecato a lottare contro i mulini a vento del destino, permettendo finalmente alle vostre stanche spalle di rilassarsi del tutto e alla vostra mente di riposare in un presente privo di giudizio. Fermatevi un istante a riflettere sulla struttura profonda delle parole che usate ogni giorno per descrivere il vostro animo. Quando attraversate un periodo buio, dite quasi sempre «sono depresso» oppure «sono triste». In questa semplice e apparentemente innocua affermazione si nasconde il più grande inganno della vostra mente. State commettendo un errore logico ed emotivo fatale, ovvero state confondendo chi osserva con ciò che viene osservato. Per la psicologia buddista, voi non siete affatto i vostri pensieri, né le vostre emozioni transitorie. Siete lo spazio immenso e silenzioso in cui queste manifestazioni nascono, cambiano e poi svaniscono. Immaginate il cielo sopra di voi. Può essere attraversato da nuvole nere, tempeste violente o nebbia fitta, ma nessuno direbbe mai che il cielo è diventato la tempesta. Il cielo rimane immobile, puro e intatto, dietro lo scorrere del maltempo. Quando vi identificate completamente con la depressione, è come se il cielo si convincesse di essere una nuvola scura, destinata a rimanere lì per sempre. Questa fusione totale prosciuga ogni difesa psicologica. Per spezzare questo circolo vizioso, la tradizione dei monaci
insegna a modificare radicalmente il dialogo interiore attraverso tre osservazioni cliniche. 1. Imparate a dire «Vedo la tristezza che sorge in me», anziché decretare che voi stessi coincidete con quel dolore. 2. Guardate i vostri pensieri distruttivi come se fossero passeggeri di un treno che transitano davanti alla vostra stazione senza che voi dobbiate salire a bordo a tutti i costi. 3. Create un microspazio di distacco cosciente tra lo stimolo doloroso e la vostra reazione emotiva automatica. Questo cambio di prospettiva non è un semplice gioco linguistico, ma una vera e propria ristrutturazione cognitiva di fondamentale importanza per la guarigione. Nel momento esatto in cui smettete di nutrire il mostro, dandogli la vostra identità sacra, esso perde progressivamente ogni tipo di potere reale su di voi. Capirete finalmente che l'oscurità profonda che vi circonda è solo una condizione passeggera della mente instabile, non la definizione ultima, eterna e immutabile di chi siete veramente nel profondo del vostro essere saggio e lucido. Guardate.

in una stanza, ma psicologicamente persi in un labirinto di ricordi dolorosi o di scenari catastrofici. La via del risveglio spezza questa dinamica distruttiva, riportandoci nella sola dimensione reale, il presente. Esiste una forza immensa nel fatto di abitare il presente con consapevolezza millimetrica. Non serve scalare montagne o recitare mantra incomprensibili per ore. La vera rivoluzione interiore comincia quando portate la vostra attenzione totale su un gesto ordinario, come il respiro che entra ed esce dalle narici o il calore della tazza che stringete tra le mani. In quel momento di pura presenza, i pensieri disfunzionali non hanno più il terreno fertile per riprodursi. La forte ansia e la tristezza non possono sopravvivervi, perché hanno assoluto bisogno del tempo lineare per nutrirsi e crescere. Quando togliete loro il passato e il futuro, queste ombre svaniscono come nebbia al sole. Per ancorare la vostra mente instabile alla realtà immediata, la disciplina orientale suggerisce di focalizzarsi su due pilastri fondamentali. Primo, la attenta osservazione sensoriale pura, che consiste nel nominare mentalmente tre cose che potete vedere e tre suoni che potete percepire intorno a voi in questo preciso istante. Secondo, il ritorno cosciente al corpo, localizzando la tensione fisica e rilassandola deliberatamente attraverso una ispirazione profonda e prolungata. Queste pratiche quotidiane e silenziose hanno il potere di disattivare i circuiti del dolore psicologico. Abitare il momento presente significa smettere di subire la vita e iniziare finalmente a viverla davvero, un singolo istante alla volta, con una calma interiore assolutamente stabile, invincibile e puramente eterna. Prestate attenzione a come vi trattate quando l'oscurità interiore si fa più intensa, pesante e opprimente. Diventate immediatamente i giudici più severi e spietati di voi stessi, colpevolizzandovi continuamente per la mancanza di riserve di energie, per la tristezza incontrollabile o per la temporanea incapacità di funzionare come la società moderna esige da voi. Questa spietata autoflagellazione mentale agisce come un veleno quotidiano che nutre direttamente lo stato depressivo. La filosofia orientale affronta questo strazio interiore rovesciando completamente la prospettiva comune attraverso il concetto di Karuna, ovvero la compassione radicale, rivolta prima di tutto verso il proprio essere ferito. Non si tratta di autocommiserazione sterile, ma di un profondo atto di accoglienza incondizionata verso la propria umana vulnerabilità. Il Buddha Siddhartha Gautama ha espresso questa verità immutabile con parole di una bellezza disarmante. Puoi cercare in tutto l'universo qualcuno che meriti il tuo amore e il tuo affetto più di te stesso, ma non lo troverai da nessuna parte. Tu stesso, più di chiunque altro qui, meriti il tuo amore. Quando soffrite, la reazione automatica è l'ostilità cieca verso il sintomo. Vorreste strappare via il dolore con la forza, ma così facendo create solo un secondo strato di sofferenza inutile. La guarigione comincia quando smettete di combattere la vostra stessa fragilità e iniziate a trattarvi con la medesima gentilezza che riservereste a un amico carissimo che sta attraversando una notte buia e dolorosa. Integrare questa attitudine trasformativa nella vita di tutti i giorni richiede due passi pratici. Primo, sospendere immediatamente ogni forma di giudizio distruttivo sulle vostre attuali prestazioni lavorative o personali. Secondo, accarezzare mentalmente il proprio dolore psicologico, permettendogli di esistere senza l'obbligo categorico di doverlo risolvere o cancellare all'istante. Cambiando l'energia con cui vi relazionate a voi stessi, l'oscurità smette di essere un nemico letale da distruggere e si trasforma in un terreno sacro di autentica guarigione, dove la mente stanca può finalmente riposare, libera dal peso e dall'obbligo costante di dover essere perfetta, ritrovando una nuova pace interiore solida, limpida, stabile, altamente benefica e puramente duratura, sempre. Riflettete sull'immensa sofferenza aggiuntiva che si genera automaticamente quando vi

0: trovate nel punto più profondo del vostro tunnel emotivo. La mente instabile, sotto il pesante effetto della tristezza, vi sussurra costantemente una menzogna terribile. Vi convince che quella specifica pesantezza attuale durerà per sempre e che non ritroverete mai più la gioia di un tempo. Questa percezione distorta di eternità trasforma un momento di transizione in una vera e propria condanna psicologica. La filosofia orientale scardina questa trappola distruttiva attraverso la comprensione profonda di Anicca, ovvero la legge universale dell'impermanenza. Niente nell'universo possiede una natura fissa, solida o immutabile. Ogni fenomeno sorge, si trasforma e fatalmente svanisce. Il grande maestro thailandese Ajahn Chah usava spesso una metafora straordinaria per spiegare questo concetto ai suoi discepoli smarriti. Paragonava gli stati emotivi dolorosi a temporali passeggeri che attraversano le stagioni della vita. Nessun temporale, per quanto violento o distruttivo possa sembrare all'inizio, ha l'energia necessaria per piovere ininterrottamente per l'eternità. La vostra depressione funziona esattamente allo stesso modo. Essa non è affatto un blocco di granito indistruttibile, ma un flusso continuo di condizioni mentali che cambiano continuamente forma, anche quando la vostra coscienza non se ne accorge direttamente. Accettare pienamente questa verità richiede un radicale cambio di postura interiore basato su tre passaggi determinanti. Primo, smettere di opporre una resistenza cieca al dolore attuale, poiché combattere la tristezza serve solo a prolungare la sua permanenza in voi. Secondo, osservare il sorgere e il declino delle piccole emozioni durante la giornata, notando che persino nelle giornate più buie esistono istanti di tregua. Terzo, ripetere a se stessi, con ferma convinzione, che questa tempesta passerà proprio come sono passate tutte le notti precedenti della vostra intera esistenza. Quando smettete di considerare lo stato oscuro come una prigione eterna, togliete alla sofferenza la sua arma più letale. Permettete alle vostre emozioni di scorrere liberamente senza opporre alcun giudizio distruttivo, sapendo che la terra della vostra anima si sta semplicemente purificando prima di veder rifiorire una nuova, bellissima e luminosa primavera interiore, ricca di pace. Considerate la pesantezza nascosta che si accumula quando pretendete che il domani si adegui perfettamente ai vostri desideri rigidi. Costruiamo continuamente castelli di carta, fatti di pretese su come dovrebbe comportarsi il partner, sui successi lavorativi da ottenere a ogni costo o sulla velocità della nostra stessa guarigione. Quando la realtà calpesta queste illusioni, il crollo emotivo è inevitabile. La mente si ritrova improvvisamente sommersa dalle macerie delle proprie stesse proiezioni, sprofondando in quella paralisi densa che blocca ogni iniziativa. Questa dinamica tossica rivela che la sofferenza non nasce dalle circostanze del mondo, ma dall'ingombro di una mente troppo piena di pretese irreali. Un celebre racconto tradizionale descrive l'incontro tra un erudito professore e un anziano maestro spirituale di nome Nanin. Mentre il professore parlava senza sosta delle sue grandi conoscenze, il maestro continuava a versare del tè nella sua tazza finché il liquido non cominciò a traboccare sul tavolo. Di fronte allo stupore dell'ospite, Nanin disse con calma che, proprio come quella tazza colma, la mente del professore era troppo piena di opinioni per poter accogliere nuovi insegnamenti. Lo stato buio si comporta allo stesso modo. È una tazza satura di vecchi schemi e di pretese rigide sul futuro. Svuotare questo contenitore interiore per ritrovare la stabilità richiede tre passi clinici immediati. Primo, smascherare l'ideale tossico della perfezione, accettando i fatti nudi e crudi così come si presentano nel presente. Secondo, sostituire la pretesa di controllo con una profonda curiosità verso l'evoluzione naturale della vostra vita quotidiana. Terzo, agire con totale dedizione in ogni singolo compito, ma rilasciando completamente l'attaccamento al risultato finale ottenuto. Smantellare le aspettative rigide non significa affatto rinunciare ai propri obiettivi, o vivere senza una meta precisa significa semplicemente fare spazio all'interno del proprio animo, permettendo alla realtà di manifestarsi senza il filtro deformante del giudizio personale, ritrovando quella straordinaria leggerezza interiore che la malinconia vi aveva dolorosamente sottratto durante i lunghi mesi di profonda sofferenza psicologica ed emotiva vissuti finora. Questo vuoto fertile diventa il vostro nuovo punto di partenza per guarire e risplendere. Osservate la forza invisibile che muove i vostri passi ogni mattina quando vi alzate dal letto per affrontare la solita routine. Spesso lo stato d'animo profondo e buio in cui vi trovate è alimentato da un motore interiore completamente spento o bloccato su un binario puramente automatico. Vi muovete per obbligo, lavorate per inerzia e vivete come se steste scontando una condanna ingiusta. Questo modo meccanico di esistere priva le vostre azioni di qualunque significato reale, trasformando anche il più piccolo sforzo quotidiano in un peso insopportabile per l'anima. La via della guarigione mentale non richiede di fuggire dalla società o di stravolgere la vostra vita esteriore, ma di trasmutare radicalmente il carburante psicologico che utilizzate attraverso la retta intenzione. Quando agite guidati da uno scopo luminoso, l'intera struttura della vostra coscienza subisce una metamorfosi istantanea. Se pulite la vostra casa, non fatelo pensando alla fatica del dovere, ma focalizzatevi sull'atto d'amore di creare uno spazio ordinato e accogliente per la vostra mente stanca. L'azione fisica resta esattamente la stessa, ma l'impatto emotivo sul vostro cervello cambia drasticamente. Questa intenzione pura agisce come uno scudo immunitario contro la nebbia della malinconia, poiché ridona dignità e valore a ogni singolo istante vissuto. Un antico insegnamento legato alla figura del venerabile maestro Zen Thich Nhat Hanh mostra come il senso profondo dell'esistenza si trovi nella consapevolezza applicata alle azioni più umili. Egli spiegava che se laviamo i piatti solo per avere i piatti puliti, non siamo presenti in quel momento e la nostra vita diventa un deserto di noia e sofferenza. Dobbiamo invece agire per il puro gusto di vivere quel frammento di tempo. Questo atteggiamento mentale sottrae energia vitale alla depressione, che prospera proprio laddove regna il vuoto di senso e l'automatismo privo di valore. Ritrovare la bussola interiore significa piantare un seme di luce in ogni vostro gesto ordinario. Nel momento in cui collegate le attività quotidiane a un valore superiore e profondo, come lo sviluppo costante della vostra pace, la pesantezza esistenziale svanisce, sostituita da una stabilità quieta, limpida, forte, sicura e puramente eterna. La mente sommersa dal dolore cerca costantemente risposte nel frastuono del mondo esterno o nel chiacchiericcio ossessivo dei propri pensieri distruttivi. Rincorriamo spiegazioni, giustificazioni e strategie per rimediare a quel senso di vuoto che sembra inghiottire ogni cosa. Tuttavia, la vera guarigione non si trova nell'aggiungere altre parole al caos, ma nel riscoprire la dimensione sacra del silenzio interiore. Non parliamo dell'assenza fisica di suoni, che spesso spaventa chi soffre, bensì di quella quiete profonda dell'animo che rimane intatta sotto il rumore superficiale della coscienza. Questo spazio di pura accoglienza è il rifugio definitivo dove la depressione perde la sua capacità di eco e si dissolve gradualmente. Quando vi concedete il lusso di fermare la narrazione drammatica della vostra mente, la realtà circostante comincia a cambiare aspetto. Il rumore dei pensieri automatici rallenta fino a diventare un sussurro lontano, incapace di condizionare le vostre scelte o di schiacciare il vostro petto. In questo stato di quiete assoluta, non sentite più il bisogno impellente di fuggire da voi stessi o di mascherare la vostra tristezza dietro uno schermo di finta allegria. Vi limitate a esistere, radicati come alberi maestosi che lasciano passare il vento senza farsi sradicare dalla sua furia cieca. Coltivare questo spazio di immobilità richiede un abbandono totale e consapevole di tutte le vecchie dinamiche di lotta interiore che vi logorano da tempo. Smettete di analizzare ogni singola emozione dolorosa come se fosse un enigma urgente da risolvere. Permettete ai pensieri di scorrere lungo lo sfondo della vostra coscienza senza afferrarli, lasciando che la quiete diventi la tela bianca su cui la vostra vita si ridipinge in modo naturale. Questo silenzio fertile non è affatto un vuoto arido, ma una presenza piena e rigenerante che cura profondamente i nervi scossi dall'ansia cronica del futuro. Ritirarsi stabilmente in questo antico rifugio segreto vi permette di staccare la spina dal dolore psicologico accumulato, riscoprendo finalmente quella natura originaria che è da sempre limpida, forte, stabile e puramente eterna nel vostro intimo saggio, per ritrovare la pace perduta oggi con assoluta certezza. Abbiamo camminato insieme attraverso sentieri interiori profondi, smantellando progressivamente la grande variazione e illusione del controllo assoluto, il peso delle aspettative rigide e il rumore ossessivo dei pensieri automatici che alimentano la fitta oscurità mentale. Ogni singolo passo ci ha mostrato con assoluta chiarezza che la via maestra per sconfiggere la depressione non risiede mai nello sforzo violento del fare, ma nel sacro potere della presenza cosciente, nella compassione radicale verso le proprie ferite e nel rifugio del silenzio interiore.
1: Illusione del controllo assoluto. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa Secondo B Architetto, in questo sabato 13 giugno 2026. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, in Campo d'Arsego. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti. E quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration, e quello che vi ho fatto ascoltare anche oggi, questo audio bello, tosto, lungo, che per carità voi direte sempre facile a dirlo, poi magari a farsi è tutta un'altra cosa. Comunque il titolo è Il segreto buddista che combatte la depressione. Lo trovate su internet, Il segreto buddista che combatte la depressione, oppure poi, come di consueto, lo carico sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Eccoci qua. Come di consueto, 334-7102-672, gli sms e whatsapp in diretta. Ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta. 049-700-700-049-700-838, le telefonate come al solito più tardi, dopo le 12, così abbiate pazienza. Prima vi dico, vi racconto un po' di cose io, ma naturalmente intanto scrivetemi con i messaggi che andiamo molto molto bene. 049-700-700-049-700-838, vi dicevo, per le telefonate appunto dopo le 12, 12 e un quarto, anche 12 e mezza. Eccoci qua, diamo un'occhiata come di consueto al meteo. Settimana un pochettino strana quella scorsa, vero? So che in giro per il Veneto ha fatto anche qualche bel disastro, però per fortuna oggi in questa settimana dalle nostre parti, almeno così dalle queste parti, tutto sommato ce la siamo cavata anche benone. Comunque vediamo cosa ci riserva il meteo per i prossimi giorni. Oggi mi dà parzialmente soleggiato, poi domani ancora per lo più nuvoloso, domani domenica, lunedì parzialmente soleggiato, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì soleggiato, giovedì soleggiato, venerdì soleggiato e sabato soleggiato. Precipitazioni quindi per tutta la settimana praticamente assenti. Anche il vento, oggi insomma questa mattina sarebbe sui 13 km orari, no aspetta, 5, 8, 10, durante la settimana una leggera brezzolina alla volta di qualche giorno, tipo mercoledì, vedo qua martedì, mercoledì e lunedì, martedì. Quindi insomma è la cosiddetta settimana all'insegna del bel tempo. E vabbè, mettiamo via questo e leggiamo le iniziative della radio. Sapete che bene o male durante il periodo estivo ci sono, si va un po' in letargo, come si suol dire, per quel che riguarda un po' tutti, vero? E comunque diamo un'occhiata a che cosa abbiamo, perché insomma abbiamo ancora un giugno, luglio, che qualcosina si fa ancora. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno, quindi sabato prossimo, gas e state resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio alle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia che per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presenti il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegne dei prodotti extraliste, integratori. Il libro del dottor Zora, Giù le mani della cura, magliette Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro. Gas resistenti 50esimo, prenotazione extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 18, 11 alle ore 18. Albicocche, pesche, miele del grappa, formaggio di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori. Troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347-6618-523. 347-6618-523. Venerdì 26 giugno 2026, ore 21, conferenza sul DDL 978/2023-2023. Pignoramenti, lampo degli avvocati con lo studio penale senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026, alle ore 21. Apertura sale alle 20.30. L'incontro si terrà presso il centro Rigoni Sterna, piazza Liberazione 1, 35020, Ponte San Nicolò. Relatori il nostro carissimo Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale qui a Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetkens-gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato dei posti, è previsto un contributo di 10 euro per l'ingresso. E ok, c'è il cellulare del nostro carissimo Bellucco, 346-3614-469. Quindi magari per semplificare le cose sentite Bellucco 346-3614-469. Radio Gamma 5, questo è per sabato 27 giugno. Radio Gamma 5 organizza sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Qui in sede radio inizio alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare e bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329-0038-988. Poi qui non vedo altre cose. AF Energia, e sentite sempre, vi aspettiamo numerosi, sentite appunto il sito AF Energia. Poi ciaobay.org, Radio Gamma 5, anche qui www.ciaobay.org per questa bellissima iniziativa. E come di consueto chiudiamo, sosteniamo la radio, anzi no, prima 5 per 1000, possibile quest'anno riversare la parte da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288, quindi il codice fiscale per il 5 per 1000 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca Credito Cooperativo di Campodarsego, Libano, troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Benissimo, benissimo, benissimo. Direi che possiamo fare una piccola pausa con il nostro Pavarotti preferito, come si suol dire. Eccolo qua, via.

Eccoci qua ritornati, Radio Roma 5, 94 MHz, vi distraevo in questo sabato 13 giugno 2026. Andiamo avanti con l'angolo filosofico, la frase del giorno e come di consueto inizio sempre io, vero? Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. No, e sii gentile sempre. Tra l'altro ho trovato chi avrebbe detto questa frase, perché c'erano dei dubbi. Vediamo se riesco a recuperarla in velocità, perché ci tenevo a dirvelo, magari mi aiutate anche voi. Eccola qua. Allora, eccolo qua, dove è andato? Eccolo qua, aspettate che lo ingrandisco. Sarebbe stato Socrate che avrebbe detto: sii gentile con tutti, perché ogni persona che incontri sta combattendo una dura battaglia. E fidiamoci, vero? Quindi l'avrebbe inventata inventata come vi piace Socrate, insomma, diciamo che la saprebbe, che la sapeva lunga, vero? Poi andiamo a vedere. Buon sabato Massimo, lieto fine settimana a te e da tutti, da Marica e genitori. Oggi ti regalo questa frase: l'uomo entra nel bosco con le sue domande, gli animali rispondono con la loro vita. Aia, bravissima, grazie anche oggi Marica, molto molto bella. E lui porta orologi e confini, loro portano tracce e istinti, nel buio tra gli alberi si capisce chi è davvero ospite. Mamma mia, no, mi lasci come sempre senza parole. Grazie davvero Marica del tuo aiuto. Poi Luisa mi scrive: salve architetto, bellissime queste sagge considerazioni, le poste in Telegram, Luisa. Certo Luisa, sicuramente fai riferimento a quello che abbiamo ascoltato, vero? Cos'era il segreto buddista che combatte la depressione? Mi fa piacere che sia piaciuto anche a te, per carità. Poi si tratta di mettere tutto quanto in fila, ma insomma ce la faremo, come si suol dire. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici. Impara a dire ciò che senti, non ciò che dovresti dire. Mi sembra il destino ti aspetta sulla strada che hai scelto per evitarlo. Anche questa mi sembra che suoni niente male, vero? E oggi aspettate, chiudiamo con questa. Allora, la felicità è un dono che puoi regalarti ogni giorno.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, vi dicevo, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 13 giugno 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto. E eccoci qua, aspettate che chiudiamo questo, perfetto, ed entriamo un po' nella parte, diciamo, centrale di quello che vi voglio raccontare oggi. Oggi volevo parlarvi della questione del fotovoltaico. E mi capita spesso mi viene chiesto appunto del fotovoltaico, eccetera eccetera. Ve ne ho parlato diverse volte di che cos'è e di che cosa si tratta e discorsi di questo tipo. Ultimamente mi sembra che molte persone mi chiedono, molte persone mi chiedono dell'opportunità o meno di installare anche le batterie. sapete, no, che come funziona il discorso, il fotovoltaico funziona con la luce del sole, quindi è assolutamente legato al fatto che ci sia sole e che quindi la corrente elettrica viene prodotta dai pannelli quando c'è il sole. La tecnologia sta facendo passi da giganti per quel che riguarda il discorso dei pannelli e altrettanti passi da giganti per quel che riguarda il discorso delle batterie. Io mi trovo un po' così, la gente mi chiede, mi dice, chi magari ha già l'impianto, gli viene proposto, telefonano a casa. A proposito, non so voi, ma direi che per quel che riguarda il discorso dei contratti, robe di questo tipo, io continuo a ricevere telefonate a casa e molto anche relativamente aggressive per il discorso dei contratti, cambiare contratti, luce, gas, robe del genere. Purtroppo mi sono rendendo conto, tra virgolette, sulla mia pelle che sono sempre più aggressivi e effettivamente se le inventano di tutti i colori e sembrano, come dire, anche ben veritieri in quello che dicono. Io non lo so se di solito sono ragazze, queste centraliniste, quelle che telefonano, sono coscienti di quello che dicono o se vengono, come dire, ripetono senza farsi troppe domande di quello che dicono al telefono per convincere le persone a cambiare gestore, roba del genere. Devo dire che effettivamente sono molto molto convincenti, perché si inventano che stanno scadendo tariffe, stanno entrando cose, insomma tutta una serie di robe. Io il suggerimento che mi sento di dare io è che, visto che qui in radio abbiamo questa opportunità di sentire, di avere, diciamo, questa consulenza di AF Petroli, di approfittarne. State attenti, magari confrontatevi anche con loro, quelli che telefonano a casa e si spacciano per qualcosa che non si sa, capisce neanche cosa bene, però loro asseriscono che hanno mandato mail, hanno mandato per posta delle cose che poi uno non ha letto, insomma se le inventano davvero tutte. Mi dispiace, ma per quello che posso dirvi io, tra virgolette, non credete a nessuno. E dopo io spero di non sbagliarmi, ma purtroppo non so, non credete a nessuno, perché così è. Vi promettono mari e monti e dopo spero tra virgolette che siano anche in buona fede, insomma, perché sennò vabbè, lasciamo perdere. E poi tra l'altro ultimamente con la storia della guerra si inventano anche che, insomma, c'è il discorso della guerra, l'Iran, quello che è, insomma, Trump di qua e di là, e quindi se ne inventano a iosa per convincere le persone a cambiare, e per carità. Comunque sentite un operatore di cui, tra virgolette, ci si possa un attimino fidare. Per carità, credo che nessuno, come ripeto sempre, abbia la verità in tasca, però almeno hai qualcuno davanti con cui confrontarti, insomma. E io ritengo che, al di là di tante altre cose, sia non solo importante, ma vorrei dire in qualche modo direi fondamentale. Chiuso questa parentesi, volevo appunto parlarvi della questione delle batterie e le batterie di accumulo. Ho trovato una bella cosa su internet che volevo farvi sentire, e partiamo da qua intanto e dopo magari ce ne parliamo assieme. Aspettate, batterie di accumulo, la trappola che distrugge i tuoi risparmi, e qua intanto già il titolo la dice lunga, vero? Stai pensando di comprare una batteria di accumulo fotovoltaico per raggiungere l'indipendenza della bolletta luce? Fermati, perché quella che ti vendono come libertà potrebbe essere la più grande trappola fotovoltaico per risparmio della tua famiglia. C'è insomma questo audio, forse è meglio che lo ascoltiamo, vediamo. E l'illusione dell'indipendenza, la grande bugia dell'energia regalata, il vero ROI, il rendimento e il costo d'opportunità, il bluff della detrazione fiscale, e poi ancora l'alternativa saggia, interesse composto, l'importanza vitale della liquidità, soluzione a costo zero, il verdetto. E quindi insomma dai, magari lo ascoltiamo. Sì, per carità, comunque dai, andiamo per ordine, ascoltiamo questo, questo audio e poi magari facciamo delle considerazioni assieme.
2: Amico mio, so perfettamente come ti senti in questo momento. Sei seduto al tavolo della tua cucina, magari la sera tardi, quando la casa finalmente dorme, con gli occhiali da vista appoggiati sul naso e quel preventivo tra le mani. Fissi quel pezzo di carta e la cifra in fondo alla pagina, ti fa stringere lo stomaco. 6.000, forse 8.000, a volte 10.000 euro, per aggiungere una batteria di accumulo al tuo impianto fotovoltaico. Il venditore che è venuto a farti visita ti ha venduto un sogno meraviglioso. Ti ha guardato negli occhi, ti ha stretto la mano e ti ha parlato di indipendenza. Ti ha dipinto un futuro in cui sarai completamente staccato dalla rete, libero dalle catene dei grandi gestori elettrici, padrone assoluto a casa tua. È un'idea che fa gola, vero? È una melodia che suona dolcissima per un uomo come te. A 50 anni suonati, dopo decenni passati a spaccarti la schiena, a lottare contro un sistema fiscale che sembra studiato apposta per punire chi lavora, a versare contributi salatissimi a un INPS che somiglia sempre di più a una nave che affonda. Il desiderio di non dipendere più da nessuno è fortissimo. Senti il peso della famiglia sulle tue spalle? Vedi l'inflazione che corrode silenziosamente il potere d'acquisto di quei risparmi che hai messo da parte rinunciando a tante cose? E guardi l'età della pensione allontanarsi come un miraggio? In questo scenario di incertezza totale, l'idea di comprare una scatola tecnologica che ti blinda dalle bollette impazzite sembra la mossa perfetta. Sembra uno scudo per difendere il tuo fortino. Ma devi ascoltarmi bene, da uomo a uomo, da padre a padre. Svegliati! Togliti dalla testa questa illusione romantica. Quello che ti stanno vendendo non è indipendenza. È una trappola psicologica. È puro e semplice marketing emotivo, costruito a tavolino per fare leva sulle tue paure legittime e sul tuo desiderio di controllo, con l'unico scopo di svuotare il tuo conto corrente. Oggi non faremo discorsi da elettricisti, non parleremo di voltaggio o di chimica del litio. Oggi indosseremo gli abiti dell'investitore cinico e spietato. Parleremo di finanza difensiva, di ritorno sull'investimento, di costo opportunità e di protezione del patrimonio familiare. Perché se firmi quell'assegno senza fare i conti della serva, rischi di commettere un errore fatale. Partiamo dalla menzogna numero 1, il grande cavallo di battaglia di ogni venditore di sistemi di accumulo. Ti dicono che, senza la batteria, l'energia che il tuo fotovoltaico produce in eccesso durante il giorno viene letteralmente regalata allo Stato o al gestore di turno. Questa è un'affermazione falsa, manipolatoria e intellettualmente disonesta. Noi viviamo in Italia. E in Italia esiste un meccanismo ben preciso e regolamentato che si chiama ritiro dedicato, gestito dal GSE. Tutta l'energia che tu non consumi e che il tuo impianto immette nella rete elettrica nazionale non viene regalata a nessuno, viene venduta. Ti viene pagata in base al prezzo unico nazionale, il famoso PUN. È assolutamente vero che a mezzogiorno di Ferragosto, quando il sole spacca le pietre e tutti gli impianti d'Italia pompano energia a dismisura, il prezzo di mercato crolla. Ma c'è una rete di salvataggio. Un prezzo minimo garantito dal GSE che si aggira intorno ai 10 centesimi al kilowattora. E qui casca l'asino. Amico mio, qui entra in gioco il concetto finanziario più ignorato dai padri di famiglia. Il costo opportunità. Quando tu decidi di installare una batteria per stoccare l'energia che produci di giorno, non stai magicamente creando ricchezza dal nulla. Stai deliberatamente scegliendo di non vendere quell'energia. Rinuncia a un incasso sicuro e garantito. Ipotizziamo che tu riesca a caricare e scaricare la tua batteria in modo perfetto, accumulando 3.000 kWh all'anno. Il venditore ti dirà: fantastico, a 20 centesimi al kilowattora hai risparmiato 600 euro sulla bolletta serale. Sbagliato. Quei 3.000 kWh, se li avessi messi in rete, ti avrebbero fruttato 300 euro sonanti dal GSE. Quindi il tuo vantaggio reale non sono 600 euro, ma è la differenza tra i 600 che risparmi e i 300 che rinunci a incassare. Siamo già scesi a 300 euro di beneficio reale. Ma non è finita qui, perché dobbiamo fare i conti con l'Agenzia delle Entrate. I soldi che il GSE ti bonifica per l'energia immessa, per la legge italiana, fanno reddito. E su quel reddito, in teoria, dovresti applicare la tua aliquota IRPEF in fase di dichiarazione. So benissimo che molti italiani dimenticano di inserire queste voci nel 730, ma noi dobbiamo ragionare da persone serie che calcolano i rischi in modo chirurgico. Se non vendi l'energia, eviti di pagare l'IRPEF su quegli incassi. Bene, facciamo la matematica completa. Risparmi 600 euro di bolletta, rinunci a 300 euro di incasso lordo. Risparmi le tasse su quel mancato incasso. Alla fine della fiera, spremendo i numeri fino all'ultima goccia, il tuo vantaggio netto, i soldi veri che ti rimangono in tasca in più ogni anno per portare a cena fuori. Tua moglie, ammontano a circa 370 euro. 370 euro all'anno, a fronte di un bonifico in uscita immediato di 6.000 euro. E qui arriva il venditore e cala il suo asso nella manica. La detrazione fiscale. Ti sorride e ti dice che lo Stato italiano ti regala il 50% dell'impianto. Quindi in realtà la batteria la paghi solo 3.000 euro. Questa è un'altra mezza verità che nasconde un rischio enorme. Il fisco non ti fa un bonifico di 3.000 euro sul conto domani mattina. Ti concede il diritto di detrarre 300 euro all'anno dalle tasse che devi pagare per i prossimi 10 anni. 10 lunghi anni in cui tutto può succedere. Questo significa che oggi, dal tuo conto in banca, dal patrimonio della tua famiglia, escono 6.000 euro in contanti. Liquidità vera che se ne va. E per recuperare la metà di quei soldi dovrai pregare di mantenere un lavoro stabile, di non subire contraccolpi dalla crisi economica e di avere sempre una capienza IRPEF sufficiente per assorbire la detrazione. Se perdi il lavoro, se la tua azienda chiude i battenti, se diventi incapiente, quei soldi dello Stato spariscono nel nulla. Li hai persi per sempre. Calcoliamo il ritorno sull'investimento, il famoso ROI. Abbiamo 6.000 euro di esborso iniziale. Abbiamo 370 euro di risparmio netto reale sulla bolletta. Abbiamo 300 euro di recupero fiscale annuo, totale beneficio annuo. 670 euro. Dividiamo 6.000 per 670 e otteniamo circa 9 anni. Servono 9 anni completi, senza il minimo intoppo, solo per tornare in pareggio. Solo per riavere indietro i tuoi soldi. Ma la tecnologia è spietata. Una batteria non è un pezzo di marmo. È un concentrato di chimica che si degrada giorno dopo giorno, ciclo dopo ciclo. Dopo 5, 6, 7 anni, la tua batteria non avrà più la stessa capacità. Non accumulerà più 10 kWh, ne accumulerà 7 o forse 6. Il tuo risparmio annuo si assottiglierà progressivamente, spingendo il punto di pareggio verso il decimo o l'undicesimo anno. E quando ci arriverai, finalmente, non avrai in mano un asset prezioso. Avrai un rottame tecnologico da smaltire, con la garanzia scaduta, pronto a essere sostituito tirando fuori altri 6.000 euro. Stai letteralmente comprando un bene che si svaluta a una velocità spaventosa. Ora, fai un respiro profondo e cambiamo radicalmente prospettiva. Comportati da investitore, non da consumatore spaventato. Prendi quei 6.000 euro che il venditore vuole portarti via. Tienili stretti, mettili in uno strumento finanziario noioso, solido e sicuro. Compra dei titoli di Stato italiani, dei BTP, oppure investi in un ETF azionario globale ben diversificato. Lasciali lì, tranquilli, a lavorare per te. Conosci la forza dell'interesse composto? È la vera magia della finanza, quella che le banche usano per arricchirsi alle nostre spalle. Se investi quei 6.000 euro con un rendimento medio del 4 o 5%, netto annuo e reinvesti i dividendi. Tra 10 anni quel capitale non solo avrà resistito all'inflazione, ma sarà cresciuto. Avrai 8.000? Forse 9.000 euro in mano. Soldi veri, liquidi, pronti all'uso. Hai trasformato il tuo denaro in un dipendente instancabile che lavora per te anche mentre dormi. Se invece cede alla tentazione della batteria, tra 10 anni avrai sul muro una scatola morta dal valore di mercato pari a zero e avrai appena recuperato a malapena la tua spesa iniziale. La differenza è abissale. E questo ci porta al cuore pulsante della difesa patrimoniale. Il concetto supremo che ogni capofamiglia deve incidersi a fuoco nella mente. La sacralità della liquidità e la gestione del rischio imprevisti. La vita reale non è un foglio Excel dove tutto fila liscio. La vita reale è crudele e colpisce quando meno te lo aspetti. La caldaia esplode in pieno inverno. La macchina con cui vai a lavorare si ferma. E il meccanico ti presenta un conto da capogiro. Un problema di salute improvviso richiede visite specialistiche private urgenti, perché il Servizio Sanitario Nazionale ti dà appuntamento tra 14 mesi. Tuo figlio, da un giorno all'altro, ha bisogno di un aiuto economico sostanzioso per cogliere un'opportunità di studio o di lavoro in un'altra città. In quei momenti di emergenza, l'unica cosa che ti salva dalla disperazione è la liquidità. Avere soldi disponibili sul conto corrente o in investimenti facilmente smobilizzabili come azioni o obbligazioni è la tua vera e unica assicurazione. Sulla vita. Se hai murato i tuoi 6.000 euro nel garage sotto forma di batteria elettrochimica, cosa fai davanti a un'emergenza medica? Stacchi l'inverter e lo porti al pronto soccorso sperando che te lo accettino come pagamento? Certo che no! Quei soldi sono bloccati. Sono intrappolati. Hai barattato la sicurezza d'acciaio della tua famiglia, la tua flessibilità finanziaria, per il capriccio tecnologico di poter dire al bar che casa tua non preleva corrente dall'Enel di notte. Questa non è indipendenza, questa è follia. Questa è la strada più veloce per trovarsi in ginocchio quando la vita decide di metterti alla prova. Un uomo maturo sa che bloccare capitali importanti in asset illiquidi e a rapida obsolescenza è un suicidio finanziario. Il tuo TFR? I risparmi di una vita. Non possono essere dilapidati così, in preda alla FOMO, alla paura di restare indietro rispetto alla tecnologia. Questo non significa che tu debba subire passivamente le bollette o rinunciare a ottimizzare la tua casa. Significa farlo con intelligenza, sfruttando la logica e non il portafoglio. Vuoi davvero accumulare energia gratis e massimizzare il tuo investimento sul fotovoltaico? Usa il cervello. Usa l'inerzia termica. Se hai una pompa di calore e magari un riscaldamento a pavimento, hai già una batteria immensa nascosta sotto le tue piastrelle. Le tonnellate di cemento del tuo massetto sono un accumulatore perfetto e totalmente gratuito. Programma la tua pompa di calore per lavorare al massimo durante le ore centrali della giornata. Quando il sole splende, il fotovoltaico produce a 1000 e le temperature esterne sono più miti, facendo faticare meno il compressore. Immagazzina calore nel pavimento durante il giorno. La sera, quando fa freddo e non c'è il sole, spegni tutto. Il calore immagazzinato nel cemento verrà rilasciato lentamente, tenendo la casa calda e confortevole per ore senza farti prelevare un solo watt. Dalla rete elettrica a pagamento. Non hai speso un euro in più. Non hai comprato hardware soggetto a usura. Hai solo usato la fisica a tuo vantaggio. Questo è un colpo da maestro. E se guardiamo al futuro, la vera rivoluzione dell'accumulo non sarà nel muro del tuo garage, ma nel vialetto di casa tua. L'industria automobilistica sta spingendo verso l'elettrico e le tecnologie vehicle to home stanno diventando realtà. Le auto elettriche hanno pacchi batteria giganteschi da 60-80 kWh, 6, 7, 8 volte più grandi e potenti di quella scatoletta domestica che ti vogliono vendere a peso d'oro. Domani, quando per necessità dovrai cambiare la tua vecchia macchina diesel, comprerai un'auto elettrica e avrai automaticamente a disposizione un serbatoio di energia colossale che potrai usare per alimentare la tua casa la notte. Avrai speso soldi per un mezzo di trasporto, per qualcosa che ha una sua utilità primaria tangibile, ottenendo l'accumulo domestico praticamente in omaggio. Perché bruciare liquidità vitale oggi per una batteria dedicata, quando domani la batteria sarà già integrata nella tua automobile? Amico mio, il mondo del marketing è spietato e sa perfettamente come solleticare il nostro orgoglio. Ci fa credere che l'indipendenza si compri a rate, firmando un contratto. Ma l'unica indipendenza reale, quella che ti fa chiudere gli occhi la sera senza l'ansia che ti divora lo stomaco, è l'indipendenza finanziaria. È sapere che il tuo patrimonio è intatto, protetto, diversificato e in costante crescita. È avere la consapevolezza matematica che, qualunque cosa accada, la tua famiglia non dovrà mai chiedere aiuto a nessuno, né allo Stato, né alle banche. Proteggi i tuoi risparmi come proteggeresti i tuoi figli. Sii calcolatore, sii razionale. Sii un muro di gomma contro le false promesse di convenienza. Fai lavorare i tuoi soldi. Non lasciare che marciscano appesi a un muro in attesa di rompersi. E adesso, prima di chiudere, ti lascio con una riflessione e una domanda. Guardati allo specchio. Ripensa a tutti i sacrifici che hai fatto per mettere da parte quei soldi. Sei davvero sicuro di volerli convertire in una passività tecnologica? In una scatola di litio che perde valore ogni giorno che passa? O preferisci tenerli saldamente nelle tue mani? Investirli per farli fruttare e usarli come scudo inespugnabile per il futuro dei tuoi cari? Voglio che tu ci pensi seriamente.
1: Mi sembra che sia molto molto chiaro il concetto, vero? Mi esprime in maniera relativamente completa il concetto. Per carità, voi direte, ma non è per tutti, non è, però insomma fate le considerazioni, soprattutto per il fatto, se vogliamo, tener conto di questa cosa che la batteria comunque si guasta e no, si guasta, insomma, ha un ciclo di vita che ha i suoi limiti. Mi sembra che l'analisi sia molto molto ben fatta e approfondita. Vediamo. Ok, però c'è qualcuno che mi dice: qual è il vero significato di un sistema energetico realmente indipendente? Pannelli solari, più accumulo, più inverter? Assolutamente non quello di ordine economico, o quantomeno le considerazioni economiche dovrebbero stare in fondo alla lista. Il senso di tutto ciò si traduce in un concetto articolato su due parole: libertà e indipendenza. Se scatta e un blackout tecnico o ridotto, tu continuerai ad avere energia perché non dipendi da nessuno, e con i tempi che corrono il rischio di una nuova e pericolosissima crisi è concreto, molto concreto. Aggiungo chi può

considerato è l'effetto buffer della batteria. Non vanno calcolati solo i consumi serali. Senza batteria devi sempre sperare che quando stai facendo andare elettrodomestici energivori, esempio condizionatori d'aria in tutta la casa, piastre induzione, forno, eccetera, non passino nuvole, altrimenti copri energia che anche di giorno. Il risparmio di almeno 600 euro annuale è assolutamente veritiero. Poi va benissimo investire, ma in un'ottica di prezzi e energia instabili a causa della tensione geopolitica. Dormo sonni più tranquilli con le batterie in garage. Questa è un'altra considerazione. Alla fine l'indipendenza finanziaria non è solo spegnere il contatore, serve pianificare diversificazione e liquidità. Finalmente qualcuno che guarda al ROI reale invece di vendere sogni e libertà energetica. Tutto vero, ho avuto un cliente che ha installato un impianto da 6 kW di Tesla, 10 kW accumulo. Gli chiesi quanto avesse pagato, 23.000 euro. Sentito questo, alzai il sopracciglio e gli dissi: ma tu hai presente quanti megawatt corrispondono? Senza offese, non rientrerai mai della cifra spesa. Salve, non esatto. L'analisi, innanzitutto bisogna valutare per bene tutti i costi e che tipo di batterie si vanno a installare. Io ho installato 15 kW, pago solo le tasse per avere l'allaccio. Mia scelta d'estate: se sei a casa e ci sono 40 gradi al sud, sfido chi non accende i climatizzatori, quindi almeno 1,4 kW orari vanno messi in conto. Ergo, l'analisi è totalmente sbagliata e fuorviante. I numeri non sono quelli che descrivi. Per una batteria da 15 kW al momento ci vogliono 1.300 euro e mi sono mantenuto largo. Poi, se dobbiamo raccontare le storielle, va bene, va bene. Ok, dai, per carità, ci possono essere diverse considerazioni da farsi. Comunque, magari. Pensateci anche voi che volete che vi dica. Facciamo così, dai, una piccola pausa prima e poi sentite, oggi vi ho trovato questo canto aramaico. Intanto do un'occhiata ai messaggi che mi sono arrivati e ci sentiamo fra qualche istante.

0: Eccoci qua ritornati, così abbiamo imparato qualcosa di nuovo, un canto aramaico che abbraccia l'anima. Ok, continuiamo un attimino, vedo appunto, aspettate che leggiamo prima i messaggi. Buongiorno architetto, dove si trova questo articolo? Grazie Bruno. Guarda Bruno, te lo dico subito, dopo comunque lo metto sul canale Telegram, sul mio canale Telegram Massimo Conte Architetto. E il titolo comunque è, aspetta, batteria di accumulo, punto di domanda, la trappola che distrugge i tuoi risparmi. Quindi lo trovi su internet, batteria di accumulo, punto di domanda, la trappola che distrugge i tuoi risparmi. Poi questo era il nostro amico 096 finale. Poi ancora Gabriele ci scrive: gli impianti solari non sono quasi mai a isola, se manca la corrente non funziona nemmeno l'inverter. E bravo Gabriele, vedo che sei preparato. E gli impianti solari hanno un sistema per i quali se manca l'energia elettrica o per guasto o per qualsiasi motivo si sgancia anche il sistema di produzione del fotovoltaico. Questo per evitare, è una questione di sicurezza, per evitare che venga immessa l'energia dall'impianto verso la rete. Quindi a meno che sappia io adesso, aiutatemi anche voi, a meno che non ci siano delle cose che credo che non siano neanche regolari, succede che o sei a isola, quindi sei completamente staccato dalla rete, però ti devi tra virgolette arrangiare in tutto e per tutto, quindi sei a isola, oppure se sei collegato alla rete per avere la garanzia di continuità, il software è fatto in modo che se manca corrente nella rete anche il tuo impianto si sgancia, ma anche non immette più corrente neanche nella tua casa. È proprio realizzato in questo modo e che sappia io al momento non si può fare altrimenti. Cosa volete che vi dica? Così è. Va bene, poi aspettate che vi dico un'altra cosa. E proviamo, voi direte, a sentire anche un'altra campana, giustamente, vero? Cioè, sentite questo articolo dell'EMPAL. Ok, come funziona l'accumulo fotovoltaico? Una batteria di accumulo fotovoltaico immagazzina l'energia prodotta dai pannelli solari durante il giorno e la rende disponibile quando serve, tipicamente la sera o la notte, quando i pannelli non producono ma i consumi domestici restano elevati. Senza accumulo, l'energia prodotta in eccesso durante le ore centrali della giornata viene immessa in rete. Con il ritiro dedicato, il GSE la paga ad un prezzo che nel 2026 si aggira intorno allo 0,05-0,08 euro per kilowatt. Invece quello che diceva nell'audio di prima parlava di 10 centesimi, qui addirittura parla della metà. Molto meno del costo, questo è sicuro, vabbè, molto meno del costo dell'energia che prevale che prelevi dalla rete, che è intorno allo 0,25-0,030. Questa differenza è il motivo economico principale per cui l'accumulo conviene. Ogni kilowattora che immagazzini e consumi dopo vale 3-5 volte di più rispetto a quello che vendi. Ok, le batterie residenziali più diffuse nel 2026 utilizzano tecnologia litio ferro fosfato LFP, che offre una vita utile di 6.000-10.000 cicli, indicativamente corrisponderebbero a 15-20 anni, c'è scritto qua, con degrado contenuto. Le capacità più comuni per uso domestico vanno dai 5 ai 15 kW. E indicativamente 15-20 anni mi sembra veramente fatta. Un'esagerazione. Quanto costa una batteria di accumulo nel 2026? Il costo di una batteria di accumulo fotovoltaico nel 2026 varia principalmente in base alla capacità, alla tecnologia e al tipo di installazione. Una batteria da 5 kW tra i 3 e i 4.500 euro installata, batteria da 10 kW tra i 5.500 e gli 8.000 installata, una batteria da 15 kW tra gli 8 e i 12.000 installata. Il costo unitario si colloca mediamente tra i 1.000 e i 1.000, tra gli 800 e i 1.000 euro per kilowattora. La capacità e un valore in calo rispetto agli anni precedenti grazie alla maturità della tecnologia LFP e alla maggiore concorrenza tra produttori. Per un impianto completo, pannelli più batterie, i prezzi di riferimento nel 2026 sono per i 6 kW più batteria da 5 kW tra i 9.000 e i 12.000 euro. Una batteria da 6 kW più batteria da 10 kW tra i 12 e i 16. Aggiunta batteria 10 kW impianto esistente tra i 6 e 9 mila euro, include inverter ibrido se necessario. Vabbè. Quanto fa risparmiare l'accumulo dei numeri reali? Il risparmio concreto dell'accumulo fotovoltaico dipende da tre fattori: i tuoi consumi, il profilo orario e quei consumi e la taglia dell'impianto. Qui ci sono diversi scenari: impianto da 6 kW di picco in centro Italia, consumi di 4.000 kWh anno, senza batteria autoconsumo del 30-35%, quindi risparmio in bolletta di 400-550 euro anno. L'energia in eccesso viene venduta tramite RID, ritiro dedicato, a circa 0,06 euro al kWh. Ricavo aggiuntivo di circa 150-200 euro anno, totale 550-750 euro anno. Con batteria da 10 kW, autoconsumo sale al 70-80%, risparmio in bolletta di 18-1100 euro anno, meno energia venduta, ricavato residuo tra i 50 e 80 euro anno, totale 850-1180 euro anno. La differenza è tra i due scenari di circa 300-450 euro annui in più con la batteria. Questo è il valore netto dell'accumulo, il risparmio aggiuntivo che genera rispetto ad un impianto senza batterie. Tempo di rientro dell'investimento: per una batteria 10 kW che costa indicativamente fra i 6 e gli 8 mila euro, senza detrazioni, payback fra i 14 e i 22 anni, considerando solo il risparmio aggiuntivo della batteria. Con bonus casa 50%, costo effettivo dai 3 ai 4 mila euro, payback tra i 7 e i 12 anni. Con conto termico 3.0, 65%, costo effettivo 2.100-2.800 euro, payback tra i 5.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

E su queste note iniziano ora le trasmissioni in diretta radiofonica sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Una buona domenica, domenica 14 di giugno. E al microfono è Luciano e sarò con voi fino alle ore 12. Come sempre le prime due orette faremo un po' di musica richiesta, leggeremo qualcosina qui, semplice semplice. Poi invece dalle 10 avremo un collegamento telefonico con la professoressa Caterina Luisa De Caro, che è una professoressa di filosofia, storia, presso un liceo. E il tema oggi è un tema che farà riflettere sicuramente. Sono le certezze e fantasie sullo scenario pre e post unitario, quando la storia batte la propaganda pubblicitaria della finta controinformazione. Argomento molto molto riflessivo, da non perdere sicuramente. Bene, allora, come dicevo, domenica 14, la prossima domenica ci avviciniamo appunto all'estate, perché il 21 sarà il solstizio d'estate e quindi inizia l'estate. E allora inizia ancora di più, perché vedo che c'è anche qui il tabellone delle ferie. Va in ferie anche dopo il 20 l'ultimo gas, c'è la pausa estiva e insomma tutto con un po' più calma. Allora diamo una sbirciatina un attimo all'almanacco, cosa ci dice di buono. Allora, oggi domenica 14 giugno, 165esimo giorno dell'anno, questa è la 25esima settimana e mancano 200 giorni alla fine di quest'anno. Allora facciamo gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome Eliseo. Poi a seguire c'è anche Valerio Ruffino, Metodio, San Proto di Aquileia e Santa Teopista. Ecco, chi porta questi nomi, buon auguri di buon onomastico. Allora, cos'è accaduto oggi? Allora, nel 1777 gli USA adottano la bandiera stelle e strisce, che è simbolo di libertà e dei diritti garantiti a tutti i cittadini americani dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti, oltre che un emblema di libertà personale e quant'altro, insomma. Eh sì, bisogna proprio dirlo. E invece ricordiamo nel 1971 l'apertura del primo Hard Rock Caffè a Londra, e quindi sorseggiare un buon caffè fantasticando sulle mitiche chitarre di Jimi Hendrix, John Lennon e sugli abiti di Freddie Mercury, Madonna, insomma, ecco. Dopodiché questo, che ha avuto molto successo e si è aperto, si è diffuso anche in Italia, ci sono tre Hard Rock Caffè, poi sono stati dati in gestione, ormai è una multinazionale anche questa, quindi e insomma, ecco lì. Poi qui ricordiamo, allora adesso invece nati questo giorno, e qui viene riportato Paolo Bonolis, che è romano di Roma, e penso che una buona parte lo conoscano, che è Bonolis, quindi. E poi c'era un altro personaggio che adesso in questi giorni è su quasi tutte le pagine, ed è Donald Trump, che ha 80 anni ridendo e scherzando qua comunque. E poi ricordiamo anche Gianna Nannini, che è la numero uno del rock italiano, appunto, che ha quella sua voce graffiante, ecco. E poi invece come nati sportivi, qui viene richiamato Massimo Oddo, che è un ex calciatore nato a Pescara, comunque ha giocato in diverse squadre, Napoli, Verona, Lazio, Milan, il Bayern, Lecce, insomma, ecco, ne ha girato anche lui. Poi da ricordare invece come eventi sportivi, la Sisley Treviso fuori dal volley, dopo 25 anni scompare un significativo pezzo di storia della pallavolo. Il gruppo Benetton appunto si ritira dalla volley e anche dal basket. E poi ricordiamo qua invece come scomparsi, ricordiamo il massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale, che è stato uno tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale, che è nato a Recanati, e sto parlando di Giacomo Leopardi, che poi è deceduto a Napoli, ancora quando c'era il regno delle due Sicilie, l'Italia non era neanche ancora riunita.
Bene, abbiamo sbirciato anche l'almanacco e quindi possiamo dare un attimino spazio anche a un po' di musica. E allora adesso ci ascoltiamo un brano di Angelo Branduardi che è Kyrie. Kyrie eleison, eccolo qui.

Abbiamo ascoltato anche Angelo Branduardi con la canzone Kyrie, Signore, Signore, Kyrie eleison, Signore, abbi pietà. E dopo di questa, di sicuro non può che andare un'altra canzone di un altro grande, che è Immagine di John Lennon. Anche questa è una canzone molto, molto riflessiva. Eccola.

e che il mondo diventi uno. E immagina, chissà, forse un giorno ci riusciremo ad arrivare a tutto ciò. Allora, dopo di John Lennon con questa canzone che immagina un mondo dove non ci sono guerre, dove non c'è la fame, non c'è nulla, c'è solamente l'amore tra le persone. Auspichiamo bene. Allora adesso invece ci andiamo a ascoltare Enya con May It Be.

0: E sulle note di May It Be The End, diamo una sbirciatina anche alle attività della radio. E allora partiamo con questo col 5 per 1000. Allora, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare e il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Quindi per la vostra dichiarazione dei redditi i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti, dove è richiesto il codice fiscale che è lo 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi c'è anche la possibilità, diciamo, di sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, e facendo un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59, oppure chi ha dimestichezza con le coordinate bancarie può fare anche un versamento tramite l'IBAN alla banca di credito cooperativo di Campodarsego. L'IBAN però è bello lunghetto, quindi consiglio di estrapolarlo dal sito della radio, che è www.radiogamma5.it, onde evitare errori di trascrizione. Oppure portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono membri del CDA. Ogni occasione è buona quando ci sono, diciamo, i gas, conferenze, serate tematiche, gite fuori porta, insomma ogni momento è buono. Troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E adesso diamo una sbirciatina. Sabato 20 giugno, gas Associazione Franco Carallo 76, c'è il gas estate resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, qui in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto a menù delle nostre spose. Sarà presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a tecnologia FIR a infrarossi, poi è presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, è presente anche Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza, e nel primo pomeriggio con noi poi c'è Fiorenzo Libero, insegnerà ricette macrobiotiche. Potete trovare anche il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura e le magliette di Radio Gamma 5. Post scriptum, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Per i gas resistenti 50esimo ci sono anche le prenotazioni extra lista, quelle appunto che verranno consegnate il giorno 20. Allora potete fare la carica delle amatissime Duroni, albicocche, pesche e noci pesche. Poi potete sempre richiedere miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, gli integratori, troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Allora, per info e prenotazioni per questi prodotti contattate il 347 66 18 523. Poi ricordo che c'è una conferenza da non perdere, anche questa, sul DDL 978 del 2023. Pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico operative in merito. Sarà venerdì 26 giugno alle ore 21, la sala apre alle ore 20:30. L'incontro si terrà presso il centro Rigoni Stern, che è Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova. I relatori sarà Alfredo Bellucco, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino. È un avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. C'è una pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno. Vi dovete collegare a questo sito, che oppure anzi potete chiedere informazioni direttamente a Belluco al 346 36 14 469. Questo è il suo numero di telefono. Altrimenti c'è un sito internet che è di prenotazioni, che è www.venetcans-gov.org/eventi, e consiglio di prendere il cellulare di Belluco, che fate prima. Allora, poi dobbiamo ricordare Radio Gamma 5 organizza il sabato grande, dal titolo Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno qui in sede radio. Inizio alle ore 20, c'è lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, che è una storia di un amore invincibile. Poi a seguire c'è il concertone di Luca Bassanese. Sarà presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info potete contattare il 329 00 38 988. L'entrata è offerta libera. Poi ricordiamo appunto, abbiamo Riccardo Rossi, è laureato in scienze di servizi giuridici dell'Università di Verona. Dice: sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere, tecnologico e innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. L'indirizzo email invece è riccardo.rossi65210, tutto attaccato, chiocciola. Poi abbiamo Fabio Romanato, ha 57 anni, un operaio con a carico moglie e due figli, è affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Quindi chiediamo un aiuto. Si può versare a questo IBAN? Allora, carta e penna, inizia sempre con le due lettere. Imola Torino, 94, la Y, poi abbiamo 108 32 7 6 2 9 e 6, e poi abbiamo una sequenza di 7 zeri, li andiamo a scrivere tutti, e poi termina con 801515. È presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, la filiale quella di Pionca di Vigonza. Poi ricordiamo che c'è ciaobay.org, anzi prima F Energia. Giovedì 25 pomeriggio dalle 14 alle 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di F Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Mi raccomando, portate con voi le ultime bollette luce e gas e un documento di identità. Poi ricordo il sito ciaobay.org in collaborazione con Radio Gamma 5, è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso. Ciaobay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati nuovi a livello locale, offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, promuove nuove forme di aggregazione Sostiene l'agricoltura biologica biodinamica, sostiene una nuova scuola e protegge dalla medicina di protocolli. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti voi, noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Quindi promuovi, invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Ebbene, abbiamo espletato anche le attività della radio e salutiamo carissimo Simone da Vicenza, ma le dice buona domenica a me e a tutti gli ascoltatori. E quel pezzo di Branduardi mi fa venire il pelo d'oca, grazie di metterlo in, di tanto in tanto. Kyrie Eleison. Poi abbiamo Angela D'Ameolo. Sono in ascolto, un saluto di buona domenica e buona vita a tutti, Angela. E allora abbiamo anche una telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Oella Vito, carissimo, buona domenica.
1: Ciao Luciano. Ciao, no, volevo chiedere, no? E la sigla là che ha fatto un Pirotti, no? Per Radio 5. Strano che nessuno la faccia sentire, no?
0: Ma quale
1: perché
0: sigla?
1: Tutti dovrebbero almeno all'inizio della trasmissione metterla, no? Sendo la sigla.
0: Ma quale sigla dici?
1: Quella di Radio Gamma 5 che ha fatto Pirotti.
0: Ah, sì, beh, io ogni tanto la faccio anch'io ascoltare.
1: No, ma è successo qualcosa che non la potete fare ascoltare per legge o per questo?
0: No, è che a volte
1: perché
0: si fa ascoltare.
1: Dovrebbe essere ogni giorno, almeno una volta al giorno, qualcuno che faccia sentire, no?
0: Sì, allora vediamo dopo di accontentarti, dai.
1: No, sullo stile di Radio Gamma 5 anche ancora no, perché insomma...
0: Bisognerebbe metterla assieme
1: metti in risalto tutto quello che fa Radio Gamma 5.
0: Certo.
1: Bene.
0: Va bon, ok.
1: Buona domenica, buona tante belle cose.
0: Ciao,
1: ci rivediamo fra 100 anni.
0: Ciao. Allora, bene, allora continuiamo con la scalettina qui. Musicale, poi andiamo a cercare anche la canzone. Adesso ci ascoltiamo invece allora questa è Vaiva Kalinawa Skite. Now We Are Free è una musica diciamo di Hans Zimmer, una colonna sonora anche del film Il Gladiatore. Comunque è un rivista in questo, da questa vibe, la ascoltiamo, eccola qui.

E abbiamo ascoltato anche questa canzone, questa musica di Hans Zimmer, cantata da Vaiva. Hans Zimmer è un compositore anche di colonne sonore, ecco, del film Il Gladiatore in questo caso. Allora, adesso su richiesta dell'amico Vito, allora ci andiamo a ascoltare anche la canzone di Radio Gamma 5. Eccola qui, dai.

qua, così abbiamo fatto ascoltare anche questa, carissimo Vito. E allora adesso facciamo ascoltare anche quella che ogni tanto il Gino la propone, che è la ballata di Berta Raniero. Eccola qui. Come si vuol dire, due piccioni con una fava. O due fave con due piccioni.

0: interrotta comunque la canzone appunto di Berta, che solitamente l'amico Gino propone perché riguarda Montagnon, lì la zona di Montegrotto Terme, il signore di Montegrotto, ecco. E allora l'abbiamo fatta ascoltare un po', saltato un pezzettino piccolo piccolo, ci avviciniamo ancora 3 minuti. E allora no, non riesco a farvi ascoltare la canzone di Bertoli, richiesta da Maurizio, che chiedeva la canzone di Bertoli, Eppure il vento soffia, e la voleva dedicare in ricordo della Cesarina, perché dice: mancano le sue telefonate. A chi se lo merita, diceva sovente. E allora la ascolteremo poi. E nel qual tempo, anche carissima Marica e genitori, ho rintracciato anche l'inno dei donatori, perché oggi la giornata, mi diceva, dei donatori, ecco. E allora abbiamo sì questi 2 minutini e poi partirà appunto lo spazio pubblicitario e poi continueremo appunto con la scaletta musicale che mi sfuggiva. Poi dalle 10, come dicevo prima, ci collegheremo con la professoressa Caterina Luisa De Caro, una professoressa di filosofia e storia di un liceo, oltre che essere anche una scrittrice, saggista. Però il tema di oggi è un tema che farà riflettere sicuramente. Il titolo di questo tema è Certezze e fantasie sullo scenario pre e post unitario, quando la storia batte la propaganda pubblicitaria della finta controinformazione. Perché effettivamente ormai qui non si riesce più a capire quello che è giusto e quello che è sbagliato. Magari qualcosa in aiuto può essere alcune riflessioni, ecco, da porre, anche porre attenzione quando si guardano certi canali, tralasciando quelli del mainstream, che quelli sappiamo tutti che di verità la dicono a modo loro, come sempre. Anche la storia è sempre stata scritta dai vincitori, e i vincitori come sempre nascondono ciò che gli dà fastidio. E allora poi continueremo. Adesso abbiamo una 30 secondi e oggi, come dicevo, è la seconda domenica qui di giugno. La prossima domenica avremo il solstizio d'estate, il 21 giugno, e entriamo in estate. Già un pochino l'abbiamo percepita giorni fa, una settimana scorsa, che era un bel caldino, e adesso arriva. Però d'altronde è questo il suo momento, anche se sento tante persone: uff, che caldo, per forza, con tutti quei condizionatori delle macchine che ci sono. Pubblicità.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costruite. costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
7: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile.

0: Infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
4: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
5: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per Sempre.
4: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
4: Ettore.
2: Per mini info
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
7: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
8: Bene, dopo lo spazio pubblicitario siamo tornati in diretta radiofonica sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Siamo sempre qui in via Antoniana 66, Campodarsico a Padova. Allora, l'amico Maurizio chiedeva una canzone di Bertoli e pure Soffia, il quale vuole dedicarla in ricordo appunto della Cesarina, e dice che mancano le sue telefonate. E allora eccolo qui. Pierangelo Bertoli, eppure Soffia.

Eppure il vento soffia ancora, come il sole, lo vediamo ogni mattina. Allora, questa canzone richiesta da Maurizio, appunto, in ricordo di Cesarina. Adesso invece ci andiamo a ascoltare una canzone, l'inno del donatore, richiesta da Marica, quale dice oggi, ricorda che è la giornata mondiale del donatore di sangue. E allora ce la ascoltiamo, eccola qui.

E abbiamo ascoltato anche l'inno del donatore di sangue di Giorgio Golin, richiesto da Marika, la quale dice per chi è stato e per chi lo sarà. Quindi un salutone ancora a Marika e ai genitori. Adesso invece continuiamo appunto con la scaletta e ci andiamo a ascoltare una canzone dei REM, che è Losing My Religion.

Irem con Losing My Religion. Perdere, perdo la religione, perdo la mia religione, perdo il mio credo, con quello che sta avvenendo qua bisogna fare qualche riflessione. Allora, adesso dopo di lui io vorrei ascoltare un zucchero, sì, il nostro Fornaciari con Era indeciso su Cioccabecco e Rossa Mela della Sera. Invece faccio ascoltare Rossa Mela della Sera di l'amico Zucchero qua, e allora eccola qui.

rossa mela della sera cantata da Zucchero. Allora l'amico Simone dice: mando anch'io un salutone a Marica come collega donatrice. E dice: eh già, Luciano, pur io e la moglie siamo dei donatori. E quindi grazie anche a voi, appunto, per quello che fate a nome di chi, insomma, beneficia di questo prezioso elemento. Allora, adesso invece vorrei farvi ascoltare Nothing Without Love. Era il cantante degli che e chi se lo ricorda più. I Fall, okay.

Abbiamo ascoltato Nothing Without Love di Nate Ruess, credo che si pronunci così più o meno. Allora, adesso invece ci andiamo a ascoltare gli Aerosmith con la canzone I Don't Want to Miss a Thing.

gli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing, penso. Allora, abbiamo ascoltato anche questa, e invece adesso ci andremo a ascoltare, sì, andiamo più con lingua inglese, e allora ci ascoltiamo Simon & Garfunkel con Il suono del silenzio, The Sound of Silence. Mitica quella del concerto in Central Park di Simon & Garfunkel. Eccola qui.

The Sound of Silence, Simon & Garfunkel, abbiamo ascoltato. Ora invece, sì, ce l'ascoltiamo una in italiano, dai. Ci ascoltiamo Mannarino, Mannarino con Per un po' d'amore.

E con Mannarino abbiamo ascoltato la canzone Per un po' d'amore. E adesso, visto che abbiamo richiamato Per amore, ci ascoltiamo anche Andrea Bocelli, sempre con la canzone Per amore.

sfumiamo un pochino la lunghetta. Allora, Andrea Bocelli con la canzone Per Amore. Adesso invece prendiamo un altro ritmo, ci andiamo ad ascoltare un altro grande che era Lucio Battisti, però con la canzone Il leone e la gallina.

Lucio Battisti con Il leone e la gallina abbiamo ascoltato. Adesso facciamo un altro salto, saltiamo e ci andiamo a ascoltare Enya con Only Time.

Enya con Only Time, canzoni dolci e rilassanti. E allora adesso potevamo ascoltare anche Adele con un po' più ritmatica, Rolling in the Deep. Adele.

Adele, Rolling in the Deep, e dopo questa non può mancare un'altra veloce con Amy Winehouse con Back to Back, anche perché per un paio di minuti poi c'è lo spazio pubblicitario. Eccola qui.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.benetkens-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Eccoci tornati in diretta radiofonica, siamo sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e adesso ci colleghiamo con la professoressa Caterina Luisa De Caro, è una professoressa di filosofia, storia in un liceo e il tema di oggi è un tema, come avevo anticipato prima, un tema non poco indifferente e tratterà certezze e fantasie sullo scenario pre e post unitario quando la storia batte la propaganda pubblicitaria della finta controinformazione. Ne sentiremo delle belle da ragionarsi sopra. In primis ringraziamo anche Rosanna col canale La Forza dell'Amore perché questa registrazione, questa diciamo, non sono interviste ma sono chiacchierate. Che adesso mi sfugge anche l'aggettivo che mi ero preparato, devo imparare a scriverlo. Perché sono riflessioni, punti che servono a noi anche per, diciamo, smuovere un po' di polvere che abbiamo. Come dicevo comunque, ringraziamo Rosanna perché questa registrazione verrà poi postata sul canale Telegram La Forza dell'Amore e anche sul canale YouTube La Forza dell'Amore. Quindi Caterina carissima, buona giornata.
5: Buongiorno a tutti, buona domenica e che sia una giornata piena di sole.
4: Qui sì, c'è il sole, ma che sia il sole dentro di noi, giustamente.
5: In tutti i sensi, sì. Anche perché non c'è cosa più vitale del sole, quindi auguriamoci questo.
4: Bene, ho anticipato un attimino il tema, o l'argomento che dico è bello, come si può dire, impegnativo, dico io.
5: Allora, perché abbiamo scelto questo argomento, lo dobbiamo dire però, sì. Perché vediamo che questi mass media hanno preso il potere su tutto quello che è l'informazione e se andavano o partivano come voler raccontare la verità che in qualche modo non viene messa in luce, poi sono finiti per essere una forma di incanalamento e di trasformazione di quelle realtà che, seppur tangibili, finiscono attraverso questi attori strumentali a divenire qualcos'altro, addirittura diffondono, disprezzano e in qualche modo umiliano quelle che sono anche delle verità conquistate dopo secoli di lotte. Basta pensare a Giordano Bruno, uno per tutti, ma cito lui perché è il più conosciuto, ne potrei citare a centinaia. E per cui abbiamo insistito su questo, perché come giustamente ha rivelato una giornalista molto seria che io stimo molto sul canale Bubble, in molte di queste situazioni hanno finito per creare delle sette cognitive. Cosa significa? Persone che credono come se si rivolgessero a dei guru, ad informatori che tutto fanno invece che informare. Siamo partiti su una realtà che era la più semplice di tutta, perché di questo Luciano ne avevamo parlato, no? Qualcosa che coinvolga, che ci faccia render conto che le realtà sono ben diverse da come vengono descritte da certe situazioni e strumentalizzate da certi personaggi. E abbiamo scelto l'Unità d'Italia perché più o meno è quella che studiamo dalle elementari in poi, anche se non approfonditamente, e lì andiamo a dimostrare la differenza tra chi fa storia e chi fa informazione senza, ma non è un di negro, assolutamente no, si nutre di alcune informazioni per fare invece propaganda e disinformazione. E quindi era questa la motivazione da cui eravamo, sì, partiti, scegliere un argomento che fosse cardine e poi su quello roteare al fine di far comprendere come si possono manipolare le coscienze anche su fatti determinati, deterministici e ben conosciuti. Allora, se vuoi facciamo, come hai detto ben tu, una bella conversazione. Vuoi iniziare tu a fare qualche domanda? Dimmi tu, come vuoi.
4: Beh, in primis, allora, vorrei agganciarmi, visto che nell'almanacco di questa mattina c'era ricordo di Giacomo Leopardi, okay, che appunto è nato in questo giorno ed è mancato, se non vado errato, prima dell'Unità d'Italia. Quindi lui, sì, era ancora a Napoli nel Regno delle Due Sicilie. E quindi di conseguenza questa Unità d'Italia che diciamo lasciamo dei punti interrogativi, perché ormai c'è e quindi ci siamo. Però,
5: guarda,
4: ecco,
5: parliamo di Giacomo Leopardi come viene raccontato e come è in realtà, ti va?
4: Perfetto.
5: Così?
4: Sì,
5: e
4: sì,
5: poi
4: sì.
5: Se vuoi ci agganciamo anche all'Unità d'Italia. Allora, intanto ci viene raccontato sempre il gobbo maledetto, quello triste, quello depresso, quello che in qualche modo ha a che vedere e ha rovinato la vita a tante centinaia di studenti in prossimità degli esami di maturità, perché viene sempre visto come un disperato, uno che in qualche modo non ha nulla a che vedere con la gioventù, la bellezza, la felicità e quant'altro. Anzi, addirittura il De Santis, che è stato un grandissimo, almeno per me, critico letterario, l'ha paragonato a Schopenhauer, quindi immagina che bel incontro, no? Quello che in tutti i campi della filosofia viene visto come veramente l'uomo più pessimista. E allora già questo poveraccio...
4: Sì, bisognerebbe avere in tasca, diciamo, il famoso peperoncino, quando li senti nominare tutti e due.
5: Ah, vabbè, no, guarda, non è così, per questo ti dico, vedi, vedi come in qualche modo anche noi siamo asserviti a una certa, sì, a un certo modo di pensare. Allora, intanto c'è da dire questo, che Leopardi vive, come tutti sanno, a Recanati, che era un borgo, però era un borgo un po' particolare perché era nel regno del Vaticano e quindi è sempre stato sotto la Chiesa, non ha avuto, diciamo, grandi scompensi a livello politico, perché tranne l'avanzata di Napoleone, che ha cambiato veramente l'assetto degli stati italiani, e questo ce lo dimentichiamo sempre, Recanati ha avuto il suo bel borgo natio, come lo definiva Leopardi. Scusa se vado a braccio, ma non ero preparata su questa cosa di Leopardi, quindi tiro fuori tutte le mie reminiscenze culturali. E ti stavo dicendo, che cosa avviene? Che questo ragazzino ha la fortuna di incontrare o di nascere in una famiglia molto particolare, che nei libri di antologia viene sempre rappresentato sto padre burbero, chiuso nei suoi studi, quasi come se vivesse in una bolla tutta fuori dal contesto reale, e la madre è ancora più burbera perché pensava di salvaguardare quello che era il patrimonio familiare. Ecco, la realtà vera, se noi l'andassimo a scrutare fino in fondo, è che quel Monaldo intanto apparteneva, era stato un istitutore e quindi un rappresentante dello Stato della Chiesa, quindi non era proprio uno che viveva nella bolla. Aveva vissuto il periodo napoleonico e quindi aveva visto il degrado di quello che aveva portato il periodo napoleonico per quello che riguardava lo Stato della Chiesa. Ricordiamoci che Napoleone arriva in Italia completamente sconvolgendo i piani culturali e politici dell'Italia e portando via tutto quello che era di positivo in Italia, a cominciare dai quadri, le sculture, i documenti e quant'altro, cioè ha fatto tabula rasa di tutto quello che in qualche modo rappresentava la cultura. Tant'è vero che durante poi i trattati di pace del 1814 farsi restituire i capolavori è stato bello duro, e lì c'è voluta una diplomazia non indifferente. Dico questo perché di solito invece noi dedichiamo a Napoleone e al suo periodo un elogio, addirittura piazze, strade e quant'altro, senza renderci conto che quello tutto voleva nell'Italia che portare pace, amore e carità. Ricordati che aveva diviso il regno in 7 stati per i 7 fratelli che lui aveva, quindi già questo ti comporta che non aveva una visione molto
4: parentale,
5: democratica,
4: diciamo.
5: Quindi quando Leopardi cresce, e cresce in una casa molto colta con una bella biblioteca, ricordiamoci che siamo in un periodo in cui, sì, è vero, i libri venivano stampati, ma non costavano poco, e quindi il padre, che era veramente una persona dotta, lo educa e lo fa educare da bravissimi istitutori. La fortuna di Leopardi è che ha una grande intelligenza, un ragazzino molto curioso e anche molto sensibile. Diciamo che questo aspetto al padre non piaceva moltissimo, e comincia a frequentare un circolo di intellettuali. Chi ha visto il film su Leopardi se ne rende ben conto, ma lì viene solo tracciato, ma diciamo la realtà è diversa. Il padre aveva idee politiche completamente opposte a quelle del figlio, perché il padre aveva idee che appoggiavano e rivedevano noi diremmo reazionarie, no? Conservatrici, in quanto vedevano nello Stato della Chiesa e nella sua struttura la conservazione dell'aspetto umano. E il figlio invece aveva una visione, noi diremmo quasi illuminista, per non dire nomi e citare persone, ma chi è sveglio comprende, e in questo il padre ne soffriva, perché vedeva in questo ragazzo un interesse per quella politica che secondo lui avrebbe portato a mettere in discussione i capisaldi della politica su cui aveva creato la sua struttura. Quindi da questo la fuga di Giacomo dal borgo natio, prima se ne va a Roma e poi se ne va a Napoli, e qui siamo arrivati, diciamo, ad il legame con il titolo che abbiamo dato alla nostra conversazione. Perché va a Napoli? Qualcuno dice perché ha incontrato Ranieri, che è stato il suo amico intimo e quello che in qualche modo ha usufruito della sua fama e quant'altro. È vero che a Napoli ha incontrato De Santis, ha incontrato dei grandi intellettuali. De Santis era un ragazzino, quindi è rimasto toccato dall'incontro di Leopardi, e quindi ne ha parlato poi per tanto tanto tempo, portando avanti quella che la sua struttura e il suo pensiero. Perché Napoli in questo momento, dove va Leopardi, è una delle nazioni più potenti a livello economico e politico che ci sono nel Mediterraneo. Erano tre le potenze più importanti, erano l'Inghilterra, la Francia e Napoli. Quindi ti rendi conto che se Leopardi ha agito tra il 1800 e il 1830, ti rendi conto che quello è il periodo dei moti, quelli che noi chiamiamo i moti carbonari. Sì. Te li ricordi più o meno, no? E quindi infatti in quel momento Giacomo è talmente tanto intriso di questa volontà rivoluzionaria, come ce lo può avere un ragazzo di 20 anni, perché ricordati che a 20 anni siamo tutti
4: abbiamo il fuoco dentro,
5: incendiari, . E poi diventiamo tutti pompieri, no? Questo è lo slogan del mio secolo. E quindi lui, preso dalla foga rivoluzionaria, scrive una poesia bellissima che si chiama All'Italia. È un manifesto politico, cioè l'unico manifesto politico dei modi del 1820-21, dove lui prende coscienza che gli italiani sono un popolo un po' strano. E ti ribadisco popolo, non sto parlando di nazione, sto parlando di popolo inteso proprio come penisola, perché dobbiamo ricordarci che mentre noi parliamo di Giacomo Leopardi, parliamo di questi intellettuali, la lingua che loro adoperano è una lingua di elite. Non è una lingua del popolo, come lo intendiamo noi. Nell'Ottocento, quando si parla di popolo, si sta parlando di borghesia, non si sta parlando di massa. E questa è la grande differenza tra quello che è l'Ottocento e quello che sarà poi il Novecento. Perché nell'Ottocento lui esalta il popolo, ma non sta esaltando il popolino, l'artigiano, il contadino, il fabbro, no, sta esaltando il piccolo borghese, il borghese che vuole una riforma democratica che apra agli interessi che sono prettamente legati ad una fascia sociale. E quindi togliendo di mezzo quella che era l'aristocrazia, l'esercito, cioè i vecchi valori feudali, e secondo lui questo avrebbe comportato un grande travolgimento. A Napoli, chiaramente, se noi andassimo a analizzare la politica napoletana, ci accorgeremmo che era non reazionaria di più. Perché? Perché i napoletani, o quantomeno lo Stato di Napoli, che era diventato Stato delle Isole Sicilie dopo il 1814, comincia a mettere a frutto delle dinamiche che sono anche di tipo commerciali. Ti ricordo che, tanto per dirtene una, durante la guerra in America di secessione, l'esercito napoletano mandò dei soldati. E quindi la cosa assurda è che questi combattevano in America e invece in Italia l'esercito napoletano non combatteva, perché poi vedremo per quali stratagemmi e quali situazioni. Quindi quando Leopardi arriva a Napoli trova una cultura e un mondo a cui non era preparato, perché ricordati il borgo, poi portato a Roma, dove Roma papalina, quindi questa casta, chi ha avuto la fortuna di vedere i film di Magni sa benissimo come era strutturata la Roma papalina, quindi con questa gerarchia di prelati e questa, diciamo, aristocrazia legata alle vecchie famiglie patrizie e ai cardinali che in qualche modo egemonizzavano tutto. È chiaro che Leopardi non ci si poteva trovare bene in quell'ambiente. Quando si è spostato poi a Napoli ha visto che lì c'era una buona borghesia industriale e un'ottima situazione per quanto riguarda anche gli intellettuali. Non ci dimentichiamo mai che se dovessimo fare un paragone tra quelli che sono gli intellettuali del nord e quelli che sono gli intellettuali del sud, parecchi intellettuali del sud avevano a che fare con Marx, Bakunin. È vero che c'è stato anche Giuseppe Mazzini che ha partecipato alla prima internazionale, ma è vero pure che moltissimi intellettuali del sud, tipo Spaventa, tipo De Santis, cioè tantissimi, hanno cooperato e importato nel sud grandi personaggi tipo Bakunin, uno per tutti, oppure che ti posso dire Cafiero, cioè tutto quello che ha trasformato la struttura politica e ideologica e sociale dell'Ottocento, portando la classe dirigente verso quello che era l'interesse europeo. Spero di averti fatto un quadro.
4: No, no, è chiarissimo, perché diciamo il terzo stato è sempre rimasto noi i sempre i servi della cleba, dico noi nel senso il popolino.
5: Allora,
4: ecco.
5: Il quarto stato, il terzo stato era la borghesia, quindi il popolo.
4: Sì, sì, sì, sì. Non...
5: Noi intendi come massa, ok. Il problema grosso è proprio quello, cioè per questo abbiamo parlato di propaganda e contropropaganda, che le masse non hanno mai avuto una cultura scolarizzata. Mai, ce l'hanno sempre avuta una cultura che a livello antropologico, chi ha avuto approcci di antropologia culturale sa che erano molto sapienti, cioè che ti posso dire, un contadino, ma il più semplice di tutti, sapeva benissimo come si sarebbe svolto nel corso dell'anno il determinati periodi di seminatura, di raccolta o di innesti e quant'altro, perché scrutando le stelle o verificando le posizioni del terreno e del clima, non per niente ancora oggi in alcune giornate noi diciamo se in questo giorno piove l'estate sarà soleggiata, se in quest'altro piove nevica non arriva la primavera oppure arriva presto. Perché lo diciamo? Perché sono reticenze di una cultura contadina che in qualche modo è rimasta ancora viva. E allora questo ti dimostra che c'è una differenza tra quello che è la cultura e quello che è il sapere. Perché la cultura è qualcosa di intriso, non per niente cultura è, come diceva il mio buon professore universitario di antropologia culturale, ha a che vedere con la cultura, cioè la cultura è qualcosa che si coltiva, invece la sapienza è qualcosa che ha a che vedere con l'astrazione di tutto quello che uno ha conosciuto durante il suo percorso, che non ha nulla a che vedere con l'indottrinamento e con la scolarizzazione. Se non sono stata chiara, per favore Lucia dimmelo.
4: Per me questo è un rinfresco, e anche per Marco da Cittadella, il quale scrive: ho sempre amato Leopardi, ascoltarvi parlare di lui è dolce musica alle mie orecchie. Che natura, perché non mi rendi più quello che prometti? Allora ha aggiunto sotto.
5: Allora, quindi... perché possiamo dire a questo signore il profondo significato del mondo leopardiano è tra il principio di realtà, direbbe Freud, e il principio di piacere. Cioè il principio di realtà è vedere le cose in maniera disincantata, come tenta di fare lui. Per questo ho detto prima, lo hanno mischiato a Schopenhauer, ma non c'entra assolutamente nulla Schopenhauer con Leopardi. Leopardi è un realista, non un pessimista. Schopenhauer è un pessimista. Realista significa vedere le cose nel loro contesto, con il loro contenuto, affinché in maniera disincantata le riconosciamo. È chiaro che spirito vuole che l'essere umano purtroppo è toccato dalla malattia del sentimento. Ricordiamoci che Leopardi vive il periodo kantiano, e quindi il sentimento, l'illuminismo, tutto quello che in qualche modo ha precluso al volersi mettere in discussione attraverso la sensibilità, dove sensibilità significa guardare in maniera estatica il bello, per lui è stato un trauma. E quindi capire che nonostante tutte le sue pulsioni verso la realizzazione della realtà, e quindi in maniera oggettiva, e sapere che, come dice giustamente Kant nella Critica del giudizio, noi, per quanto possiamo fare, alla fine ci lasciamo vincere dai sentimenti. Il concetto di bello, di giusto, di buono, alla fine sono quelli che prevaricano, anche se sappiamo che alcune cose non lo sono, ci influenzano talmente tanto che ci lasciamo catturare, mettendo da parte quelle che sono poi le nostre convinzioni, le nostre cognizioni su quello che è lo spirito della realtà.
4: E qui è una bella fregatura per noi.
5: Ma no, è umano.
4: È umano, certo, certo, ma dico...
5: E questa è la bellezza di Leopardi, perché ti dice, guarda, la realtà è questa, però tu, fanciullo, che guardi questa realtà, godi di questa esperienza, perché questa esperienza ti farà vedere con occhi disincantati quello che è il mondo. Ed è stupendo. Invece che cosa ti vendono di Leopardi? Mi dispiace che stiamo facendo il discorso su Leopardi, ma tanto stiamo cadendo, come vedi, sempre nella propaganda e contropropaganda. Cioè, cosa ti vendono? Questo qui che è quasi un Pascoli ante litteram, no? Che questo fanciullino che deve sempre rimanere imperbe in situazione di copertura nei confronti della cattività del mondo. No, no. Leopardi non pensa questo, non lo pensa assolutamente. Infatti anche nello Zibaldone e anche nei suoi scritti, quando decodifica il mondo, cerca di farlo vedere come dei quadretti di realtà. Perché quando ti dice, che ne so, la cosa più stupida, la donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole, era vero. Cioè non era una cosa inventata tanto per inventarla, perché era il famoso momento in cui i contadini lasciavano il campo, arrivavano al paese e in qualche modo per loro era il momento del distacco. Quel di raccontarti quel quadretto poi alla fine finisce per darti una posizione morale che non è disincanto e negatività, ma nel dire godi di quello che hai, perché questo che ti sembra essere una cosa futile in realtà è la vera gioia, perché la serenità noi quando ce l'abbiamo, quando ci stacchiamo da tutti quelli che sono i contenuti disturbanti della nostra esistenza e in qualche modo possiamo vivere in maniera gioiosa, dove gioiosa significa non avere problemi.
4: Anche
5: che
4: se...
5: lo è per tutti, cioè anche... l'abbiamo vissuta tutti questa
4: sì.
5: esperienza.
4: Anche perché i momenti di gioia durano pochissimo e quindi bisogna beneficiarne.
5: Sì, ma non lo dice alla maniera di Schopenhauer, mentre per Schopenhauer il momento di gioia è l'arrivo alla realizzazione di un attimo, dove tu hai creato, no, qualcosa nell'attesa e quindi l'hai realizzato. Vedi, per questo ti dico, De Sanctis ha fatto un danno a Leopardi che nessuno può immaginare, a meno che non lo studi approfonditamente, perché il problema profondo di Leopardi sta proprio in questo. Lo Schopenhauer dice l'attimo del pendolo dove passa tra la noia e il dolore, ma Leopardi non te lo dirà mai una cosa del genere. Ti dirà semplicemente che la serenità è la contemplazione attraverso la quale tu godi delle cose semplici. E non per niente Nietzsche, che è stato un grande stimatore di Leopardi, fa iniziare i suoi libri spesso riprendendo proprio il pensiero Leopardi, purtroppo non citandolo. E quindi questo, diciamo, è la pecca. E guarda caso Nietzsche amava tanto Leopardi ed è un altro che scruta la vita in maniera disincantata. Perché è disincantata? Perché va a cercare il nucleo fondante di quello che in qualche modo sorregge la nostra esistenza e ne dà un senso.
4: Che non è semplice. E io, per dire, ricordo anche l'infinito, la ricordo un pochino, cioè il guardare oltre.
5: Ma vedi, l'infinito è un momento nel quale lui definisce come persona che riesce a superare i limiti. Non per niente l'infinito di Leopardi di solito viene contrapposto a Meriggiare, però lì dove è sorto di Montale, no? Perché Leopardi ti dà una struttura nella quale naufragarmi è dolce in questo mare, ed è vero, perché anche noi quando prendiamo questi tablet e in qualche modo perdiamo un sacco di tempo stiamo naufragando, perché ci stiamo perdendo, no? Non seguiamo un filo dritto e ci perdiamo chissà quale meandri. dall'altra parte invece c'è un Montale che risponde: guarda, tutte le domande a cui tu vai cercando un senso ce l'avrai soltanto dopo la morte, perché queste sono veramente opere attraverso le quali noi realizziamo la nostra esistenza, ponendoci domande e basta, perché chi ce l'ha risposta? Non ce la potremo mai avere una seria risposta sulle cose.
6: A me dispiace perché in questo momento stavo pensando alle materie umanistiche. Professoresse di storia, di filosofia, letteratura, ora come ora non so neanche io dove vogliono portare i ragazzi. Non so se mi è arrivato questo pensiero non bello, perché in questo momento storico stiamo vivendo proprio e non abbiamo più certezze, proprio c'è, manca qualcosa.
5: Allora senti Luciano, adesso ti faccio una riflessione un pochino più profonda, non è mia ma merita la signora che citerò di essere veramente ricordata. Nella fine della seconda guerra mondiale una grandissima filosofa esistenzialista che si chiama Hannah Arendt disse che a breve i totalitarismi avrebbero agito destrutturando tutte quelle che erano le certezze anche a livello conoscitivo delle persone per poterle meglio dominare. Allora, tu hai citato quello che viene raccontato, cioè viene raccontato che adesso le materie umanistiche non avranno più senso, però ti faccio io la domanda: se fosse vero, perché si sente il bisogno di portare il latino alle medie? Rispondimi tu. Tu hai citato questo bisogno di materie umanistiche e letterarie e io ti cito una cosa più semplice. C'è stata l'esigenza di riportare uno studio serio, qual era ai nostri tempi, perché noi abbiamo superato il mezzo secolo e sai benissimo che facevamo latino alle medie.
6: Certo, c'era l'esame di latino anche.
5: Si faceva tanta analisi logica, si faceva tanto analisi del periodo e poi si passava al latino. Ok, quantomeno alle strutture più semplici del latino. Questo perché? Perché ci si iniziava, così ancora meglio, ad un percorso di logica, cioè il pensiero come logos, il pensiero come struttura psicologica e anche fisica di quello che è un'argomentazione linguistica. Ora tu ti preoccupi di quello che stanno facendo per come te la raccontano, io mi preoccupo di quello che ho visto produrre in questi anni di persone che non hanno la minima capacità di leggere e di scrivere e quantomeno di pensare, perché nessuno li ha portati alla riflessione con la scusa che bisognava innovare una scuola che era tarda e in qualche modo collegata a un mondo che era finito, imponendo e immettendo nella scuola degli strumenti che tutto hanno formato meno che delle menti pensanti.
6: È questo il male.
5: Allora questo, io mi preoccuperei di questo più che delle materie umanistiche.
6: No, sì, era agganciato nel senso che volutamente le stanno, diciamo, sminuendo. Anche gli stessi professori, tolto tu, che
5: no,
6: hai una preparazione.
5: Non mi ci metto proprio. Ascolta, gli stessi professori non lo so, perché io frequentando il mondo della scuola so che ci sono persone molto molto serie.
6: Sicuramente.
5: Ci sono anche le persone come in tutte le categorie, perché le trovi nei medici, li trovi negli infermieri,
6: dappertutto.
5: Li trovi negli impiegati comunali, cioè c'è la categoria quella pessima che magari ti fa stare 2 ore allo sportello semplicemente perché ha il delirio d'onnipotenza e deve dimostrare di averci quel
6: certo.
5: Minimo di potere. E quello però, è, come ben tu sai, è il potere del fallito. Ma siccome la maggior parte di persone fanno questo lavoro con cognizione e con dedizione, perché credimi, a livello economico, e te lo sto dicendo io che sto a un passo dalla pensione, non è che ti apporta tantissimo, ma a livello umano credo di essere una delle persone più realizzate, perché ho potuto contribuire a dare un futuro e questa cosa mi ha reso a me tanto tanto forte, perché mi ha dato il senso del perché ho vissuto. mi spiego? E quindi ognuno fa una scelta, è finita il liceo. Io avevo posto come mia scelta il fatto di dedicarmi agli altri, ma affinché potessi crescere io. Ho avuto la fortuna, certo è stata dura, perché ti sto parlando di un periodo in cui c'erano i concorsi pubblici, cioè ti ho detto altro secolo, però alla fine, nel momento in cui ho preso la cattedra, avevo una cognizione, una preparazione tale che mi hanno consentito di poter spaziare dai bambini più piccoli all'università e non sentirmi meno o più, ma sentirmi nel posto giusto al momento giusto. E questa cosa è quella che ti gratifica a livello umano.
6: Sì, sono i talenti che ci portiamo e che sono quelli che ci permettono poi di arrivare anche a completare
5: Perfetto, come vedi il problema l'abbiamo preso proprio di lato, ma per farti arrivare a fondo, cioè il problema è questo, cioè cosa vogliamo noi fare dei nostri ragazzi? Se vogliamo creare delle persone indottrinate, allora li continuiamo a mettergli davanti il tablet, li continuiamo a parlare di slide, li continuiamo a parlare di nuove metodologie. Se vogliamo invece, come fanno i ricchi, perché adesso parliamone in maniera cruda, tanto me lo posso permettere, perché mi auguro che tu non mi censuri in questo,
6: no di sicuro, anzi tutt'altro,
5: vanno in scuole tecnologizzate, ma vanno a studiare dai gesuiti, vanno a studiare nei luoghi in cui lo studio è soprattutto cognizione critica di quello che si sta facendo. E a me questa cosa dà molto fastidio, perché se prendessimo coscienza che stiamo creando noi, avvalorando e dando modo per esempio ai genitori di entrare nelle scuole e quindi di parlare di argomenti che sono completamente digiuni, perché non hanno, senza offendere nessuno, né la preparazione, né la cultura, né gli strumenti didattici per poter affrontare determinate questioni, perché il genitore che ti viene a parlare ti parla del figlio, giustamente, ma io di figli ce ne ho 28, ce ne ho 30 davanti a me, e per me sono figli tutti uguali, non è che esiste il figlio di o il padre di. Esiste l'opportunità di dare a tutti i ragazzi la facoltà di affrontare il futuro, e questa è una cosa che un genitore dentro le scuole è un motivo che non accettano mai, perché nel momento in cui io vado a porre un voto non è che sto giudicando la tua figura di genitore, quello te la giudichi da solo per l'esperienza che tuo figlio fa nella vita sociale, perché non credo che quando i carabinieri lo fermeranno perché ha bevuto troppo o ha infranto il codice della strada gli chiederanno chi è stata la tua professoressa di filosofia, ma gli chiederanno sicuramente quale educazione hanno avuto. Ma sai quante volte ho dovuto dire queste frasi ai genitori? Tu non le immagini neanche. Perché loro vengono dentro le scuole con la presunzione di poter giudicare chi è ingiudicabile, perché la contestualità del figlio va data in rapporto alla classe, non in rapporto alla famiglia. E questo è l'errore madornale che fanno i genitori quando vengono a scuola.
6: La scuola ha un'importanza elevatissima. E io ho letto, non ricordo preciso, però mi sembra di ricordare che, non so se l'avevo già detto, in Giappone l'unica persona che è esonerata dall'inchinarsi all'imperatore è il professore, è l'insegnante.
5: Ascolta, lo diceva pure Sciascia, ma te l'ho già detto nell'altra puntata, ecco. Il problema non è chi e cosa, il problema è che ognuno di noi si deve mettere in discussione, e spesso quando si entra in questi ambiti si pensa di poter insegnare senza avere l'umiltà di poter confrontare. Per cui quando un genitore viene e ti dice mio figlio, lei come si pone, ha già nella sua mente
6: la presunzione,
5: l'immagine,
6: certo.
5: Sì, di poter essere giudicante, giudice di un essere che lui non vede contestualizzato, lui vede decontestualizzato con quello che gli racconta il figlio. Ed è una cosa drammatica, perché è chiaro, da che mondo è mondo lo siamo stati anche noi gli alunni, abbiamo sempre pensato che c'era qualcuno che ce l'avesse con noi, e poi dopo con l'andare del tempo ci siamo accorti che quelli che hanno più pungolato erano quelli che poi hanno messo in piedi anche delle strutture che erano traballanti.
6: Certo.
5: perché lì ci siamo andati a spremere le meningi per cercare di risolvere il problema. E io devo ringraziare anche i miei di professori che in qualche modo, certo, devo ringraziare quelli che mi hanno fatto amare la scuola, ma anche quelli che in qualche modo mi hanno reso difficoltoso il passaggio, perché mi hanno messo in discussione, perché quella prova era non una prova per il mondo esterno, ma una prova a me, per dimostrare a me stessa quanto volessi. Ed è giusto che sia così, perché poi che escano con voti enormi e poi nella vita non sanno affrontare un esame universitario o non sanno affrontare la vita stessa, ma non è un fallimento per la famiglia quello?
6: Per la famiglia sicuramente, ma io penso anche la persona stessa dovrebbe rendersi conto, appunto, non riuscire.
5: Ma come fa a rendersi conto se c'è una famiglia che lo difende a spada tratta su quelle che sono le posizioni?
6: Ma nel percorso della vita poi fai i conti anche con la coscienza, perché arrivi.
5: Ma quale coscienza? Senti, ascolta, mi dispiace che stiamo deviando dal discorso, ma adesso ci torniamo velocemente. Dovrei citarti un grandissimo, per me immenso, un signore che si chiama Hegel, il quale diceva che la coscienza nasce dal momento in cui tu ti confronti col mondo esterno. Ora, il problema grosso da cui noi traiamo, guarda caso, non per niente i mass media ci lavorano, e questa Hannah Arendt proprio di questo diceva, è che la maggior parte di persone vive la propria solitudine, la propria ampolla sociale, proprio una bottiglia come quella del genio maligno, no? Te lo immagini quello che si strofina?
6: Sì,
5: okay? E lì vive isolato dal contesto, pensando che quello sia un mondo reale, ma in quel mondo reale tu non vivi, perché sei anestetizzato a tutto quello che ti viene raccontato tra quello che è la realtà e quello che è la fantasia. Non per niente siamo partiti con il fatto che esistono un sacco di siti che ti raccontano fandonie e che un sacco di persone, purtroppo la massa, ci crede. Ma perché ci crede? Perché sono a bassa scolarizzazione, utilizzano un linguaggio molto semplice facendogli credere che certe cose più sono semplici e meno sono collegate a quello che è il sistema ufficiale. Il sistema ufficiale, adesso sono molto brutale in questo, utilizza dei termini tecnici perché proprio derivano dal latino e quindi vuol dire che in maniera sintetica hanno strutturato delle parole che sintetizzano e immettono significati che difficilmente, se non hai le strutture, puoi decodificare. E allora questi tipi di rapporti, questi tipi di nozioni, questi tipi di vogliamo raccontare queste storie, sono delle belle favole mitologiche a cui la persona media, di scolarizzazione media, perché hanno una scolarizzazione in genere le persone, pensano di poter arrivare perché parlano il loro linguaggio. Ma pensa che assurdità, e questa cosa non la dico io, pensa, l'ha detto nel 1914 un signore che si chiama Edward Bernays, e questo signore era il nipote di Sigmund Freud e ha scritto un capolavoro che si chiama Propaganda. Cioè, questo libro è il primo libro in assoluto che fa vedere come si indottrinano le persone facendogli credere di poter essere attivamente partecipi ad un cambiamento, mentre invece sono inquadrati, disciplinati a quello che il sistema vuole.
6: Ecco la famosa propaganda.
5: Vedi? Cioè, per questo ti dico, cioè, se il sistema vuole che io di Leopardi conosco soltanto il pessimismo, io ripeterò il pessimismo, ma non mi metterò mai in discussione a dire ma sarà vero quello che mi stanno raccontando? Ma per arrivare a dire sarà vero quello che mi stanno raccontando, comunque devi avere delle strutture logiche, come dice Hegel, comunque devi avere una coscienza, ma la coscienza è cultura.
6: Sì. E avere un pensiero critico è ben diverso, effettivamente.
5: Apposta, è per questo ti dico, cioè la scuola può fare questo, la scuola deve fare questo, ma non lo fa se interagiscono dentro la scuola dei campioni di propaganda e di deresponsabilizzazione, perché in qualche modo viene impedito. Se su 200 giorni di scuola e 50 giorni di scuola vengono investiti per fare altre attività e di questa cosa sappiamo noi chi è il genio portante che ha voluto mettere nella scuola delle alternative a quello che è la lezione frontale. Quanta coscienza si è sviluppata secondo te nelle ore di alternativa o di realizzazione al mondo del lavoro?
6: La vedo dura.
5: Apposta, e a maggior ragione ti dico le conseguenze le stiamo pagando, perché c'è una diffusione e una massimizzazione di alcuni sistemi e di alcune ideologie totalitaristiche, perché sono le più semplici, sono quelle, come direbbe Freud, che spingono sull'ipotalamo, ti danno la percezione di essere chiare, logiche e soprattutto realizzare i tuoi sogni. Adesso il tuo sogno qual è? Quello di cacciar via gli stranieri? E allora io ti dico, cacciamo via gli stranieri, e vanno avanti tutte queste persone pensando che cacciando via gli stranieri avremmo chissà che cosa. Io vengo da una terra che da migliaia di anni accoglie e ha avuto la fortuna di avere dei regnanti così illuminati, non per niente Federico II credo che era lo stupor mundi, non per niente, perché faceva convivere e condividere più aspetti, più religioni e più popoli nello stesso territorio, che non hanno mai creato disuguaglianze. Certo c'erano, perché chiaramente un musulmano è diverso da un cristiano o da un ebreo, però la convivenza era pacifica e ognuno sviluppava i suoi talenti, come li hai chiamati tu, in pace. Ma se uno vuole, questo c'è. Ma perché scoppia la guerra? Perché gli interessi non sono di cultura o di vivere in pace, gli interessi, come diceva Carlo Marx, sono sempre economici. E quindi averci un nemico in qualche modo ti dà una idealizzazione di quello che il tuo problema rappresenta l'altro. E allora il nemico è l'altro, mi spiego?
6: E caricano su questo, e come?
5: È certo che devono caricare su questo, perché in qualche modo tu sei il bene e investi. Tu pensa quanti soldi sono investiti in magari una manifestazione, non ci pensa mai nessuno. Una manifestazione non è gratis. Una manifestazione
6: dei costi...
5: è sponsorizzata da qualcuno e porta benefici a qualcuno, che può essere anche solo a livello politico, perché è una propaganda politica, una manifestazione che in qualche modo inquadra i giovani, sono voti portanti a un certo sistema, e quello è un modo per indottrinare, perché dietro c'è tutto un altro. Certo, io non sto parlando, capiamoci bene, perché le cose vanno dette in,

0: dei racconti così mal gestita da far evidenziare, soprattutto da chi siamo gestiti noi a livello politico, che non corrisponde alla base. Perché io non credo che il popolo italiano condivida pienamente quelle che sono le gestioni politiche.
1: Non credo
0: capisco,
1: proprio.
0: E anche capisco benissimo che lì ci si deve muovere come un elefante in una cristalleria, lo comprendo, non è che non ci arrivo a comprenderlo, però capisco pure che ci vuole uno stomaco con un grande pelo per affermare frasi che veramente sono decontestualizzabili.
1: Anche perché uno, vedendo anche le immagini del mainstream, per dire, c'è una sproporzione da una parte all'altra, quindi già stesso la domanda da doversi porre, com'è possibile, visto che ci sia una distruzione completa da una parte e dall'altra?
0: Torniamo al discorso da cui eravamo partiti dell'Unità d'Italia, no? Allora tu pensa soltanto, com'è possibile che noi siamo in Italia e quindi tutti italiani, mi auguro che siamo, cioè, tutti italiani nel senso che abitiamo un luogo,
1: sì, beh, ovvio, varie etnie anche qui,
0: non sappiamo la storia della nostra storia, perché ancora oggi c'è il segreto di Stato sull'Unità d'Italia? Tu lo sapevi questa cosa? Che esiste ancora tutt'oggi, siamo nel 2026,
1: no, personalmente no,
0: un segreto di Stato di un evento che è accaduto nel 1860.
1: Io a grandi linee so che gli inglesi hanno contribuito, hanno permesso ai Savoia di portare avanti e portare a casa tutto quello che c'era nel regno delle due Sicilie, per quello che ricordo, ecco, perché però so che gli inglesi, insomma, hanno sempre monopolizzato il nostro nuovo Stato, diciamo, la nuova Unione Italiana, ecco.
0: E adesso io da storica gli devo dire che non è assolutamente vero. Perché, scusami, questo è quello che adesso va, no? Per la maggiore, perché questi propagandatori, io li chiamo propagandatori, in genere ti vai a guardare i loro curriculum, ti accorgi o che fanno gli avvocati o che fanno i sociologi o psicologi, addirittura non hanno laurea.
1: Ecco, anche questo giustamente hai ragione.
0: Non è vero quello che stai dicendo, nel senso che non è tutto così. Perché noi ci dimentichiamo che nel 1859 quella che noi chiamiamo la guerra di indipendenza in realtà è stata gestita dai francesi. E quindi, cioè, vedi come ci vuole poco a sminuire una persona che...
1: Io parlavo solamente con il regno di Napoli, gli inglesi sono intervenuti.
0: Sì, ma tu non sai perché.
1: No, erano intervenuti perché il regno di Napoli vendeva lo zolfo agli inglesi. Questo è quello che mi ricordo, posso sbagliarmi oppure...
0: No, è tutto vero, però tu stai parlando di una situazione che riguarda la Sicilia. Perché, come ti ho detto prima, il regno di Napoli viene trasformato nel 1814 in regno delle due Sicilie.
1: Sì.
0: E quindi si uniscono due territori che fino ad allora erano stati gestiti in maniera separata da sempre. Tu pensa addirittura dopo la morte di Federico II, quando c'è la guerra di 30 anni, vent'anni durano i Vespri siciliani, tra francesi e spagnoli, i siciliani appoggiano la fazione degli spagnoli perché erano i discendenti, la figlia di Manfredi aveva sposato il re di Spagna e quindi appoggiano la fazione degli spagnoli, quindi da sempre i siciliani hanno avuto una contestualità un po' diversa da quella dei napoletani. Quello che stai dicendo tu è avvenuto con l'arrivo in Sicilia di Nelson e dal fatto che il re concesse a Nelson la ducea di Bronte. Ok? Il primo insediamento inglese in Sicilia avviene in questa località. Bronte quindi diventa una ducea inglese, ma ducea vuol dire ducato e quindi assoggettato al re delle due Sicilie. Invece cosa fanno gli inglesi? Utilizzano questo territorio, giustamente perché si sono sentiti padroni, un po' come fanno altre popolazioni in questo momento, non voglio citarle per non essere cazziata dal web, si sono sentiti padroni e hanno cominciato a fare gli affari loro, nel territorio. E come tu hai citato lo zolfo, ma io te ne cito un altro, che è il vero motivo dello sbarco a Marsala di

0: Garibaldi, cioè il fatto che il vino porto portoghese costasse l'ira di Dio, loro scoprono che in Sicilia il vino era molto più buono del porto e incominciano a produrre dei vitigni a Marsala.
1: Sì.
0: E quindi quello diventa tutto territorio gestito dagli inglesi. In più una famiglia calabrese nel palermitano comincia a diventare molto molto potente, sono i Florio. Non so se
1: La marca Florio, okay. Famosissima.
0: E quindi tra il connubio degli inglesi con la famiglia Florio comincia una gestione a livello borghese, prima parlavamo di popolo, ti ricordi?
1: Sì.
0: E quindi della diversa struttura mentale rispetto alla massa, che in qualche modo riqualificano il territorio, e questa cosa porta molto giovamento economico agli inglesi. Ma riguardo all'unità d'Italia, non è solo degli inglesi la situazione, perché si sa, guardando una cartina geografica, e questa è l'unica cosa che io adesso veramente trovo disdicevole, è il fatto che non ci siano più le cartine geografiche nelle classi, per cui i miei alunni sono stati obbligati a comprarsela, perché non si sa per quale motivo la mia preside non ha mai messo a disposizione economiche le cartine geografiche, e loro non sanno nulla, perché la geografia non è più studiata come la studiavamo noi. Per cui quando tu gli vai a dire che dove sta l'Ucraina, loro non te lo sanno dire dove sta l'Ucraina, come non ti sanno dire dove sono i Balcani, come non ti sanno dire, che ti posso dire per assurdo, dove sta la Scozia. Perché hanno mentalmente queste figure sui tablet, ma poi dimenticano. Invece quando tu memorizzi una fotografia in maniera costante, in qualche modo certe visioni le interiorizzi e quindi ti sai muovere nello spazio-tempo, mi spiego?
1: Sì, chiaro.
0: Ok. Allora, tornando alla questione dell'unità d'Italia, perché ti ho citato il 1859? Perché quando Napoleone III stringe gli accordi di Plombier con Cavour, Napoleone e Cavour si erano già divisi l'Italia. Per questo mi sono permessa di fermarti, perché la loro idea era quella di suddividere l'Italia in tre tronconi, cioè la parte sud se la sarebbero presa i francesi, quindi togliendola agli inglesi, e già capisci che c'è una lotta tra inglesi e francesi.
1: Sì, c'è
0: la parte centrale viene data, sempre secondo questo programma, alla famiglia sempre francese, ma a tutela del Papa, secondo loro, tu sai cosa significa tutela del Papa, e la parte nord se la sarebbero presa i Savoia. Questo modello non funziona, perché tu sai che ci sono gli accordi a Villafranca con gli austriaci, e quindi questa cosa comporta che i piemontesi si prendono soltanto la Lombardia rispetto a tutto quello che si sarebbero aspettati. Ma ricordiamoci che tutto questo in Francia comporta una crisi politica ed economica a Napoleone III, che poi lo porteranno al fallimento di Sedan. Quindi cioè, immagina che frastuono, cioè, perché i francesi che cosa ci volevano avere a che fare con un territorio che non era loro, che non sentivano loro, e che in qualche modo li portava ad averci nemici giurati e frontalmente. Ricordati che la prima guerra di indipendenza i Savoia avevano perso la guerra ed erano stati lasciati sul loro sito, cacciando via il re, no? Ti ricordi Carlo Alberto, al suo posto viene messo Vittorio Emanuele, perché in qualche modo quel territorio avrebbe fatto da cuscinetto tra la Francia e l'Austria. Ora tu immagina se i francesi erano tutti contenti di trovarsi di fronte l'Austria. Mi spiego? E per questo è importante la geografia, e per questo è importante avere alle basi.
1: Ecco, io ricordo il famoso quadrilatero che c'entra Verona.
0: Quello è le cinque giornate di Milano, stiamo parlando del 48, noi siamo nel 59, ok? E il quadrilatero è quello di
1: Verona, Mantova. Peschiera.
0: Pescaia e sì, è quello, è Verona. Sono quello il quadrilatero, però stiamo parlando di quelle, sono le cinque giornate di Milano, sono 18 anni prima. Ok? E qui siamo invece, scusa, ho detto 18, ma in realtà sono 19 anni, quindi non tantissimo. 10 anni, perdona, perché vedi, poi mentre parlo con te mi faccio i conteggi. E quei 10 anni hanno comportato lo stato cuscinetto. Ok, che impedisse in qualche modo all'Austria di scontrarsi direttamente con la Francia. Quindi ti rendi conto come Cavour ha monopolizzato, e in qualche modo sfruttando la propaganda e la contropropaganda degli inglesi, perché questo va detto, che Glasnost, che è stato uno dei ministri inglesi, ha lavorato in quegli anni proprio per rendere il Regno delle Due Sicilie uno Stato, un po' come succede oggi, lo devo dire, mi dispiace, con l'Iran. Che cosa è stato fatto in questi anni? È stata preparata una propaganda dove ci diceva che l'Iran era un paese sottosviluppato, le donne trattate malissimo, questi comandano e quant'altro. Oggi che cosa abbiamo di fronte a noi? Un paese sottosviluppato? Ha messo in ginocchio l'America. Cioè, ci rendiamo conto di quello che sto dicendo?
2: Sì.
0: Cioè, l'Iran, che è stato considerato per decenni uno Stato sottosviluppato, ha a livello di diplomazia, a livello di missilistica, a livello di egemonia, messo in ginocchio Israele e gli Stati Uniti, perché ha dato il là a dimostrazione che quando c'è la cultura vince sulla forza, ma è sempre stato così. Cesare ha vinto su Crasso perché era Cesare e c'aveva cultura. Crasso è andato a conquistare la Persia e si è fatto massacrare. E infatti Cesare col cavolo che va in Persia, cerca di combattere i paesi che in qualche modo gli corrispondevano. E cito la storia antica, così non offendiamo nessuno.
1: Così almeno. Che però, diciamo, la storia è ciclica sotto certi aspetti, quindi...
0: La storia è ciclica, ma guarda, ti dimostro quanto è ciclica. Stavo discutendo l'altro giorno con una mia carissima amica, tra altre cose è una persona molto profonda, e gli ho detto, ma è possibile che la gente è così cretina, e mi prendo la responsabilità di questo titolo, quindi chi mi vuole insultare va benissimo, da non fare il confronto tra quello che ha fatto Hitler nel 1936, dal 36 al 39, è quello che sta succedendo in Medio Oriente, uguale, con la scusante di voler prendere territori e salvaguardare i Sudeti e la grande, come la chiamava, la grande Germania,
1: la grande, e la grande Israele,
0: come la chiamano,
1: la
0: non
1: grande Israele,
0: la grande, l'hai detto tu, io non l'ho detto,
1: sì, ma è quello che hai riportato,
0: ma porca
1: quindi.
0: Miseria, ma è possibile che una persona che viene a scuola e dice, ma voi non
1: abbiamo 9 secondi, poi mi parte la pubblicità.
0: Okay,
1: 6 secondi, quindi dopo la pubblicità
0: abbiamo
1: continueremo.
0: Abbiamo una bella bomba, sappilo.
1: Pubblicità.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
13: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
14: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
15: dal titolo
16: Sempre Mara per sempre.
15: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
17: Inizio ore 20.
16: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
15: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
18: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
15: Sempre Mara per sempre.
17: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
17: Ettore.
15: Per mini info
19: 3
15: 2 9
19: 0 0
15: 3
19: 8
15: 9
4: 8
6: 8.
1: Ecco, perfetto, è terminato lo spazio radiofonico, è pubblicitario e siamo ritornati in diretta qui radiofonica. Caterina, ci sei ancora? Sì?
0: Sì, sì, ci perfetto. Sono.
1: Allora, vedi, io sono il tipico esempio di persona comune che ha ricevuto un'educazione di base, diciamo, poi ho preso quella tecnica e quindi nel settore tecnico si fa poca storia, un poco italiano, insomma, perlomeno. Però è sempre un piacere ascoltare, perché anch'io, però io, ecco, mi pongo sempre, ma dico, ma sia vero o non sia vero, cioè cerco poi di andare, non sempre non mi è possibile, però cerco di andare a indagare quello che posso. La paura è che nonostante, tralasciando i media mainstream, diciamo, ma anche nella controinformazione, non sempre si può avere qualcosa di positivo, di giusto. Però rimane sempre il discorso di avere un pensiero critico, che è importante, e specialmente adesso con questi nuovi algoritmi e quant'altro, e diventa però molto più difficile. Tutto lì.
0: Allora, ascolta, non è mai stato facile, ma mai stato facile. Tu pensa soltanto che nel 1600 non potevi pubblicare una cosa se la Chiesa in qualche modo non metteva l'imprimatur. e non potevi in qualche modo mandare a, a dire cose semplici come quelle di Galileo, perché vedi, noi abbiamo sempre ricamato, no? Perché questa propagandistica per cui grandissimi uomini hanno fatto grandi scoperte, e il fatto che Galileo abbia visto la luna e abbia visto i moti e quant'altro, e ci siamo dimenticati che la scuola pitagorica e il mondo greco tutte queste conoscenze già ce l'avevano. Se tu pensi soltanto che i babilonesi e gli assiri avevano sviluppato attraverso le rocce di rocca, come si dice, le pietre di rocca, dei modi per ingrandire e differenziare quelli che erano i pianeti da quelli che erano le stelle. E quindi già questo ti fa capire che non erano proprio digiuni, non per niente la scuola pitagorica, a cui tra le altre cose attingeva anche Galileo, certe conoscenze già ce l'aveva. Il problema era la diffusione di queste idee. Ora, chi ha un minimo di conoscenza per quanto riguarda il mondo storico, e io qui mi batto in quanto mi auguro di aver studiato un pochino quello che è la storia, e sa che l'immaginario medievale ha fatto pascere centinaia di migliaia di creduloni su fattori e su esperienze di mondi fantastici che erano al di là del mondo conosciuto. Non per nulla, ti ribadisco, quando Galileo ruba l'idea agli olandesi e crea, cioè prendendo il cannocchiale olandese, crea il telescopio, lui sapeva bene o male dove andava a mirare, non era proprio digiuno, non è che ha fatto la scoperta dell'acqua calda, è che aveva coscienza. Il problema di Galileo è stato quello di voler diffondere alle masse ignoranti, ecco perché c'è stata poi la Biura e quant'altro, delle conoscenze che prima erano soltanto tecniche. Per farti intendere, il mondo dei francescani è sempre stato vicinissimo al mondo della conoscenza naturale, non per niente i francescani erano degli ottimi scienziati, e Ruggero Bacone e altri personaggi avevano attinto a delle conoscenze così profonde che veramente Galileo ha potuto essere quello che è stato grazie anche a queste conoscenze. Uno per tutti, Cusano, che è stato un grandissimo vescovo, un vescovo conte addirittura, un vescovo guerriero, aveva delle conoscenze di geometria e del spazio molto vicine a quelle di Giordano Bruno e di Galileo, però la persona semplice queste cose non le può sapere, quindi gli si racconta questa cosa, come è arrivato lui e ha scoperto cosa. Mi sto spiegando? Ho citato Galileo per essere neutra, eh?
1: No, ma io in effetti mi ci vedo su queste persone qui, perché io appunto ho ricevuto un'istruzione X e ho dei ricordi, e di conseguenza poi resto sempre dell'avviso che la storia viene sempre scritta dai vinti, quindi di conseguenza
0: è un'altra cavolata, non è vera. Vedi? Neanche questa cosa, perché se fosse vera
1: però qualcosa...
0: noi non avremmo una visione diversa, poi ti spiegherò.
1: Ecco, anche questo mi farebbe piacere ricapire, perché giustamente se io sbaglio determinate cose, ma qualcuno mi dà la possibilità di raddrizzare, io ben volentieri, ci mancherebbe altro.
0: Però torniamo sempre alla fonte.
1: Bisogna andare sempre alla fonte. Effettivamente.
0: Se io ti racconto qualcosa che a te fa piacere sentire nel tuo linguaggio e ci metto dentro un fattore mitologico, ok, che è quasi magico, tu trovi questo piacevole e quindi ci credi.
1: Ma devo andare alla fonte.
0: Allora, il problema è proprio tornare alla fonte. Per questo ti dico, se ognuno di noi, tu sei un ottimo tecnico, sicuramente saprai che cos'è un'onda, sicuramente saprai gestire quelle che sono, che ne so, quando uno fa la radio, le varie onde e come gestirle, no?
1: Sì, okay. Diciamo...
0: Io questa cosa non la so fare. Perché non la so fare? Perché non è il mio campo. E quindi, di fronte a te, alzo le mani. Se avessi bisogno di aggiustare qualcosa di tecnico, mi rivolgerei a te con la fiducia, come tu hai fiducia in questo momento, mi auguro, di quello che ti sto dicendo io, e poi criticamente lo vai a riscontrare, perché penso che tu sia non solo preparato ma aggiornato in quello che è il tuo campo. Mi sto spiegando?
1: Sì, no, è chiarissimo.
0: Allora,
1: in effetti è quello,
0: la
1: speciazione,
0: perché
1: di...
0: la maggior parte di persone confonde la preparazione con la fabulazione. La preparazione si basa, come dice, io non lo amo molto, però purtroppo questa volta mi tocca citarlo perché dice giusto, si va alla fonte e si va negli schedari e si va nei documenti e si va ricercando continuamente, buttando sangue. La fabulazione è quello che ti racconta, che ti posso dire, io ho letto centinaia di libri, l'ultimo me l'ha prestato una mia amica che è molto carinamente mi ha dato due libri di due pseudo storici, due, secondo me, per come la vedo io da storica, due delinquenti, però siccome la gente non sa la differenza tra quello che è storico e quello che non lo è, questi vendono dei libri fatti con l'intelligenza artificiale e che stampano in una maniera sistematica nel giro di una settimana, 10 giorni e quant'altro, con una serie di banalità, ma proprio banalità, ma come lo fanno? Attraverso un linguaggio semplice, ma che non va a fondo, non ci può arrivare a fondo, perché per andare a fondo tu, come dice Barbero, devi buttare sangue. E allora, come tu hai buttato sangue nel voler in qualche modo sintonizzarti tutte le onde per ottenere la voce e non il disturbo dato dall'onda quanto in qualche modo va messa a posto, così avviene per lo storico. Lo storico fa il tuo lavoro, soltanto in un altro ambito, non c'è una differenza tra ambito, questo lo fanno le persone piccole, pensare che gli ambiti siano chiusi, gli ambiti sono tutti aperti, non per niente nel Rinascimento noi avevamo dei geni, perché? Perché il genio è quello che entra in più campi e cerca di ogni campo di trarre il meglio, un esempio per tutti Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era architetto, era pittore, era geometra, era poeta, era scrittore di favole, era antropologo, era uno che si curava di arte della guerra, cioè ti rendi conto quante possibilità ha dato alla sua intelligenza?
1: Sì, anche il fatto
0: ragazzo
1: stesso di era un ricercatore, quindi anche il fatto di scoprire il corpo umano all'interno e quant'altro, dico.
0: Certo, certo, l'anatomia, ma hai ragione tu. Ricordati che fino ad allora la Chiesa puniva i negromanti, non si poteva toccare il corpo umano, in realtà è una falsità pure questa, raccontiamoci le cose visto che vuoi sapere la verità. Questa è una falsità perché la Chiesa ha nutrito le sue casse economiche con le reliquie dei santi, e se altro non erano se reliquie che pezzi di cadavere portati in giro affinché il popolo pagasse per poterle in qualche modo toccare. E non è una forma di negromanzia pure quella?
1: Certo che sì.
0: E quindi, cioè, vedi come in qualche modo, no, ti raccontano una cosa, però tu che hai il cervello ragioni, dici cavolo, se fosse vero che non si potevano toccare, smembrare i cadaveri, perché ci sono pezzi di, che ne so, Sant'Antonio,
1: c'è la lingua di Sant'Antonio,
0: la lingua, perfetto, e dall'altra parte ci stanno le dita e in Portogallo ci sarà un altro pezzo, cioè perché? Quando poi alla fine Leonardo comincia a disegnare l'anatomia, lo fa in contrapposizione a quelli che erano i libri di Aristotele, su cui si erano formate decine e decine di medici, perché proprio con la scusante che non si potevano toccare. Ma l'anatomia di Leonardo non era basata sullo studio della fisiologia umana, scusa, ho fatto un lapsus prima, ma erano date dal fatto che lui voleva realizzare nei quadri il meglio. E quindi tutte le posture, tutti i movimenti dei muscoli, vedi come poi tutto torna, cioè lui dalla pittura è risalito all'anatomia, alla struttura del corpo, a come il corpo è parte dell'universo, non per niente l'uomo vitruviano è la realizzazione massima dell'esoterismo, perché c'è la rappresentazione del microcosmo nel macrocosmo.
1: Cosmo, sì.
0: E ti rendi conto di questa grande capacità sintetica e analitica proprio in quel disegno lì, perché soltanto chi ha grandi capacità culturali. E prima, quando ti dicevo la cultura intesa come umanistica, noi ce la possiamo fare anche leggendo i giornali, cioè io in questi giorni ho un po' più di tempo, e quindi prima ne leggevo solo 3 di giornali, adesso ne leggo un po' di più, e mi rendo conto quanto dentro i giornali spesso vengono anche riportate pagine culturali di approfondimento su settori su cui io non avevo mai riflettuto. E quindi, cioè, non è che se ti è mancata la cultura scolastica a livello umanistico ti è mancato qualcosa. No, la cultura scolastica ti ha dato la capacità di andare poi da adulto a cercare tu quello che vuoi in qualche modo approfondire. Esistono le librerie per questo. Esistono le biblioteche per questo.
1: In effetti la bravura è proprio quella di insegnare, poi andare a cercare quello che ti serve.
0: Certo, bravissimo, è proprio questo, è quello che ti fa la filosofia. Cioè, perché quel tizio ha detto facciamo tutto un liceo e vuole portare la filosofia in altri ambiti, tutti a dire scandalo, ma il problema è il ragionamento. Quello che manca in questo momento è, ritorno a dire, i nostri figli stanno vivendo in bolle, isolate, perché in questo modo sono più condizionabili. Perché se io ti vengo a raccontare, come hai detto prima tu, in maniera ingenua ma anche giusta, la storia la fanno i vinti, scusa, ho fatto un lapsus adesso io, i vincitori, tu pensi che dei vinti non sai nulla. Allora, se fosse così, mi spieghi com'è possibile che oggi noi siamo tanto interessati a popoli che in qualche modo hanno lasciato poche tracce e che ci hanno invece reso grandi, tipo gli Etruschi. Ti porto un esempio per tutti: io abito vicino a Santa Severa, quella che un tempo veniva chiamata Pirgi, dove in questo tempio gli Etruschi lasciarono delle lamine d'oro dove c'era la lingua greca con la lingua etrusca. In base a queste lamine d'oro oggi noi abbiamo decodificato l'etrusco e ci siamo resi conto anche dei viaggi commerciali e delle tratte commerciali che avevano questi popoli, a cui prima non badavamo neanche, perché quando io studiavo storia, e ti sto parlando del liceo ma anche dopo, perché ho dato anche esami di storia antica, cioè non ci raccontavano tutti questi scambi culturali e commerciali tra i siracusani, tra i greci, tra i pelagi, tra i sicani, per esempio. Io ho fatto un libro sui sicani, e quindi
1: anche i sardi,
0: siano popoli avulsi. Scusa, non ho capito.
1: No, dicevo, anche il popolo sardo, gli sciardana.
0: Sì, ma sono sempre lo stesso popolo. Guarda, e siamo noi che vogliamo per forza in qualche modo, vedi come siamo ridicoli? Siamo ridicoli e soprattutto abbiamo la nostra limitatezza, la importiamo. Cioè, quelli erano popoli del mare. Poi ognuno li chiama come vuole, ma erano comunque popoli
1: sì,
0: del mare.
1: Stesso dicasi i fenici e quant'altri. Quindi.
0: Perché guarda, tu hai citato i sardi, no? I sardi avevano commerci con gli egiziani. I sardi avevano i commerci con i turchi. Un pensiero per tutti: Parmenide, che veniva, la sua famiglia veniva dalla Turchia, si era posizionata in in Corsica, ad Ajaccio, dall'altra parte di Ajaccio, perdona. Quindi avevano creato una comunità greca lì, e poi da lì si erano spostati a Beia, e Parmenide è Parmenide. Cioè, non è che si sentiva sardo o si sentiva turco.
1: No, tutt'altro, anche perché anche su certi geroglifici
0: per questo
1: vengono...
0: la dobbiamo pure smettere queste categorie mentali: sono meglio i sardi, sono meglio i siciliani, cioè quelli non gliene poteva fregare niente della Sardegna, della Sicilia e di quant'altro, perché la loro fusione era quella di entrare in contatto con i popoli e acquisire delle conoscenze tecnologiche e anche culturali che in qualche modo gli consentisse di vivere bene.
1: Certo.
0: E mi spiace di essere molto polemica in questo, però vorrei anche che la gente si svegliasse, perché questo campanilismo dove questa cosa avveniva qua e non avveniva là, ma che ne sai? Cioè, veramente tanto di cappello alla Maria Gimcudas, che ha visto questi popoli migranti disporsi nel Mediterraneo e creare delle comunità che avevano una radice comune. Veramente tanto, cioè meglio questo tipo di studio piuttosto che quello che dice vedi, noi avevamo, cioè che avevamo, non eravamo noi. È come dire, no, noi italiani, quando noi sappiamo benissimo che fino al 1860 l'Italia non era italiana, l'Italia era una serie di stati indipendenti con culture talmente tanto radicate e profonde che non avevano niente a che vedere i siciliani con i lombardi.
1: O anche i veneti, per dire, con la Repubblica, la Serenissima.
0: I Veneti con la Repubblica Serenissima già un po' meno, perché quando sono migrati con l'arrivo dei barbari nel Comacchio, per capirci, lì è la popolazione veneta che si sposta. Mi spiego?
1: Ha dovuto spostarsi.
0: Ok, e quindi ci sono, cioè c'è questo legame, ma che tu mi vai a prendere, che ti posso dire, in Roma, quelli che dicono gli italiani e l'Italia, Roma, cioè ma tu ti rendi conto Roma da quante popolazioni è stata intrisa? Ma pensa soltanto agli schiavi importati da tutte le parti del Mediterraneo e che poi poveracci sono rimasti a Roma. Secondo te noi siamo i figli dei romani?
1: Anzi, io sono più che convinto che quando più ci si mischia e più beneficiamo.
0: Ti racconto questa: la sorella di Nietzsche era un nazista antilitteram e si sposò con un signore che si chiamava Foster, infatti lei si chiamava Elisabeth Foster Nietzsche. Si mise in testa questa tizia di creare la razza ariana e prese una comunità di ragazzi tedeschi con sangue tedesco, secondo lei al 100%, li portò in Uruguay fondando una comunità. Lo sai che ancora oggi nascono bambini con delle deficienze così elevate che si è dimostrato, grazie a lei che voleva la razza eletta, in realtà ha formato la razza dei deficienti, che se non ci sono continui flussi di sangue, l'uomo radicalizza e estremizza tutte le malattie endemiche che in qualche modo nasconde. E quindi anche i ritardi mentali. Mi spiego?
1: Ah, è chiarissimo questo che ho avuto modo di leggere anch'io diversi articoli su questo, che effettivamente è per quello che dico, l'essere umano è fatto proprio per girare il mondo, io dico.
0: Perfetto, io lo credo, e credo anche che un'altra caratteristica dell'essere umano è il rispetto, per cui se io vado in Turchia mi muovo sapendo che sono ospite in un paese, così come se vado in Egitto mi muovo come sapendo di essere ospite in un paese, così se vado in Inghilterra mi muovo sapendo di essere ospite in un paese e pretendo che chi viene ospite in Italia segua e sia regolarizzato da quelle che sono anche le nostre usanze, perché questo è un rispetto del territorio e della mentalità.
1: È il rispetto di una famiglia, di un'abitazione, di una casa,
0: certo,
1: di un essere. Quindi
0: non è nazionalismo, diverso il nazionalismo. Il nazionalismo è radicamento e quindi il pensiero che la tua nazione sia migliore delle altre, per dirci. Quello è un altro tipo di impostazione. Il rispetto è accettare la diversità come momento di confronto.
1: Anzi, è motivo di apprendere qualcosa di diverso.
0: Certo, e per questo adesso bisogna svegliarsi, e non scherzo, su quello che è la propaganda e su come questo muova a un fattore che non è legato alla persona, ma bensì alla strumentalizzazione della persona a livello ideologico affinché vengano diffuse e propagandate determinate conoscenze che non sono reali. Perché vi ricordo che nel 1936 il buon Hitler, è ironico chiaramente, no? Perché poi la gente guarda il sito,
1: certo,
0: e mai la luna, no, meglio precisarle certe cose, ha parlato di razza ariana, definendo razza ariana i tedeschi, ok? Si era dimenticato anche il buon Hitler che anche loro venivano da un mondo barbaro che era dell'est, non per niente lui classificava quelli dell'est come schiavi, slavi, ok? Perché diceva che erano buoni al lavoro, ma i famosi tedeschi di cui sopra non esistevano più, i veri, quelli diciamo germanici, perché nel frattempo sono arrivati talmente tante altre etnie, a cominciare dai franchi che hanno dominato la Germania per tanti secoli, a continuare i vandali, i visigoti, gli ostrogoti, cioè c'è stato di tutto e lui parlava di razza ariana.
1: I galli, anche quelli.
0: I galli erano i galli erano più della parte francese, la parte questa qua era quella diciamo collegata più a Vercingetorice con i galli, ma avevano altre, erano la parte druidica, per capirci,
1: sì.
0: era la parte più collegata a Odino, alla divinità maschile. Noi invece eravamo collegati alla divinità femminile.
1: È sempre un piacere ascoltarti sul serio, perché a volte si è abituati a ascoltare determinate cose, però nel tuo parlare, perlomeno questo è un mio sentito personale, metti in luce che bisogna dubitare di tutto, cioè che parte
0: sì.
1: quello sì. Dico di fare le riflessioni, cioè di soffermarti un attimo, dire però vedi, io un po' anche i retaggi culturali, per carità, e quant'altro, e anche la scuola, perché ormai sono passati anni e anni e anni, insomma, perché io mi sto avvicinando ai 70 e di conseguenza diciamo, però mi fa piacere sentire questo, perché mi aiuta, diciamo, a prendere più consapevolezza, ecco.
0: Luciano, prendi consapevolezza che la tua conoscenza equivale a 3 lauree prese online oggi. E non scherzo, perché io ho visto gente che si millanta a essere laureata in storia e parlare di cose che non esistono a livello scientifico, a nessun livello. Guarda che io dubito tantissimo della scienza, sono un'epistemologa, quindi il mio problema è proprio dare radice alla scienza. Però sentire questa gente che millanta con la pseudo laurea di conoscenze che non hanno, perché non hanno documenti che possono asserire quello che vanno millantando, ok? Proprio per quello che ti ho detto prima, perché costruire un mito è più facile che parlare di storia. Raccontare, che ti posso dire, di comunità extraterrestri che hanno abitato la Terra è più facile che dimostrarlo. Cioè, mentre tu quando vai a parlare di determinate situazioni e ti vai a studiare uno Zaccaria Sitchin, ok, e ti rendi conto che quello veramente ha fatto degli studi seri in proposito, è diverso da un millantatore che si inventa una comunità extraterrestre che è arrivata sulla Terra milioni di anni fa e non c'è neanche una prova. Perché io posso non avere la prova di Nibiru, però quando vado a vedere le tavolette a Siro Babilonese, io conosco dei veramente bravissimi ricercatori che hanno perso il loro tempo e continuano a strutturare il loro tempo su conoscenze oggettive, cioè quelli per me valgono più di 100.000 millantatori che sono seguiti da masse prostrate e asservite culturalmente, perché con queste masse poi non ci puoi neanche dialogare. In quanto pensano che tu, provenendo da questo tipo di struttura culturale e mentale, non capisci niente. Lo capiscono loro perché gliel'ha detto il tizio che si è svegliato la mattina. Infatti, sai, io sono arrivata ad essere quasi razzista e questo lo confesso. La prima cosa che chiedo a questi ricercatori è: che mestiere fai? Perché quando mi accorgo che non hanno un mestiere alle spalle e che ci vivono di queste millanterie, francamente mi tengo ben lontana, perché capisco perché hanno bisogno di assoggettare la popolazione, perché con quelli ci mangiano. Mi spiego? E quindi io non voglio che le persone diventino mucche da mungere da gente che non fa altro che vendere cose che non appartengono alla cultura, perché quando tu mi vendi un libro creato con l'intelligenza artificiale e sai che io non lo potrò leggere, perché la maggior parte di questa gente se compra libri e non li legge, questo è il dramma, perché se li leggesse forse lo spirito critico verrebbe fuori da rendersi conto che paragonando dei libri sono scritti alla stessa maniera, perché l'ha fatta l'intelligenza artificiale.
1: È il copiatore seriale.
0: È apposta, ma non lo fanno perché loro vedono la copertina. La copertina, il titolo e l'autore, e quello va bene. Però ti assicuro che in mezzo a tanta polvere c'è anche la sostanza, perché magari lo trovi due persone veramente colte che magari non hanno avuto bravi editori e intelligenti editori che l'hanno pubblicati. E io, guarda, scusami, adesso devo fare un po' di propaganda, ti chiedo venia. Anch'io ho pubblicato con una casa editrice che spesso vive di altre esigenze, Ma perché? Perché ho pensato che piuttosto di andare a prostrarmi nelle varie case editrici a dire me lo pubblichi, era la cosa migliore e poteva raggiungere facilmente il pubblico. Vuoi sapere come è andata a finire? Che i professori universitari mi hanno fatto elogio a non finire. La gente, quella famosa gente di qui sopra, una addirittura ha scritto: che noia questo libro, non rendendosi conto che le scoperte che stanno avvenendo sono tutte collegate a quello scritto, perché quando tu vai a parlare di puntatori solari, e in questo momento mentre io parlo con te stanno facendo in Sicilia un convegno sulla scoperta di puntatori solari, per dirti quanto è importante la funzione del tempo. Ma
1: questo sarebbe la dea nel suo giardino, per caso?
0: No, si chiama Ara.
1: Ara, il romanzo della gurfa, sì.
0: Okay. Ma quello è collegato alla nascita del mito di Demetra, che è il mito più importante del Mediterraneo, perché è collegato alla diffusione del grano nel Mediterraneo. Prima, quando dicevo, la popolazione era la stessa, erano tutti popoli che mangiavano il pane. E non per niente la comunione viene data dal pane e dal vino, erano popoli che condividevano il pane e il vino. Mi spiego? Cioè, questo intendo, questa è la cultura, perché io non ho scritto quello che ho scritto da me, non sono andata dall'intelligenza artificiale, sono andata dai professori universitari e umilmente ho chiesto aiuto, perché è così che impari, nel rimanere piccola, in quanto c'è sempre qualcuno che ne sa più di te. Un esempio per tutti: io ho scritto che un determinato una determinata stoffa colorata con i peperoni, un mio collega bravissimo che ha visionato il libro mi ha detto: guarda che i peperoni sono arrivati in Europa con la scoperta dell'America, ti sei confusa, e mi ha detto le indicazioni. Cioè, questa cosa la puoi fare solo se di fronte a te a una persona colta, l'intelligenza artificiale una cosa del genere non la vede.
1: No.
0: Mi spiego?
1: Certo.
0: Sono stata brutale nel raccontarti le cose, ma certe volte, come diceva il buon Socrate, bisogna utilizzare l'arte della distruzione per poter costruire.
1: Allora, un bravo allenatore ti deve caricare. Perfetto. Non ti deve spianare la strada.
0: Perfetto. Quindi, hai compreso bene proprio l'idea era quella, cioè essere brutali in qualche modo fa scattare la molla per cui tu dubiti. E come diceva, citato prima, e avrei chiuso proprio con questo, il buon Cartesio, l'evidenza è riportare le cose semplici alle cose semplici, perché se non impariamo a riconoscere il nostro tempo con i problemi del nostro tempo e andiamo a pensare, che ne so, a Shangri-La, per non offendere nessuno, e i problemi di Shangri-La e il re del mondo che sta sotto la montagna a dirigere le sorti del mondo, noi non faremo nessuna grande rivoluzione, perché è quello che ti vogliono far credere, che c'è sempre qualcuno al di sopra di te, mentre invece la coscienza libera, diceva Hegel, ce l'hai tu. Sei tu che fai la rivoluzione, ma la fai prima di tutto dentro di te e poi nei confronti del mondo.
1: Però stiamo vivendo un periodo storico non dei migliori.
0: Ma secondo te una guerra mondiale era un periodo storico migliore?
1: No.
0: Una carestia era un periodo storico migliore?
1: Ma...
0: una pestilenza che ammazza un terzo della popolazione è un periodo storico migliore? Ma per favore, questo è il relativismo culturale, tempo ha il suo dramma.
1: Ogni tempo sì. È la tecnologia in questo momento che io la vedo come quella più deleteria, perché manca un'educazione a utilizzarla.
0: Allora io ti do la cura, leggiti Vita di Galilei, di Bertolt Brecht. Sta esponendo, cioè lui espone proprio il tuo dramma, quanto il cannocchiale, chiamiamolo cannocchiale ma ti ribadisco il telescopio che è un'altra cosa, ha cambiato la vita di queste persone che hanno vissuto tutta la loro esistenza piegando la schiena e dicendo ci sarà il paradiso, e poi arriva Galileo e dice guardate che il paradiso non c'è, non sta dietro il cielo della luna. Allora, secondo te quella gente che ci ha fatto poi
1: viene spiazzata, si spiazza.
0: Mi spiego, era meno drammatica che la tua visione? È uguale, l'uomo cambia il problema ma rimane lo stesso, perché ti ribadisco, mia madre che è vissuta durante la seconda guerra mondiale, non credo che il suo era un periodo migliore, perché poi si sono dovuti ritirare su le maniche dalla fame. Sì. Noi la fortuna che abbiamo, la fame ancora non ce l'abbiamo.
1: Sì, sì,
0: è
1: no, no,
0: buono,
1: no.
0: Perché ci sono popoli che fanno la fame. Ci sono popoli che non hanno l'acqua, ci sono popoli che non hanno il diritto di vivere. Porca miseria, ma prendiamo coscienza di questo, no, della tecnologia. La tecnologia si distrugge. Non è che ti dico di tornare come ai tempi dell'Ottocento, quando c'era il luddismo che distruggevano le macchine perché secondo loro portava via il lavoro agli operai. No, questo no. Ma sapere che quella tecnologia è un aspetto della conoscenza. Perché fino a che quella tecnologia non la metti a frutto nell'umano, e non lo potrà mai fare, non per niente Federico Faggin,
1: sì, l'ha
0: o
1: detto,
0: Parisi, sì, o sì. Roversi, cioè, ti parlo di persone che veramente conoscono il mondo, ma nel loro aspetto reale, cioè nel senso che non quello che stiamo vedendo noi, perché ricordiamoci sempre, e basterebbe solo questo per far mettere in dubbio le nostre conoscenze, che la realtà che noi vediamo ce la fanno vedere i nostri occhi, che sono strutturati in maniera tale da decodificare il mondo per come lo conosciamo. Il mondo non è così, è una serie di atomi sparsi che noi, con la struttura mentale del nostro occhio, in qualche modo definiamo con le forme, come aveva detto il buon Platone. Mi spiego? Allora, se tu parti da questo concetto, che neanche la realtà che vivi è quella che tu conosci, puoi conoscere altro? E sì, per questo devi dubitare.
1: Perché il nostro cervello è fatto per leggere gli ologrammi.
0: No, il nostro cervello è fatto per conoscere la materia, che è diversa, perché noi a livello di sensibilità catturiamo la materia. Gli ologrammi non li catturiamo perché dovremmo riconoscere le onde. Questa cosa è strutturata a livello neurologico in maniera tale da vedere nell'oleogramma una rappresentazione di massa. Spero di essere stata chiara.
1: Sì.
0: Ok.
1: Io sono rimasto senza parole.
0: ma ti ho detto che sono epistemologa, quello è il mestiere mio, cioè non mi puoi venire a sfruttare.
1: Ci mancherebbe altro,
0: ci mancherebbe
1: altro, anzi tutt'altro. È quello che manca, anzi ce ne vorrebbe di più. Ci vorrebbe molto di più.
0: Ma anzi, ci vuole quello che ci vuole, tesoro, perché è una cosa che ho imparato, e questo devo ringraziare un mio amico che a livello psicologico è stato molto bravo, diciamo. E mi ha detto: ogni cosa accade perché deve accadere. Ci ho messo tanto per capirlo, perché ognuno di noi vive i suoi traumi, vive i suoi drammi, vive le sue economie, pensando che è l'unico a viverle, che è sfortunato e quant'altro. E poi mi sono resa conto che aveva immensamente ragione, perché ogni cosa accade perché deve accadere, era giusto che accadesse, altrimenti oggi noi non potremmo parlare.
1: Anche
0: questo fa parte dell'accadere.
1: Il grande Battiato, alcune canzoni sue, richiama Tutto è scritto, quindi e ritorneremo.
0: Il grande Battiato ha fatto il suo percorso spirituale, anche lui è partito dalla materia, perché tu sai che è andato a Milano, che in qualche modo faceva parte del coro della moglie di, come si chiama quello, Gerber, quindi la Colli, non so se
1: sì,
0: è
1: Umbretta Colli.
0: Ok, Umbretta Colli. Cioè lui ha fatto il musicista, poi ha avuto la sua crisi di coscienza in America e lì ha cominciato a vedere il mondo con occhi diversi. È stata la sua fortuna, ma anche la sua sfortuna, perché ricordati sempre che quando più ti elevi, più ci sarà gente che ti riempirà di merda.
1: Ah.
0: L'ho detto in maniera brutale, ma almeno è chiaro.
1: Quando ci vuole, ci vuole.
0: O vogliono essere come te, o ti distruggono. Perché il dramma è questo: più ti elevi e più ti riempiono di merda. Ricordati quello che gli hanno fatto a Battiato, anche quando gli volevano dare la laurea, no? Ad honoris, non gliel'hanno data. Tanto per dirci, l'hanno data a un altro che io non stimo assolutamente, come si chiama quello lì che, di Alba Chiara? Porca miseria, pensa.
1: Vasco Rossi.
0: Vasco Rossi, cioè dare una laurea a Vasco Rossi con i testi di Vasco Rossi, che sono carini, nessuno mette in discussione la sua bravura, rispetto a un Battiato, ma tu te rendi conto? Un altro, Jovanotti, ma vogliamo parlare di Jovanotti? Che è uno asservito al sistema al 3000 per 1000, che è uno che ha detto cose terribili su tutto, altro che demoniaco. Qui si parla di demoniacità della cultura, no? Parliamo pure di questo aspetto. Parliamo di quanto queste masse vengono indottrinate a seguire certi percorsi, perché poi vengono incanalati in certi settori energetici.
1: Sì, sì, poi lo,
0: anche
1: li abbiamo
0: questo
1: visti.
0: Va messo in discussione, perché la propaganda questo fa, tira i fili a un certo punto di quelle che sono le energie. Tu che mi hai detto che sei un
1: elettrotecnico,
0: sai quanto noi emaniamo energia, lo sai benissimo,
1: il campo nostro.
0: La nostra aura è energia. Allora, se tu hai un'aura che in qualche modo è assecondata, io ho visto in questi raduni fare degli rituali, ma io vengo dal mondo, diciamo, specialistico, e quindi è chiaro che certe cose le riconosco al volo, di cattura energetica delle masse, che tanto è vero che ne ho parlato con una, non faccio il nome perché non è corretto, ma una persona io trovo meraviglioso, una che ha girato tutto il mondo e quant'altro, e le ho detto: guarda, stanno praticando una messa, perché prima si andava in chiesa ed era un tipo di percorso, adesso si va a questi raduni cercando di praticare attraverso questi rituali l'acquisizione energetica di queste masse, che pagano, perché questa gente, il dramma, paga pure il biglietto per andarsi a prendere, per catturare l'energia, ti rendi conto?
1: Sorrido perché, guarda, hai perfettamente ragione. Il bello è che io pure ci sono cascato.
0: Ci siamo caduti tutti, sì. Non ti preoccupare, ecco. Però l'hai detto prima tu, poi dopo è subentrato la domanda, il dubbio del dire perché, come.
1: Qualcosina dentro di me, il campanellino, tin tin, ha risuonato. Ecco,
0: Perché la tua coscienza in qualche modo era già sviluppata, vedi che stai tornando alla filosofia e stai tornando ad Hegel, cioè fino a quando noi non lasciamo sviluppare alle persone lo spirito critico, noi non avremo persone che hanno in risonanza la possibilità di comprendere quello che è vero da quello che è falso, perché ti risuona. Non scherzo, quando tu senti una persona che sta dicendo la verità, ti risuona. Quando ti racconta il mito, tu dici sì, ma perché ti piacciono le favole. A tutti noi, io sono stata incantata da piccola di tutte le fiabe del mondo, adesso ho una collezione di favole di tutto il mondo.
1: Io seguivo volentieri De Crescenzo quando raccontava i miti greci.
0: Ecco, De Crescenzo per esempio non era amato da Umberto Eco, perché Umberto Eco, essendo un tecnico, vedeva in De Crescenzo uno, io l'ho conosciuto De Crescenzo, ho avuto anche la fortuna di essere premiata in una manifestazione con lui. Era uno che aveva capito bene l'andazzo, nel senso che aveva abbassato il livello ad una platea vastissima di ascoltatori, torniamo al discorso di prima, parlando in maniera semplice. Ma il mito di Platone raccontato da De Crescenzo non è quello che ti posso raccontare io, mi spiego?
1: Sì.
0: Perché raccontato da De Crescenzo è il mito di un incontro tra amici che in qualche modo stanno parlando dell'amore e ti racconta il mito. Ma il mio lavoro non è quello, il mio lavoro è farti decodificare il mito, non attraverso la piaggeria di questa gente che non c'ha neanche la specialistica, ok? Perché questa gente, quando ti racconta il mito di Platone, la caverna, quanto mi piace, guarda, io godo, avrò sentito versioni del mito della caverna, almeno una trentina di versioni, una diversa dall'altra, addirittura una folle una volta disse che era legata alla quarta dimensione e che aveva a che fare con l'energia quantica. Io, guarda, ridevo piegata in due e mi hanno dovuto portare via, perché ridevo proprio con... Guarda, perché poi questa gente non si rende conto che spesso ci potrebbe essere qualcuno che la capisce. Utilizzano questi linguaggi dando per scontato che quelli che hanno di fronte non capiscono un tubo.
1: E dentro di loro se la ridono alla grande.
0: Certo, ma io conosco pure gente che dice sì sì, lo so che dicono cavolate, ma intanto io ci mangio. T'ho detto prima, guarda, non scherzavo, e io sono molto dura su questo. La prima cosa che chiedo è: che lavoro fai? Perché quel chiedere che lavoro fai ti fa rendere conto se stanno speculando sulla cosa perché ci devono mangiare, ci devono campare pure loro, ok? Oppure se lo fanno perché è una ricerca vera. Perché se la ricerca è vera, allora ti porto un esempio stupido. Io sono stata l'altro ieri ad un convegno all'ambasciata rumena su un ricercatore rumeno importantissimo, il quale ha tirato fuori dell'Italia delle costruzioni e dei manufatti che fino ad allora nessuno aveva mai studiato, ok? Allora, secondo te, a quella conferenza chi c'era? Il popolo? No, c'erano tutti i professori universitari. il popolo gli si dirà che quelli l'hanno costruito gli extraterrestri. Io ho litigato con un mio amico carissimo in Sardegna che era convinto che la Torre Eiffel non l'avessero fatta gli esseri umani. Gli ho dovuto portare le fotografie, perché per fortuna allora fotografarono momento per momento, della Torre Eiffel costruita dagli umani. E ti ho portato un esempio per non dirti altro, perché se veramente dopo scendiamo nella parte più sconnessa della defecazione, così ci capiamo al volo.
1: Io sono più che convinto che volutamente alcune elite ci stanno.
0: Ma certo, ma tutte queste gestioni, sì, queste cose sono tutte gestite dalla massoneria,
1: Sì.
0: Dietro tutti questi grandi raduni c'è sempre mamma che comanda. Perché? Perché in qualche modo le masse le tieni buone così. T'ho detto, gli dai la favoletta, gli addormenti l'ipotalamo, gli accarezzi il

0: per il risveglio della pineale. Io ci ho scritto due libri su quel borgo. Vi prego, andate, c'è una persona straordinaria che si chiama Marco Solari, è il proprietario del borgo, che vi illuminerà su quella che è la cultura e quella che non è la cultura, perché lui attraverso il metodo ironico socratico vi distruggerà le vostre certezze e uscirete da lì che vi farete dei sani dubbi.
1: Allora, i due è un saggio, hai scritto, hai detto, su Marco Solari?
0: No, io ho scritto due libri sulla scarzuola, uno è uscito, è già stato esaurito, non ci sono più libri, e adesso esce un altro, grazie a una mia amica di Lugano che ha una libreria ed è una persona straordinaria, molto veramente preparata, competente e ama la cultura con la C maiuscola, infatti nella sua libreria fa degli eventi straordinari, e ti stavo dicendo, e pubblicherà lei il mio libro. Ma tu, come tu ben sai, io sono esperta in giardini esoterici, quindi sono giardini sapienziali che risvegliano la conoscenza e quindi in qualche modo non hanno a che vedere con le masse, ma hanno a che vedere con la nascita della coscienza e, come diceva Hillman, lo sviluppo della coscienza.
1: È quello. Beh, allora un attimo che ho alcuni messaggi qui.
0: Immagino che mi stiano massacrando, giustamente,
1: no.
0: Fanno bene.
1: Allora Beppi qua dice, come si chiama? Ho il piacere di avere qui in questa chiacchierata Caterina Luisa De Caro, che è una professoressa di filosofia e storia presso un liceo. Poi Paolo dice complimenti per la trasmissione, da farne molte, perché in effetti tu hai detto, guarda, hai la capacità di mettere i dubbi. Dico io.
0: Ma io devo mettere dubbi, il mio lavoro.
1: Appunto. Poi Roberto da Mirano qua dice, quella che definiamo tecnologia io la riconosco stupida. Adamo mi dice, guardate che Vasco Rossi è un grande ebete ed è stato laureato, chi lo ha laureato sono dei paiassi, in Veneto paiassi sono pagliacci. Mi sono anche dimenticato di dire che anche tutti quelli che vanno ai concerti di Vasco Rossi sono ebiti anche loro, dice Adamo.
0: No, quello no, perché non possiamo dirlo. Ricordatevi che
1: alcune cose,
0: il sentimento,
1: appunto,
0: lo ha detto Kant, è quello che in qualche modo dà senso alla nostra esistenza, anche quando conosciamo le cose e ci innamoriamo, è come se non conoscessimo nulla, perché siamo talmente presi dall'amore. Quindi le canzoni sono poesia e in qualche modo toccano i sentimenti. Io non mi sento di giudicare chi va a sentire Vasco Rossi o Jovanotti,
1: come anche
0: mi sento di giudicare Jovanotti e Vasco Rossi, perché sono degli addormentapopolo, quello sì.
1: Come gli ideali nascono sempre, io dico, nobili, poi nel tempo perdono qualcosina, e ci sono anche dei grandi autori, io cito adesso, per citarne uno per tutti, per dire Guccini, alcune canzoni.
0: Ti prego, non mi tocca a Guccini.
1: Ecco, no, dicevo, io Guccini, tantissime canzoni, anche l'ultima Tule, via di seguito, l'ultima che ha fatto, però sono rimasto un pochino deluso per quanto concerne il comportamento nel periodo, solo quello, tutto lì.
0: Sì, guarda anch'io, però bisogna anche dire, e adesso mi uccideranno, che l'età in qualche modo diventi molto più fragile e non hai la capacità del leone come è stato in tempi che noi sappiamo, essere stati durissimi.
1: Perché io pure ho perso un po' di forza aggressiva.
0: E quindi c'è il suo essere entrato in certi canoni, quando prima si dichiarava anarchico e si dichiarava contro il sistema, adesso invece addirittura si è schierato con una corrente politica che secondo me per anni ha sempre dispersato, cioè me lo ha fatto veramente mettere in dubbio, però mi rendo pure conto, oggi ha fatto 86 anni Guccini, proprio oggi. E quindi che a 86 anni non hai la forza e la rabbia di come ce li puoi avere a 50, 40 e 30, perché a 30 anni eravamo tutti leoni, l'ho detto prima, tutti incendiari, a 80 magari sei pompiere, perché non ti riconosci neanche nella società in cui vivi.
1: Certo, poi abbiamo Arianna, bellissima trasmissione, la tua ospite mi incanta, vorrei il nome, i suoi libri. Allora, come ho detto, è Caterina Luisa De Caro, e su Ibis e su altre piattaforme.

0: troverai appunto i libri. Poi non so se vuoi aggiungere qualcos'altro tu, Caterina.
1: Io vi invito a trovarli perché sono quasi tutti esauriti e mi auguro che vi piacciono e sono percorsi iniziatici di giardini filosofici, quindi molto particolari e come ho detto ad altre persone, mi auguro un giorno di vedervi in presenza. Non so se avrete voglia e tempo, però mi farebbe tanto piacere cominciare a scardinare per esempio la funzione del lucro, perché la devono anche smettere di poter lucrare sull'ingenuità delle persone, quello sì.
0: Adesso vediamo se riusciamo verso fine settembre o ottobre, ecco, di trovare una data così in presenza, così anche per il pubblico di Gamma 5 per poter approfondire e anche per, diciamo, rendersi conto io che le cose possono cambiare.
1: Sì. Allora, ricorda al pubblico, e sono i 2 secondi che mancano, che ogni grande rivoluzione è nata dal piccolo. Gesù Cristo era solo ed ha iniziato con 12. Adesso ci sono milioni, se non miliardi di persone che conoscono la parola del Cristo. E ogni rivoluzione nasce sempre così, nasce dal singolo e poi si trasporta piano piano. Quindi non vi demoralizzate mai, perché ogni cosa ha il suo tempo ed ogni cosa è giusta com'è. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie di cuore, ci stiamo appunto avvicinando alla chiusura. Caterina, io ti ringrazio di cuore, grazie per ciò che mi hai trasmesso anche a me e presumo anche a altre persone qui della radio.
1: Grazie,
0: Una
1: ciao,
0: risentirci e
1: una
0: un
1: buona
0: buon
1: domenica a tutti,
0: tutto, buona vita. Grazie,
1: arrivederci.
0: ciao. Bene, con questo abbiamo chiuso questo intervento con la professoressa Caterina Luisa De Caro, anche perché il nostro Lorenzo Speed sta scaldando i motori in pre-regia e di conseguenza poi vi porterà con della buona musica. Io adesso completo la registrazione che poi gliela devo girare. Noi ci risentiremo adesso domenica prossima e buona continuazione di giornata con un po' di musica del nostro Luca Bassanese.

e del passato è quel piccolo paletto a cui è stato incatenato. E ciò che blocca è l'elefante, è quel che non ha dimenticato

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0159809288.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5, potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

Eccoci qui, buongiorno a tutti, benvenuti. Saluto subito Simone di Romano De Zelino, così non mi dimentico. Ciao Simon. Va bene, allora abbiamo iniziato così questo nuovo viaggio sonoro. Oggi domenica 14 giugno 2026. Colgo l'occasione per fare gli auguri, buon compleanno ad Adriano, che l'altro ieri ha compiuto gli anni. Quindi tanti auguri a Adriano 68, sei in ascolto. Salutiamo tutte le persone, anche a nonno Piero che li ha compiuti ieri. Quindi salutiamo tutti gli amici che compiono gli anni in questo periodo. Tra l'altro la mia mammina li avrebbe compiuti domenica prossima, 21 giugno. Tra l'altro il giorno più luminoso dell'anno e anche il primo giorno dell'estate, che secondo me è la stagione più bella dell'anno insieme alla primavera. Va bene, allora vi leggo subito le iniziative così evitiamo di dimenticarci e poi partiamo spediti come frecce. Allora, intanto ricordo Franco Carraro, Carmelo Infantino, Ladino, Renato, Renzo Ghina, Ferrido, Giancarlo Rossi, Michele Papagigio, Mauro Alessandro, Mauro Tex, Gigi Alvise, Anna delle Poesie, Sandro Bianda. E poi ricordo tutti gli amici e le amiche ascoltatori e ascoltatrici che sono in cielo. Ricordiamo la Mariella di Noale che da poco è volata in cielo. Siamo andati anche al suo ultimo saluto terreno insieme alle amiche Dunia, Agnese ed Anna, che saluto ovviamente. Quindi oltre a Mariella di Noale salutiamo Roberto di Ponte di Brenta, Padova, poi Gelsomina di San Bruson di Dolo, Venezia, e poi ancora la Giustinella, la Leda, la Sonia di Vicenza, e poi ancora la Maria di Altivole Treviso, la Riccarda di Mogliano Veneto Treviso, la Gelsomina l'avevo già citata, la Carmensita Villa del Conte Padova e tutte le amiche e gli amici che sono in cielo, insomma. Ok, salutiamo subito il David 66 Dolo, Fiasso d'Artico, la Riviera del Brenta c'è, quindi facciamo anche l'appello sonoro, l'appello geografico. Ciao Lorenzo, buona trasmissione, grazie per la bella musica. David 66, grazie a te David, e sei spesso e volentieri presente. Un saluto anche alle tue bimbe. E andiamo allora con il 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratis e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Bene, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme, together, zusammen, ensemble. Puntos! Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 1000 per 1000 volte, scusate. Sostenete la cooperativa Gamma 5 effettuando un versamento anche sul conto corrente postale numero 25386459, ormai dovreste averlo imparato a memoria, o anche tramite bonifico al BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. Il codice IBAN per farlo lo trovate sul nostro sito radiogamma5.it. Se non avete la possibilità di collegarvi al sito internet, mi chiamate qui allo 049 700 700, prendete un foglietto, carta e penna e io ve l'ho detto senza alcun tipo di problema, o anche portando il contributo qui in sede radio, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova, per chi non lo sapesse, agli incaricati preposti che sono i membri del consiglio di amministrazione, che ovviamente salutiamo e ringraziamo per il loro operato. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, che ringrazia quanti in forme varie danno il loro contributo alla vita stessa di Gamma 5. E andiamo con il gas estate resistente, l'ultimo prima della pausa estiva, diciamo così, appunto sabato 20 giugno, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, alle ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Free Flower, alias Fiorenzo Libero, insegnerà ricette macrobiotiche. Presente anche il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, scritto dal nostro amico Fabio Turin, che salutiamo. Poi vi dirò anche dove lo trovate. No, non vedo più qua il... Vabbè.
E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani della cura, magliette di Radio Gamma 5, PS, post scriptum. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Andiamo sempre con questa cosa qui. Oltre a tutto quello che ho già detto, la carica delle amatissime Duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele de grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, il libro che abbiamo già detto e la frequenza della libertà. Per info e prenotazioni contattate il numero 347 66 18523. Andiamo con il 26 giugno che c'è questa conferenza, c'è anche la pubblicità mi pare di Alfredo Belluco, le informazioni sono al 346-361-4469, Veneto Cans for Freedom Front, Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978 del 2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Si svolgerà appunto venerdì 26 giugno alle ore 21, la sala apre alle ore 20:30 presso il centro Rigoni Stern, piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, provincia di Padova. I relatori Alfredo Belluco e poi anche l'avvocato Carmelita Cosentino. Pre-registrazione obbligatoria, info entro domenica 21 giugno, quindi avete ancora una settimana di tempo, su www.venetcans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato posti, ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Bene, andiamo con questo ricordo di Mara, come sentirete anche dai jingle pubblicitari in rotazione nel palinsesto. Radio MCC organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio all'inizio alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini che saluto e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, per mini info 329 003 8988, dicevo, per mangiucchiare o bere qualcosina, il baretto è in funzione, entrata ad offerta libera. Bene, andiamo con Riccardo Rossi, che è un laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. È una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerca un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. È disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. È aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritiene che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia della mentalità aperta, contattatelo al 349 4088 260. Andiamo con Fabio Romanato, che invece ha 57 anni, è un operaio con una carica moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, in questo caso Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare il codice IBAN, anche questo se volete ve l'ho detto, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Abbiamo le ultime due cose e poi partiamo con il nuovo viaggio sonoro. Giovedì 25 pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando portate con voi le ultime bollette luce e gas e un documento di identità. Ciao Bay è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione
con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favorendo nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Offre servizi di ricerca e offerte di lavoro anche saltuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge della medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da noi tutti. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo, vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bay promuovendo aziende e attività virtuose, chiama lo 049 538 5577 o il telefono della radio 049 708 388. Ciao Bay non ha scopo di lucro. Per maggiori informazioni consultate il sito ciaobay.org oppure mandate una mail all'indirizzo info@ciaobay.org. Bene, abbiamo letto tutto, siamo pronti per partire. Vi ricordo che siete su Radio Gamma 5 dal 1976 sui 94 MHz 94.00 delle province di Vicenza, Treviso, Venezia, Padova ed alcune zone anche rispettivamente delle province di Verona e di Rovigo. Se volete chiamarmi mi fa piacere, 049 700 700 049 700 838. Se volete scrivere SMS al numero ufficiale della radio è il 334 7102 672. Se invece preferite WhatsApp e anche l'altro Telegram è il 349 7267 647. Vi aspetto, partecipi attivi e dinamici. Vamonos!

0: che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Ezzelini.
1: Ciao, sono Erika da Conteo e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
2: Dal cuore della Toscana, buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Speed, da Maura dalle Cascine.
3: Bene, bene, siamo partiti fortissimo, allora salutiamo oltre a Maura, sempre presente, Parco delle Cascine Firenze, salutiamo tutta la sua famiglia, Nicolò, Ilaria, Marco, tutti gli amici di Firenze, città d'arte e cultura. Salutiamo allora Maura, salutiamo anche David 66, anche lui spesso e volentieri presente nei nostri viaggi sonori. Salutiamo le new entry, Erika allora da Contea, Montebelluna c'è. Salutiamo ovviamente i sempre presenti Roberto e Roberta, li ringraziamo per la loro gentilezza e amicizia. E andiamo allora con il viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Per tutte le info www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/Lorenzo Speed. Siamo sempre di più, saluto anche Mamma Croata, Mela Cotogna, Dunia. Salutiamo tutte le persone che ci seguono sempre con affetto, salutiamo anche Edvige, gli amici di, non mi ricordo più la località, Tambre dal Pago dovrebbe essere.

Salutiamo anche Laila e le sue sorelline, le quattro sorelline, anche il loro papà direttamente da Palermo, che anche loro ci seguono oggi. Li ringraziamo e li salutiamo, è stato un piacere anche conoscerli, quindi un saluto a loro e a tutte le bambine e i bambini del mondo, come direbbe la Gabriella. Miss Trickete Strokete è arrivata subito. Allora, ecco Dunia che voleva salutare amici e conoscenti. Anch'io mi sono imbarcata per questo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Saluto anch'io Renata e Roberto e Roberta, in questo caso Roberto e Roberta di Montebelluna. Dunia, Renata è quella la cioccolata, no, Renata è la nostra amica di Vicenza, e anche un'altra Renata di Col San Martino. Vedi che mi ricordo tutto, zietta, zio Billone.

Eccola qua, abbiamo menzionato la Miss Stricchette Strocchette e come per magia è spuntata. Allora saluta in particolare Dunia, la Ugolina e tutte le amiche e gli amici che si ricordano sempre di Miss Stricchette Strocchette, direttamente dall'olmo di Martellago Venezia, dove vive nella sua reggia privata. E allora la salutiamo caramente. Saluta tutti i bambini e le bambine del mondo, ricordando sempre un disco cantato in italiano, va bene, poi arriva anche quello. E intanto andiamo con questo indovinello sonoro, vediamo il primo o la prima che indovinerà titolo autore di questo brano. Risposte valide non via SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Immergiamoci, il viaggio sonoro è pronto per voi. Come on, let's go.

0: Anch'io partecipo al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro da Niccolò, Firenze.
1: Ave, ego sum Fabio ex monastier, et ego quoque musicam Lorenzo Speed, audio.
2: Il Fabione ci manda il vocale in latino, ma io il latino l'ho studiato alle scuole medie e non ricordo praticamente niente, quindi Fabione, se ci mandi anche la traduzione di quello che hai detto, ben volentieri. Grazie Fabione, un saluto a Lisa, Emanuela, Luca Tigre, Monastir di Treviso. Tra l'altro ho scoperto che in Sardegna c'è una località che si chiama Monastir, visto che abbiamo tanti amici che ci ascoltano anche della Sardegna, in primis Francesco e tutta la sua family, poi andremo ad esplorare anche quella località.

anzi adesso ho scoperto che ne esistono addirittura due, monastiri in Sardegna e anche Monastir è una città costiera nell'est della Tunisia, situata su una penisola rocciosa lungo il Mar Mediterraneo e che forma l'estremità meridionale del Golfo di Amman.

0: dal cuore della Toscana, buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Speed, da Maura alle Cascine.
1: Ciao, sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo.

Eccolo qua, allora per la precisione, visto che abbiamo dato un appunto di geografia, Monastir è un comune italiano della città metropolitana di Cagliari in Sardegna, quindi ne approfittiamo per salutare tutti gli amici della Sardegna che ci seguono con affetto. È come un dolce confetto, il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Vi aspettiamo, partecipi.

Eccolo qua, è arrivato anche il Simon Valproto di Quinto Vicentino, che dice: ci sono, ciao Big Lorenzo Speed, buon nuovo viaggio sonoro, e come sempre pompa la musica. E allora andiamo con questo sound molto soft, molto da aperitivo, molto chill out, molto lounge, che ne dite? Diteci allora qual è il disco che secondo voi ha cambiato la storia della musica. Domanda musicale: qual è secondo voi il disco che ha cambiato la storia della musica, in meglio si intenda? Allora andiamo con le risposte, SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267647. Salutiamo anche Paola, ci ha mandato anche lei un vocale, ci sta ascoltando con il suo cagnolino Pio, se non ricordo male.

Ciao, sono Paola e anch'io ascolto assiduamente i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Una bye, anche il mio cane, ed anche il mio cane. Ciao, sono Paola.

Eccolo qua, è arrivato anche Manuel di Abano Terme, Manuel Aponense, ma metà 50% peruviano, che dice la tua musica è sempre bella. Un saluto a te Lorenzo e a tutti quelli che ti ascoltano. Va bene, allora li salutiamo tutti e aspettiamo il disco che ha cambiato la storia secondo voi. Scriveteci titolo e autore e vediamo se riusciamo anche a farvelo ascoltare. Salutiamo e ringraziamo allora Paola con il suo Pincher, ci ha mandato anche la foto, grazie Paola.

0: nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è Viaggio con la H. Un dolce saluto a Anna Maria.
1: Grazie, speciale anche ad Anna Maria, anche lei sempre presente nei nostri viaggi sonori insieme al suo amico a quattro zampe Spike. E adesso un altro indovinello sonoro, vediamo chi indovina questa. Scriveteci titolo, autore, SMS, WhatsApp e Telegram. Il numero per contattarci è il 349 7267 647.

Tanta roba. Thriller di Michael Jackson, ci sta, ci sta. Se non ricordo male, tra l'altro adesso non ho sotto mano le statistiche della vendita dei dischi, ma se non ricordo male quello è anche il disco che ha venduto più copie nella storia della musica. Quindi grazie allora a Mary che ci ha mandato questo messaggio. Mi era arrivato un altro messaggio anche da Mara, che ringrazio e saluto, che ci aveva fatto i complimenti per i nostri viaggi sonori. Vediamo se riesco a ritrovarlo anche qui in diretta live per voi.

Eccolo qua, allora il messaggio di Mara, appunto, che ci ringrazia e dice: ti ascolto perché apprezzo tantissimo i viaggi musicali che ci fai ascoltare. Va bene, grazie, grazie di cuore. Allora, ti ascolto da anni. Bene, bene, ci fa piacere. Allora, ringraziamo anche Mara di questo bel feedback. Allora, mandateci anche voi i vostri feedback. Il buon Simon Scatenato dice: sai Lorenzo, per me qualcosa che ha segnato una svolta nel reparto musicale è Moments in Love degli Art of Noise. Tanta roba quel disco, magari poi te lo dedico. Dai Simon, te lo meriti perché sei un ascoltatore fedele e quindi ci sta anche premiare gli ascoltatori e le ascoltatrici fedeli e fedelissime che ci seguono sempre con affetto, stima, che ovviamente sono ricambiati da parte mia. Quindi grazie, gratitudine a voi, un abbraccio. In musica con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Siamo sempre di più.

È arrivato anche Manuel di Arzignano, anche lui sempre presente, veramente un ascoltatore storico dei miei viaggi sonori. Lo ringrazio di cuore perché ci segue da tantissimi anni, da sempre praticamente, da quando ho iniziato, quindi lo ringrazio di cuore. Complimenti, bellissima musica, ciao Manuel, amico mio numero uno, gentilissimo. Voleva salutare me, mia moglie direi di no perché non ce l'ho, Elisa, ciao Arzignano, Vicenza. Salutiamo anche Michela di Venezia che dice ciao Lorenzo, bel sound, grazie a te Michela, gentilissima. Allora salutiamo anche gli amici della città lagunare metropolitana di Venezia. Arriva una versione di Moments in Love, spero sia bella, l'ascolto insieme a voi, così ho pescato dalla valigia dei dischi senza neanche riascoltarla prima, quindi spero piaccia a Simon e alla sua dolce metà, anche ai suoi figli e a tutta la family, anche gli amici, perché no, di Montemerlo di Cervarese Santa Croce, perché la musica non divide, la musica, a differenza di altre arti eccetera, unisce per la gente intelligente che lo capisce. E allora andiamo, Art of Noise, Moments in Love, vediamo chi indovina di chi è il remix in questione, forse il Fabione, può essere, andiamo.

0: dal cuore della Toscana, buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Spid, da Maura Dalle Cascine.
1: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già

Benvenuti, e quindi non preoccuparti. Ciao Ada, un abbraccio a te, a tua figlia Natasha e al suo compagno, suo marito Alessandro. Va bene, continuate a scriverci, vi vedo belli scatenati. Avanti tutto allora. Allora Simon, cosa dici? Ti piace questa versione degli Art of Love con Moments in Art of Noise, scusa, con Moments in Love? Grande Fabio, grande musica come al solito, mi carica bene, mi fa piacere. Allora grazie di cuore, un abbraccione al Fabio. Abbiamo tanti Fabio che ci ascoltano dalle varie province del Veneto, ma non solo, eh. Questo è un disco che ha fatto la storia della musica, quindi grazie a Simon per avercelo fatto rispolverare. Cosa ne dite? Diteci la vostra!

0: Arriva anche il disco cantato in italiano per la gioia della Gabri, Miss Stricchete Strocchete, Olmo di Martellago Venezia. I veneziani, forza!
1: Let's

Indovinato quali erano le due canzoni miscelate insieme in questo mashup? Ditecele, scriveteci titoli e autori, cantata anche in italiano, tra le altre cose, per la gioia della Gabri Olmo di Martellago. Adesso ne arriva un'altra che è una novità discografica. Restate con noi e scriveteci al 349 7267 647. Potete inviarci i vostri contributi vocali, sms, whatsapp e telegram. Siamo qui per voi.

pietra miliare del genere musicale trance, un filone della musica elettronica che noi abbiamo sempre a cuore, trance, scritto trance. E questo è un disco che ha fatto la storia, sicuramente il Fabione di Monaster lo conoscerà. Vediamo chi indovina titolo e autore, non spoilerò altro. E anche questo viaggio sonoro volge al termine, ma ci saranno altri viaggi sonori, quindi rimanete con noi. Buona buona la versione, passi anche questa versione, dice il Simon. Va bene, grazie Fabione. Fabione c'è. Aspetto i vostri messaggini, siamo qui per voi. 349-7267647. WhatsApp, Telegram ed anche Short Message Service. SMS con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
11: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
12: Inizio ore 20.
11: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
13: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per Sempre.
12: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
12: Ettore.
2: Per mini info
14: 3
11: 2 9
14: 0 0
11: 3
14: 8
11: 9
1: 8
3: 8.
15: Ah.
14: Eccolo qua, visto che Mary l'aveva citato, ripartiamo alla grande con Michael Jackson con Thriller. Intanto vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Gamma 5 come in seconda, quarta, quando c'è anche quinta domenica del mese, dalle ore 12 alle ore 15, con il qui presente Lorenzo Speed. Vi ricordo prossimi appuntamenti dei nostri viaggi sonori, vi dico già quelli del prossimo mese e mezzo, quindi ci saremo domenica 28 giugno, sempre dalle 12 alle 15, ci saremo domenica 12 e 26 luglio e poi ci saremo anche con Amore Radio Show, che va in onda ogni quinto mercoledì del mese dalle ore 21 in poi. Ci saremo anche il 29 appunto luglio, Amore Radio Show ogni quinto mercoledì del mese ore 21, mentre The Sunday Radio Show, che è il programma che state ascoltando adesso, va in onda ogni seconda, quarta e quando c'è anche quinta domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15 con Lorenzo Speed ed ospiti a rotazione. Oggi dovevamo avere ospite anche il nostro amico Iano, ma è impegnato in cose private, non posso spoilerare. Comunque vi faremo ascoltare delle sue nuove produzioni. È uscito il suo nuovo album che si chiama Iano Music Machine volume 5 e quindi vi farò ascoltare qualche chicca, qualche canzone nuova. Ok, andiamo allora, vi ricordo, salutiamo allora il buon Fabio Turin che dice: grande Lorenzo, grande musica come al solito, la sto ascoltando mentre sistemo l'orto, mi carica con questo sole, con questo caldo, sei nell'orto, grande, grande Fabione. Va bene, allora dai, continuate a scrivere i vostri messaggini, vedo che sono tanti, vi voglio così anche per le altre due ore. Vi ricordo che siamo qui fino alle ore 14, 59 primi e 59 secondi, sempre su Radio Gamma 5 dal 1976, che potete seguire sui 94FM dalle province di Vicenza, Treviso, Padova, Venezia e da alcune zone anche rispettivamente delle province di Verona e di Rovigo. A proposito di Rovigo, un saluto speciale a nonno Piero che ieri ha compiuto gli anni, quindi tanti tanti auguri a nonno Piero, nostro amico speciale. Un saluto anche alla sua compagna mitica Valentina di Villa del Conte, figlia della magica e indimenticabile Carmencita, occhi meravigliosi come l'ho ridenominata io. Allora adesso scatenatevi, Thriller, e poi iniziamo con la seconda ora del viaggio sonoro di oggi. Come on! E poi un'altra, dopo le 14 sarà la pubblicità e poi fino alle ore 14, 59 primi e 59 secondi qui con noi. Scatenatevi con i messaggini 349 7267 647.

Ecco Anna Maria che dice subito: ora che brano musicale fantastico. Grazie, grazie Anna Maria, mi fa piacere, ti piace. Allora andiamo con le novità discografiche, non solo. Il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed è qui con voi. Ciao Lorenzo, fantastico, meraviglioso, stupendo questo violino, mi entra nell'anima. Un saluto a tutte le anime che emanano amore, ciao e grazie mille. Grazie a te, grazie a te Alberto, sempre presente. Allora ascoltate questa per voi, nuovo brano contenuto nella Yano Music Machine volume 5, per voi da Lorenzo Speed, con un saluto speciale al nostro amico Yano.

il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Per i vostri sms, whatsapp e telegram digitate adesso senza indugio il 349 7267 647. Il viaggio sonoro vi

0: siete pronti? Nessuno manca l'appello, vero, per sentire i favolosi viaggi sonori del mitico, magnifico Lorenzo Speed. Bene, buon appuntamento e buon ascolto del viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Ciao ciao, Roby.
1: Lorenzo, io sono Anna da Noale. Sto ascoltando con tanto piacere, mi piacciono le tue song, mi piace la tua musica così vivace.
2: Bene, bene, tante donne che ci ascoltano, allora salutiamo tutte le donne. Salutiamo anche Laura che ci ascolta da Cortina d'Ampezzo, quindi la ringraziamo. A proposito di Miss Stricchete Strocchete, sua ex vicina di casa, la bimba Laura che ci ascolta quando può. Quindi grazie anche a Laura e grazie a tutti gli ampezzani, visto che abbiamo anche proposto un disco del grande Iano che produce molte cose sonore, diciamo così, insieme ad Otto Mix, che è proprio originario di quelle parti, eh? Anima ladina, come si suol dire.

0: Enzo Speed, grande DJ, grandi sonorità, grande musica, viaggio nelle sonorità più intense. Vai Lorenzo!
1: Dove andiamo? Dove andiamo? Diccelo, diccelo! Salutiamo Andrea di Padova che dice: ciao Lorenzo, sei veramente bravo, complimenti, grazie del tempo che ci dedichi, un saluto forte a Nicolò e Mattia, siete delle meravigliose canaglie. Andrea da Padova, grazie a voi, sono io che devo ringraziare voi che dedicate il vostro tempo ad ascoltarmi e a seguirmi, quindi grazie, grazie di cuore. Aspettiamo allora i vostri feedback musicali e non, 349-7267-647 per immergerci nella musica, nelle sonorità, non solo di musica elettronica, ma perché no, anche di altri generi musicali.

È arrivato anche Agostino, Villaggio Norge Rosolina. Salutiamo gli amici della località balneare. Ciao ragazzi, ciao Ago. Ago sempre presente. Grazie, grazie di cuore ad Ago, ascoltatore fedele, fratello milanista. Ciao Ago. E questa ve la ricordate?

0: caro Lorenzo Speed, anch'io Bruno Pizzul, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare. Viaggi sonori per sempre. Ciao dal Bruno Pizzul.
1: Grande Bruno Pizzul, che è volato in cielo, ma noi lo ricordiamo sempre con le sue mitiche telecronache, soprattutto delle partite della nazionale, quando la nazionale era ancora una nazionale che contava nel mondo. Va bene, allora detto questo ringraziamo Felix, che è sempre scherzoso e simpatico, lui è così, bisogna accettarlo per com'è. Grande Felix. Salutiamo allora gli amici di Pordenone, andiamo anche con la scheda geografica di Pordenone, cosa dite? Dai, andiamo, se lo merita il buon Felix. Salutiamo anche gli amici di Aviano, perché no? Marsure di Aviano.

Eccola qua, allora, anche la scheda di Pordenone, una città storica della regione Friuli Venezia Giulia, situata nelle pianure meridionali delle Alpi, attraversata dal fiume Noncello. È un comune italiano di quasi 53.000 abitanti, con origini risalenti a un porto fluviale medievale. Si è evoluta in un centro urbano dinamico che unisce il suo ricco passato a uno spirito culturale proiettato al futuro. Oggi Pordenone fiorisce come centro di arte, musica e letteratura, influenzata dal suo illustre concittadino, il pittore del Rinascimento, il Pordenone, mentre la vicinanza alla natura e la vivace vita cittadina offrono un equilibrio tra tradizione e modernità. E allora, visto che vi è piaciuto, soprattutto al nostro amico Alberto di Treviso, che è sempre presente nei nostri viaggi sonori, lo ringraziamo, salutando anche Bruno e Lucia. E un disco col violino, vediamo se anche questo sarà di gradimento del nostro amico Alberto. Alberto, aguzza le orecchie e facci sapere il tuo feedback musicale sonoro. Come on!

0: colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Spide. Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mela Cotogna, e Lady Strickete Strockete, alias Gabriella Dall'Olmi. Da Montebelluna, da Roby, un abbraccio fortissimo a voi due e saluti a tutto il resto del popolo di Lorenzo Spide.
1: Olmo, non Olmi. Olmi è a San Biagio di Callalta, invece Olmo di Martellago. Se non fai l'errore non sei contenta, Roberta. Vabbè, dai, ti teniamo così come sei. Allora, vi è piaciuto questo violino? Ditecelo, WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267647. Ne arriva un'altra, una carrellata di musica in continua evoluzione. Siamo qui per evolvere, migliorare, crescere. Perfetto, che vibrazioni di vita, grazie, grazie, ancora grazie. Sempre e ovunque Lorenzo Speed. Ciao Alberto, grande Albert. Mi fa piacere, ti piace, allora ne metterò altre. Forza, andiamo con questa adesso.

0: Spinca Lorenzo.
1: Grande Lorenzo Spinta, tutta musica!
2: Dai Lorenzo, forza, sei tu di noi!
3: Ve l'avevo detto che in Sardegna ci ascoltano al gran completo con tutta la famiglia. Allora salutiamo la famiglia Urru, Antonella, Fabio, Marco, Francesco, tutta la family. Grazie, grazie di cuore ragazzi. Un abbraccione a loro, a voi, tutti gli amici di Villa Urbana, provincia di Oristano. Capito, mi hai? Grandi, grandi raga, grazie Franci, bella questa sorpresa familiare. Dai, mandateci anche voi i vostri vocali, salutiamo anche Nick Turbo, è arrivato anche lui, è approdato a

Anna Maria di Dosson di Casier Treviso approva le nostre scelte musicali, dice che vibrazioni musicali stupende, grazie, grazie a te, grazie a te, ci mancherebbe. Un saluto a te, il tuo piccolo Spike, piccolo grande, piccolo di misura ma grande di emozioni. Un saluto anche a Rosalia e Valentino di Long Bridge, Ponte Longo, provincia di Padova, bassa padovana, Saccisica. Salutiamo anche la Elenina, la Fatina, anche lei piove di sacco. Salutiamo anche Nico di Rubano, sempre presente anche lui con noi. Grazie Nico, che ci manda un messaggino con tanti saluti a Monica e ovviamente alla sua classe di nascita. Diteci anche voi quanti anni avete, perché ci ascoltate, di dove siete, cosa fate. Scriveteci. Classe 1972, Lorenzo mi saluta allora, Nico e anche Monica. Allora salutiamo tutti gli amici della musica. Andiamo con il prossimo. Senti questo, vediamo se ad Alberto piace questo. Vediamo, vediamo.

Salutiamo anche Struffoli 46 che ci ha mandato una bella foto, che è con i suoi amici. Ciao Maurizio, Maurizio 46 alias Struffoli Lucani, direttamente da Bassano del Grappa e dintorni. Salutiamo gli amici di Romano De Zelino, Simone Gasparini e tutta la sua family, gli amici di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, dove c'è la mitica Romina che ci ascolta sempre e ci manda anche i vocali. Salutiamo le amiche di Montebelluna, Erika, Marzia, Marica, Giuliana e ovviamente i conti Roberto e Roberta di Montebelluna, sempre presenti. Roberto, grazie, grazie del gentil pensiero, eh.

Luisa, senti che sound. Ricordo per i vostri messaggini, Telegram, WhatsApp ed SMS, il numero da contattare è questo, il 349-7267-647. Vi piace il violino? Ve gusta el violín?

Eccolo qua anche Nick Turbo. Nick Turbo oggi un po' in versione. Che versione è questa? Buona trasmissione. Va bene, grazie. Allora, questo messaggio non so chi è il messaggio che ha mandato. Va bene, deve essere Struffoli se non ricordo male. Vediamo se è Struffoli. Vi dico subito se è Struffoli. Sì, è Struffoli. Struffoli che ci scrive. Grazie, grazie Struffoli. Vai tranqui. Grazie, grazie. La gente ci scrive anche quando non ci può ascoltare, quindi è una cosa ancora più bella questa. Ma comunque ci sono i podcast, ci sono le registrazioni per riascoltare, perché la musica ci insegna la cosa più importante al mondo, saper ascoltare. Allora ascoltiamola insieme, together, zusammen, juntos, perché la musica non divide, la musica unisce la gente intelligente che lo capisce. È arrivato anche Dennis con Ilona, Ukash, Varsavia c'è, anche gli amici della Polonia sempre presenti. Grazie ragazzi, un abbraccione anche a voi.

arrivata anche Annalisa Creazzo Sovizzo, Altavilla Vicentina, Montecchio Maggiore, Brendola, Gambugliano. Salutiamo tutti gli amici di quella zona. Monteviale. Ciao Annalisa, sorriso Durban. È arrivato anche il Franci dalla Sardegna, la Sardegna sempre presente, così come la Toscana, la Maura, Nicolò, Ilaria, Marco. Mandateci i vostri vocali, siamo qui per voi. We are here for you. Per i vostri SMS, WhatsApp e Telegram 349-7267-647. Salite a bordo, la salita è gratuita, la discesa anche con noi. Con Lorenzo Spide, i viaggi sonori, www.lorenzospide.it, www.youtube.com/Lorenzo Speed. Vi aspetto, se non l'avete già fatto iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Si va, oggi si va di violino e andiamo con il violino Stradivari. L'ultimo brano che ho suonato era Lorenzo Speed con Viaggio. Dovresti conoscerlo visto che hai anche il CD. Ciao Annalisa, Durma!

Va bene Manuel, che ci scrive: volevo salutare i miei colleghi del corso di metalmeccanica di Arzignano. Ciao Manuel, amico mio. Va bene, allora salutiamo tutti gli amici metalmeccanici e metalmeccaniche all'ascolto.

magnifico Lorenzo Speed. Bene, buon appuntamento e buon ascolto nel viaggio sonoro di Lorenzo Speed.

era Lorenzo Speed, anch'io Bruno Pizzul, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare. Viaggi sonori per sempre. Ciao da Bruno Pizzul.

0: piacere, mi piacciono le tue song, mi piace la tua musica così vivace.
1: Ave, ego sum Fabio ex monastier, et ego quoque musicam Lorenzo Spida.

Concordo con Anna Maria che dice: per ora ascolterei questi brani musicali con il violino. Grazie a voi. Ma perché ci danniamo la vita, dice Alberto, sempre dalla Marca Trevigiana, quando il suono di un violino ti unisce con l'universo e tutto il creato? Infatti ci sarebbe da chiedere alle persone che ancora perdono tempo con guerre, con violenza, con dibattiti, discussioni. Godiamo dell'arte, della musica. Senti che musica, senti che sound. Con Lorenzo Speed si viaggia verso paradisi distanti. Orizzonti lontani. Antichi sciamani. Voli di gabbiani. Alziamo.

0: Ciao Lorenzo, sono all'ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è Viaggio con la H. Un dolce saluto a Anna Maria.
1: E da Viaggio ad Armonia, allora, sempre del Lorenzo Spida, lo trovate anche nella grande rete internet, seguitemi anche lì. Vedo che qualcuno ogni tanto mi chiede le amicizie, mi segue, mi mette il follow, come si suol dire, follow me. Va bene, dai, allora seguite anche, condividete anche le song di Lorenzo Spida. Per adesso Forever Friends, Viaggio sublime, questa Armonia, che potete utilizzare anche per creare le vostre stories su Instagram, TikTok, Spotify, SoundCloud, Facebook Meta. Dai che andiamo in armonia allora, armonia, simpatia, gentilezza, cortesia, forza, andiamo con Armonia.

0: quindi sei sempre il più grande, il più forte. Forza con la tua grande musica, Lorenzo.
1: Grande Lorenzo Spinta, tutta musica!
2: Dai Lorenzo, forza, sei tutti noi!
3: DJ Lorenzo!

0: Anch'io partecipo al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro da Niccolò, Firenze.
1: Dal cuore della Toscana, buon viaggio sonoro al cuore vicentino di Lorenzo Speed. Da Maura, dalle Cascine.
2: Sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Ezzelini.

0: Longo, ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie. Ciao Lorenzo.
1: Grande Vale, Long Bridge, Ponte Longo. No, curto o corto, come dite voi? Grande, grande Vale, un saluto a Vale, Rosy, Maya, Anna Maria, Spike, sempre presenti, grazie ragazzi. È per me l'emozione di condividere con voi i nostri viaggi sonori. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Anche questo viaggio sonoro volge al termine, ma ci saranno altri viaggi sonori. Restate con noi perché il viaggio non finisce mai.

0: Bella Lorenzo Speed, ciao dal Galli di TP.
1: Eccoci qua, al puntamento ai prossimi viaggi sonori. Ciao da Lorenzo Speed.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
10: dal titolo
11: Sempre Mara per Sempre.
12: Ciao Mara!
10: Sabato 27 giugno in sede radio.
13: Inizio ore 20.
11: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
12: Il nostro Leon.
10: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
14: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
12: Sempre Mara per Sempre.
13: Ci sarà anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
13: Ettore.
10: Per mini
12: info
15: 3 2 9 0 0
16: 3
15: 8
16: 9
3: 8
5: 8

0: trasmissione a te e a tutti gli ascoltatori. L'acqua gelida. Ciao Lorenzo, da me, da Bugo, da Grigo, da Giada e da Luna nel cielo. Ciao.
1: Ciao Lorenzo Speed. Allora, dal bellissimo viaggio di domenica scorsa, la navigazione fatta a Venezia tra Lido, Pellestrina con Radio Gamma, al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Grazie di cuore. Ciao Annalisa Vincenza. Ciao Lorenzo Speed. Allora, praticamente sono sempre in viaggio con Radio Gamma. Domenica scorsa ero a Venezia, bellissima giornata. Oggi sono in viaggio con te, quindi mi ritrovo a essere sempre in viaggio con Radio Gamma. Buon viaggio sonoro. Ciao caro, un abbraccio.
0: Ciao Lorenzo Speed.
2: Ciao Lorenzo Speed.
0: Indovina, indovinello, dopo un mese finalmente il messaggio a due voci. Eccoci qua, ti stiamo ascoltando, stiamo viaggiando con te, con la tua musica, sempre con simpatia, ma soprattutto dobbiamo anche fare un grande ringraziamento per tutti gli auguri che sono stati fatti a Piero. È difficile dire tutti i nomi delle persone, ringraziare uno ad uno, però ringraziamo tutti veramente per l'affetto dimostrato e nel giorno del suo compleanno e anche oggi. È sempre un piacere sentire gli amici, e del resto Lorenzo, tu sei un grande nostro amico e ti aspettiamo a Jesolo, sai? Facci sapere quando verrai a Jesolo che ti aspettiamo a braccia aperte. Ti auguriamo buon proseguimento di trasmissione con un carissimo saluto a tutti e
2: un presto arrivederci.
0: Ciao Lorenzo Speed.
2: Ciao.
0: Ciao a tutti.
3: Grazie, spettacolari. Beh, arrivo volentieri a Jesolo. Sapete che Jesolo è sempre nel mio cuore, quindi volentierissimo. Grazie. Allora, ancora auguri a nonno Piero, nostra colonna portante. Un saluto anche a Valentina, splendida donna, degna erede della sua mamma Carmencita. Occhi meravigliosi. Quindi grazie, mi avete fatto anche emozionare, ragazzi. Quindi grazie di cuore. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5 sono incredibili, fantastici, spettacolari, quindi grazie per le emozioni che ci fate provare. Andiamo con questo ultimo viaggio sonoro di quest'oggi. Oggi è domenica 14 giugno 2026, sono le 14.09 circa, quindi buon pomeriggio a tutti, buon ascolto, buon sintonizzamento a chi si è appena sintonizzato. Andiamo fino alle ore, abbiamo 50 minuti, scusate, e poi ci daremo appuntamento a domenica 28 giugno. Festeggeremo l'inizio dell'estate, anche se in realtà è già iniziata da un bel po'. E niente, dai, 28 giugno, poi ci saremo 12 e 26 luglio, se volete segnare nel calendario, sempre in questo orario dalle 12 alle 15, come ogni seconda, quarta e quando c'è anche quinta domenica del mese. Mentre Amore Radio Show, che è il nostro programma notturno che va in onda ogni quinto mercoledì del mese, tornerà in data mercoledì 29 luglio 2026. Poi ad agosto festeggeremo anche il mio compleanno, il mio 18esimo compleanno, come ben sapete, e le date ve le dirò. Comunque basta che guardiate nel calendario. Per dubbi vari guardate sul mio sito e trovate tutte le date www.lorenzospeed.it. Grazie a tutti, emozioniamoci insieme in quest'ultima ora assieme di questo viaggio sonoro. Poi ce ne saranno molti altri, perché noi non ci fermiamo praticamente mai.

Bella Lorenzo Speed, ciao dal Galli di TP.

0: forza, sei su di noi.
1: Un saluto carissimo a due splendide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Spide, Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mila Cotogna, e Lady Strickete Strockete, alias Gabriella Dall'Olmi, da Montebelluna, da Roby, un abbraccio fortissimo a voi due e saluti a tutto il resto del popolo di Lorenzo Spide.
2: Eccomi qua, caro Lorenzo Spide. Anch'io, Bruno Pizzul, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare. Viaggi sonori per sempre. Ciao dal Bruno Pizzul.
3: Ciao, ciao Lorenzo! Lorenzo Spide, mi hai riconosciuto? Sono il giovanino, quello che fa il programma, dai su! Bravo, complimenti, che bella musica che fai! Che bella! Bravo, bravo, continua così!
4: Lui, ciao Lorenzo, finalmente vai, grande Lorenzo.
5: Ok, perché?
2: Anch'io, Bruno Pizzul, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare.
6: Grande Speed, vai Bomber. Luca da Cadoneghe.
7: Ciao Lorenzo.
8: Eccoci qua, allora, siete pronti per un nuovo viaggio sonoro? Siete salite, saliti a bordo? Forza, non dovete pagare il biglietto, ma mandare un messaggino, quello sì. Siamo qui per voi, quindi fateci sentire la vostra presenza, palesatevi, diteci da dove ci ascoltate, perché, quando, come, chi, cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo qui per voi, andiamo per lo spazio infinito della musica. Con Lorenzo Speed, il viaggio sonoro è solo all'inizio. Forza!

Grazie anche a Marco da Firenze. Ciao Marco, ciao Hermes, il tempo vola, hai ragione. Ciao Hermes, un saluto allora ai novelli sposini. Ciao ragazzi, buon rientro allora. Spero di portarvi fortuna con il mio viaggio sonoro. Il tempo vola, concordo, eccolo qua.

Arrivati anche gli amici di Tez sul Brenta, anche loro colonne portanti del nostro viaggio sonoro. Quindi Tez sul Brenta c'è. Ciao Lorenzo a tutti, buon viaggio sonoro dal comune metropolitano galattico di Tez sul Brenta. Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole. Ok, andiamo ad esplorare anche Tez sul Brenta.

A Tez sul Brenta, un comune italiano di quasi 13.000 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Andiamo subito ad esplorare le frazioni, che sono tante: sono Belvedere, Campagnari, Laghi, Cusinati, Granella e Stroppari. I comuni confinanti sono tutti in provincia di Vicenza, a parte Cittadella, che è in provincia di Padova, mentre gli altri, appunto nella provincia berica, sono Cartigliano, Pozzoleone, Rosà e Rossano Veneto, dove ci ascolta la nostra amica Elena con il suo nipotino Gioele. Tez sul Brenta si trova nel nord-est italiano, nel cuore del Veneto, al confine fra le province di Vicenza, in cui è ubicata, e Padova, e poco distante da quella di Treviso. Il territorio su quale è situato il comune si estende per lo più ad est del fiume Brenta, nell'alta pianura veneta, ai piedi delle Prealpi venete, in fronte all'altopiano di Asiago e al monte Grappa.

Allora, vi gusta la musica? Vi piace? Siamo stati anche in tua compagnia 800 km che ti ascoltavamo, mai abbandonare nemmeno in festa. Bravi, grande Hermes, gli amici di Rosà, gli amici di Casoni di Mussolente. Saluto anche amico Nix, andiamo con il prossimo. Yano Music Machine con il mio amico Yano. Senti qua.

è il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Spede. È arrivato anche Beppi. Ciao Beppi! Cortina d'Ampezzo c'è, gli ampezzani presenti. Ciao Beppino! Dai che si va, ci divertiamo insieme! Forza! Scriveteci WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267647.

Dai, questo lo dedichiamo a tutte le donne. So che alle donne piace questa musica. Il nostro amico Iano con Mentirossa, che vuol dire un po' bugiarda, bugiardina, non il bugiardino.

Eccola qua, allora questa era Menti Rossa di Iano, che salutiamo e ringraziamo spesso il nostro ospite nei viaggi sonori. Andiamo con un altro, allora vediamo chi indovina di chi è rivisitato in chiave elettronica, ma un disco che ha fatto la storia della musica classica. Vediamo se qualcuno di voi indovina, titolo e autore, vince una dedica musicale magari nei prossimi viaggi sonori. Quindi SMS, WhatsApp e Telegram per le vostre risposte valide, non 349 7267 647. Grazie ad Hermes che ci sta inviando tantissime foto, grazie, mi fa piacere che vogliate condividere con me, con i nostri viaggi sonori, le vostre emozioni, le vostre vacanze, i vostri viaggi, le vostre, i vostri momenti più importanti della vita. Grazie, allora continuate ad inviarci quello che volete, siamo qui per voi. 349 7267 647. Ci immergiamo nel viaggio sonoro di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it. Se perdete qualche viaggio sonoro, non abbiate paura, li recuperiamo tutti o quasi via podcast sul mio canale YouTube all'indirizzo youtube.com/lorenzospeed. Forza e coraggio. A proposito di saluti e di pensieri, un saluto speciale al mio amico Andrea Nino Andreino, detto anche Gasparoni, direttamente da Ancignano di Sandrigo, sempre nel mio cuore anche lui. Ciao Andreino!

0: È arrivata anche la Elenina, piove di sacco, ascoltiamo la sua vocina dolce e soave, andiamo con la Elenina, sentiamo cosa ci dice l'Elenina.
1: Dall'energia della musica del mitico Lorenzo Spid, che ci tiene sempre compagnia con i suoi meravigliosi viaggi sonori. Grande Lorenzo, sei tutti noi, e come diresti tu? Sveglia!
0: Bene, è arrivata anche la Elenina. Ciao Elenina, la fattina! Salutiamo anche il Nico che ci manda un sacco di foto. Grazie. Va bene, vedo se trovo qualcosa. Nico, molto speciale guardare tutte le mattine. Ci manda qui le sue amiche querce. Nico è un grande appassionato di querce e ci manda sempre le foto. Ne ha diverse in giardino. E quindi grazie, grazie al Nico di Rubano, sempre presente anche lui. Grazie di cuore, Nico.

Bene, bene, arrivano anche gli amici di Campodoro Golden Field. Dopo Ponte Longo con Long Bridge, arriva anche Campodoro Golden Field con gli amici Luigi, Naelio, Franca, Jacqueline, Emmanuel, Katia, tutta la family. Ciao, saluti a te, saluti da Campodoro. Luigina, ora ti ascolto un po', abbraccio. Brava, brava Luigina. Allora ti dedico il disco Armonia, che è anche un disco magia. Senti qua.

Bene, dai, il prossimo disco se lo merita è per Nico Di Rubano, ascoltatore da tantissimi anni dei nostri viaggi sonori, dedicato a lui e a tutti gli amanti della musica cantata in italiano come Miss Stricchete Strocchete Gabriella dell'Uomo di Martellago. Allora a tutti gli amici dedico il prossimo disco, restate con noi.

Eccola qua, allora questa era la dedica per il nostro amico Nico Di Rubano e per tutti gli amanti delle canzoni cantate in italiano, che fa anche rima. Lucio Dalla con Caro Amico Ti Scrivo. E adesso andiamo con un'altra. Restate con noi, continuate a scriverci. WhatsApp, Telegram, SMS 349 72 67 647. Senti qua. Dai, il gran finale tutti assieme, voglio una tempesta messaggistica senza precedenti. 3 4 9 7 2 6 7 6 4 7 per i vostri messaggini.

0: forza di tutti noi.
1: Ciao, sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
2: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina a San Zenone degli Ezzelini.
3: Ave, ego sum Fabio ex monastier et ego quoque musicam

0: David. Anch'io, Bruno Pizzul, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare. Viaggi sonori per sempre. Ciao dal Bruno Pizzul.
1: Ciao Lorenzo, Anna da Noalen, che piacere ascoltarti. Io riesco ad ascoltarti in auto, mi fai sempre compagnia quando mi sposto.
2: Sei il turbo motore a tutta potenza, i tuoi viaggi sonori sono all'elevata potenza. Vai, vai, al massimo! Sì, dai, sale meglio, comunque dai.

0: Catone che...
1: Un saluto carissimo a due splendide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mila Cotogna, e Lady Stricchette Strocchette, alias Gabriella Dall'Olmi, da Montebelluna, da Roby, un abbraccio fortissimo a voi due e saluti a tutto il resto del popolo di Lorenzo Speed.
2: Dai, dai, scatenatevi allora, senza paura, grazie allora Roberto e Roberta di Montebelluna, sempre presenti, grazie di cuore, grazie a chi ci ha mandato una quantità industriale di vocali, bene così, vi aspettiamo anche per i prossimi viaggi sonori, ma ancora, questo viaggio sonoro non è finito, abbiamo ancora qualche disco in serbo, non solo in croato, in sloveno, in bosniaco, per voi, dai, si ride, si scherza, perché la musica non divide, la musica unisce, per la gente intelligente. Gente che lo capisce.

0: grazie Lorenzo Speed per la fantastica compagnia che ci ha regalato in questo suggestivo viaggio sonoro. Grazie di cuore, viva i tuoi favolosi viaggi sonori. Viva Lorenzo Speed.
1: Grazie a voi, dai, scatenatevi, SMS, WhatsApp, Telegram 349-7267647. Varsavia presente, Dani Silona, Ukash.

siamo in dirittura d'arrivo, vediamo il lo striscione del traguardo. Siamo nell'ultimo chilometro praticamente. Oggi facciamo una gara di ciclismo. Lo sprint finale, stiamo lanciando la volata in stile Mario Cipollini.

0: musicali di Lorenzo Speed. Saluti da Marco da Firenze, ciao.
1: Ecco qua, mi ero dimenticato di leggere il messaggio di Davide di Villa Verla, anche lui sempre presente, che ci scrive: ciao Lorenzo e buon viaggio sonoro da Davide di Villa Verla, DDV, ciao Davide.

0: Monastier et ego quoque musicam Lorenzo Speed audio.
1: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Ezzelini.
2: Ciao Lorenzo, sono all'ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro. E infatti di sottofondo c'è Viaggio.

Grazie per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie. Ciao Lorenzo.

Questo potrebbe essere l'ultimo disco di oggi, l'ultimo o il penultimo, cosa dite? Dai, mandateci i vostri feedback musicali e non, WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Io Lorenzo Speed vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi in questo viaggio sonoro e vi auguro buon proseguimento. Vi aspetto sempre anche sul mio sito www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Grazie, allora ringrazio Annalisa che dice grazie, invece è stato bellissimo con questi brani accompagnati dal violino, poi in auto in ascolto il tuo, va bene, grazie, alla prossima trasmissione sonora, complimenti Lorenzo, ottima musica, dice Anna Maria di Dosson di Casear Treviso, quindi salutiamo anche Annalisa della provincia di Vicenza, se volete mandare gli ultimi saluti siamo veramente in dirittura d'arrivo, questo è il momento giusto per fare i saluti. Paganini non ripete, come diceva qualcuno, e quindi un omaggio anche a Paganini come ultimo disco di oggi.

Eccolo qua, Paganini non ripete, ma Lorenzo Speed a volte sì. Bene, dai, allora grazie a tutti, il sorriso d'Urban c'è, un saluto a tutti, grazie per essere stati con noi, mi sono divertito, è stato bello, spero vi siate divertiti anche voi e quindi appuntamento ai prossimi viaggi sonori. Grazie a tutti quelli che ci vogliono bene, che ci sostengono, che fanno conoscere i nostri viaggi sonori anche in altri paesi, in altre province, in altre regioni e anche in altre nazioni. Grazie, grazie di cuore. Da Lorenzo Speed l'augurio di uno splendido futuro per tutti voi. Un abbraccio, fate i bravi, comportatevi bene e vedrete che la vita vi premierà. Ciao a tutti da Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.com. www.youtube.com/Lorenzo Speed. Paganini non ripete, Lorenzo Speed a volte sì.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.benetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
11: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9, riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
12: Il mondo è sbonito.
1: Bonito è l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il grande sabato
13: dal titolo
14: Sempre Mara per sempre.
13: Ciao Mara. Sabato 27 giugno in sede radio.
15: Inizio ore 20.
14: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
13: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
16: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
13: Sempre Mara per sempre.
15: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
15: Ettore.
13: Per mini info
17: 3 2 9
18: 0 0
17: 3
18: 8
17: 9
1: 8 8.

0: Ed eccoci in diretta, buongiorno a tutti da Erika e Marisa, ben ritrovati con la rubrica del cinema in questa domenica 14 giugno, resteremo insieme dalle 15 alle 18 in questa giornata, come vedete, splendida, da mare e non, neanche troppo calda, visto che comunque ci avviciniamo all'estate, e vediamo un po' la scaletta di oggi. Allora, partiremo dai vincitori del Festival di Cannes e poi parleremo anche del cinema d'estate, quindi le promozioni, anche perché, come sappiamo, i biglietti solitamente sono ridotti e a prezzi molto convenienti, e il cinema all'aperto. Poi abbiamo le ultime novità, tra cui il capolavoro di Spielberg, e su cui avremo anche l'intervento di un ascoltatore appassionato di cinema. Poi ancora parleremo della mostra di Olivetti a Bassano e le Mille Miglia che sono passate per Padova, accenneremo anche a quello, anche se ne avevamo appunto già parlato in precedenza. E poi per la rubrica della rubrica I luoghi del cinema parleremo del cinema altino, che, come abbiamo visto, insomma, tra poco sarà interessato da un intervento di restauro, e se riusciremo anche il Museo del Precinema a Padova, se no ne parleremo a luglio, perché oggi la giornata, insomma, è molto densa di argomenti. E Marisa, tu invece di cosa ci parlai?
1: Sì, sì, ciao Erika, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Allora, noi come prima intervista avremo un pittore, Andrea Bano, qui vicino a noi tra l'altro, che espone a Villa del Conte, e vedremo di che mostra si tratta, perché questa mostra è significativa, sembra quasi di aver da fare da apripista, e conosceremo la sua tematica, andiamo sulla introspezione, argomento veramente interessante. Parleremo poi anche noi di cinema, ancora ampliamo il settore, perché avremo in collegamento Silvia Gorgi, che conosciamo già, molto ospite tante altre volte, scrittrice, sceneggiatrice, inviata speciale appunto di Cannes, quindi lei fisicamente è stata lì e quindi saprà darci tutte le informazioni che desideriamo. Poi andiamo nella Repubblica Dominicana. Ecco, adesso io sempre un po' sembra che esageri, ma sono tutti viaggi virtuali, perché avremo in collegamento un'appassionata, una addetta ai lavori della moda, e che è stata recentemente effettuata una moda appunto con sudamericana, insomma, che rispecchia un po' le esigenze, lo stile, ecco, di questo paese, questi paesi così importanti, Antonia Jean, quindi ci parlerà un po' anche della sua cultura, insomma, ci fa sempre piacere allargare il nostro orizzonte. Se facciamo a tempo, e qui mi attengo a disposizione di Erika, faremo un cenno alla Traviata, che è stata effettuata ieri sera, un'esecuzione straordinaria, Traviata che è stata appunto modificata, rapportata a temi più recenti, diciamo, improntata su quella che era la Belle Époque e la Moulin Rouge di Parigi, a noi è piaciuta tantissimo, e quindi una nuova versione che mira, come sempre abbiamo detto, ad attirare i giovani, e mi pare, insomma, che il risultato sia stato centrato. E questa è la mia partecipazione.
0: Bene, allora, comunque un'estate piena, si preannuncia, insomma, piena di eventi, e tutto quello che comunque non riusciremo a, di cui non riusciremo a parlare oggi, lo rivedremo poi nella prossima puntata di luglio, così, insomma, riprendiamo anche il tema cinema d'estate. E andiamo ancora avanti, vediamo anche il canale della rubrica del cinema su YouTube, quindi se volete rimanere aggiornati iscrivetevi e rimarrete appunto aggiornati sulle ultime puntate. Il podcast li trovate su Spotify e le altre piattaforme. È disponibile anche il canale di Marisa, Storia e Cultura,
1: iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, e seguite le registrazioni più significative della nostra trasmissione del mercoledì pomeriggio, e riascoltate magari anche interviste che magari un po' così di fretta non avete potuto seguire con sufficiente attenzione.
0: Bene, per contattarci sms 334 7102 672. Allora facciamo un altro stacchetto musicale e poi iniziamo a parlare di cinema.

Allora, abbiamo contattato subito il nostro ascoltatore che voleva intervenire su un film che ha visto, nello specifico l'ultimo di Spielberg, quindi insomma un grande ritorno. E di Spielberg ne abbiamo parlato in passato anche per gli effetti speciali, e adesso lo troviamo al cinema con veramente un film che pare essere anche molto, insomma, quasi vicino, si avvicina al capolavoro. E il tema è un po' un tema caro a Spielberg, cioè quello degli alieni, però ce ne parlerà meglio Vito, che è un nostro ascoltatore molto assiduo e anche grande appassionato di cinema, e che appunto ci recensisce un po' il film. E noi allora proviamo a contattarlo, intanto qualche altro secondo di musica, e poi allora ascoltiamo Vito e la sua recensione sul nuovo film di Spielberg.

0: giù e vai. Ci sei?
1: Sì, Vito, ci sei?
2: Sì.
1: Pronto, pronto?
2: Pronto?
1: Sì, senti? Ci sei, ok, benissimo. Ok, puoi parlare, allora ti abbiamo introdotto, insomma.
0: Sei in diretta.
1: E sei in diretta.
2: Ok, allora, buongiorno a tutti, sono Vito. Oggi faccio un piccolo intervento per parlare di un film che personalmente mi è piaciuto molto, Disclosure Day di Steven Spielberg. Disclosure Day è il 38esimo film di Spielberg e non è la prima volta che si approccia alla fantascienza o al tema degli alieni. Ricordo tra gli altri Incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T., Minority Report, tra le varie opere. Il film ci pone una domanda ed in parte cerca anche di dare una risposta, cioè cosa succederebbe se domani scoprissimo che non siamo soli nell'universo, che gli alieni esistono e che i vari complotti secondo cui i governi mondiali, organizzazioni segrete eccetera ci hanno sempre nascosto la verità. Questa è la domanda che spesso e volentieri il cinema, come anche la letteratura, hanno affrontato varie volte, una su tutte ad esempio la serie di X-Files. Quindi il film ci risponde in maniera parziale, nel senso che il tema degli alieni è una scusa per raccontare qualcos'altro ed aggiunge poi una seconda domanda, cioè eticamente è giusto che qualcuno abbia il diritto di nascondere la verità e decidere qual è la verità? Il film si divide su tre sottotrame, tre filoni, quello di Emily Blunt, che è una meteorologa, che improvvisamente guardando le persone riesce a conoscerle e a capire istantaneamente i loro problemi e le loro sofferenze, il personaggio di Josh O'Connor, che è un ricercatore che ha rubato dei dati da un'agenzia governativa, i dati che dimostrano l'esistenza di questi alieni, e Colin Firth, che è il capo di questa agenzia, che deve cercare di recuperare le informazioni rubate. Le tre storie cammineranno parallelamente per tutto il film e si incroceranno poi sul finale, che non vi andrò a raccontare perché appunto consiglio di andare al cinema a vederlo. Come dicevo, nonostante sia il 38esimo film di Spielberg, abbia quasi 80 anni, devo dire che secondo me è il suo miglior film degli ultimi 10 anni, tornando indietro a The Post del 2017, ma si potrebbe affiancare tranquillamente a film più importanti di inizio anni 2000 come Prova a prendermi o The Terminal. La cosa che mi ha colpito di più è aver ritrovato quel cinema in senso stretto di Spielberg, quindi la fotografia, le immagini, la regia, a differenza dei film che spesso vediamo ultimamente che hanno colori slavati e fotografie e luci praticamente uguali, qui ritroviamo un cinema vivo e colorato, forse anche perché è stato girato su pellicola e non direttamente in digitale, perché c'è una splendida colonna sonora di John Williams, che ufficialmente è in pensione avendo 94 anni, ma quando fa un Spielberg un nuovo film allora si ripresenta, e infatti ritroviamo una colonna sonora funzionale al film che lo accompagna nei movimenti delle scene, nei movimenti di macchina. Vediamo un film che è Spielberg a tutto tondo e sembra un ritorno indietro di svariati anni, nonostante non duri poco, nel senso che dura quasi 2 ore e mezza. Devo dire che non annoia, anzi mantiene sempre la curiosità e la volontà di scoprire di cosa ci sarà dopo, senza ricorrere a jumpscare, esplosioni, ritmi particolarmente veloci, perché alla base c'è un'ottima regia, una sceneggiatura, dei bravi interpreti, che dovrebbe essere una cosa scontata per un film, ma di base non lo è. Come dicevo, è un film di fantascienza, però più verso una fantascienza classica, per dare un riferimento più verso Dune o Arrival di Villeneuve, che verso la fantascienza più commerciale americana che conosciamo, tipo Men in Black, Independence Day. Quindi non aspettatevi esplosioni, inseguimenti. È un film che mantiene una tensione costante, ma basata appunto sulla trama e sui dialoghi, non è un film d'azione puro. Una nota di merito poi va anche agli attori, a parte i tre protagonisti che ho citato prima, che conosciamo. Tutto il resto del cast è molto bravo, sono belle anche le scenografie, gli effetti speciali. L'unica cosa sono gli animali, alcuni animali fatti completamente in computer grafica, che visti i livelli a cui si arriva a oggi con la computer grafica potevano essere fatti meglio, ma è proprio un appunto. Quindi per concludere vi consiglio di vederlo al cinema perché è un'esperienza cinematografica tutto tondo, è una bella storia, è girata bene. All'inizio avevo dei dubbi che raggiunti gli 80 anni Spielberg avesse perso il suo tocco, per fare un raffronto con altri suoi colleghi più o meno dello stesso periodo della New Hollywood che sono arrivati a una certa età, in pochi continuano a fare ottimi film, per esempio Scorsese, secondo me, non fa un film importante da The Wolf of Wall Street, si parla del 2013. Coppola è ritornato recentemente dopo varie problematiche con Megalopolis, che però non l'ho trovato un film molto riuscito. Ma Polanski nel suo ultimo film sfocia praticamente in un cinepanettone, quindi non è assolutamente scontato che un regista dal passato glorioso, che ha scritto le pagine di storia del cinema, poi riesca effettivamente a mantenersi su un livello così alto, però in questo caso effettivamente ci è riuscito.
1: Benissimo, noi siamo d'accordo, in effetti è così, non è per niente scontato, anzi a volte i giovani riescono a fare anche dei film insomma assolutamente all'altezza di grandi nomi, però non è questo il caso. Abbiamo visto Spielberg, insomma, un regista che è grande e ha fatto la storia ed è rimasto tale, quindi soprattutto con questo ultimo film che andremo a vedere, quindi accogliamo il tuo consiglio e ti ringraziamo per la disponibilità e per questo racconto.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, ciao Vito.
2: Buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.

0: rieccoci in diretta. Allora, partiamo a parlare dal cinema altino che, come vi accennavo, verrà recuperato nei prossimi 2 anni e, come molti sanno, insomma, è un luogo simbolo per i padovani, sia un po' luogo di ritrovo del centro, ma anche cinema dove, insomma, chi della mia generazione, ma anche prima, insomma, si è sempre trovato anche per vedere dei bei film quando ancora le multisale non erano così diffuse come adesso. E guardiamo un po' alla storia, così brevemente. Allora, nasce dalle macerie dei bombardamenti del 1944 e viene inaugurato nel 1951. Il cinema altino è uno degli edifici più simbolici della recente architettura padovana e, dopo 20 anni di chiusura, il capolavoro progettato da Quirino De Giorgio si prepara a tornare accessibile al pubblico grazie a un progetto di recupero promosso dalla Fondazione Chiara e Francesco Carraro. L'obiettivo è quello di trasformare l'ex cinema di Via Altinate in un nuovo centro culturale dedicato anche al cinema, appunto, oltre che all'arte in generale. E tutti i padovani, come dicevamo, insomma, almeno una volta sono stati al cinema altino, o almeno ci sono passati sicuramente davanti, ammirandone l'architettura imponente, e, che riconduce un po' al modernismo italiano, oltre a essere un crocevia, un punto di incontro. I lavori iniziarono nel 1946 e si conclusero nel 1951, e con i suoi 746 posti l'Altino divenne rapidamente uno dei principali cinema del centro storico. Negli anni 70 venne poi ampliato con una seconda sala, il Mignon, ricavata nel piano interrato e caratterizzata da una dimensione più piccola e raccolta. E secondo quanto dichiarato dalla Fondazione, anche il Mignon dovrebbe essere interamente recuperato e tornerà proprio alla sua funzione originaria, quella di cinema. Vediamo un po' chi era Quirino De Giorgio. Era nato a Palmanova nel 1907 e si trasferì a Padova da ragazzo. Fu uno dei protagonisti più originali dell'architettura italiana del Novecento. Vicino agli ambienti futuristi e in contatto con Marinetti, sviluppò un linguaggio personale che univa ricerca, tecnica, attenzione alla funzionalità e forte tensione sperimentale. Progettò numerosi cinema, teatri a Padova, non solo, anche lavorò molto in provincia, in generale in tutto il Veneto. Come il Quirinetta, che per esempio è un altro suo progetto simbolico del 45, che appunto sorge sempre nel centro storico di Padova, e anche questo ci porta tanti ricordi di noi padovani, insomma. Poi è stato recuperato e trasformato in ristorante discoteca, come sappiamo, quando poi i cinema pian piano hanno iniziato a essere riconvertiti. E poi ancora altro luogo che, insomma, molti conosceranno: il Teatro di Vigonza e il quartiere circostante, che è un emblema, insomma, anche dei progetti urbanistici di Quirino De Giorgio. E il progetto architettonico di recupero invece del cinema, ritornando all'Altino, è affidato a Giuseppe Cangialosi dello studio MZC Plus di Treviso, e l'avvio dei lavori è previsto per luglio. Prima dell'inizio del cantiere, l'Altino ha riaperto eccezionalmente le sue porte ai cittadini per 2 giornate di visita pubblica. E con l'occasione è stato presentato anche un'installazione artistica dello sloveno Atei Tutta, che è chiamata Afterglow. E questo titolo richiama il bagliore che permane dopo lo spegnimento di una fonte luminosa e diventa metafora della memoria ancora viva del luogo. Alla 20 anni dall'ultima proiezione, lo schermo dell'Altino torna così ad animarsi, e il cinema poi, in realtà già chiuso, penso, definitivamente per altri 2 anni per permettere i lavori di restauro. Quindi ci sono stati proprio questi 2 giorni, se non ricordo male,
1: che
0: è stato aperto al pubblico, un'iniziativa che ha anche riscontrato molto successo, perché noi siamo andati e abbiamo visto queste lunghe file di persone fuori.
1: Sì, sì.
0: ad aspettare di entrare, ovviamente ingressi un po' contingentati perché non è insomma un luogo, come dire, c'era un percorso prestabilito da seguire e attualmente diciamo
1: di
0: in
1: sicurezza.
0: Condizioni, esatto, anche il soffitto insomma abbiamo visto non era proprio integro, diciamo così, però verrà recuperato e strutturalmente insomma penso che comunque sia un'opera ancora insomma in buone condizioni, che ovviamente dovrà subire un intervento di restauro.
1: 7.000 persone.
0: 7.000, infatti sì, abbiamo visto veramente ha richiamato tantissime, ma anche questo dimostra il grande rapporto che c'è tra Padova e questo
1: ricorda,
0: cinema.
1: Sì.
0: Perché oltre alla posizione centralissima, insomma, però anche simbolica del...
1: Un film l'avremmo visto tutti, almeno uno.
0: Beh, io mi ricordo anche insomma quando ero ancora alle superiori andavamo proprio lì e quello che è bello è che quando entri allo stato attuale c'è ancora proprio il tabellone con i prezzi, quindi hanno lasciato questo dettaglio che comunque ha fermato un po' il tempo e mi pareva un biglietto 5 euro, quindi altri tempi, altri prezzi, un ridotto addirittura, non so, sarà zero, comunque insomma un prezzo così molto simbolico e niente, anche i dettagli, l'arredo, il design, questi così telefoni, le macchine per fare il conto eccetera ed è per pagare il biglietto, insomma c'erano tutti questi piccoli dettagli anche tecnologici dell'epoca che in qualche modo insomma ci veramente
1: bel bancone davanti,
0: un bancone esatto, ci riportavano indietro nel tempo assolutamente. Facciamo un piccolo stacchetto musicale, poi parliamo così brevemente di chi è Quirino De Giorgio.

0: rieccoci in diretta. Allora, così vediamo un po' brevemente la vita di Quirino De Giorgio, architetto, anzi dopo divenne architetto, sì, perché all'inizio sì, non lo era ancora, nato a Palmanova nel 1907 e aderente, come dicevamo, al movimento futurista. È giovanissimo, affascinato da Antonio Sant'Elia, si iscrive all'Istituto Superiore, allora si chiamava così, di architettura di Venezia, però interrompe gli studi, fa un breve periodo così di lavoro, di esperienza in Francia, ma poi torna presto in Italia e viene proprio incaricato dall'allora governo fascista di realizzare diversi progetti, diverse case del fascio e anche progetti urbanistici a Padova e soprattutto in provincia di Padova. E poi vedremo un po' velocemente, magari qualcuno riconoscerà qualche
1: così, edificio,
0: qualche edificio anche nel suo paese, nel suo comune. E al termine della guerra ha un breve periodo di inattività professionale, in quanto viene un po', insomma, come possiamo immaginare, emarginato a seguito della sua adesione al fascismo, però riesce a riprendere in qualche modo l'attività e paradossalmente furono proprio questi progetti, quelli successivi, l'Altino, il Quirinetta, a diventare poi alla fine quelli suoi più famosi e più simbolici. Certo. Pur avendo svolto attività professionale per oltre 30 anni, consegue la laurea solo in età matura nel 1959, iscrivendosi all'Ordine degli Architetti nell'anno successivo, dopo una lunga polemica con gli ordini professionali che l'avevano, insomma, un po' accusato di aver lavorato senza essere realmente iscritto all'ordine. Esatto. E erano, dicevamo anche prima con Marisa, un po' altri tempi, perché se pensiamo anche Carlo Scarpa non è laureato. Ha ricevuto poi una laurea probabilmente honoris causa, però sì, appunto inizialmente non era laureato, e però rimangono, insomma, dei geni, anzi
1: non avevano bisogno della laurea
0: di fama, insomma, non so se per Quirino De Giorgio, ma sicuramente per Carlo Scarpa di fama internazionale. E comunque, tornando a De Giorgio, oltre all'attività di progettazione si è dedicato molto anche alla fotografia e così una curiosità, visto che ne parleremo e ne abbiamo parlato, era un grande appassionato di automobilismo sportivo e ha partecipato a numerose edizioni delle Mille Miglia. E poi, insomma, arriviamo ai progetti, vediamo se qualcuno un po' ritrova qualche
1: proprie località,
0: architettura del suo paese, del suo comune. Allora, beh, intanto vediamo gli inizi, gli esordi, gli anni 30, ex abitazione di Quirino De Giorgio, quindi probabilmente progetta casa sua della strada dei Colli a Padova, come vedremo sono tutte località, insomma, o a Padova o in provincia. E poi la casa in via Giotto di Padova del 32. Sempre in questo anno inizia a lavorare col fascismo, quindi progetta diverse case del fascio, una a via Montà, poi ancora 90 Padovana, Sant'Urbano, Vigonza, e poi c'è il borgo rurale Fratelli Grinzato a Vigonza, che è quel complesso di villette rurali che vedete attorno al teatro e appunto il teatro stesso. Poi ancora il borgo rurale di Candiana, queste casette sono ancora presenti, io in passato le avevo viste, ero andata a vederla così per anche mia curiosità personale.
1: Abitate ancora?
0: Sì, ancora. Un lungo stradone, eh? E il fascismo all'epoca proprio realizzava questi grandi progetti urbanistici nelle province, insomma, dove c'era tipicamente una casa del fascio e altre attività diciamo sociali, e poi anche le case vere e proprie dove abitavano i residenti, insomma. Erano progetti un po' standardizzati, si somigliano un po' tutti, però ecco, chi le volesse comunque vedere sono ancora presenti e anche ben distinguibili, perché comunque sono tutte fatte più o meno uguali, appunto standardizzate tra loro e simili, però ben mantenute, alcune con mattoni a faccia vista, se non ricordo male, altri con appunto intonacate bianche semplici. E poi ancora abbiamo Ponte Longo, Piazzola sul Brenta, e qui è il periodo di inattività perché questa ultima è dei Piazzola del 38, poi abbiamo il Cinema Quirinetta del 45. Quindi dopo la fine del fascismo appunto viene un po' emarginato, però riprende subito a lavorare e, dicevamo prima, paradossalmente questi sono anche i suoi, insomma, due progetti più famosi, il Cinema Quirinetta, Piazza Insurrezione del 45, poi subito l'anno dopo fa l'Altino, sempre a Padova, E poi fine anni 40 stazione di servizio Shell Monselice, che ora è la stazione di servizio IP. Anche questi in questo periodo erano dei, insomma, dei progetti,
1: quindi
0: molto,
1: dei committenti importanti, comuni
0: e diffusi. Sì,
1: Comune di Padova, ho lavorato parecchio Comune di Padova, esatto. Quirinetta è ancora, non si chiama più Quirinetta ovviamente, ma è ancora attivo, ancora aperto.
0: Esatto. E poi abbiamo a Trebasele Cinema Las Vegas, quindi continuiamo con i cinema, insomma possiamo dire l'architetto dei cinema.
1: Specialista nei cinema.
0: Sì, e poi ancora Venezia, Cinema San Marco, qua siamo già negli anni 60, poi ancora centro commerciale residenziale Mantegna di Camisano Vicentino, Vicenza, Villa Venere di Santa Giustina in Colle. E poi del 73 abbiamo il caffè Speakeasy di Piazza della Repubblica ad Abano Terme, magari qualcuno di Abano lo conosce, ci scriva in caso.
1: Diteci se c'è ancora, se vi piace.
0: E poi ancora Nuovo Cimitero San Giorgio delle Pertiche a Padova, il progetto di riqualificazione urbanistica e territoriale di San Giorgio delle Pertiche, sempre a Padova. E poi anche qui magari qualcuno se lo ricorda, il mobilificio De Toni di Arsego, che forse qualcuno
1: se lo ricordiamo bene anche adesso, veramente importante, perché magari c'è anche qualcosa di dolce, magari non si sa mai. Lui l'ha fatto.
0: E vediamo anche lo stile, insomma, pensando effettivamente all'altino, un po'
1: ci assomiglia, che ha queste sporgenze anche, no?
0: Sì, giusto, questi tiranti a vista,
1: tiranti, bravissimo, come l'altino sembra sporgere proprio sulla via. Era una caratteristica per recuperare spazio, perché queste sporgenze,
0: ma magari anche solo una questione estetica di design, molto ricercata già dall'epoca, insomma, erano comunque nuovi linguaggi che l'architettura contemporanea iniziava un po' a proporre, venivano pian piano
1: perché
0: accettati.
1: Sopra all'altino c'è la terrazza, quindi anche per costruire la terrazza, che io non l'ho mai vista, perché non so se si potesse accedere, adesso non è più possibile, però sopra c'era la terrazza per i film all'aperto.
0: Interessante.
1: Quindi insomma,
0: già allora partivano i cinema all'aperto,
1: vedi un po'.
0: E poi ancora abbiamo scuola primaria Aldo Moro di Santa Giustina in Colle, quindi rimaniamo sempre in attività, diciamo, pubbliche, e Villa Urania ad Abano Terme, e poi degli anni 80 nave per crociere sul Nilo in Egitto, quindi anche questo particolare, Villa Nicolè Tribano Padova, e poi il progetto di concorso per il nuovo ponte della Cameta Accademia a Venezia.
1: Però era inserito bene, è un contesto veramente pubblico, privato.
0: Sì, bisogna dire
1: di prestigio.
0: Questo architetto deve essere un po' rivalutato, secondo me, perché la sua architettura in qualche modo ce la ricordiamo, pur non sapendo che è lui. Però, per esempio, a Vigonza, chi non conosce
1: il
0: teatro di Vigonza? Cioè, nel senso, sono delle architetture che in qualche modo sono entrate nell'immaginario. E ha ricevuto sì tanti incarichi pubblici, ma è riuscito anche a portarli a termine veramente egregiamente.

0: E rieccoci in diretta. Allora, il nostro ascoltatore Vito ci ha scritto un altro messaggio. Volevo segnalare al cinema due film che mi sono piaciuti, di registi esordienti e con un cast particolarmente praticamente sconosciuto: Obsession e Backrooms. Sono film a basso budget, ma che stanno avendo un ottimo riscontro di critica e di pubblico, dimostrando che una buona sceneggiatura e una buona idea vincono su effetti speciali e nomi messi per attirare il pubblico. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Ecco, bene, sì, sono d'accordo che in effetti a volte anche avere dei attori sconosciuti che però sono ben diretti, insomma, fa veramente guadagnare in senso positivo al film e anche insomma sorprendentemente attirare,
1: certo, la qualità al di là dell'investimento.
0: Esatto.
1: Quindi
0: allora, noi volevamo un po' chiudere questa prima ora della rubrica del cinema parlando delle Mille Miglia che sono passate per Padova. Allora, abbiamo detto già in passato, avevamo un po' affrontato l'argomento. Io poi appunto ho avuto la fortuna di visitare il museo in provincia, insomma nell'Interland, diciamo, di Brescia, dove città dove è nata la manifestazione. Come avevamo un po' accennato, insomma, per ricapitolare, è una manifestazione che inizia proprio come una competizione sportiva. Non so, Tazio Nuvolari, così un nome a caso, che diventa celebre proprio anche per grandissimi piloti internazionali che partecipano. Purtroppo ha avuto anche diversi incidenti, perché questa gara veniva proprio realizzata tra le strade, questa è la caratteristica delle città, e delle persone sono anche morte, insomma, proprio in seguito. E quindi è stata interrotta a un certo punto. C'erano delle manifestazioni simili anche all'estero, mi pare in Germania, in Francia, insomma a livello europeo, anche queste purtroppo sono state interrotte perché per lo stesso problema, insomma, si rendono
1: sono state anche delle vittime, quindi
0: pericolose. Sì. E quindi oggi è una rievocazione storica sostanzialmente. L'altro giorno così passavano vicino a casa mia, quindi sono uscita di casa proprio per andarle a vedere, e devo dire anche bello perché esiste proprio un'app che permette di individuare dove sono le singole macchine, e per ogni singola macchina il nome e cognome del guidatore e del compagno. E quindi tanti anche dall'estero, quindi non solo italiani, ma evidentemente è anche per gli appassionati anche un richiamo internazionale, quindi qualche svizzero, qualche tedesco, certo. Insomma, sempre in

0: Europea e molto belle queste auto d'epoca, ma
1: imponenti,
0: anche
1: che brillano.
0: Esatto, belli, proprio parliamo quasi dei primi esemplari di auto, quindi un'epoca veramente remota e che hanno fatto la storia di vari marchi, quindi anche italiani come Alfa Romeo, eccetera.
1: Ferrari.
0: Non sono un'esperta, però insomma c'erano diversi marchi italiani e internazionali che sfilavano letteralmente, insomma, tra le strade di Padova. Poi a un certo punto sono partiti dall'Alta Padovana, hanno attraversato Cadoneghe, fatto l'Arcella e poi sono arrivati in Prato della Valle, dove si sono fermati i vari guidatori, insomma, e hanno passato la notte a Padova e ripartiti la mattina dopo alla volta di Via dei Colli a Badon Terme Montegrotto e poi verso pare Montecatini Terme, perché poi, come sappiamo, arriva a Roma e poi torna su e ritorna a Brescia, quindi cambiando il percorso.
1: Il percorso mille miglia, quindi esatto. 1600 chilometri rapportato alle mille miglia.
0: Esatto, esatto. E ha un richiamo anche perché, insomma, non sempre passa per le varie città, quindi per Padova ci sono stati diversi anni in cui non è passata, poi sono tornate, allora hanno avuto un grande richiamo, quest'anno insomma non era la prima volta in questi anni che passavano, però comunque hanno avuto un grande richiamo anche quest'anno. Ecco, così.
1: Anche qui Padova ha partecipato veramente intensamente. A Campodarsico qualcuno che c'era lì ha detto che veramente era affollatissimo sull'argine per vedere, appunto, poter vedere queste macchine fantastiche, enormi, e poi la passione che ha accompagnato questa rievocazione storica. E poi anche un fatto è venuto anche di effetto cioè l'indotto, perché bisogna mantenerle belle, bisogna curarle, c'è una manutenzione, i pezzi di ricambio che non si trovano più, ovviamente, quindi dobbiamo stare attenti a non fare danni, in modo tale da renderle sempre efficienti e che possano, appunto, sfrecciare, ormai non sfrecciano più, che possano partecipare a queste manifestazioni.
0: Bene, è importante mantenere vivo anche il ricordo, la memoria, e renderle in qualche modo attuali, più attuali che mai, e invito, insomma, chi eventualmente passerà per Brescia in questo periodo di visitare anche il museo che si trova, appunto, un po' fuori dal centro, però raggiungibile comodamente.
1: E lì,
0: quei
1: mezzi. Erika, ci sono tante macchine, com'è questo museo?
0: Beh, il museo, allora, non è grandissimo, però sì, ci sono moltissime macchine, ovviamente siamo al chiuso, quindi vengono anche tenute molto bene, e di diversi marchi, c'era anche Mercedes, quindi anche internazionali, e diciamo è un peccato che sia un po' fuori, però è comunque, diciamo, raggiungibile, e per gli appassionati, insomma, è un grande spettacolo. E poi si parla molto anche della comunicazione, che forse poi riusciremo a parlarne, perché parleremo anche della mostra di Olivetti, cioè l'importanza soprattutto in quegli anni di saper comunicare qualcosa tramite la radio, la TV, non era per niente scontato come oggi, e quindi c'è proprio una sezione dedicata a come venivano trasmessi i filmati, come veniva trasmessa proprio la mille miglia, cioè tramite radio, TV,
1: la cronistoria, la cronaca. Ah, interessante anche quello. Bene,
0: facciamo
1: un bel momento, e quindi 5 giorni dovrebbero essere già rientrati a Brescia,
0: pareva di sì. Comunque, insomma, ha avuto sicuramente un ottimo riscontro. Allora, visto che mancano pochi secondi alla pubblicità, io vi ricordo ancora il numero di SMS 334 7102672. Facciamo uno stacchetto musicale e poi pubblicità.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
4: Ritorniamo in diretta. Allora, come in premessa abbiamo annunciato, andiamo a presentare una mostra di pittura. Pensate un po', è la prima mostra del pittore, appunto, dell'artista che adesso ci mettiamo in contatto, quindi facciamo tranquillamente da apripista a questa iniziativa. Speriamo ce ne siano altre, perché senz'altro merita di essere conosciuto. Appunto, Andrea Bano è il pittore che adesso sentirete, e soprattutto le sue opere. Lui dipinge da sempre, ecco, fuori onda ci ha fatto questa confessione, e magari non ha mai sentito la necessità, l'esigenza, appunto, di far conoscere le sue opere, e nonostante così che siano molto interessanti, ecco che insomma le ha tenute un po', diciamo, per proprio conto. E allora vediamo il perché, appunto, non far conoscere le sue opere, e adesso che siamo alla prima esposizione, in che cosa consiste. Siamo intanto a Villa del Conte, un comune qui vicino a noi dell'Alta Padovana, ed è una mostra, intanto diciamo anche la data che entro la quale si può visitare, è il 28 giugno, c'è ancora tempo, ecco, si può sempre organizzare, anche perché sono predisposte delle visite, appunto, visite guidate, in modo tale da poter comprendere fino in fondo la mostra, la tematica che viene appunto rappresentata dal suo autore. Allora, adesso noi facciamo un stacchetto musicale e andiamo a metterci in contatto con Andrea Bano.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci mettiamo in contatto con Andrea Bano, pittore che ha le prime armi con la sua mostra, che salutiamo. Pronto, ci sente Andrea Bano? Ci siamo?
1: Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, buongiorno agli ascoltatori, grazie.
0: Bene, allora ecco, intanto non la conosciamo, partiamo da questo elemento. Lei è di Villa del Conte, mi diceva, da sempre o quasi, insomma, io mi dedico alla pittura, è una mia passione, e siamo alla prima mostra, ecco, giusto per comprendere un attimino il nostro ospite. Allora, Andrea, diciamo un po', ecco, lei dipinge da sempre, però non ha mai così sentito magari la necessità di esporre le sue opere. Come mai questo fatto, che un po' anomalo, direi?
1: Ma perché bisognerebbe partire dall'inizio. Io nasco dislessico e con difficoltà a leggere, quindi per me è stato naturale disegnare e dipingere, e col crescere sono diventato anche bravo nel disegnare, e quindi nella mia vita ho sempre preso e mollato la pittura, perché per me era uno sfogo, un ritrovo, una pacificazione interiore. E poi, avendo famiglia, avendo lavoro, non avevo sempre i momenti da poter dedicare alla pittura, e finché mio figlio, diventato ormai adulto, 34enne, è storico dell'arte, è filosofo, e la fidanzata che è archeologa, mi hanno spinto e mi hanno detto: Andrea, tu stai facendo un tipo di arte che ha un suo significato e la sua coerenza, perché non facevamo una mostra? E mi hanno un po' spinto, e lì ho avuto la fortuna di conoscere Pino Serato, il rettore, diciamo, della chiesetta San Massimo, del comitato della chiesetta di San Massimo, che assieme ai suoi addetti mi hanno accolto veramente molto molto bene. E allora mi sono detto: ok, ho questa serie Tempus Fugit, che sono 21 quadri, possiamo metterne qualcuno qui dentro, ci sta, perché, e poi le spiegherò magari perché, se vuole.
0: Bene, allora direi che, insomma, il consiglio della famiglia, in modo particolare del figlio, è stato veramente benefico, perché ecco che possiamo conoscere le sue opere. Allora, la sua pittura, Andrea, introspettiva, una pittura non decorativa, una pittura che guarda dentro nell'anima dell'uomo, insomma, anche non facile, non sempre così facile, appunto, trasferire i concetti dell'interiorità sulla tela. Allora, andiamo con ordine. Si è definito pittore contemporaneo concettuale, ecco, come possiamo declinare questo concetto, Andrea?
1: Guardi, il concettuale, perché parte dalla concezione di un'immagine e la relativa costruzione. Concettuale è una categoria di artisti, però nel caso mio specifico è un termine che non spiega precisamente cosa sono io come pittore, cosa faccio. È solamente accademia, quella lì, del dare delle etichette all'arte, no? Nel caso mio, io dipingo la mia interiorità, sostanzialmente, che in questo caso è il tempo che ci riguarda un po' tutti, perché il fatto stesso che i quadri, la serie si intitola Tempus Fugit, è chiara, è emblematica, cioè che il tempo passa, e passa, direi, anche troppo velocemente, per quanto mi riguarda.
0: Sì, sì, no, è vero.
1: Ma non solo il tempo, parla anche della malinconia legata al tempo che è passato, quella malinconia buona che noi, ognuno di noi, ha dentro di sé. E come si fa a tradurre questo in immagine? Nel caso mio, io ho espresso una costruzione che richiama un po' il periodo vittoriano, diciamo dal 1850 al 1900, che per me è un periodo molto malinconico, che vede anche molta romanticità, che forse adesso magari non c'è più. Io mi riconosco in quella forma, e per me quella forma, unita alla ruggine, che è il tempo che passa, l'orologio che indica che il tempo passa, no? Perché sì, è sì. uno stratagemma dell'uomo per contare il tempo che abbiamo a disposizione.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo.
1: E questo qui... in...
0: Prego, non si termini, dica pure.
1: Questo insieme spiega un po' la mia pittura, che poi è una, un tipo di pittura che si evolve nel tempo, non è che rimane fisicamente sempre l'orologio. Io sono arrivato a 14 quadri di orologi che mi sono accorto che iniziavo a ripetermi e ho capito che dovevo cambiare strada, che non era più sostenibile per me questo ripetermi. E lì è nata la conseguenza, l'evoluzione, la prima grande evoluzione, che sono passato dai formati piccoli ai formati grandi, dove ho espresso più pienamente la mia interiorità, implementandola di oggetti, di poltrone, che sono troni, simbolo del potere, e altre simbologie all'interno dei quadri, fino ad arrivare all'ultimo, che è il 21esimo, che parla del 21esimo secolo. Spero di poter mostrare una futura mostra.
0: Certo.
1: Ed è l'ultimo di questa serie, io lo considero l'ultimo, ma però ne apre una altra serie che ho intitolato e che sto iniziando, che è Le Reliquie in Tempori, che parla lo stesso linguaggio, però molto più intimo, molto più profondo, molto più silenzioso, molto più delicato, e vedo che sta venendo proprio copia della mia personalità, della mia anima, insomma, ecco.
0: Certo, specchio insomma del suo mondo interiore.
1: Sì, bravissima.
0: Ecco, quindi lo manifesta, ecco, con, vedo qui, ho l'immagine perché mi è stata mandata appunto la locandina, che ringraziamo sempre Valentina, e quindi vedo questo orologio. Quindi il tempo per noi, Andrea, è un rapportarsi, è un viverlo pienamente, è rendersi conto, consapevoli, che il tempo è anche limitato, perché insomma non è che appunto possiamo conteggiarlo come vogliamo noi. Come lo dobbiamo vivere? Come lo dobbiamo vivere per così dare il massimo anche di noi nel tempo che abbiamo a disposizione, secondo la sua concezione?
1: Guardi, secondo me è la cosa più bella che può fare un essere umano, è prima di tutto conoscere se stesso. Una volta che lui ha trovato la sua centratura, poi gli si apre tutto un mondo di attenzioni, di profondità, di conoscenze e di capacità di sentire, di vedere, di capire le cose ancora prima che accadano, di vedere il bello dove il bello si fa fatica a vederlo, cioè si diventa molto più sensibili. Questo, ma per me, io parlo della mia anima, della mia personalità, ok? Per me questo è il primo passo assolutamente da fare, perché con questo passo l'essere umano rinuncia ai vizi, all'alcol, alle droghe, tutto il sesso facile che c'è oggigiorno, e trova la sua centratura e lì matura. Certamente se arriva in età tarda, ben venga, comunque sarebbe bene che lo capissero i ragazzi già da giovani.
0: Certo, certo.
1: Io spero con i quadri di dare qualche segnale in questo senso, ecco.
0: Il messaggio allora, ecco, di chi verremo a vedere la mostra, che poi è rimasto anche lei sorpreso da molte persone che sono venute alla mostra di inaugurazione,
1: sì,
0: e continuano,
1: sì,
0: mi pare, a frequentare, sì, la mostra. Quindi il messaggio, Andrea, di, diciamo, calcolare bene il tempo, ma noi anche inconsapevolmente qualche volta sprechiamo il nostro tempo.
1: Ah sì, purtroppo sì, io stesso l'ho sprecato per troppo tempo, ho sprecato il mio tempo. È importantissimo, perché non ne abbiamo molto, ma è importante viverlo appieno e capire realmente quali sono le cose che a noi stessi ci risuonano e ci fanno star bene. Nel caso mio sono mio figlio, la mia sorella, la mia famiglia, i miei amici cari, pochi ma cari, i miei silenzi, il mio abitare da solo e vivere la giornata. Però questo, ripeto, vale per me, perché sì, per ognuno deve essere una ricerca, insomma, deve essere una soddisfazione personale dal mio punto di vista.
0: Certo.
1: Però posso sbagliarmi.
0: Beh, insomma, lei racconta anche la sua esperienza, quindi è un po' soggettivo questa narrazione, sì, che ci fa il nostro ospite, sì, ma noi insomma dopo la rapportiamo anche alla nostra realtà e magari, certo, interroghiamoci se lo utilizziamo bene, a pieno, con valori, come sta dicendo lei, perché il messaggio mi pare quello di riempire il nostro tempo con valori, con azioni buone, evitare tutto quello di negativo che questa società può purtroppo offrire, perché società insomma un po' particolare, diciamo, che ha tanti, tanti rischi, e quindi consapevolmente vivere il tempo che abbiamo e non sprecarlo. Allora, possiamo dire così, Andrea?
1: Sì, non è un consiglio, è una constatazione la, sì, mia. Io lo dico perché non insegno niente, nessuno, i miei padri non insegnano, non dicono fai così, non giudicano, si interrogano e interrogano l'osservatore, gli chiedono ma tu l'hai capita questa cosa del tempo, l'hai capita questa nostalgia, lo capisci che è importante? Questa è la domanda che fa il quadro, no? E io ho riscontrato nella mostra che ci sono state molte persone che mi hanno fatto domande tra virgolette intelligenti, nel senso che mi sono reso conto che in qualche segnale, in qualche risonanza gli era arrivata, e questo fa più piacere del bravo, bravissimo, complimenti, perché quelli possono essere circostanziali, no?
0: Sì, certo, di facciata, ma non è così, certo.
1: Esatto, la domanda è interessata, la domanda è proprio, sì, inerente a quell'oggetto, e quella è una grandissima soddisfazione. Io sono stato soddisfatto che sono venute tante autorità, perché non me lo aspettavo veramente, sono venuti 3 sindaci, vice sindaci, assessori, e mi ha fatto piacere, non tanto per i miei quadri, la mia mostra, ma perché si è mobilitato, forse anche un po' merito del gruppo, merito un po' mio, merito un po' di altri amici che hanno chiamato persone, sono arrivate una 70 di persone, ma tutti si sono messi in cerchio attorno all'arte, perché il punto focale di quella giornata è stata l'arte. L'arte comunica, la chiesetta comunica storia,
0: sì, sì,
1: i miei quadri comunicano qualcosa.
0: Certo,
1: questo è insomma,
0: importante anche l'ambiente, insomma, la location, l'oratorio San Massimo, comitato tutela chiesa San Massimo, Borghetto, siamo a Borghetto che è una frazione mi pare di Villa del Conte, e quindi, sì, c'è questa, ho visto anche l'immagine molto intima, molto suggestiva,
1: sì,
0: ecco qui,
1: sì,
0: andate sul sito che trovate anche voi appunto l'immagine di cui stiamo parlando, e quindi siamo anche in un contesto molto, anche la mostra è un luogo di intimità, di riservatezza,
1: sì,
0: ecco,
1: sì,
0: importante anche il... sì, sì,
1: è molto bello come comunicano i miei quadri che parlano di tempo con la chiesetta di San Massimo, che è espressione di,
0: sì,
1: 2000 anni di tempo. È molto bello questo dialogo, diciamo, non verbale, che si nota, che si palpa. Io sono stato molto contento, ringrazio ancora Pino Segato e tutta l'associazione, nonché le persone come la Valentina, che non conosco ma che è stata così gentile da farmi conoscere lei, Marisa, e vi ringrazio anche a voi dello studio, insomma.
0: La Valentina è una fedelissima ascoltatrice, che sei in ascolto, la salutiamo ovviamente con piacere, perché lei fa delle segnalazioni sempre interessanti. Ma allora torniamo, Andrea, a quello che è, perché vedo qua che la stanno ascoltando, è mondo interiore, che non è sempre facile, ma a volte neanche noi siamo portati a scoprirlo, perché presi dall'esterno, dalle tante cose, dalla vita comune, dai social, da una vita frenetica, perché è sempre più frenetica, neanche noi ce ne accorgiamo del nostro mondo interiore, e questo è un invito anche a rallentare, a fermarci un po' e guardarci dentro, l'anima,
1: sì,
0: la consapevolezza, un'autoanalisi, ecco.
1: Sì.
0: Non c'è mai il tempo per un'autoanalisi, eccolo qua, è un bel messaggio.
1: Sì, bravissima, sì.
0: Ecco.
1: Sì. Per me è passata dai piedi l'autoanalisi, perché ho iniziato a camminare, sono sempre stato una persona un po' sportiva, non eccessivamente, ma tennis, bicicletta,
0: sì,
1: però dopo un problema cardiaco ho iniziato a camminare molto e ho iniziato a pensare molto, ecco perché dico che il pensiero e l'autocritica e l'autoanalisi è passata per i piedi, no? Perché il camminare mi ha aiutato a ragionare, a pensare e entrare su me stesso, come la pittura, quando io mi calo nella pittura io entro, faccio un tuffo su me stesso. Quando prima io ho detto potevo intitolarla Viaggio al centro, non della terra, però Viaggio al centro di me stesso, perché ogni volta che io dipingo e poi vado a vedere i miei quadri, io vedo me stesso, vedo una parte di me. Quindi sì, una persona deve decidere, deve fare una scelta di volere conoscere se stesso, amarsi, volersi bene, guardarsi allo specchio e dire: ok Andrea, sono soddisfatto di te. Questa è una cosa basilare, perché se una persona non arriva a questo punto non avrà mai stima in se stesso e di conseguenza sarà sempre... Io la vedo così, Marisa,
0: sì,
1: poi
0: sì, sì,
1: ma
0: no,
1: non so quanto si possa essere vero, per me lo è.
0: Certo, certo. E allora un titolo però che appunto racchiude due concetti, il tempo e il tempo fugge, il tempo che passa tutto sommato anche veloce, perché sembra, ecco, che insomma quando si è giovani magari non si calcola sì. bene il tempo, ma dopo quando non si è più giovani si rende sì. conto che il tempo passa e come, ecco. Quindi sì, sì. tempo e il tempo che fugge, come si correlano, come li dobbiamo noi rapportarci, Andrea?
1: Ma dici, Marisa, scusami, per capire, ai quadri o nella vita?
0: Perché... Anche nella vita.
1: Beh, io non sono psicologo né filosofo, io posso parlare dei miei quadri. Rapportarsi, uno per conto mio, quando si avvicina a un quadro, che sia mio o di un altro artista, o ha una risonanza e si pone delle domande e cerca di capire, è quello... Per conto mio è il momento in cui una persona entra nell'arte, o come dicevi tu Marisa, lei Marisa, scusi, prima appunto che parlava di... mi sono perso.
0: Sì, no, di come noi dentro dobbiamo vederci e poi calcolare sì. il nostro tempo, perché è anche un calcolo che dobbiamo stare attenti, che passa sì. come dice lei, fugge, sì. fugge invece, questo è ancora sì, più forte.
1: Sì, è molto personale, sì, diciamo che sì, è molto sì, sì, intimo e personale, insomma.
0: Certo, certo.
1: L'importante è che uno inizi, poi la strada per conto mio viene da sé.
0: Certo, certo. Quindi insomma però... prendere consapevolezza che abbiamo un tempo anche da spendere bene, da utilizzare bene, perché non è infinito, ecco, questo mi pare che
1: sia sì, goderselo ogni giorno.
0: Esatto, esatto. Allora, torniamo alla mostra. La mostra, come abbiamo detto, Oratorio San Massimo, sì. Borghetto, che è una frazione di Villa del Conte. Trovate anche certo. gli elementi in Facebook, Instagram, insomma i social sono sempre utilissimi in questa sì. comunicazione, sì. questo va detto, Comitato Tutela Chiesa di San Massimo, e ci sono anche delle visite guidate extra orario, sono indicate, c'è anche certo. un numero che se avete carta e penna oppure andate sul sito lo trovate subito, comunque è 333 63 certo. 48 321, insomma, quindi potete organizzarvi e visitare la mostra attentamente e scendere poi nei particolari, è aperta fino al 28 giugno, quindi c'è tempo, insomma,
1: esatto,
0: c'è tempo
1: sì.
0: per vedere
1: sì.
0: Tempus Fugit, eccolo qua, questo è il titolo. Sì. Andrea Bano, che sentite la voce, è l'artista, il pittore, l'autore,
1: sì.
0: e quindi che pone una tematica che tutti dobbiamo un po' rallentare, soffermarci e appunto vivere il tempo che abbiamo nella migliore modo e soprattutto nel recupero, se del caso, e nella valorizzazione di certi principi della nostra vita.
1: Esatto, sì. Io voglio dire solo che sì. sono presente più su LinkedIn perché sì. Ormai ho perso un po' di mano nei social, non sono più tanto interessato, li considero un po' come un rumore di sottofondo che distraggono, e quindi non li ho più seguiti tanto, però posso comunicarle, LinkedIn, le farò sì. avere LinkedIn, sì, che sì. è più professionale, insomma.
0: Certo.
1: Mio figlio, assieme a un'altra persona, stanno facendo una pagina WordPress come sito vetrina dei miei quadri, di tutte le mie opere, che poi andrà linkato a un buyer internazionale, perché non voglio passare per gallerie, perché è molto fariginosa, come è molto difficile entrare nelle gallerie, ci sono troppi artisti, pochi soldi, e quindi meglio fare per conto mio un passo diretto, perché guardando il mercato ho capito che forse meglio anche accontentarsi a volte, però fare delle vendite dirette, perché dico fare delle vendite? Perché sono fondamentali per la vita dell'artista, non solo economicamente, ma sono fondamentali per l'autostima, per la determinazione, per lo sprono a fare di meglio sempre di più.
0: Certo, certo. Un mezzo appunto anche per un'autoaffermazione. Bene, sì. Allora noi ringraziamo il nostro ospite Andrea Bano, avete sentito dove si trova la mostra, tutti gli elementi li trovate appunto anche nei social che vi danno le indicazioni. Le ripetiamo ancora la data fino alla quale si può
1: visitare la,
0: la mostra, 28 di giugno, quindi insomma c'è tutto il tempo. Villa del Conte è qui vicino a noi, quindi insomma siamo nell'Alta Padovana.
1: Sì,
0: quindi,
1: comodi, insomma, certo.
0: Siamo comodi. Bene, allora intanto abbiamo rotto il ghiaccio, come si suol dire, abbiamo fatto da apripista. Andrea, continui così allora, continui su questa strada e vedrà che la curiosità che hai riscontrato con la prima apertura di questa mostra sarà appunto ripetuta anche per le altre occasioni. Poi verranno i sindaci, gli assessori, quindi insomma anche loro devono calcolare il tempo a quanto pare.
1: Bene. Ah, ma è stato tutto molto piacevole. Io la ringrazio, Marisa, molto, è stato molto gentile, grazie dell'opportunità e auguro una buona domenica.
0: Grazie, noi ringraziamo lei per le sue opere, per il suo impegno e per i messaggi appunto di queste opere. Alla prossima, Andrea, saluto.
1: Grazie, alla prossima, buona giornata anche a lei.
0: Arrivederci. Bene, abbiamo concluso questa mostra, ritengo che sia interessante, insomma abbiamo tempo per andare a vederla, qui vicino a noi tra l'altro il borghetto di Villa del Conte, ripeto ancora una volta, Comitato Tutela Chiesa San Massimo, e poi trovate anche i riscontri, gli elementi per poter organizzare una visita guidata. Noi adesso facciamo uno stacchetto musicale e dopo la parola passa ad Erika.

0: E rieccoci in diretta. Allora, vediamo un po' una mostra così che vi potrebbe interessare in questo periodo, che è stata inaugurata il 24 aprile e durerà fino al 27 settembre 2026. E la mostra si intitola Olivetti, l'arte di comunicare, a cura di Fiorella Bulegato e Giorgio Cedolin, ospitata nella magnifica sede del Palazzo Sturm, che poi vedremo. Allora, prima di iniziare vi ricordo il numero di SMS 334-7102-672 se ci volete scrivere. Allora, torniamo alla mostra, quindi Olivetti, l'arte di comunicare, ricordiamo ancora dal 24 aprile al 27 settembre, quindi c'è tempo. E allora, le ricche collezioni permanenti del Museo della Stampa Remondini, bisogna dire, fanno da contorno, insomma, a questa mostra molto interessante, però in realtà col prezzo del biglietto poi si entra e si vede tutto il palazzo e anche queste due mostre parallele che sono appunto permanenti, e oltre a quella della stampa anche quella della ceramica. È situato allora, per quanto riguarda il Museo della Stampa, al piano terra ed è dedicato alla tipografia, alla calcografia della celebre famiglia di imprenditori grafici bassanesi, e racconta il fenomeno industriale che varcò i confini del vecchio continente per giungere fino alle Americhe. È in questo contesto storico-artistico che si inserisce la mostra di Olivetti, con circa 130 tra oggetti, opere e documenti provenienti da collezioni private, e la mostra ripercorre la storia della comunicazione visiva dell'azienda fondata a Ivrea da Camillo Olivetti nel 1908. E la nascita anche di uno stile vero e proprio, lo stile Olivetti, riconosciuto a livello internazionale, va ben oltre la pubblicità e coinvolge ogni aspetto dell'impresa, dai prodotti agli spazi fino al rapporto con la cultura e la società. La mostra si articola in cinque sezioni tematiche del modello Olivetti, e che appunto era un modello proprio di impresa, chiamiamolo così, e mettono in luce il ruolo della comunicazione nella narrazione dell'impresa, nel rigoroso sviluppo di ogni prodotto, nella storica e rivoluzionaria attività multidisciplinaria dell'ufficio di sviluppo e pubblicità, e infine nell'impegno civile dell'azienda. È un modello questo che comprende quindi responsabilità sociale, attenzione all'estetica, e queste due sono strettamente legate. Per approfondire i temi della mostra sono previste anche delle visite guidate con partenza fissa, che si ripeteranno ogni domenica fino al 27 settembre alle ore 11. Quindi, ricapitolando, sì, arte grafica, ritroverete i classici pannelli, insomma, i cartelloni pubblicitari con anche una fotografia molto studiata, molto iconica della famiglia Olivetti, ma anche proprio la concezione stessa di azienda che aveva la famiglia Olivetti, e come venivano sviluppate proprio le fabbriche, anche il modello produttivo al suo interno, quindi anche con la presenza del personale che spesso volentieri in questo ideale, diciamo, abitava in veri e propri, possiamo definirli quasi dei campus, dove c'era tutto, dalla residenza, certo, al diciamo al momento ricreativo, di svago, alla crescita dei figli, e poi al momento appunto di lavoro vero e proprio.
1: Attenzione sociale inaspettata e unica, magari, che non è stata molto seguita poi, che sono stati appunto abbandonate queste forme di aiuto dell'infanzia, dei bambini, dei figli, e quindi ecco, per dare una sistemazione sicura e tranquilla per i lavoratori e lavoratrici.
0: Esatto, soprattutto lavoratrici, l'attenzione alla famiglia, averla anche sempre
1: vicina,
0: la vicinanza stessa, che sembra insomma una banalità, però per una mamma che ha dei figli e deve anche lavorare, qualcosa che veramente oggi insomma, noi pensavo di essere avanti, però è incredibile,
1: no,
0: come
1: un po' indietro.
0: Invece questo modello non è stato in qualche modo sviluppato, anche migliorato, e invece insomma si sia un po' purtroppo regrediti, perché pensiamo anche a quanta strada a volte con i mezzi, con la macchina, una donna deve
1: non
0: fare per andare a prendere, neanche i mariti, i genitori, insomma entrambi, per andare a prendere i figli, per portarli a scuola, per insomma, non è indifferente, penso, anche nell'ambito lavorativo, giostrarsi tra questi due
1: traffico, orari, conciliare tutto, insomma è un'avventura a volte.
0: Quindi insomma forse Olivetti aveva ragione, ed è un peccato che non sia riuscito a portare avanti questo ideale.
1: La strada era buona, bisognava percorrerla.
0: Ah sì. E, bene, allora parliamo anche un po' di Palazzo Sturm, perché come un po' ho introdotto, non è solo la mostra in sé che vedrete col biglietto, ma anche proprio tutto quello che ci gira attorno, e quindi questo splendido palazzo che si trova sulle rive del Brenta, da cui è possibile proprio vedere una vista spettacolare del Ponte degli Alpini, e poi all'interno le due mostre permanenti dedicate alla stampa e alla ceramica, altro grande insomma caposaldo di Bassano, che è famoso per questo. E vediamo un po' brevemente la storia di Palazzo Sturm. Quindi fu costruito alla metà del XVIII secolo, incorporando un tratto di mura trecentesche carraresi, una torre e un nucleo preesistente di edifici del XV secolo sulla sponda sinistra del fiume Brenta. Una struttura imponente, fu progettata dall'architetto amatoriale, quindi qua ritorniamo al tema
1: questi architetti non avevano mica voglia di laurearsi, vero?
0: Però è andata bene lo stesso, dai.
1: Sì,
0: Abate Daniello Bernardi. E i piani superiori, che costituivano quindi da un lato la residenza padronale, però c'erano poi nei piani più bassi, dai quali si accedeva direttamente dal fiume Brenta, ospitavano invece i laboratori e le botteghe per la produzione della seta, nonché gli alloggi per la servitù. Nel 1765 il pittore veneto Giorgio Anselmi decorò elegantemente il soffitto con la raffigurazione della caduta dei giganti. L'anno seguente, nel 1766, un artista tutt'oggi non identificato con certezza realizzò gli stucchi che incorniciano le finestre e gli specchi nella porzione inferiore delle pareti. Il piano nobile invece di Palazzo Sturm nel suo insieme costituisce un raffinatissimo complesso di gusto rococò, e le pareti dell'alcova hanno anche dipinti a tempera del pittore trevigiano Gaetano Zompini. Dal 1992 il Museo della Ceramica ha la sua sede nel palazzo, e la raccolta di maioliche, porcellane e terraglie è composta da circa 1200 pezzi, con una notevole presenza della produzione degli Antoni Bon. Nella vecchia cucina sono esposti i piatti popolari, mentre il piano inferiore raccoglie opere di artisti di fama internazionale e tra l'altro anche di arte contemporanea, proprio intesa come ceramica, così come una reinterpretazione, quindi non la classica insomma idea che abbiamo della ceramica, piatti eccetera, ma proprio delle vere e proprie opere d'arte,
1: sì,
0: scultoree,
1: sì,
0: realizzate,
1: sì, sì,
0: da
1: certo.
0: Così, artisti internazionali di arte contemporanea. Lo stesso palazzo dal 15 settembre 2007 ospita anche il Museo Remondini, uno dei pochi in Italia dedicati alla stampa, che illustra tutti gli aspetti del fenomeno industriale ottocentesco della famiglia Remondini. Il materiale esposto è molto vario, quindi libri, carte, eccetera, e comprende acqueforti e xilografie di grandi incisori italiani ed europei, tra cui Dürer, Mantegna e Tiepolo. Siamo rimasti infatti colpiti proprio dalla quantità di reperti, sì, e di stanze visitabili, dal piano meno uno al piano primo, che il secondo mi pare anche, che è possibile visitare proprio per questi insomma reperti di artigianato locale e anche non locale. E così, è quindi molto interessante, ve lo consiglio. E poi facciamo così, visto che abbiamo detto che da lì si vede anche il Ponte Vecchio, detto Ponte degli Alpini di Bassano, vediamo un po' una storia così un po' velocemente, visto anche il poco tempo, ma sarebbe da approfondire. È situato nella città di Bassano, è un ponte coperto in legno costruito su progetto di Andrea Palladio, però alle sue spalle ha anche una storia molto importante. Dal 1928 il ponte è anche dedicato alla memoria delle centinaia di migliaia di soldati che durante la Prima Guerra Mondiale attraverso il ponte salivano sull'altopiano dei Sette Comuni, teatro di sanguinosi combattimenti per oltre 41 mesi. Nel 2019 è stato dichiarato monumento nazionale.
1: Sì.
0: Quindi il ponte, dicevamo, ha una lunga storia, c'era un ponte preesistente dal 1209 al 1569 ed era una struttura in legno su piloni che costituiva la fondamentale via di comunicazione tra Bassano e Vicenza. E nel 1511 le truppe francesi incendiarono il ponte per sfuggire all'esercito imperiale durante la guerra della Lega di Cambrai. Nel cinquantennio successivo il ponte fu distrutto e ricostruito più volte, prima in legno, poi forse in pietra e infine ancora in legno. Comunque si arriva all'ottobre del 1567, in cui si ebbe una vigorosa piena del fiume Brenta che travolse lo storico ponte preesistente. Allora l'architetto Andrea Palladio fu coinvolto nella ricostruzione sin dai mesi immediatamente successivi al crollo e nell'estate del 69 Palladio presentò un secondo progetto definitivo di un ponte in legno che richiamava in pratica la struttura precedente, sebbene radicalmente rinnovata quanto a soluzioni tecniche e strutturali e di grande impatto visivo. Quindi ecco perché era importante, insomma, accennare al ponte preesistente, certo, proprio perché vediamo uno stile, una tipologia non unicamente tipica del Palladio, ma anche e soprattutto riferita a quello che c'era prima. Unico rimando a un linguaggio architettonico è l'uso di colonne tuscaniche come sostegni dell'architrave che regge la copertura a due falde che forma appunto il tetto del ponte e una serie di capriate in legno. To go to sleep when I got you next to me.

0: Eccoci in diretta. Allora, continuiamo a parlare del ponte, il famoso ponte degli Alpini. Allora, il ponte resistette per quasi 200 anni, crollando a seguito della travolgente piena del Brenta del 1748. Nel 1813 il ponte fu poi incendiato e successivamente riedificato nel 1821. Quindi ebbe insomma varie vicissitudini e un po' a riassumere, il ponte fu poi raso al suolo un'ultima volta nel corso della Seconda Guerra Mondiale e l'azione di sabotaggio, che faceva parte di un piano più grande, più esteso, voluto dagli alleati contro i ponti della Pedemontana, fu eseguita da un gruppo di 15 partigiani, tutti armati in bicicletta, due dei quali trainavano ciascuno un rimorchio, un carrettino carico di esplosivo. L'attentato causò la morte anche di una donna e di un adolescente. Il ponte fu poi ricostruito secondo l'originale disegno di Palladio, venne inaugurato il 3 ottobre del 1948 con la presenza del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. Venne ricostruito dall'impresa di Giulio Tessarolo e figli di Rosà. Dato però che molti operai di tale ditta erano reduci di guerra, appartenenti al corpo degli Alpini e portavano il tipico cappello con la penna durante i lavori, e venne appunto nominato Ponte degli Alpini. Sì. Quindi nacque proprio questa leggenda che riguardava proprio gli operai che lo ricostruirono. Il 5 luglio 2019 il ponte sul Brenta in Bassano del Grappa, detto appunto Ponte Vecchio di Bassano, è dichiarato monumento nazionale, come accennavamo all'inizio. Vennero poi eseguiti dei lavori di controllo della stabilità della struttura, iniziarono a fine 2015 e a inizio maggio del 2018 i lavori furono però sospesi per essere ripresi nel 2019. Vennero portati poi a termine finalmente nel 2021 e infatti il 3 ottobre di quell'anno, nel 73esimo anniversario dall'inaugurazione, con appunto dicevamo il Cide De Gasperi, è stato inaugurato con la presenza della Presidente del Senato della Repubblica Casellati e del Segretario di Stato della Santa Sede Cardinale Pietro Parolin. Così, per fare un inciso sulla struttura, il ponte segue fedelmente il progetto palladiano, è una struttura relativamente complessa, i quattro piloni sono formati da 8 pali spessi circa mezzo metro infissi nel terreno sul letto del fiume e da una serie di pali ad altezza decrescente che conferiscono un profilo obliquo ai piloni intermedi. E tu, Marisa, volevi fare qualche osservazione, qualche inciso sul... perché vedo che è un argomento che ti prende molto.
1: Sì, no, ponte storico, ponte che siamo affezionati, perché lì purtroppo si è svolta tutta una serie di azioni della guerra e sono stati incidenti molto pesanti, storico. Gli Alpini hanno contribuito tantissimo alla ricostruzione, a mantenere il ponte così come lo vediamo, e quindi un ricordo, e credo che sia il primo ponte coperto come l'ha voluto il Palladio, perché è una novità architettonica rispetto ad altri ponti, e qui Palladio ha dato il massimo di se stesso con appunto questa architettura, queste falde, e quindi ha dato un'impronta veramente unica, anche di solidità, perché precedentemente, come hai detto tu Erika,

0: Toscana, che ci riporta appunto ai tempi lontani, ma è rimasto nel tempo effettivamente attaccato alle comunità, alla popolazione bassanese, ma anche a tutti noi veneti, che insomma ne rileviamo l'importanza, ma ripeto, ha una risonanza, ma io direi mondiale, perché turisti che vengono o nel Veneto o Venezia e poi visitano quello che è la terraferma, insomma una sosta al Ponte degli Alpini di Bassano, Palladiano, noi diciamo anche Palladiano, però va sotto il nome Ponte Vecchio o Ponte degli Alpini, e noi insomma, visto che abbiamo il Palladio qui, Padovano, che è lui che l'ha, ci mettiamo anche il nostro Ponte Palladiano, quindi è stato ed è di un grande riferimento, grande importanza storico e appunto anche per quello che abbiamo detto.
1: Certo, poi è incredibile anche come insomma richiama sì, non solo turisti, ma anche gli stessi bassanesi che noi abbiamo insomma fatto un giro, così abbiamo visto anche diversi così, ragazzi anche sul ponte, sulle sponde, è veramente un luogo anche
0: Romantico,
1: attrattivo, romantico,
0: romantico.
1: di risonanza veramente locale e anche internazionale, visto che i turisti venivano dalle più disparate zone.
0: Brava, hai detto appunto, hai accennato anche i giovani, perché poi ci sono anche delle canzoni che si legano a questo ponte con quella che è stata appunto la storia, e poi queste sì, questa struttura particolare, insomma, che è molto, sì, è molto apprezzata,
1: Unica
0: è molto,
1: possiamo dire.
0: sì, direi unica, coperto, poi coperto, e quindi insomma, ecco che queste arcate che così lo contraddistinguono, è un ponte significativo che insomma, ecco, ci lega molto effettivamente anche dal punto della storicità.
1: Bene, grazie Marisa. Allora
0: Grazie a
1: facciamo
0: te, no a me.
1: un altro stacchetto musicale e poi ripartiamo con la rubrica del cinema.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per sempre.
3: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per sempre.
5: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
3: Per mini info
7: 3
4: 2
8: 9
7: 0
8: 0
4: 3
7: 8
4: 9
2: 8
9: 8.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
11: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, adesso ci inoltriamo nella mostra del cinema, il festival che si è appena concluso a Cannes e che insomma avremo seguito grazie anche a quello che è stato detto da Erika precedentemente. Insomma, si è introdotto nella manifestazione, nella kermesse, che appunto è stata di notevole rilievo, tante appunto le documentazioni che abbiamo visto, servizi, veramente una mostra, un festival veramente vissuto. E noi, per noi lì c'è stata proprio fisicamente Silvia Gorgi, che conosciamo, scrittrice, sceneggiatrice, giornalista, scrive per il cinema, e quindi ecco che lei è la testimone oculare più adatta per riportarci la sua impressione, per sentire com'è andata, appunto risvolti anche dietro le quinte che magari non le conosciamo, perché a noi interessa sapere anche tutto quello che è un retroscena di questa manifestazione. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite, sentiamo la sua impressione, come dicevamo, vediamo poi il film che ha vinto Palma d'Oro, eccola qua, Fjord, appunto di Cristiano Mungio, è un rumeno, quindi in persona, ecco, da conoscere anche, almeno per quanto ci riguarda, visto che non siamo così addentro alla materia, e vediamo che cosa ci racconta. Allora facciamo uno stacchetto musicale e ci mettiamo in contatto con la la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, vediamo appunto di conoscere dopo qualche giorno dello svolgimento di questa 79esima edizione appunto Festival di Cannes, molto sentito, molto frequentato, molto bello, almeno da quello che ci è parso. Ma noi abbiamo in collegamento chi lì proprio ci è stato fisicamente, ci ha mandato tanti video interessanti. Salutiamo Silvia Gorgi. Pronto Silvia?
1: Ciao Marisa,
0: ci sei?
1: Sì, ovviamente. Buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie, grazie Silvia per la disponibilità. Allora, intanto, insomma, i video sono stati preziosi per noi perché ci documentavi, sembrava quasi di essere lì, insomma, partecipi di questa grande manifestazione. Allora, la tua impressione, intanto, scrittrice, sceneggiatrice, scrive del cinema, di cinema, arte, nuove tendenze, gruppo Gepi, Surgalp, Magazine, insomma, fai tante cose. Silvia, allora andiamo un po' a questa esperienza, tu sei stata lì, che impressione hai avuto, che festival è stato?
1: Beh, allora devo dirti che praticamente sono già pronta per l'80esima edizione, questo sempre alla fine ti lascia canna, perché io credo che proprio la cifra del festival è che ci dà una bellissima atmosfera, una bellissima dimensione, c'è una dimensione di eleganza, di valorizzazione anche, no? del cinema e della cultura, cioè una bellissima profondità nella proprio, voglio dire, organizzazione tutta e anche nella selezione dei film. Questo, diciamo, proprio è un dato di fatto che più o meno tutti gli anni si riscontra, poi ovviamente gli anni sono diversi e nel caso di quest'anno sicuramente c'è stata anche una linea differente da parte della selezione, insomma, dei film, perché ad esempio ci sono stati molti meno film, diciamo, americani, per cui in realtà ce ne sono stati molti anche legati alla Francia o franco-belgi, insomma, diciamo più europei soprattutto, e quindi con un taglio magari da questo punto di vista differente, che però sicuramente ha portato dei bei film e anche dei grandi temi alla fine che sono stati di sicuro affrontati. Ovviamente i grandi ospiti, diciamo i grandi autori, comunque sono passati per il festival, perché ci sono state due bellissime lezioni, rendezvous, una dedicata a Peter Jackson, quindi Il Signore degli Anelli, eccetera, Guglielmo del Toro è stato anche lui ospite, con sempre questi momenti di grande pathos con il pubblico. Vin Diesel, perché c'erano i 25 anni di Fast and Furious, che si è anche commosso in sala. Anche i grandi che sono stati premiati, uno a sorpresa, John Travolta, che era ospite perché aveva anche portato fuori concorso il suo primo film, in realtà, che racconta un po' la storia di lui nel suo primo volo da bambino, e che ha avuto appunto una palma alla carriera a sorpresa, quindi è stata un po' una delle novità di questa 79esima edizione. Sicuramente nella serata finale il bellissimo discorso fatto da Isabelle Huppert per la consegna della palma alla carriera Barbara Streisand, quindi sono stati tutti questi dei grandi momenti, insomma, di cinema, certo, di emozione, di grandi autori, e con anche grandi, come dire, attori del passato che si sono cimentati in figure diverse, ruoli diversi. Andy Garcia, che tutti ce lo ricordiamo, magari Il Padrino, eccetera, qui in versione regista ha presentato un noir hard boil Diamond, molto bello, dal sapore super classico. E poi ci sono state, insomma, anche grandi novità, io direi moltissime legate al cinema spagnolo, con delle bellissime sorprese, per cui il film interpretato da Javier Bardem è stato uno dei film, secondo me, con una, diciamo, un'emotività, forse El Ser Querido si chiama, con una grande emotività, una grandissima interpretazione. Tanto che a un certo punto si faceva, insomma, il nome di Bardem come possibile vincitore di una palma, e invece poi le palme per quanto riguarda invece gli attori sono andati a due ragazzi giovanissimi, un belga e un francese, che era un film bellissimo che è stato in realtà presentato il penultimo giorno, che io ho avuto la fortuna di vedere prima proprio di andare via da Cannes, che si chiama Coward, che è questa storia d'amore che nasce all'interno in realtà di una trincea ai tempi di, diciamo, la prima guerra mondiale, ma raccontata con una eleganza, con una capacità di entrare nella profondità delle emozioni attraverso queste due bellissime interpretazioni di due personaggi, uno molto chiuso, l'altro molto invece espansivo, che appunto, diciamo, per diciamo allietare i commilitoni si inventa di mettere in scena una commedia, e quindi alla fine c'è questa anche dimensione teatrale, che mi ha fatto scoprire un bellissimo regista, diciamo, belga, che è molto legato tra l'altro a Cannes, perché quando va a Cannes viene sempre selezionato, vince qualcosa, molto giovane, che si chiama Lucas Dont, e che poi ha portato appunto le palme a questi due giovani. Ci sono state molte premiazioni, come dire, anche
0: a sorpresa,
1: il sequo. E questa è stata un po' la cifra di questa 79esima edizione, perché hanno premiato appunto due attori per quanto riguarda il premio maschile, due attrici per quanto riguarda la premiazione femminile, come se non ci fosse stata, cioè era talmente, diciamo, alto il livello, per cui invece che scegliere un unico diciamo vincitore, spesso è stato condiviso anche ad esempio la regia, la miglior regia, che sì, è andata a Fatherland, e a questi, a Fatherland, quindi Pawlowski, questo, diciamo, regista polacco che ha raccontato invece la storia di Thomas Mann e della figlia, quando rientra diciamo in Germania dopo essere scappato, e quindi si ritrova una Germania già divisa nei due blocchi, e fa questo viaggio in auto con la figlia, e c'è proprio già l'idea di questa Europa, diciamo, divisa e spezzata in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, e questa bellissima interpretazione della figlia da parte di Sandra Hüller, che è una delle attrici più brave dell'ultimo periodo in Europa, che, se qualcuno se la ricorda, l'avrà vista nella Zona di Interesse o in Anatomia di una Caduta, e che è davvero un'attrice eccellente. Questo film è girato tutto in bianco e nero ed è un film bellissimo, e insieme a questo regista è stato premiato anche, sono stati premiati una coppia di registi spagnoli, Los Javis, che sono giovani, davvero giovani, e hanno portato anche loro come tema di fatto la guerra e l'opera di Federico Garcia e Lorca, e con La Bola Negra, un film che in realtà, diciamo, ha tre piani temporali, per cui si svolge in tempo di guerra, ma si svolge anche nei giorni nostri, perché insomma alla fine ci sono tre personaggi che si intrecciano, tre vite di storie che poi ci riportano anche una dimensione della difficoltà di essere accettato come diverso, come omosessuale, sì, all'interno di una società, a seconda di com'è poi quella società in quel momento storico, che tipo di politica c'è, che tipo di accettazione del diverso c'è. E questa situazione del diverso c'è anche poi nel film che alla fine ha vinto, che è Fjord, sì, con la primazione, insomma, di questo regista che è molto amato tra l'altro dalla critica, Mungiu, che è un regista rumeno, sì, e che arriva ad avere due palme, insomma fra i pochi che hanno ricevuto due palme, e che racconta una storia di grande riflessione. Credo che la grande, diciamo, bravura di questo film è l'idea di aver lasciato allo spettatore l'idea di riflettere sull'argomento. Spesso viviamo in tempi in cui sembra sempre necessario schierarsi da una parte o dall'altra, con pochissimi elementi c'è subito una forma di contrapposizione. Invece la cosa molto interessante che fa lui, e Fjord si chiama così perché praticamente c'è la storia di questa famiglia rumena che si stabilisce in un piccolo villaggio, in un fiordo norvegese, e praticamente per lavoro, perché il padre torna, cioè lì chiamato per un ingaggio, e ha un ingaggio come ingegnere diciamo elettronico, e alla fine lui, diciamo, questa famiglia entrerà in una sorta di processo, perché ritrovano su una delle ragazzine dei lividi sulla schiena. Da qui si apre una specie di dinamica in cui viene giudicata diciamo l'educazione che questi genitori hanno deciso di impartire ai figli. In realtà non si sa questi lividi se sono legati a delle violenze subite, insomma, da parte dei genitori, o se in realtà sono comunque di tutt'altra natura. E questa cosa viene sempre lasciata come una linea sottile, proprio su questa si apre in realtà un processo all'interno della scuola con l'autorità che in qualche modo deve gestire questo tipo di dinamica, ma quello che viene messo sotto, diciamo, osservazione è l'educazione, perché loro diciamo credono in una chiesa evangelica, per cui hanno una, diciamo, dimensione dell'educazione molto più ferma e rigida e molto diversa da quella che sembra molto più aperta dei norvegesi, ma che invece risulterà molto più invece che inclusiva, giudicante e giudicante nei confronti del diverso, per cui c'è una grande riflessione su chi è davvero il diverso, su come è possibile accettare o meno un altro quando crede in valori e in una, diciamo, visione del mondo differente, che è una cosa molto attuale, perché paradossalmente riporta anche alla mente casi di cronaca italiani come quelli della casa nel bosco, cioè la famiglia che vive lì e che poi nel momento in cui non trovano determinate condizioni igieniche o educative parte un processo per cui vengono tolti i figli. Ecco, anche in questa famiglia, di questo film, la prima cosa che subiranno è questa, è di aver appunto dalla loro famiglia subito diciamo tolti i figli da quella che è la loro tutela, e a quel punto, insomma, si apre un processo in cui ci sono tutte le parti in gioco e ci si interroga su quale è il, diciamo, la cosa giusta da fare. Certo. E quindi aprendo proprio questo tipo di riflessione che è molto più complessa, che non ci fa dire sto di qua o sto di là, perché in fondo ognuno ha delle ragioni, e quindi nel momento in cui io cerco di parlare con qualcuno che la pensa in maniera diversa da me, dovrei trovare un punto di incontro. Ecco, su questo tipo di analisi e di riflessione di fatto si svolge proprio tutta la dinamica di Fjord, per cui credo che questa premiazione sia anche legata alla bravura da parte di questo regista, che lascia proprio nelle mani di tutti, in realtà, più che una soluzione, una maniera per riflettere.
0: Certo, certo. Un discorso che resta aperto, perché poi, insomma, viene caricato delle considerazioni di ognuno di noi che sono soggettive su un tema così difficile, delicato, perché si parla di figli, come appunto hai fatto cenno alla famiglia del bosco, che insomma non si finisce mai di comprendere come mai certi comportamenti. Comunque, Silvia, hai fatto così un'ottima narrazione. Giovani, vedo temi della guerra, temi appunto dei diverso, temi della famiglia, del rapporto con i figli. Direi che è stata veramente una piattaforma importante che ha messo che ha sollevato temi di grande attualità, quindi direi una edizione straordinaria.
1: Ah, guarda, è un'edizione molto interessante, perché sicuramente ha avuto questi grandi temi alla fine, che in qualche modo sono stati anche un filo rosso all'interno poi di tutte le selezioni, quindi insomma la guerra, l'idea di come poi alla fine rapportarci in una determinata situazione, e anche ci sono stati anche due grandi omaggi con due documentari, anche quelli molto belli, uno di Soderbergh dedicato a John Lennon e un altro di Ron Howard dedicato a Richard Avedon, quindi al grande fotografo, e anche questi con una profondità soprattutto per i due personaggi che alla fine sono stati raccontati, e quindi che meritano davvero di essere visti, ma anche di che lasciano molte cose, perché uno è legato all'ultima intervista, l'intero materiale legato all'ultima intervista di John Lennon prima di essere stato ucciso, e con le riflessioni che lui faceva appunto quell'anno 1980 rispetto a quella che è la sua generazione, che era la generazione dei quarantenni, e di quello che era stato costruito prima o distrutto prima, di cosa, come poteva essere il futuro, anche con un'idea nuova e diversa di quello che può essere anche la capacità di ognuno di noi di mettersi a fine, certo, fare massa critica contro, insomma, una dimensione che invece appunto ci riporta, metti, alla guerra, cose, come dire, a questi grandi temi. E dall'altra parte la bellezza artistica di questo fotografo Richard Avedon, con le sue foto di moda, ma non solo, con questi suoi ritratti incredibili che l'hanno sempre caratterizzato, questa foto sul fondo bianco con spesso un primo piano di soggetti che poi sono stati di diversa natura, da modelli a attrici, attori, politici e anche a servizi invece legati a temi sociali, che hanno sempre caratterizzato la sua fotografia e che hanno rivoluzionato la fotografia proprio perché lui anche in questo caso cercava sempre un rapporto con l'anima di chi era, di chi aveva di fronte, e riusciva a coglierla attraverso, insomma, proprio questo rapporto che creava con il soggetto che alla fine andava a ritrarre. Quindi è un bellissimo davvero ritratto di Richard Avedon, firmato da un grande regista come Ron Howard, che ci lascia anche in questo caso l'eredità di un grande artista, quindi questi artisti capaci però di andare oltre, e ancora oggi ovviamente noi li ammiriamo, ed è bello che poi ci siano altri autori che si siano dedicati a loro e che ci riportino un po' quella che è stata la loro biografia, quella che è stata la loro storia, ma soprattutto quella che è stata la loro arte.
0: Certo, bene, molto interessante Silvia. Allora facciamo adesso un flash, un focus su cinema italiano, come sta, vive dei momenti in buona salute, ecco, in buona salute, ecco, cosa si può, possiamo appunto, quale deduzione possiamo trarre da questo momento, Silvia?
1: Ma devo dirti la verità, è sempre molto interessante fare questo discorso, perché ovviamente anche per quanto riguarda il mercato del cinema ci sono sempre grandi cambiamenti in atto ed è quindi tutto molto mobile, e ad esempio anche con l'inserimento della IA, dell'intelligenza artificiale, potrebbe cambiare molto, no, nei prossimi anni, anche su questo, sul diritto d'autore, insomma ci sono grandi temi da affrontare. Però va detto che per quanto riguarda proprio invece quello che noi stiamo vivendo in questo momento, devo dire che quest'annata secondo me è stata un'annata straordinaria, soprattutto per il cinema veneto, e io questo insomma lo dico e lo ribadisco, perché tra l'altro proprio a Cannes l'anno scorso io ho avuto il piacere di vedere per la prima volta Le città di pianura, che è stato insomma il film sorpresa di quest'anno, e già allora io ovviamente ho adorato quel film, che racconta di fatto insomma queste due anime che sembrano le anime di due sconfitti, ma che in fondo forse hanno capito davvero il segreto del mondo, e lo fanno attraverso la ricerca insomma dell'ultimo bicchiere, in questa notte in cui poi incontreranno anche insomma questo ragazzo, questo studente universitario che farà parte di questo viaggio appunto alla scoperta in qualche modo di sé, e che ha conquistato tantissimo questo regista bellunese, che ha vinto tantissimi casi, candidature ne ha avute 16, e che è in corsa anche per i Nastri d'Argento, che saranno proprio consegnati la prossima settimana, per cui insomma tutti lì a capire se riusciremo a portare a casa anche qualche Nastro d'Argento. Io lo dico così, visto che alla fine parliamo di questa regione, soprattutto anche del lavoro che ci è stato fatto per quanto riguarda il sostegno di questo tipo di film da parte della Film Commission,
0: si è molto insomma, impegnato, certo.
1: Esatto. Tra l'altro anche nei Nastri d'Argento credo che ci sia anche la candidatura di Andrea Pennacchi, che ovviamente cito visto che alla fine noi come padovani magari sicuramente abbiamo in mente lui come attore, magari più di qualcun altro. Insieme a questo ci sono poi anche le grandi location che sono state utilizzate in Veneto, per cui quelle utilizzate per raccontare anche qui la storia di Eleonora Duse, che appunto hanno riguardato la nostra regione, e anche in questo caso ci sono state una serie di candidature ai David, e non solo l'esordio anche ovviamente per quanto riguarda Primavera, che anche in questo caso ci ha raccontato il Veneto, e anche in questo caso abbiamo avuto come dire una bel riscontro dal punto di vista nazionale. Anche in questo caso devo dire che è un'annata molto interessante, perché con la grazia di Sorrentino abbiamo avuto sicuramente un film molto bello, che era passato alla Mostra del Cinema e che anche in quel caso ha avuto un sacco di candidature. E devo dire che proprio in questi giorni, ma questa è una piccola sorpresa, ma tanto visto che magari molte persone andranno al cinema anche d'estate, anche quando inizia a fare bello, magari per trovare il refrigerio con l'aria condizionata, devo dire che oppure all'aperto, esattamente. Sì. Ma proprio in questi giorni c'è un altro film molto interessante, che è Il Prigioniero, di Amenabar, regista spagnolo. Lui aveva girato The Others, ad esempio Mare Dentro, e in questo caso racconta la storia di Cervantes, e quindi dell'autore del Don Quixote, in una storia molto avventurosa, quando sarà imprigionato e sarà al cospetto del Pascià e riuscirà a diciamo, conquistarlo attraverso le sue storie. E abbiamo qui un attore, Alessandro Borghi, che insomma vedrete in questo ruolo, cioè non in quello di Cervantes, che invece viene interpretato da un attore spagnolo, Ma è un film molto riuscito, che c'è in questi giorni, di cui magari si parla molto meno perché è appena uscito il film di Spielberg, su cui in qualche modo tutti stanno parlando e tutti lo stanno andando a vedere. Ma la cosa che volevo sottolineare è che è prodotto da Marina Marzotto, che anche lei è una veneta, diciamo, importante, produttrice cinematografica, con Propaganda Film. Quindi è un film italo-spagnolo e molto interessante, che ci rapporta, insomma, ci porta in una dimensione sicuramente di avventura e di storia.
0: Direi molto molto bella questa parentesi, insomma, che anche il Veneto, Silvia, permettici, finalmente viene un po' di luce, viene valorizzato anche lo sforzo che c'è, appunto, di film come esce, quindi importante anche questo riscontro che abbiamo avuto. E dopo a livello nazionale, come hai detto tu, insomma, mi pare che si difende bene allora il nostro cinema, Silvia, possiamo dire così?
1: Ah, sì, si dice sempre, no, che alla fine è morto, che alla fine siamo in crisi, che alla fine non ci sono sbocchi, non ci sono vie, tutto sommato, insomma, da quelle che sembrano a volte spesso delle ceneri, invece c'è sempre qualcosa che risorge, che sorge di nuovo, e quindi alla fine magari tutto sommato possiamo anche dire che abbiamo ancora delle cose da dire, che è sempre bello poi anche trovare nuovi autori in grado di poter raccontare nuove storie e anche, insomma, di esplorare i generi, perché
0: certo,
1: no?
0: La necessità, io vedo qui, di idee nuove, originali, di portare avanti, appunto, dei temi interessantissimi come abbiamo sentito fino adesso. Insomma, io penso che siamo in buona salute, ecco. Silvia, non lo so, l'impressione è questa, ecco, che il nostro cinema, sia regionale ma anche nazionale, sia tutto sommato in buona salute.
1: Vero, vero. E tra l'altro, a questo punto possiamo solo aspettare la selezione invece della prossima edizione della Mostra del Cinema, che sarà si svelerà, insomma, verso la fine di luglio. Sì. Quindi potremo avere qualche
0: certo. La magia continua, dai, la magia continua, perché insomma, sì, bisogna un po' vederla anche in questa ottica. E quindi ecco che anche qui Città di Pianura, insomma, è stata una rivelazione, come hai detto tu. Ma quando, appunto, magari si inizia questo un po' di entusiasmo, insomma, il percorso diventa più facile e anche più fiducioso e più entusiasta, appunto, rispetto a quello che si poteva pensare. Grazie Silvia, grazie, sei chiarissima, preparatissima come sempre, quindi grazie per questa narrazione e per tutto quello che ci dai di informazione, di supporto, e ci fai entrare, appunto, in questo spirito del cinema che, ecco, con la partecipazione e l'entusiasmo un po' di tutti noi, diamo sempre un contributo, un aiuto anche noi, insomma, a questa forma di arte così importante.
1: Grazie mille Marisa. Ovviamente, se qualcuno volesse, insomma, avere qualche approfondimento, vedere qualche recensione scritta oppure qualche video, sì, insomma, che si è perso, e magari seguire un po' dal di dentro il Festival di Cannes, io ricordo ovviamente il sito di Sugar Pulp, questo magazine, e anche, insomma, questa associazione con cui noi curiamo, insomma, queste trasferte che facciamo all'interno dei festival cinematografici, dove appunto potete trovare, insomma, tutti questi argomenti.
0: Certo, allora Silvia Gorgi è personaggio socia, pubblica tantissimo, come sta dicendo lei, la troviamo sempre pronta, sempre così aggiornatissima, e quindi possiamo seguire, appunto, il mondo di cinema. Tu sei sceneggiatrice, scrittrice, insomma, sei veramente una persona da seguire anche, ripeto ancora, attraverso i social, che è un mezzo molto veloce, immediato, e quindi ci va la fotografia della situazione. Silvia, ci sentiamo più avanti.
1: Grazie,
0: allora,
1: Silvia.
0: Cosa dici?
1: Certo.
0: Sì. Grazie Silvia, grazie per la disponibilità.
1: Buon pomeriggio,
0: buona serata. Grazie Silvia.
1: Grazie.
0: Bene, allora avete sentito, sempre aggiornatissima, e ci fa molto piacere. Ma noi adesso facciamo un piccolo flash sulla moda, appunto, che ci porta in Sud America, come dicevamo. Piccolo stacchetto e ci mettiamo in contatto con Antonio Jean. Vediamo che cosa ci racconta.

0: fatto cenno, andiamo a conoscere la moda latina, andiamo nella Sud America, andiamo nella Repubblica Dominicana, sentiamo quante novità abbiamo in collegamento, direttrice concerto di moda international di Venezia, Antonia Jean, pronto, mi senti?
1: Sì, buon pomeriggio, piacere.
0: Eccoci qua. Allora Antonia, raccontaci tutto. Sì, eccoci qua. Allora raccontaci un po' com'è andata questo concerto appunto di moda international di Venezia, cosa è venuto fuori, la moda latina, il tuo paese, la Repubblica Dominicana, com'è andata?
1: È andata benissimo, come ho già detto, che sono la sentenza dell'evento, della piattaforma, del concerto del mondo internazionale di Venezia, si è fatto proprio a Venezia. Questa è una piattaforma che unisce la moda, la cultura, l'arte, il dialogo e tutto lo design artistico.
0: Antonia si sente male, ti richiamo io, metti giù Antonia, metti giù, ti richiamo io perché si sente malissimo. Non funziona sto metodo qua,

0: andiamo in diretta. Allora salutiamo Antonia Gian. Pronto? Ci senti, Antonia?
1: Sì, ti sento benissimo.
0: Benissimo. Adesso va meglio, adesso va meglio. Allora Antonia, ripetiamo, appunto direttrice concerto di Moda International di Venezia. Allora, com'è andato? Dici un po' com'è, che impressione hai avuto?
1: Bueno, è andato benissimo perché mi ha unito l'arte, la cultura, la moda. È sì. Un dialogo di artisti latinoamericani proprio in un luogo prezioso così come Venezia. Questa è la quinta edizione di questa, di questo evento che facciamo sì. Sempre nella stessa data che è in giugno sì. E da là portiamo paesi latinoamericani dappertutto, Panama, Repubblica Dominicana, Cuba, Colombia, di diversi paesi, e quest'anno abbiamo unito proprio 6 paesi per celebrare lo che è l'arte e la cultura di Latinoamerica attraverso design, artisti. È stato proprio 3 giorni di presentazione a livello sì. internazionale, che è stato questo fine settimana passata, il giorno 5, il 6 e il 7 di giugno, che abbiamo celebrato proprio questo evento che è stato meraviglioso.
0: Certo, e ti sento molto entusiasta, molto contenta. Sì. Sì. Allora, giusto perché insomma ci facciamo un'idea, ecco, tu sei della Repubblica Dominicana, siamo dell'America Latina, tante belle cose, perché siete un popolo molto allegro, molto gioioso, insomma, sempre entusiasta. Allora, la moda, il mondo artigianale, ecco, giusto per dare un'impressione, com'è il vostro mondo, la vostra cultura latina, sudamericana?
1: Guarda, normalmente Repubblica Dominicana, se parlo prima della Repubblica Dominicana, del Caribe, una terra che è grande in ricchezza culturale, umana, artistica, io di manera personale porto del cuore le mie radici e cerco di rappresentare il mio paese attraverso del mio lavoro sì. attraverso la connessione tra cultura entre America Latina e Europa, e facciamo le cose meglio per fare conoscere proprio questa parte artesanale, questa parte di cultura non solo del mio paese sino di tutta Latinoamerica, e abbiamo potuto farlo durante questi 5 anni che stiamo facendo questo evento rappresentando proprio la cultura e l'artigianato latinoamericano attraverso delle moda.
0: Certo, certo. E vedo insomma che è un successo notevole, perché andate bene, anche quest'anno, come hai detto tu, è andata molto bene. E quindi ecco questi colori, questo entusiasmo, questa voglia di fare, ecco, questo vi caratterizza molto, siete un popolo molto allegro, molto fiducioso nel futuro. È così? Corrisponde a quello che sto dicendo, Antonia?
1: Sì, sì, sì. Fiducioso e che capiamo lo che abbiamo in mano, e con lo che abbiamo in mano andiamo avanti sì. E questa allegria, questa mancanza chissà di cose diciamo materiali, economica, diciamo così, anche siamo un popolo di crescimento culturale, crescimento economico abbastanza importante, però noi andiamo avanti sempre con un entusiasmo, con una sì, voglia sì. di portare avanti tutto lo che noi facciamo, e quindi portarlo qua proprio a Venezia, in Europa, per noi è proprio una, diciamo, una felicità e un orgoglio di fare capire a tutti che siamo, che non solo siamo allegria, non siamo sole, non siamo solo diciamo piaggia, sino siamo cultura, siamo questa parte umana che non si cerca per tutta la parte, diciamo così. Non parlo benissimo l'italiano, spero
0: sì,
1: che
0: sì, ma si capisce bene, non ti preoccupare, si capisce bene, i concetti ci sono, ecco, non solo l'apparenza così della musica, del colore eccetera, ma siete anche sostanza, ecco, siete anche sostanza, ecco, questo sì. volevi dire, e questo è stato recepito. Quindi continuate nella fiducia, in credere in voi stessi, nella vostra cultura ovviamente, e che sarete sempre ben accolti ovunque andate con i vostri iniziative, moda, artigianato, lavoro, insomma, che vi appartiene, al vostro mondo. Senz'altro avrete sempre successo, Antonia.
1: Amen, grazie, grazie. Questo è il lavoro che stiamo facendo, lo stiamo facendo del cuore, e stiamo davvero portando avanti le moda, l'artigianato, però anche il lavoro sociale, che dopo, certo. più avanti, te reconto, aunque no puedo recontarte hoy, pero fui avanti, te reconterò lo que estamos haciendo en esta parte social con el evento.
0: Bene, bene, allora noi ringraziamo la nostra ospite, sempre molto entusiasta appunto delle sue iniziative. La moda è importante, un settore importante, anche perché è redditizio, insomma vuol dire anche economia. Antonia, ci sentiremo un po' più avanti, cosa dici? Facciamo così?
1: Sì, che così raccontiamo un po' di più, sì, non solo della moda, sino del lavoro sociale che stiamo facendo con questa piattaforma.
0: Bene, grazie Antonia Gian della Repubblica Dominicana, alla prossima, buona serata Antonia.
1: Grazie.
0: Bene. Insomma, ecco, sono persone che è un popolo sempre entusiasta, sempre col sorriso, con la musica, con i colori, però adesso noi diamo la parola a

0: E rieccoci in diretta. Allora, mi collego un po' all'ospite che abbiamo appena avuto, Silvia Gorgi, quindi
1: sì.
0: La ringraziamo per questa, insomma, cronaca che non è da tutti, è prezioso averla perché
1: veramente,
0: ovviamente sono festival a cui non tutti possiamo essere presenti, tanto più che a Cannes e non...
1: Sì, ho fatto tanti video, quindi ve li consiglio.
0: A Venezia è già diverso perché con la mostra è più facile andare, poi è una parola grossa perché al Lido, insomma, prenotare, arrivarci non è facilissimo, però sicuramente più a portata di mano,
1: certo,
0: rispetto a Cannes, questo sì. E allora, visto che abbiamo parlato del Veneto, continua la scia di film sul Veneto, e qui bisogna dire grazie ancora alla Veneto Film Commission, evidentemente anche questo comporta
1: insomma
0: un cambiamento. Quest'anno è stato l'anno del Veneto, non possiamo negarlo, nasconderci,
1: non lamentarci.
0: E lamentarci, quest'anno proprio no.
1: Si è andata bene.
0: E continua insomma sull'onda dei Anguan, Le voci dell'acqua, il nuovo documentario di Giovanni Pellegrini, che sarà presentato in prima nazionale al Festival Cinema Ambiente, che esplora le geografie dell'acqua del Veneto e si interroga sul rapporto con l'ambiente. Seguendo un fiume immaginario tra le Dolomiti e la Laguna di Venezia, la cantante e attrice Maria Roverane intraprende un viaggio alla ricerca della voce antica delle Anguane, creature protettrici dei corsi d'acqua che, secondo la leggenda, abitano i paesaggi tra Piave, Adige, Brenta e Sile. Nel mito, questi esseri fantastici vivono in grotte, nei torrenti, e hanno tratti animali o possono trasformarsi in anfibi e sono in grado di scatenare le tempeste. La proiezione del documentario all'interno della sezione del Made in Italy si è tenuta sabato 6 giugno alle ore 19:45 al Cinema Massimo di Torino, alla presenza del regista. È prodotto da Ginko Film con il montaggio di Chiara Hendrick e le musiche originali di Joe Schievano, e il documentario è stato realizzato, appunto, come dicevamo, con il contributo della Veneto Film Commission, l'Università Ca' Foscari di Venezia, la Banca della Marca, con il patrocinio di Legambiente e il Club Alpino Italiano. E voi direte, beh, ma siamo in zona locale, diciamo, in Veneto, sì, però una produzione a livello nazionale. Invece dovrete ricredervi, perché basta aspettare l'anno prossimo, a marzo, perché esca il nuovo film Disney e Pixar, quindi qua proprio internazionale, ambientato a Venezia, dal titolo Gatto. Quindi un bel cartoon, bello, un bel cartone animato ambientato a Venezia, che insomma ci fa piacere, vedremo. E dai registi, insomma, sono gli stessi che avevano prodotto Luca, che invece era stato ambientato a Genova, zona Ligure, insomma, e quindi ci sarà questo nuovo evento e lo aspettiamo con ansia.
1: Certo.
0: Quindi
1: certo,
0: possiamo essere contenti, certo, non ci lamentiamo
1: no,
0: per
1: questa
0: ora.
1: Volta no, questa volta... Non facciamo le difficili. Bene.
0: Ecco, sempre in clima di buon...
1: Ce lo meritiamo, però.
0: Ce lo meritiamo.
1: Ah, ecco.
0: E se lo merita il Veneto,
1: certo,
0: e anche chi,
1: certo,
0: insomma, giustamente ha contribuito. E poi rimaniamo sempre in tema di buone notizie. Allora, Cinema in Festa 2026, questa iniziativa che parte proprio da domani, lunedì 15 a giovedì 18 giugno, nelle sale aderenti di tutta Italia sarà possibile vedere tutti i film in programmazione al costo di €3,50. Quindi insomma direi che è
1: ottimo.
0: Proprio ottimo, e dobbiamo approfittarne. E le finestre stagionali in realtà saranno due, quindi oltre a questa anche quella di settembre, per tutti i film italiani, blockbuster americani. L'appuntamento di giugno offrirà titoli più attesi della stagione, tra cui Disclosure Day, di cui abbiamo appena parlato, con Vito di Steven Spielberg, e il nuovo capitolo della amata saga d'animazione Toy Story 5, che anche questo insomma... Insomma, lo aspettiamo volentieri, oltre a titoli altri titoli di punta come Scary Movie, Backrooms e Michael, e tanti altri film che sono disponibili, i titoli, insomma, la lista completa è disponibile online. E oltre alla lista dei film, anche la lista delle sale che aderiscono a questa offerta, insomma, è facilmente insomma, visibile online. E altri titoli, grandi titoli, questi però riproposti, sono La principessa Mononoke dello studio Ghibli e Stand by Me, Ricordo di un'estate. Quindi insomma, iniziativa sicuramente importante, certo, che è giusto ricordare, soprattutto adesso, insomma, visto che inizia domani. E poi invece parliamo di cinema all'aperto, siamo praticamente in estate e quindi ricordiamo per noi padovani questo, le iniziative che come ogni anno si ripetono, non solo il cinema stesso all'aperto ma anche proprio gli eventi correlati, anche a prezzi molto di solito molto accessibili, e di solito è anche possibile fare una tessera, che così si può anche avere un ulteriore sconto, scontistica. E comunque vi invito insomma per ogni rassegna ad approfondire online. E Arena Romana estate 2026 ai giardini di Palazzo Zuckerman, poi ancora abbiamo Sotto le stelle del cinema 2026 Arena Piccolo Teatro Don Bosco, Cinema 1 estate, Cinema all'aperto al Bastione Moro, poi abbiamo Cinema all'aperto del Cinema Esperia, ancora Arena estiva del Cinema Multiastra e Arcella Bella, e l'Arena estiva del Teatro Fuori Rotta del Teatro ai Colli. E poi ancora abbiamo Cinema all'aperto di Abano Terme e Euganea Film Festival dei Colli Euganei, appunto. E poi lì troverete anche le date esatte in cui si terranno queste rassegne. Per il momento ho finito, le cose importanti ve le ho dette tutte, poi quello di cui, come ho detto all'inizio, non siamo riusciti a parlare oggi perché insomma era una, diciamo, una puntata densa,
1: molto piena,
0: interessante, anche grazie ai nostri ospiti che sono intervenuti. E allora facciamo un altro stacchetto musicale, qualche consiglio e poi ci risentiamo per i saluti.

0: E rieccoci in diretta. Allora, rimangono pochi minuti, però abbiamo il tempo intanto di ringraziare questa veramente gentile ascoltatrice Valentina Pettenuzzo, che ci augura buon pomeriggio. Le ricambiamo, seguo sempre con interesse le vostre trasmissioni, anche se non scrivo sempre. Oggi in particolare vi ringrazio per lo spazio dedicato al pittore Andrea Bano, al vostro saluto personale. Conoscere la cultura è importante, e voi ci arricchite brillantemente, grazie mille. Ecco, grazie a tutti.
1: Grazie Valentina, grazie
0: a tutti gli ascoltatori, veramente. E ultimi minuti, se volete scrivere qualche messaggio possiamo anche leggerlo, 334-7102-672. Intanto però vi ricordiamo anche che da quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Allora, le coordinate sono 01 59 80 90 288 e ovviamente la radio ringrazia. Invece, per sostenere la radio è possibile trovare anche qui le coordinate online, quindi o conto corrente o tramite bonifico, e oppure portando il vostro contributo direttamente presso la sede radio. E la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Allora, intanto vediamo un po' il prossimo appuntamento. Sarà il prossimo appuntamento con la rubrica del cinema, vola domenica 12 luglio, sempre dalle 15 alle 18. Saremo in compagnia anche con Marisa, forse qualche ospite, vedremo.
1: Lo troveremo. Lo troveremo.
0: E comunque, insomma, c'è sempre la nostra sottorubrica i luoghi del cinema, che è un po' la novità degli ultimi mesi, tante novità come al solito, il cinema all'aperto. E ricordiamo ancora il canale, la rubrica del cinema su YouTube, iscrivetevi e rimarrete aggiornati sulle ultime puntate. I podcast li trovate su Spotify e le altre piattaforme, e poi è disponibile
1: sì,
0: anche il canale
1: Storia
0: di
1: e Cultura, iscrivetevi, oppure ascoltate appunto le interviste, che sono sempre molto interessanti. I nostri ospiti sono sempre gentilissimi e disponibilissimi, questo va detto, e che li ringraziamo sempre perché arricchiscono la trasmissione.
0: Certo, assolutamente. Quindi poi musica, però anche spettacoli, mostre, quindi insomma cerchiamo un po' di variare, anche perché 3 ore parlare solo di cinema sarebbe impossibile, e anche perché ci sono così tanti eventi a volte, e insomma che è un peccato anche non parlarne. E comunque siamo sempre nella tematica dello spettacolo, delle mostre, dell'arte, insomma, che a noi
1: della lirica
0: è la lirica.
1: Ecco, ieri sera, ecco, vi rendo edotti che ieri sera siamo stati all'Arena di Verona, abbiamo visto La Traviata in forma, diciamo, più aggiornata, più moderna, ecco, ambientata al Moulin Rouge, e siamo appunto alla Belle Époque. A noi è piaciuta molto, anche a Giovanni, quindi insomma se ci sente penso che possa confermarlo. Bella, disposta bene, organizzata bene, un'orchestra straordinaria. Pensate che il direttore, il maestro dell'orchestra, ha appena 33 anni, bravissimo, un ragazzo veramente che ha preso in mano La Traviata, pensate un po'. Ci sono dei bravi talenti, dei bravi ragazzi, e quindi siamo stati un po' sorpresi. Spettacolare, se vi capita andate all'Arena di Verona, La Traviata, ma anche le altre opere, mi raccomando, perché veramente poi lo scenario, un'arena sold out, veramente piena, guardate che sono emozioni che noi veneti, mi raccomando, ecco, non andate sempre in capo al mondo, ma ci sono tante belle cose anche qui, andate a vedere La Traviata versione Belle Époque, ecco, mettiamola così.
0: Magari tanti vengono dal capo al mondo, sì, per venire in Veneto,
1: allora,
0: e noi non andiamo,
1: brava,
0: mai.
1: Brava Erika, noi sì, eravamo circondati tedeschi, francesi, spagnoli e inglesi, quindi eravamo solo noi del Veneto, una cosa veramente... Ho detto, ma siamo in terra straniera?
0: È un po' triste, a volte succede proprio così in tutto
1: il mondo.
0: A noi
1: è successo questo ieri sera,
0: sì,
1: circondati da stranieri.
0: Si va a cercare chissà cosa, poi dietro l'angolo magari ci sono cose che veramente...
1: E contenti, hanno battuto le mani tutta la serata, quindi insomma apprezzano le nostre opere. Quindi noi veneti, ecco qua, batto sul chiodo, andiamo a vedere.

0: le nostre opere, nel caso di specie Arena di Verona.
1: Diciamo che è bello variare, fare un po' dire, vado a visitare anche posti lontani,
0: certo, sì,
1: cioè va di pari passo poi alla fine, allo stesso tempo conosco anche la mia cultura, la mia regione, insomma la mia città e la storia, soprattutto l'architettura, perché è giusto insomma imparare anche queste cose e portare avanti di pari passo i due interessi. Non è detto, anzi, secondo
0: nessuno
1: me mai
0: esclude l'altro,
1: uno esclude l'altro,
0: assolutamente.
1: Bene, grazie Marisa, allora noi vi auguriamo una buona serata, un buon inizio di settimana e quindi ci sentiamo con la prossima.
0: Grazie Erika, e grazie a tutti
1: Storia
0: a tutti
1: e
0: voi. Grazie Erika e a tutti voi.
1: Buona serata.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
11: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

E bentrovati all'ascolto serale di Radio Gamma 5. Non è un mistero per nessuno a chi è dedicata la copertina di oggi: Ernesto Guevara, detto El Che, che non è un nome vero e proprio, ma un intercalare del discorso, come gli Elbani che chiudono la frase con De, o qua in Veneto con Ciò. Lui è figlio di piccola borghesia agiata. Nasce ufficialmente il 14 giugno del 28 a Rosario, in Argentina. In realtà lui è nato il 14 maggio, ma cambiarono data di un mese per evitare uno scandalo, in quanto la madre era già incinta al momento del matrimonio. Bigottismo cattolico d'importazione. Il padre Ernesto è ingegnere civile. La madre Celia, una donna colta, grande lettrice di autori francesi, studia con l'aiuto della madre, che avrà un ruolo determinante nella sua formazione umana e politica. Già da bambino segue con passione le vicende della guerra civile spagnola, per la quale i genitori si sono impegnati attivamente. Nel 1945 la famiglia si è trasferita a Buenos Aires, dove si iscrive alla facoltà di medicina, e nel 1951 con l'amico Alberto Granados parte per il suo primo viaggio in America Latina. Visitano Cile, Perù, Colombia, Venezuela. Ernesto nel 1953 si laurea e riparte col treno per La Paz, dove incontra Ricardo Rojo, un esule argentino insieme al quale comincia a studiare il processo rivoluzionario in corso nel paese. A questo punto decide di rimandare la carriera medica e l'anno successivo giunge a Ciudad de Guatemala dopo un viaggio avventuroso, e nel 1955 incontra a Città del Messico una figura decisiva per il suo futuro, Fidel Castro. Fra i due scatta subito una forte intesa politica e umana, tanto che si parla di un loro colloquio durato tutta la notte, oggetto della discussione e l'analisi del Sud America sfruttata dagli Yankee. All'alba Fidel gli propone di prendere parte alla spedizione per liberare Cuba dal tiranno Fulgencio Batista. Oramai esuli politici, partecipano entrambi allo sbarco a Cuba nel 1956. A fianco di una personalità forte come Castro, assume l'incarico della ricostruzione economica di Cuba come direttore del Banco Nacional e di ministro dell'Industria. E nel 1967, coerente con i suoi ideali, riparte per un'altra rivoluzione, quella boliviana, dove viene attirato in un agguato e ucciso dalle forze governative. Diventato in seguito un vero e proprio mito, un martire dei giusti ideali, Guevara ha rappresentato per molti giovani un simbolo di impegno politico rivoluzionario, talvolta svilito a semplice gadget o icona da stampare sulle magliette. E vi ringrazio chi si sta mettendo l'ascolto, e anche abbiamo anche già dei WhatsApp, vedo qua. Ci abbiamo è andata in trasferta la Stefania. Dice: buonasera a tutti, compagni di viaggio, prima che mi sparisca il segnale volevo salutarvi sperando di riuscire a ascoltarvi dal Salento. Io quero ed oz. Stefania, da un mare all'altro, mare Ionio. Stamattina ho visto l'alba a Punta Palascia, di fronte all'Albania, una giornata di trasferimento e di viaggio, aspettando appunti di viaggio. Ecco, questa qua è la nostra Stefania, che è andata a farsi un po' di ferie giù nella Puglia. E abbiamo anche il nostro Federico e la Patrizia, l'augurio di una buona domenica, stupenda trasmissione da parte nostra. Grande abbraccio, grande Federico, e Davide Alesiano, anche lui sempre in prima fila. Benissimo così. E allora ci mettiamo subito in viaggio. Andiamo verso Bali, dove abbiamo lasciato la volta scorsa la nostra lettura.
Questa visita non guidata sulla costa nord di Bali a bordo di una mini fuoristrada Suzuki, e mi sono lasciato suggestionare dall'apprezzamento di una signora per la catenina che portavo al collo, e lasciato andare una digressione che mi ha riportato in Costa d'Avorio in una sera drammatica, dove ho dovuto affrontare forti emozioni dovute all'irruzione di un gruppo di ladri nella casa dove abitavo. E dopo un po' il pensiero ritorna ancora su quel periodo.

anche la seconda notte a Lovina ci sono stati temporali piuttosto sostenuti, fragorosi tuoni e fulmini che cessano solo con i primi chiarori del mattino. Un susseguirsi generoso di scrosci che sembrano esaudire le velate aspirazioni di Cadè, la giovane donna incinta della Buddhist Guest House, che per giorni ha sospirato per un po' di refrigerio ad alleviare le spossanti fatiche della gravidanza. Oltre alle silenziose suppliche a Ganesh, unita alla riconosciuta onnipotenza del Dio, siamo pur sempre all'esordio della stagione delle piogge, che limita le possibili attività ed escursioni nella regione. Punto dunque verso ovest, seguendo sempre la costiera, unica ed esclusiva strada in quella direzione. Nella parte interna dell'isola si erge una catena di montagne completamente ricoperta da una densa vegetazione che rende inaccessibile ai più gran parte del territorio centrale dell'isola. Nell'ultima mezz'ora di viaggio, prima di arrivare a Pemuteran, si diradano di molto le abitazioni lungo i bordi della strada, lasciando spazio a una natura lussureggiante, composta da palme da cocco, onnipresenti sull'isola, piante di mango, macchie verde scuro di piante di banane e tanti fiori, specialmente selvatici, che punteggiano le varie tonalità verdi dello sfondo del paesaggio con macchie di colori sgargianti. Il mare si intravede a tratti alla destra della carreggiata, mentre alla sinistra, fedeli compagni lungo tutto il tragitto, una serie ininterrotta di impervi rilievi boscosi dove non si nota alcuna traccia di passaggio umano. Un paio di chilometri prima di entrare in città, quando ormai la strada segue fedelmente i capricci dei contrafforti delle colline, appare un'immensa roccia nuda a strapiombo che dai rilievi montuosi sembra volersi gettare direttamente in mare. Accosto sulla destra, contromano, dove c'è spazio sufficiente per una sosta all'ombra di alcuni alberelli dalle chiome allargate piantate di recenti. La cartina segna la località col nome di Pura Pulaki, con il simboletto nero della pagoda a indicare il luogo sacro. Infatti, sul lato che si inerpica gradualmente sul fianco della collina, si notano guglie scure appartenenti al tempio indù, per lo più frequentato da numerosi gruppi di scimmie. Alcune si spingono in basso, fin sulla strada asfaltata, altre osano attraversarla, vanno a gozzovigliare su un percorso di rocce misto a sabbia che scende fino a lambire i profili appena segnati dalle onde. Da quanto mi riferirà più tardi Huayan, queste scimmie sono molto rispettate dai locali poiché vedono in esse dei guardiani naturali contro i misteriosi spiriti maligni, a quanto pare una specialità dell'isola. Molti piccoli altari si trovano sparsi su una vasta area, uniti da un dedalo di passaggi lastricati tra pendici rocciose e il mare. Esco dall'auto premurandomi di chiudere bene portiere e finestrini per la subdola e imprevedibile presenza delle scimmie. Qualche fedele, gente locale in abito da cerimonia, presenzia un rito religioso con offerte agli dèi e agli spiriti dei loro defunti come vuole la tradizione. La cerimonia sembra articolarsi su più aree del sito all'aperto, così preferisco rimandare la visita ad altro momento, allarmato dal fatto che due scimmie si sono già installate sul tettuccio della piccola Suzuki e cercano con insistenza un modo per accedere all'interno dell'abitacolo. Basta un gesto della mano per spedirle altrove. Per il momento mi sento abbastanza fiducioso di non ricevere visite inopportune di spiriti maligni. Un po' ci gioco con certe credenze popolari, soprattutto quando sono assieme a gente locale per cui rappresentano veramente qualcosa, ma mi guardo bene dal prendermi gioco di loro.
alle prime avvisaglie di abitazioni parcheggio sulla sinistra, stavolta dalla parte opposta, cerco un posto dove pernottare. Escludo a priori il resort con entrata maestosa sul lato opposto della strada, mentre opto per una viuzza dalla parte che mostra un pannello bianco con freccia di direzione Addissia Homestay, 50 metri. La distanza è quella giusta, la minima richiesta per non soggiornare in una stanza troppo vicina alla principale via di comunicazione. Lascio l'auto parcheggiata all'ombra di una pianta e mi avvio a piedi nella stretta viuzza sterrata su cui sono state coperte in maniera approssimativa diverse pozzanghere con residuati di mattoni e calcinaci. La casa è circondata da un basso muro di cinta che lascia intravedere gli spazi interni, un giardino ben curato dove alberi da frutto si alternano a fiori e piante tropicali sullo sfondo di un tappeto erboso ben curato. Un'auto giapponese seminuova, simile a quella dell'autista di Luvina, è parcheggiata sotto una tettoia di poche pretese. Wayan, il dinamico padrone di casa, non perde tempo a mostrarmi le due stanze a piano terra di cui dispone, di recente costruzione, ben rifinite, entrambe disponibili. Mi basta vedere la prima. Un vero gioiellino, curata nei minimi dettagli. L'uomo non prova nemmeno a sparare un prezzo troppo alto, riducendo così la trattativa al minimo. L'ho avuta allo stesso prezzo della stanza di Ubud, ma senza colazione inclusa. «Qui tutto costa di più, perché siamo lontani», commenta Wayan quasi scusandosi. «È il massimo che può fare per venirmi incontro. Si raccomanda tanto di non farlo sapere in giro. Di certi prezzi scontati all'osso, meglio non far circolare le voci», bisbiglia guardandosi intorno come se qualcuno, nascosto da qualche parte, potesse spiarne le mosse. Scaricato il bagaglio, mi dirigo alla spiaggia senza tergiversare. Voglio evitare di rimanere bloccato nella stanza nell'eventualità si ripetono gli acquazzoni pomeridiani verificatesi con precisa regolarità negli ultimi 3 giorni. Attraversata la via principale, imbocco una stradina un po' trascurata, deserta, con l'erba che si insinua tra le fessure di un antico manto asfaltato, tappezzata di pozzanghere, che costeggia il recinto di un albergo. Sembra portare dritta al mare. Sull'altro lato, macchie di prato, in uno stato di semiabbandono, dove pascolano, incustodite, un gruppetto di capre dal bianco mantello. Portano cordicelle al collo legate a grosse pietre. Si sente già l'odore del mare. La spiaggia è di sabbia nera a grana sottile, su cui è adagiata una fila di sedie a sdraio di fibre vegetali intrecciate, allineate in prossimità di alcuni hotel fronte mare. A detta della guida, il principale interesse che spinge i turisti fin qui a Pemuteran è legato alle immersioni con le bombole e allo snorkeling, come testimoniano alcune imbarcazioni adibite all'uso, ormeggiate con lunghe corde sulla riva, dipinte in prevalenza di bianco e di azzurro. Poca gente in giro. Una famiglia con bambini che giocano con la sabbia, 2 coppie di anziani passeggiano sul lungomare, un signore solitario su una sedia a sdraio legge distrattamente un libro, sparuti turisti in cerca di tranquillità. Come da copione, verso mezzogiorno dense nubi si ammassano nel cielo. Lo incupiscono con nuovi strani strati di nubi spinte dal vento del nord. Torno così alla mia stanza dove Ilu, la moglie di Wayan, mi accoglie con un sorridente benvenuto a cui le fa eco la figlioletta di 8 anni, Putu, nome che la indica come primogenita. Infatti è l'unica figlia. Il sistema dei nomi propri a Bali lo trovo piuttosto singolare.
si basano sull'ordine di nascita dei figli e in base a questa gerarchia vengono attribuiti i nomi. I primogeniti, maschi o femmine che siano, si chiamano putu. Per i secondi c'è un po' più di scelta, anzi grande abbondanza direi. Può variare da Kade, Amade oppure Gede. Il terzo genito potrà essere un Wayang, un Nyomang oppure Komang. Per il quarto figlio è previsto solo Ketut per entrambi i sessi. Nel caso di un quinto figlio si riprende da capo con Putu e così via. Sembra un sistema più volto a distinguere le gerarchie familiari che altro, e di fatto sono sempre i soliti nomi che girano. Per uno straniero come me va bene, perché sono più facili da ricordare, e quando uno ti saluta, ti sorride e si presenta come Putu, è come se tu sapessi già qualcosa di lui. Non è un perfetto sconosciuto, sembra quasi di salutare un vecchio amico, perché ne hai già incontrati molti altri di Putu e gli sorridi a tua volta con inconscia complicità. I tuoni del temporale tornano a rimbombare verso le 3 del pomeriggio dopo la siesta, dalla spaziosa veranda ben protetta dal vento. Mi lascio invadere da ripetuti rovesci che coprono per più di un'ora i tanti piccoli rumori che provengono dal giardino.

Seduto sulla comoda poltroncina di vimini ricoperta da cuscini quadrati, ripenso a Io, alla strabiliante coincidenza di essersi trovata a casa mia dopo essere sparita dalla mia vita, dopo anni di totale silenzio, proprio nella sera della scorribanda des enfants, come li definivano fin troppo benignamente certi anziani nei villaggi quando volevano indicare i giovani, i giovinastri sfuggiti alla loro influenza. Tornando a quella sera, rivedo chiaramente la scena finale quando ci hanno rinchiusi nella penombra della cucina, illuminata appena dai raggi della luna che penetrano dalla finestra che dà sul fronte strada. Ancora incerti e trepidanti dopo l'improvvisa irruzione dei cinque malviventi, Io e Io siamo seduti uno accanto all'altro, con le spalle appoggiate alla parete, che rimanda a una sensazione di frescura sul corpo sudato, con la viva e unica speranza che tutto finisca al più presto. Hanno preso tutto quello che c'era da prendere, non c'è ragione che rimangano oltre, penso con un residuo di preoccupazione. Poi, dopo un tempo indefinito in cui ci guardiamo a più riprese senza pronunciare parola, anche il più esile l'umore cessa. Rimaniamo in ascolto, vigili e tesi, nella semioscurità della notte. Poi nuovo tuffo al cuore, ancora rumore di passi proveniente dal salone, ci fanno trattenere il fiato. Ma cosa cercano ancora? Protesto dentro di me, soffocando l'impaziente inquietudine per non spaventare ulteriormente Io, che fino a qui si è comportata, nonostante le circostanze estreme in cui ci troviamo, in maniera impeccabile. Sento montare dentro di me una nuova ondata di agitazione, nuovo turbamento, ma nulla viene a sfiorare la maniglia della porta che tengo sotto tiro, come se i miei occhi la volessero bloccare, scongiurando che rimanga immobile, che nessuno torni a impugnarla di nuovo. Poi ancora silenzio. Dopo qualche minuto ho la certezza che siamo di nuovo soli. Nel buio e nella quiete della stanza provo a slegarmi le mani. I lacci da scarpe, annodati alla buona, si allentano poco dopo. È evidente che era previsto che ci saremmo slegati da soli. «Sono andati via», bisbiglio in orecchio a Io. «È tutto finito, finito», la rassicuro, e la sento rilasciare lentamente il respiro, finalmente libero, come se fosse rimasta in apnea tutto quel tempo, una tensione servita a non farsi travolgere dal panico, a giocare la sua parte in modo esemplare con la fierezza di una donna coraggiosa. Ma appena comincia a lasciarsi andare, le forti emozioni fino a qui represse cominciano a sprigionarsi, a liberarsi, potenti, inizia a fremere, a tremare, sempre più forte. L'alta tensione che l'ha posseduta si libera a scariche, ha un voltaggio esagerato, sta seduta sul pavimento, ma sobbalza a scatti come se una molla la spingesse verso l'alto da sotto. Tutta la paura costretta dentro sembra cercare disperatamente sfogo, una qualsiasi scappatoia, finalmente una via d'uscita. Ripresomi dalla sorpresa della scena da esorcista, la scruto nella semioscurità. Non riesco a distinguerne bene i lineamenti per capire se sta veramente male o se è solo uno sfogo momentaneo. Le stringo forte una mano per farle capire che non c'è più nulla da temere, che è tutto finito. Traffico nel buio per slegarle i polsi. Ancora non mi fido a accendere la luce, finché noto l'ombra della testa del guardiano passare di fronte alla finestra della cucina che dà sul giardino. «Salif!» pronuncio a mezza voce, attirandone l'attenzione, felice in cuor mio che non gli sia accaduto niente. «Siamo qui! Aprici!
mentre lui guarda dentro attraverso le vetrate, riparandosi gli occhi dal riflesso della luce esterna della terrazza col palmo della mano. Sembra sorpreso, sembra non capire. Fa il giro con passo spedito passando dal salone. Gira due volte la chiave, spalanca la porta accendendo l'accecante luce al neon della cucina con aria incredula. «Cos'è successo?» esclama con espressione smarrita guardandosi intorno. E io, ritrovando slancio improvviso, «I ladri! Erano cinque! Hanno portato via tutto! Ci hanno sorpresi nella stanza!» replica con gli occhi ancora stralunati. Non hai sentito nulla?» lo interpello io stupito. «Dove sei stato tutto questo tempo?» È sembrato un tempo lunghissimo, ma in realtà il tutto deve essersi svolto in una decina di minuti. «Sono venuto a chiudere la porta del salone, come faccio tutte le sere, pochi minuti fa. Ho visto molto disordine in giro, ma ho pensato che voi aveste litigato», spiega ancora incredulo, senza immaginare che tanti e gravi avvenimenti si erano succeduti in così poco tempo a sua totale insaputa. «Non abbiamo litigato», lo corregge io con un ritrovato orgoglio, difendendo la sua reputazione pacifica. Salif fa il giro della stanza, macete alla mano, prendendo visione dello scompiglio generale. Torna scuotendo la testa, profondamente rammaricato di non aver potuto impedire quanto accaduto, sebbene io fossi di tutt'altra opinione a riguardo. Per quanto paradossale possa apparire, è stata la nostra fortuna che lui non si sia accorto di nulla, concentrato più che mai nella sua preghiera serale. L'ho pensato fin dal primo momento, immaginando seduta stante una diversa dinamica degli eventi, con un epilogo ben più rovinoso. Se Salif si fosse accorto dell'intrusione, sicuramente ci sarebbe stato uno scontro, con spreco di colpi di macete o peggio. Cinque ragazzotti gasati in quel modo avrebbero potuto facilmente sopraffarlo, ferirlo o addirittura ucciderlo. E quando ci scappa il primo morto, con spargimenti di sangue, si passa subito a un altro livello di violenza. Tutto assume un altro profilo. Altri cruenti misfatti seguono a ruota. Sulla sua buona fede non nutro alcun dubbio. Potrei scommetterci qualsiasi cosa. Una persona della sua rettitudine non sarebbe mai scesa a patti con nessuno, cosa di cui non è altrettanto convinto il comandante della gendarmerie, dove mi reco poco dopo a sporgere denuncia. Ancora frastornato dagli eventi, nel suo ufficio mi credo in piena notte. In realtà l'orologio a muro accanto alla foto del presidente segna appena le 10 di sera. «A volte i guardiani notturni sono in combutta coi banditi», replica le mie affermazioni volte a difendere l'operato e il buon nome di Salif. Prende tra le sue mani grassocce la breve lista delle cose più importanti che hanno portato via e mi informa che ha comunque bisogno della deposizione di Salif per l'indomani mattina. «C'è una banda che da qualche tempo fa il giro delle ville della città», ammette cogitabondo strizzando lievemente gli occhi grandi, «ma finora sono entrati nelle abitazioni quando non c'è nessuno in casa. Sembra che adesso stiano diventando più intrepidi. Dobbiamo fermarli prima che succeda qualcosa di irreparabile», conclude sollevandosi sui braccioli della grande seggiola di legno al centro della scrivania. «Lo spero proprio, comandante», mi congedo stringendogli la mano. Mi guarda fisso negli occhi. Stavolta non ha il coraggio di chiedermi un buono carburante, come spesso accade quando si ha a che fare con certi rappresentanti dell'autorità, in via confidenziale, così in maniera del tutto amichevole.
vedendomi con la faccia ancora stravolta, ciabatte infradito, pantaloncini corti e canottiera, che è quasi tutto ciò che mi è rimasto, deve essersi mosso a pietà. Almeno per questa volta mi risparmia il solito tormentone. Al ritorno incontro Salif, intento a perlustrare il muro di cinta per capire da dove sono entrati. È un semplice muro di blocchi di cemento, non più alto di 1,70 m, senza altre protezioni, che io stesso potrei scavalcare senza grossi problemi. Il proprietario della casa dovrà rialzare il muro da questa parte più in ombra, pronuncia con evidente imbarazzo. Poi si scusa ancora una volta, si sente comunque parte in causa. Istintivamente lo considero quasi come un vecchio, ma il suo fisico scattante smentisce questa impressione. Magro, più o meno della mia statura, è originario della città di Bobo-Dioulasso, nella parte meridionale del Burkina Faso. Non di rado alla sera, quando mi trovo solo seduto sulla veranda a fumare al buio o davanti a un bicchiere di vino, passa a salutarmi, commenta qualche avvenimento recente o mi racconta del suo paese, della sua gente, di sua moglie che presto lo avrebbe raggiunto. Ci scambiamo diverse visioni del mondo, delle esperienze che ci troviamo a vivere. Lo faremo rialzare, certo, quel muro. Gli faremo mettere anche i vetri sopra, convengo, e mi congedo con una bonaria pacca sulla spalla per scacciarli i residui pensieri. Ritrovo Yo che sta cercando di rimettere ordine nelle stanze. È ancora scossa dall'accaduto, ma cerca di reagire facendo qualcosa di ordinario per smettere di pensare. Io invece mi sento pieno di energia, con la mente limpida, come l'aria fresca e tersa dopo il temporale. La sua silhouette provoca in me tutt'altro genere di pensieri. Schizzano rapidi nella mente come una stella cadente in una notte d'estate. Genere di pensieri tutto sommato comprensibili in una situazione normale tra due giovani, ma nel mio caso appare ancora più vivo ed insistente. Lo attribuisco allo scampato pericolo. Non trovo altra spiegazione. Nonostante tutto, una reazione vitale si propone in me con forza. Può anche apparire fuori luogo, e certamente lo è, ma proprio in quel momento vengo pervaso da una spinta interiore, un tramestio che indica senza ombra di dubbio un impulso sessuale. Ci troviamo praticamente come in mezzo a un campo di battaglia dopo la battaglia, ma tutto ciò passa in secondo piano ai miei occhi. L'istinto spinge prepotente in quella direzione. Provo a prenderla per mano, sussurrandogli qualcosa. Lei scuote più volte la testa. «No, oggi no», ripete. «Un'altra volta, ma oggi no», conclude con sorriso amaro. Evidentemente il fuori programma al cardiopalma non le ha fatto lo stesso effetto. Andiamo chiaramente in opposte direzioni. Lei rannicchiata dentro, io lanciato fuori in grande espansione. Luce e ombra, caldo freddo, sistole e diastole, due mondi estremi inconciliabili, ciascuno sotto la spinta della propria energia. Ciò che lei un paio d'ore fa desiderava di più, ora lo sente con rifiuto e fastidio, fuori luogo, mentre io improvvisamente sono pronto ad accantonare i ragionati buoni propositi. Si sono mischiate le carte. Razionalità lascia posto a ciò che viene prima, a ciò che il corpo agogna e declama a gran voce. Poi a distrarmi un altro pensiero, un altro ancora. L'immagine tratteggiata della mia mente del ragazzo con la pistola. Se sono ancora tutto intero, non ho difficoltà ad ammetterlo, lo devo principalmente a lui. Sono riuscito a convincerlo. Ha creduto senza ombra di dubbio alla veridicità delle mie parole. Non ha fatto nulla per lasciarsi andare a nessun tipo di violenza gratuita. Anzi, ha impedito persino che un suo compagno mi strappasse via la catenina. C'è stata quasi un'tacita intesa, direi. Forse addirittura un sottile rispetto reciproco che ha creato tra noi qualcosa di più di una semplice connessione casuale. Lo dico col senno di poi.
perché non passò molto tempo e mi ritrovai di nuovo di fronte al suo sguardo intenso, indimenticabile, non una, ma ben due volte, in ben altri contesti, in un groviglio di eventi che se non fossero accaduti a me personalmente, io stesso stenterei a credere.

ciao dosa dovesea, adesso mi magno poastro con pessi con puenta bianca. Questo è il nostro Luca da Mandria, il koala c'è, a Tosa se casa, il koala è in ascolto dalla Romagna, molto bene. E poi abbiamo anche i Nonni Rock che sono in ascolto, tutti e due, Michele e Michela da Mestre, grazie anche al vostro ascolto. E adesso sentiamo il flauto.

stavolta è riuscito a beccarlo finalmente Davide Alesiano, benissimo, un grande fan del flauto. Comincio subito con sabato 20 giugno, gas estate resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera in sede radio dalle 11 alle 18. Ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto menù delle spose, presenti il dottor Mario Palladini con gli indumenti di tecnologia Firra Infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. E nel primo pomeriggio con noi ci sarà Fiorenzo Libero, insegnerà ricette macrobiotiche. E poi il libro di Radio Gamma 5 lo potete trovare tra i vari stand, come sempre nuove liste dei gas, biobanchetti, consegne dei prodotti extra lista, c'è il libro del dottor Zora, Giù le mani della cura, le magliette di Radio Gamma 5. E la consegna di sabato 20 giugno in sede radio c'è il miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, e il troverete il libro di 50 anni della radio, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni chiamate il 347 66 18 523.

E poi venerdì 26 giugno alle ore 21 ci sarà la conferenza sul pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudici. L'incontro si terrà presso Centro Regioni Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. I relatori Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con uno studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Ecco, questi sono i relatori. Pre-registrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno. E quindi potete chiamare anche lo stesso Belluco al 346 361 4469 per ulteriori informazioni. Venerdì 26 giugno, ore 21 a Ponte San Nicolò.

E ci abbiamo anche la Renata da Vicenza che è in ascolto. Molto bene, Renata. E ti avviso che Radio Gamma 5 organizza sabato il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, e questo sarà 27 giugno, sabato 27 giugno in sede radio, inizia alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, e a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con varie materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa c'è il baretto in funzione. Per mini info 329

E naturalmente il 5 per 1000 è la grande novità di quest'anno. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno di importanza solare, il vostro contributo amore che ci lega, ma soprattutto si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Questo è il numerino per il 5 per 1000 dato a Radio Gamma 5. Lo ripeto per i distrattoni: 01 59 80 90 288. Non avete più scuse.

0: A tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per Sempre.
5: Ciao Mara!
3: Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
5: Il nostro Leon.
3: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
5: Sempre Mara per Sempre.
6: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
6: Ettore.
3: Per mini
5: info
8: 3
4: 2 9
8: 0 0
4: 3
8: 8
4: 9
2: 8
9: 8.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

E bentrovati per la seconda parte della trasmissione di oggi. E la volta scorsa Mingyo Rinpoche ci ha descritto nei particolari il primo impatto di uno che inizia a meditare, che non è lo stato calmo che uno desidera, bensì l'incontro con la mente da scimmia, che sulla spinta delle proprie abitudini fa di tutto tranne che calmarsi. E poi ha spiegato la pratica usando il respiro. Per esempio, il respiro è l'oggetto di consapevolezza più comune per un principiante, ma puoi usare qualsiasi cosa che sorge dalla tua esperienza per sostenere la consapevolezza. Puoi usare forme, suoni, odori, gusti o sensazioni. Puoi scegliere un oggetto esterno come un fiore, una statua, un incenso, qualsiasi cosa. Se hai scelto una forma, allora appoggia lievemente lo sguardo su di essa. Non c'è bisogno di investigare, analizzare, giudicare che è così e cos'ha una forma di un tipo o di un altro. No, la stai soltanto guardando e basta. Se hai scelto un suono, ascolta e basta. Non cercare di bloccare altre esperienze sensoriali, come un movimento nei paraggi, un suono, un odore, un cambio di temperatura. Tutti i sensi sono aperti, non c'è niente da escludere. Puoi accogliere il riconoscimento di ogni esperienza sensoriale mentre mantieni una costante consapevolezza sull'oggetto prescelto. E persino nelle fasi iniziali di meditazione puoi provare a spostare la consapevolezza dall'oggetto alla consapevolezza stessa. Questo è già un grosso passo avanti. Se uno ha già fatto un po' di pratica con vari oggetti eccetera, dopo può provare a farlo portando dentro, spostare la consapevolezza su se stessa. Potrebbe accadere naturalmente, perciò è bene che tu sappia tenerne conto, così da non bloccare tale cambiamento se dovesse avvenire. Potresti ritrovarti naturalmente in ciò che chiamiamo consapevolezza aperta, che non utilizza alcun oggetto per stabilizzare se stessa, perché è già stabile, solo per quello che non si usa più niente, perché l'oggetto è solo un palliativo momentaneo. Quale che sia l'oggetto prescelto per attuare il calmo dimorare con questo oggetto, cerca di effettuare il passaggio dall'oggetto di supporto alla consapevolezza stessa. Una volta stabilizzata la mente sulla natura della consapevolezza, allora lì puoi mollare completamente l'oggetto. Non ce n'è più bisogno. Sei già arrivato allo scopo della tua pratica e guardi dentro. Allora lì siamo nel calmo dimorare senza oggetto, che è la stessa cosa che dire la consapevolezza aperta. Sono due modi identici di dire la stessa cosa. E collegarsi con questa consapevolezza è essenziale per capire ciò che intendiamo per sanità di base. Questa consapevolezza non ha una solidità né un'immobilità né una dimensione, eppure rimane la base del nostro essere. Abbiamo questa consapevolezza a prescindere da quanto caotica o preoccupata sia la nostra mente, per quanto la scimmia abbia lo spettacolo sotto controllo. Ecco perché diciamo
che non dobbiamo sbarazzarci dei pensieri negativi o mandarli via. Se manteniamo una cosciente consapevolezza in prima linea dell'attività mentale, la mente da scimmia automaticamente perde il suo potere. E poi diceva che la meditazione offre sì un modo sano di lavorare con la mente, ma non meditiamo per sbarazzarci dei pensieri. Questa era una cosa che aveva sottolineato. Questo è il malinteso numero uno, dice. Pensare come respirare è un'attività naturale. Cercare di imporre un vuoto artificioso è l'esatto opposto di come si lavora con la chiarezza naturale della mente. Di solito la nostra mente da scimmia è al posto di comando. Un pensiero ci porta a un altro e non riusciamo a fermarli e spesso ci fanno diventare matti. Quando coltiviamo consapevolezza, non cadiamo più nel fiume di pensieri. Ci permette, se riusciamo a mantenere consapevolezza, ci permette di rimanere lungo la riva senza farci risucchiare dalla corrente. Allora lì siamo liberati dalla tirannia della mente da scimmia. I pensieri sono sempre lì, calmi o turbolenti, focalizzati o sfrenati e sparsi, ma abbiamo smesso di identificarci con essi. Li osserviamo, siamo in grado di vederli. Siamo diventati la consapevolezza, non i pensieri. Col riconoscimento della consapevolezza possiamo prendere le distanze e guardare i pensieri e sapere che li stiamo guardando. Non abbiamo bisogno di sbarazzarcene perché non ci comandano più a bacchetta. Identificarci con la nostra naturale consapevolezza e non con i pensieri distrugge il loro potere distruttivo. Quindi è un atteggiamento non violento. Di fatto è un atteggiamento non duale. Ancora per usare un termine più tecnico e anche un po' misterioso per qualcuno, ma è così. E adesso, questo era quanto avevamo detto la volta scorsa, solo qualche pensiero qua e là. Poi sapete che queste trasmissioni sono registrate, quindi già il giorno dopo, se volete riascoltarvi qualcosa, le potete trovare sul podcast della radio, sotto il mio nome naturalmente. E adesso dice come usare i pensieri come supporto alla meditazione. Naturalmente qui siamo già a uno step un po' più avanzato rispetto al semplice guardare una forma oppure guardare il respiro. Dice Mingyur Rinpoche, quando iniziamo a meditare, il respiro, una campana tibetana o un fiore sono i più comuni oggetti di supporto. Quando la mente divaga, torniamo su questi supporti. Ma c'è un'altra opzione: usare i pensieri stessi per sostenere il riconoscimento della consapevolezza. Quando rimaniamo consapevoli dei pensieri, non seguiamo la trama e non veniamo vessati dalla scimmia che ci comanda a bacchetta. Invece rimaniamo semplicemente senza reagire, vigili sui pensieri che attraversano la mente. E possiamo anche provare a farlo. Dice, cominciate a vigilare i vostri pensieri come se fossero una mosca che vi ronza attorno la testa. Tenete gli occhi aperti e scuotete la testa a destra e a sinistra, su e giù, sempre guardando la mente da scimmia che sfreccia rapida da un pensiero all'altro. Qui adesso
visualizza un esempio di questa frenetica attività della mente che dice bla bla bla bla bla bla bla, bla. Pizza, partner, biglietto d'aereo, vigilare, vigilare. E poi ognuno naturalmente avrà una propria trama personalizzata di questo processo cerebrale che lui cerca in qualche modo di imitare o di provocare. Portiamo la consapevolezza sul processo stesso del pensare, senza cercare di cambiare i pensieri né provare a farli sparire. Attenzione, qui è un'osservazione. Anzi, il pensiero a noi ci serve perché questa è una meditazione sul pensiero, usando il pensiero. Quindi se non ce l'hai, tanto meglio, voglio dire. Se invece ce l'hai, come è probabile, lo usi in questo modo. Si porta la consapevolezza sul processo stesso del pensare, senza cercare di cambiare pensieri né provare a farli sparire. Ti rivolgi soltanto ad essi con consapevolezza. Non analizzi, non interpreti, non giudici, non giudichi se è buono, se è così, se è cos'ha, se è cattivo, eccetera. No, li osservi e basta. E questo è il punto. Se i pensieri scompaiono naturalmente, meglio, rimani nella consapevolezza aperta. Se ritornano, li usi come supporto della consapevolezza. Quindi è come se tu rilanciassi quella tua presenza, quel pensiero là, anziché distrarti, se non entri nel suo contenuto, se lo osservi e basta e te ne rendi conto, vuol dire che torni a essere consapevole. Quindi hai rilanciato. È come un turbo, è il turbo che rilancia, una roba del genere. Se ti fai portare via dai pensieri, quindi se entri nel gioco qui, cominci a giudicare così e cos'ha, con grazia, mi piace il con grazia, riporta la mente al processo di rimanere consapevole dei pensieri. E poi dice, alla fine si conclude riposando nella consapevolezza aperta. E possiamo farlo insieme per qualche minuto. Io metto un sottofondo musicale abbastanza adeguato al caso, e chi vuole può provare a fare.

Eccoci dopo aver fatto questa piccola prova. Naturalmente, dopo alla fine, quando si chiude una sessione, si cerca di riposare in una specie di consapevolezza aperta, senza nessun tipo di riferimento, senza niente tra virgolette da fare. Un puro rilassamento per un minuto, tipo così. Questo è un esempio di una sessione di pratica breve. Dice Minjur. Molti trovano difficile questo esercizio, anche se stiamo soltanto continuando a fare ciò che avviene per lo più nella mente. Ma quando poniamo il processo sotto esame, sembriamo bloccarci. Guardare la pazza mente da scimmia in modo intenzionale tende a rompere gli schemi, rendendo difficile l'esercizio. Per molti, provare a essere consapevoli dei pensieri tende a farli sparire, perché tanti dicono: ma io ho provato, però non mi veniva niente. Quando cominci a farlo, no? È come se ci fosse una specie di mosca cieca lì, oppure un nascondino, diciamo, più che mosca cieca, un nascondino, dove quei pensieri lì che continuano a bazzicare nella tua mente, nel momento in cui cominci a osservarli, non ce ne esce più neanche uno se lo fai in maniera intenzionale. Ah, ecco, dice Davide. È il mio caso, dice Davide. Vedi, è proprio così. Grazie Davide, bello, ben proprio beccato proprio nel momento giusto. Ah, saluto anche Anto. Grazie Anto, finalmente ci risentiamo. Hai avuto un po' di tempo per ascoltarci, benissimo, grazie che sei tornata. E poi dice, e questo dice, comunque dice, questo va bene, lasciali andare, non li trattenere. L'effetto nel tempo di questa meditazione qual è? È che persino quando i pensieri rimangono, non ti portano via. Quindi anche se hai magari una preoccupazione o un pensiero fisso, anche se lui rimane, però tu lo vedi e lo osservi e ne sei consapevole, ecco che lì lui c'è, si manifesta, dopo a un certo punto se ne va comunque, perché se tu lo osservi e basta, non è che può rimanere lì, se ne andrà. E la cosa buona, se ne andrà senza di te, tu rimarrai nella tua consapevolezza. Questo è l'effetto interessante nel tempo di questo, se uno lo fa con una certa costanza e prova a farlo. La consapevolezza incanala il potere della mente da scimmia in una diversa direzione. Finché stai soltanto vigilando sui pensieri, senza farti risucchiare nella corrente, quella è meditazione. Cioè, uno non è che dice: ah, avevo molti pensieri, quindi non stavo meditando. Non è vero, dipende. Se ti sei fatto portare via, sì, non stavi meditando, sei entrato in una specie di sogno ad occhi aperti così. Ma invece, se eri consapevole dei pensieri, senza manipolare niente, senza farti risucchiare, stavi ancora meditando. Non è che la meditazione vuol dire che sei in un vuoto assoluto, no, l'abbiamo visto più volte. Allora lì stai seguendo i tuoi ordini di praticare la consapevolezza, se sei rimasto lì. In tal modo usi i pensieri per liberarti dai pensieri. Quindi vedi, è proprio un'assoluta non violenza, un approccio non duale di osservare e basta. Ed è la cosa più difficile da fare per noi, perché noi stiamo sempre manipolando in qualche modo la nostra realtà per aggiustarla un po', per rimetterla più su, più giù, per farla diventare perfetta, così no, ancora un po'. Tutto questo giochetto qua continua ad andare avanti all'infinito. Quando cominci a imparare a osservare e basta, cambi un po' questo tipo di abitudine. Questa è una cosa importante da sottolineare. I pensieri non si fermano, ma tu puoi smettere di corrergli dietro. Ecco la differenza. Il riconoscimento della consapevolezza ora definisce la tua mente, che riduce la fissazione egoica e la
la tendenza ad aggrapparsi alle cose. Qualsiasi cosa che aiuta a dissolversi, al dissolvere un solido senso del sé o di un io indipendente, questo tipo di esercizio lavora a tuo beneficio, se ti sgancia da quel tipo di abitudine. La mente che riconosce la consapevolezza non è più quella che dice ci sono solo io. Porre consapevolezza sulla consapevolezza stessa significa smettere di identificarsi e correre dietro ai movimenti dei pensieri e delle emozioni. Il punto centrale diventa la consapevolezza, non ciò che ha luogo in periferia. Quando ciò avviene, possiamo dire di rimanere saldi in ogni circostanza, sia mentali che fisiche, interne o esterne. Si parla sempre di circostanze. Rimaniamo saldi in mezzo a un temporale o al sole splendente, dipende. O nel mezzo di situazioni piacevoli o spiacevoli, ma noi siamo sempre lì che guardiamo. Pensieri desiderati oppure no, emozioni distruttive o costruttive. Ecco il grande vantaggio che questo tipo di meditazione insegna. E ci abbiamo anche Marita. Ciao, grazie Marita, grazie a te Marita. Ah, grazie tante anche per le ciliegie, erano buonissime, quei duroni che hai portato giovedì sera erano fantastiche. Grazie Marita, se hai l'occasione saluta anche la coppia di innamorati di Marostica. Tu sai a chi alludo. E abbiamo anche Laura, c'è la nonna Laura. Grazie, dice, meravigliosa questa musica, mi ha rilassato tanto, non avevo nessun pensiero in meditazione. Bisognerebbe essere in costante grazie, bisognerebbe essere costante, esatto, sì, è quello il punto. Perché se lo provi una volta, però già provare una volta da un là, e dopo uno se si incuriosisce e se vede che ha una funzione, che ha un certo effetto, può darsi magari uno anche lo fa con un po' più di costanza. Grazie mille, grazie, un abbraccio anche a te Laura, benissimo. E poi abbiamo anche un altro SMS. Dice, ah, il koala, dice, bella anche questa, la mente che osserva non è quella che dice ci sono solo io, molto chiaro, benissimo, ottimo, vedi che ci sono, ognuno trova degli spunti in queste frasi, ognuno ha qualcosa che lo colpisce, quindi è molto dinamica, è molto ricca questo tipo di comunicazione, benissimo. E adesso proseguo intanto. Qualsiasi pratica tu faccia, specificare la motivazione è cruciale. Se metti un oggetto rotondo su una collina, rotolerà giù. Realizzare la consapevolezza funziona allo stesso modo. Una volta impostata l'intenzione, la mente andrà in quella direzione. Nyoshu Kenpo Rinpoche mi diceva, e questo è un maestro tibetano che è morto circa 30 anni fa ed è stato anche un suo maestro, anche se lui era molto giovane, però abitava lì vicino, quindi ha avuto modo di avere insegnamenti da molto giovane, e che gli diceva: quale che sia la pratica che fai, l'aspetto più importante è la consapevolezza. Consapevolezza contiene tutto quanto. Una volta che riconosci la consapevolezza, tutte le pratiche diventano importanti. Senza di quella, anche i metodi speciali più avanzati, degli insegnamenti più fighi, non aiuteranno veramente. Non ha detto questo naturalmente Nishi Kenpo, questo lo aggiungo io. Non aiuteranno veramente la tua realizzazione se ti manca la consapevolezza. Anche se impari a fare visualizzazioni complicate e tutto, no,
devi guardare che il nocciolo del punto interessante è appunto questa consapevolezza. No, e adesso torna a parlare Mingyur Rinpoche. Non preoccuparti se la mente divaga, non giudicarti, non ti arrabbiare o pensare di essere il solo, perché uno dice ah beh io mi distraggo perché gli altri la mente di ognuno divaga, dice, va bene così. Quando ti fai coinvolgere dai pensieri, cosa fai? Torna al supporto, quale che sia, quello che hai stabilito all'inizio. Tu divaghi e poi torni al respiro o ciò che hai scelto all'inizio, il suono oppure anche una musica come abbiamo ascoltato adesso, anche queste cose così. Quando ti fai coinvolgere dai pensieri, torni al supporto. È così che impari. Il supporto è ciò di cui hai bisogno per stabilizzare la mente, così da poter riconoscere la consapevolezza. Perché se non è un po' stabile, non puoi riconoscerla, perché va troppo di qua e di là e diventa una cosa molto frammentata, quindi non hai questo impatto pieno dove entri in questo stato. Quando diventi consapevole del respiro in maniera lieve, abbiamo detto che lo facciamo sempre in maniera lieve, non fissata, senza fissarsi troppo sul respiro, ma lo teniamo così come qualcosa di riferimento sottile, la mente che presta attenzione al respiro automaticamente realizza la consapevolezza. Ed è una cosa molto semplice da fare. Per dirlo in altro modo, usare un oggetto come supporto permette alla consapevolezza di realizzare se stessa, quindi sai che sei presente. E ciò avverrà naturalmente, non sotto sforzo. Ma perché ciò avvenga, ripetiamo, non devi fissarti sull'oggetto e mantenere l'intenzione di riconoscere la consapevolezza. Questo è il tuo obiettivo. La meditazione è un'attività mentale. Ovunque la mente vada, esiste un'opportunità per la meditazione. L'idea che si possa fare soltanto seduti su un cuscino in una certa postura o in un momento preciso ha creato parecchia confusione. Cuscini, tappeti, postura sono validi aiuti, ma non confondiamoli col vero significato della meditazione. Quello è un contorno. Non ci addestriamo per apprendere degli oggetti, ma per conoscere la mente che contiene la fonte di tutte le possibilità, buone, cattive, felici, tristi, sane, nevrotiche. La libertà esiste all'interno della nostra mente-cuore. La chiamo così, mente-cuore. Rimanere stabili in mezzo al caos o all'appagamento è una ragionevole descrizione del nostro obiettivo, ma va fatta una distinzione tra il processo e il risultato. Il processo di riconoscere la consapevolezza influisce certamente sulla mente da scimmia. L'attività mentale ordinaria non sarà dispersiva e reattiva come in precedenza, e ne risulterà una mente più tranquilla. Quindi questo è come se addestrasse un po' anche quel tipo di mente nevrotica. Gradualmente lo fa. L'approccio è di mantenere il riconoscimento della consapevolezza come scopo finale e poi lasciare che succeda quel che deve succedere. E questa intenzione è di capitale importanza. Quando lo permettiamo, ciò che capita di solito è che la mente si placa, ma non ci focalizziamo nel diventare calmi o perseguiamo un risultato specifico. Perché meditare non si medita per diventare calmo, si medita per essere consapevoli.
Questo rompe un tabù per qualcuno. Se ci fissiamo nel rimanere calmo, non possiamo conoscere questa calma in maniera durevole, perché non siamo sempre calmi. Ma se coltiviamo un riconoscimento sostenuto della consapevolezza, comprendiamo che la consapevolezza stessa è inerentemente calma. Perché se rimani in essa e non vai più fuori a cercare cose, a cercare di mettere a posto chissà cosa, quel tipo di rimanere lì e guardi tutto ciò che avviene intorno, c'è magari confusione, ma tu la osservi da un punto di vista calmo, perché sei consapevole, sei lì. È la sua natura, indipendentemente quanto la nostra mente diventi turbolenta. La costante calma della consapevolezza è sempre con noi. Questo ci permette di scoprire un senso di pace e stabilità che non dipende sulla presenza o assenza di sentimenti piacevoli o spiacevoli. Quindi quella calma lì non dipende da ciò che accade fuori, nei pensieri e nelle emozioni, ma è una calma di fondo. Una volta che abbiamo un assaggio di questa cosa, di questa esperienza, la mente si placa naturalmente. Con la pratica abbiamo accesso a una calma consapevolezza all'interno della nostra mente turbolenta. Ciò conduce a un'enorme fiducia nella nostra capacità di lavorare con qualsiasi cosa sorga. Quindi non è che hai bisogno di uno spazio ad hoc, un momento ad hoc, delle circostanze ad hoc. Se sei consapevole, tutto fa parte e può essere utilizzato per essere consapevoli. Nel mezzo di turbulenze esterne o interne, contiamo sull'impeccabile affidabilità della nostra consapevolezza.

Eccoci qua, c'è anche un WhatsApp di Stefania, quindi sei riuscito a mantenere il collegamento, Stefania, molto bene. E scrive Stefania: è tutto un andare e venire. Respiro, postura, sensazioni fisiche, variazioni di temperatura corporea, suoni, odori, fanno tutti parte della consapevolezza? Questa è la domanda. La risposta è sì, a condizione di non farti distrarre da tutte queste cose, di osservarle semplicemente e rimanere centrata in maniera rilassata. Se riesci a fare in questo modo, ecco che tutte quelle cose lì non ti portano via. È solo quello. Non reprimi i pensieri, non reprimi nulla, i sensi sono aperti a qualsiasi tipo di stimolo, però niente ti confonde, niente ti seduce, niente ti frustra. Tutto fa parte del tuo stato di essere, del tuo momento presente. Questo è una maniera non violenta per imparare a meditare. Grazie anche Stefania. Ah sì, esatto, il koala ha capito subito al volo. Mi ero messo in bocca una caramella troppo tardi e non sono riuscito a mi ha bloccato così. Benissimo, il koala a distanza riesce a vedere quello che sto facendo qua in regia. Molto molto bene. Allora, c'ho ancora 10 minuti prima della pubblicità, quindi possiamo fare dei passi avanti. Dice sempre Mingyur Rinpoche: la pratica del Dharma si sviluppa gradualmente. Diciamo che la nostra prima esperienza di vedere la luna è una foto piatta, qui fa un esempio bidimensionale che ci ha mostrato un amico. Lui ci descrive la forma, il colore, le qualità della luna. Qui la luna cosa rappresenta? L'esperienza, questa esperienza della consapevolezza di cui stiamo parlando. Allora qui adesso fa, dice l'esempio, quando uno te le parla per la prima volta, ti fa vedere una foto e ti fa vedere più o meno una foto bidimensionale. Descrive la forma, il colore, le qualità, tutto quanto, però è ancora tutto. Queste, dice, sono come le parole che descrivono il Dharma ai principianti. Usiamo i concetti per indicare uno stato che è oltre i concetti. Però da qualche parte bisogna iniziare. E di solito quando si inizia, la comprensione del Dharma richiede parole, immagini, sigle, sensazioni. Noi siamo qui e indichiamo il Dharma che è lì. Quindi è una cosa ancora separata, lontana, qualcosa che non ci appartiene. Con la pratica, l'esperienza trasforma la nostra capacità di vedere la luna e la possiamo vedere riflessa nel lago. Quindi già questa è già, non è ancora la luna, però già è un'immagine diversa da una semplice foto. E c'è più presenza lì, siamo anche noi in gioco. È un'immagine più animata e vibrante, sia di un'immagine piatta che di semplici parole. Il prossimo livello è la realizzazione diretta. Vediamo la luna direttamente, senza concettualizzare. Non c'è bisogno di descrizioni né niente, è lì davanti ai nostri occhi. Quindi la luna simboleggia l'esperienza diretta della consapevolezza. Quando la vedi direttamente, è come mettere in bocca per la prima volta un trancio del frutto del drago o del frutto della passione. Tutte le descrizioni che ti erano state fatte precedentemente
non hanno nulla da spartire col gusto vero. Lì non c'è più bisogno di spiegazioni. L'esperienza la dice tutta. Non ci sono né parole, né descrizioni, né preconcetti. Solo nuda consapevolezza. Siamo diventati ciò che in precedenza stavamo indicando.

solito, quando vediamo totalmente la nostra vera natura, è come vedere la luna intera. In quel momento abbiamo completato il percorso della realizzazione, vale a dire che non c'è più null'altro da realizzare. Da qui in poi pratichiamo il Dharma solamente per approfondire e stabilizzare quella realizzazione e basta. Non c'è nient'altro da raggiungere, solo da stabilizzare ciò che è già stato scoperto. La divisione della consapevolezza in tre categorie, che abbiamo visto l'altra volta, ordinaria, meditativa e pura, offre uno strumento per facilitare la comprensione di un'unica consapevolezza indivisibile. Ne abbiamo parlato in questi tre termini, ma è sempre la stessa cosa. Ce n'è solo una in realtà. La differenza è se è oscurata oppure no. Questa è la nostra qualità innata della mente. Ognuno ne è dotato. Si parla del cielo occidentale e del cielo orientale, ma c'è un unico cielo. La consapevolezza è altrettanto indivisibile come il cielo.

C'è Federico che è un grande appassionato di Pat Metheny, che dice: per me Pat Metheny è molto più vicino alla meditazione rispetto ai Pink Floyd, almeno questo è il mio parere. Anche Patrizia è in ascolto ed è abbastanza perplessa, perché qui stiamo parlando già di un livello un po' avanzato, quindi magari se lei non è familiare con certi temi, probabile che si trovi così un po' spaesata, ecco. Comunque è importante, dice, mettere il semino e poi qualche piantina verrà fuori. Grazie, grazie.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

L'anima solitaria del blues, apprezzato dalla nostra Anto, grazie Anto. E concludo questa parte che riguarda la meditazione con l'ultimo pezzettino che parla di meditazione e quotidianità, vale a dire quello che a volte si chiama integrazione. Oggigiorno le persone imparano a meditare per la pace interiore, per ridurre lo stress, per favorire il sonno notturno, per gestire meglio le proprie emozioni o per andare in estasi. Questi sforzi hanno dei lati positivi, certo, specialmente se si identifica la mente come fonte delle difficoltà e della felicità. Ma spesso questi sforzi rientrano nella categoria della meditazione come un'attività che ha un inizio e una fine, vale a dire fai una sessione, ti siedi, fai quello che devi fare e dopo fai tutte le altre cose, non ci pensi più. Quando sei lì sulla tua sedia o cucino dici: oh, adesso sto meditando, quando mi alzo e vado via non più. Il dilemma qui è che ogni risultato positivo della meditazione tende ad avere vita breve, sovrastato da tante altre cose che poi succedono nella vita. C'è poca attenzione volta a integrare la meditazione nelle attività quotidiane e quindi diventa separata dalla visione e intenzione di saggezza e compassione. Si può sviluppare una muscolatura meditativa, la chiama così, come quando vai in palestra a fare i pesi, in quanto frutto di una disciplina che si potrebbe paragonare appunto a quelli che esercitano a livello fisico in palestra, ma lo scopo non è chiaro. Così è difficile scoprire una liberazione genuina in questo modo. A cosa serve farlo? Serve per farsi spiritualmente belli? A servizio di chi? Fatta in questo modo, c'è la grave mancanza di una visione che guida l'azione. Ha comunque un effetto benefico, specie per noi stessi, ma molto limitato a causa di questa mancanza di visione. Il riscontro vero è ciò che accade lontano dal cuscino. Magari si può essere soddisfatti di come vanno le proprie sessioni di pratica, dove si può sperimentare un certo grado di calma, serenità, rilassamento, un senso di riconciliazione con se stessi, cose di questo genere. Ma poi, se non trovi queste sensazioni nella quotidianità, se non c'è un segnale di cambiamento nelle attività quotidiane, il pieno beneficio della meditazione non è raggiunto. Vale a dire, se le due fasi sono troppo separate, che non hanno una comunicazione in qualche modo, ancora lì manca qualcosa di determinante. Se il cane del vicino urina sul nostro prato, o il cameriere ci porta la zuppa fredda, o il nostro volo viene cancellato e ci arrabbiamo come facevamo prima, allora lì, anche se stiamo meditando, manca qualcosa. Quando comprendiamo la visione, vale a dire questo modo di considerare le cose che ci accadono, sappiamo dove siamo diretti e possiamo applicare questa comprensione a tutte le attività giornaliere. La visione è la comprensione che la nostra vera natura, l'essenza stessa della consapevolezza, è fondamentalmente pura e integra e possiede tutte le meravigliose qualità che di solito riteniamo di essere carenti.
senza portare questa visione nelle nostre attività, la pratica seduta formale può diventare arida e senza vita. Potremmo finire col diventare come pupazzi perfettamente seduti, fermi sui ripiani dei negozi di giocattoli. Apparentemente stiamo facendo tutto a modo, eppure il risveglio rimane fuori portata. Ecco, questa è una considerazione sul fatto di cercare che un certo tipo di visione rimanga con noi anche nelle cose che facciamo, nelle persone che incontriamo, e tutto quanto deve essere un po' permeato da qualcosa, deve esserci un riscontro da qualche parte di quello che facciamo nella seduta formale vera e propria. Ecco, questo concludeva la parte meditativa di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa, e adesso ci accenna qualcosa sui suoi maestri, in particolare suo papà Tulku Urgyen, e dice così: tutto ciò che so del Dharma, quindi di questo tipo di insegnamento, proviene dai miei maestri. Pertanto forse vorreste sapere qualcosa di loro. Sono cresciuto in un'epoca totalmente diversa dai miei insegnanti. Prima viaggiai in Occidente appena ventenne e appresi un po' di inglese. Il mio modo di dire le cose può differire da loro. Esempi, riferimenti e interessi per la scienza e psicologia sono cose nuove. Ma in ciascun modo essenziale, questi insegnamenti sono gli stessi che i miei maestri mi hanno insegnato. Le circostanze contingenti sono cambiate dall'epoca in cui loro si addestrarono in Tibet, ma non la mente umana. Perciò gli insegnamenti continuano a essere altrettanto rilevanti e benefici per le persone di oggi come lo furono molti anni fa. Sì, questo in qualche modo vuol dire che cambiano anche i linguaggi, cambiano determinate cose, le circostanze in cui avvengono gli incontri e tutto quanto, però quell'aspetto essenziale lì rimane tale. Alcuni hanno molti insegnanti, altri soltanto uno. Non c'è un numero giusto o sbagliato. Io ho avuto 4 insegnanti principali: mio padre Tulku Urgyen Rinpoche, Thai Situ Rinpoche, Saljai Rinpoche e Nyushi Kempo Rinpoche. Quest'ultimo fu l'unico che incontrai da giovane, gli altri quando ero bambino. Ma più mi connetto con la loro saggezza risvegliata, che continua ogni giorno, e più li esperisco come la medesima essenza, una mente unica, senza alcuna differenza. E qui adesso parla di suo padre, che è quello su cui noi ci focalizzeremo di più. Gli altri, magari, siccome molti non sono nomi che la gente non conosce, quindi non mi soffermo più di tanto. Però qui suo padre, siccome rientra spesso in questo contesto qua, e vale la pena di sapere qualcosa in più di lui. All'inizio del libro ha citato più volte la sua figura, e qui cita degli episodi che ne descrivono alcuni tratti e quanto abbia contato il suo esempio per il suo sviluppo interiore. E qui è il bambino che parla, perché lui è l'ultimo nato nella famiglia, molto più giovane degli altri suoi fratelli maggiori, e dice così: mio padre fu sempre amorevole e gentile, mi dava dolciumi e il bacio della buonanotte sulla guancia, cosa non comune per un padre tibetano. Crescendo un po', con l'età lo consideravo alla stregua di un capo o di un ministro,
perché ognuno intorno a lui, compresi importanti lama e personaggi stranieri, lo trattavano come un pezzo grosso. Nel mezzo di qualsiasi disputa dicevano: chiediamo a Tulkurgen. Queste persone rimanevano colpite del fatto che io fossi il figlio di mio padre. La qualcosa mi rendeva piuttosto fiero. Eppure seguitavo a percepirlo come un anziano signore che portava gli occhiali e soffriva di diabete. Una volta che iniziai a prendere insegnamenti da lui, i tratti fisici passarono in secondo piano. La sua saggezza divenne il soggetto del mio interesse. È ciò che volevo vedere e udire. Da allora in poi, per molti versi, mi relazionai con lui più come maestro che come padre. Ancora prima di prendere insegnamenti da lui, a volte la mia esperienza di ragazzino nei suoi confronti stravolgeva la mia realtà. Ricordo un episodio con precisa chiarezza. Mio padre aveva una reputazione di ricevere comunque, senza eccezioni. Era sempre disponibile. Un pomeriggio un ministro dell'entourage del re del Nepal doveva passare a far visita. La cucina era in fibrillazione, preparando speciali dolci, tè, con parecchio fermento tra le monache, perché quello era un monastero di monache, e gli stranieri presenti. Eppure, dal suo comportamento, non avresti mai detto che quel giorno doveva accadere qualcosa al di fuori dell'ordinario. Da parte mia, supponevo che si sarebbe cambiato di abito, indossato qualcosa di speciale, ma non fece nulla di tutto ciò. Il ministro arrivò in pompa magna, con un elegante abito in seta, e conversò in uno stile colto e sofisticato. Chiacchierarono per un po' e ciascuno sembrò godere della compagnia dell'altro. Pochi minuti dopo che il ministro se ne andò, un mendicante della zona passò per discutere con lui di un problema. I piedi incrostati di sporcizia, i capelli arruffati, gli abiti strappati. Qui un mendicante, immaginatevi un mendicante in Nepal 50 anni fa. È così che vidi il mendicante sporco e trasandato. Col senno di poi non sono sicuro che mio padre lo si conformasse a quella descrizione. Non credo che la forma esteriore dell'uomo fosse prioritaria nella sua percezione, perché una delle sue speciali qualità era che sembrava riconoscere l'essenza illuminata di ciascun essere che incontrava. Invitò il mendicante ad approfittare dei dolci e del tè speciale preparato per il ministro. Non vi era cambiamento nel tono di voce o nel suo interesse per il visitatore. Trattò entrambi esattamente allo stesso modo. Li valutò entrambi esattamente sullo stesso piano. Pur essendo io un bambino, senza parole per esprimere la mia meraviglia, sapevo che questo era inusuale. Magari non identifichiamo questo comportamento come ciò che stiamo cercando in un maestro illuminato, ma se esaminiamo il nostro comportamento e diamo un'occhiata alle persone che conosciamo, possiamo apprezzare quanto sia eccezionale. Poi potremo avere il ghiribizzo di immaginare che tipo di mente manifesta tale comportamento e chiedere: con che tipo di informazione una mente del genere funziona? Non i valori del samsara.
non l'aggrapparsi della fissazione egoica o le gerarchie delle convenzioni sociali. Quando parliamo di calmo dimorare, non ci stiamo riferendo a una situazione di calma, una situazione calma, come meditare in un bellissimo posto tranquillo. Si parla di una mente che rimane salda nel bel mezzo di mutevoli circostanze.

C'è anche un WhatsApp di Federico e Patrizia che dice che è bello pensare di avere un padre che è un maestro. La maggior parte delle persone accade di avere un padre rozzo, volgare e ignorante. Comunque senz'altro legato al karma, comunque anche se non si nasce in una famiglia che fa un percorso filosofico spirituale, si può sempre incappare in qualche pratica e si può così cambiare la propria vita. Comunque ho notato che in Nepal hanno tutti più o meno lo stesso cognome. Rinpoche, ma non è un cognome, è un segno di rispetto. Rinpoche vuol dire prezioso, è un onorevole oppure egregio oppure un termine così, no? Che dà un senso di rispetto, ecco. Non è un nome in realtà, è solo un appellativo, ecco.

Riprendiamo. Volevo solo rileggere l'ultime due righe che avevo letto in chiusura, che secondo me sono molto indicative, che dice: quando parliamo di calmo dimorare, non stiamo riferendo a una situazione calma, come meditare in un bellissimo posto tranquillo. Si parla di una mente che rimane salda nel bel mezzo di mutevoli circostanze. Questa è una cosa interessante per uno che medita e che cerca di capire qualcosa in più per andare in profondità di questi termini che gradualmente svelano il loro significato. E adesso parla del ruolo del maestro. Da piccolo non capivo perché abbiamo bisogno di un maestro vivente quando avevamo già il Buddha Sakyamuni. Oggigiorno non ho le parole per esprimere adeguatamente il significato del ruolo del maestro. La stessa pratica afferma il valore del maestro, ma ciò non avverrà immediatamente. E perché le persone che si sono avvicinate al Dharma da adulti, cresciuti in un contesto diverso dal buddismo, spesso ritengono che l'attività della pratica li renderà felici istantaneamente? Dopotutto ci hanno già detto che siamo intrinsecamente illuminati, che abbiamo bisogno soltanto di togliere via un po' di sporcizia dalla nostra natura adamantina. Quanto ci vorrà per farlo? E di quanto aiuto abbiamo bisogno? Potremmo iniziare con uno scoppio di entusiasmo, ma cosa facciamo quando non succede niente? O quando esperiamo la forza persistente dei nostri schemi emozionali abituali? O quando la frustrazione e il disappunto minacciano di sopprimere l'ottimismo iniziale? L'intero arco del percorso tende verso la liberazione. Ma per poter curare la malattia della sofferenza dobbiamo esaminarne la causa. Ciò significa lavorare con le nostre questioni più difficili, con orgoglio e arroganza, con rabbia e avidità, ma non in maniera teoretica astratta, ma nel modo più personale possibile. E questa è la sporcizia della nostra mente e ci vuole un po' per ripulirla e abbiamo bisogno di aiuto, noi tutti. Di solito ci avviciniamo al Dharma ancora con la convinzione che le circostanze esterne costituiscano la nostra insoddisfazione e la causa dei nostri crucci. Si inizia con poca o nessuna cognizione che gli ostacoli alla liberazione sono stati costruiti dalla nostra mente e che possono essere decostruiti così da poter accedere alle nostre qualità adamantine. E ci sono senz'altro dei momenti quando il percorso è come un arrancare tra le paludi. Qui sta facendo un po' un quadretto su quello che può essere il percorso di una persona così che si avvicina a questo tipo di percorso di scoperta interiore, ecco, e cita tutte queste difficoltà. E allora, se c'è questo tipo di arrancare tra le paludi, che si fa? Se vogliamo scalare il Monte Everest, cerchiamo una guida che ci è già stata. Qualcuno che ha già percorso il territorio e conosce le corde e che non ha soltanto letto dei libri e visionato dei filmati. Parliamo di lasciare andare. Seguitiamo a ripeterlo proprio perché l'abitudine dell'ego è di non lasciare andare. Il compito dell'ego è di impedirci di conoscere chi siamo veramente. Mentre la speciale funzione del maestro è di presentarci a noi stessi, quindi di mostrarci chi siamo, mostrarci nel senso di farci fare l'esperienza.
sebbene tre dei miei quattro maestri sono morti, continuo a imparare cose nuove da loro. Qualcosa che non avevo compreso abbastanza chiaramente, o a torto pensato di aver capito, può improvvisamente divenire chiaro. Potrei applicare un insegnamento che udii anni fa a un'attuale confusione. E allora la loro saggezza si manifesta come una realtà vivente. E la loro guida continua a ispirarmi, e la mia gratitudine per il loro amore e premura si intensifica. Possiamo far tesoro ed essere ispirati da riflessioni sull'illuminazione come delle immagini del Buddha, ma esse non possono procurare la sollecitudine, la guida e l'incoraggiamento che nutrono le nostre aspirazioni, come fa un maestro vivente. È la guida vivente che ci connette con l'essenza del Dharma.

Eccoci qua, ci fa tornare ai tempi di Woodstock, questo pezzo qua. Naturalmente lo abbiamo attualizzato con un altro tipo di amico, che è la figura del maestro, e abbiamo visto qual è la sua funzione. E adesso c'è anche Federico che dice la mente, lo schiavo che diventa il padrone. Mi piace ricordare ancora una volta l'adagio indù che recita che la mente è una scimmia pazza e ubriaca che viene punta da uno scorpione. Esatto. Bene, bene. Adesso voglio vedere se riesco a finire il primo pensiero, che si sta parlando dei quattro pensieri che trasformano la mente, e il primo è la preziosa esistenza umana. È una riflessione su aspetti abbastanza ovvi e banali, ma che a volte non ci si è mai soffermati un attimo per coglierne l'importanza e il valore, e la diamo per scontata. Ora iniziamo una discussione più dettagliata dei quattro pensieri che trasformano la mente. Queste contemplazioni iniziano con la preziosa esistenza umana. Ciò che rende la nostra nascita così preziosa è il nostro potenziale di risveglio. Noi siamo nati illuminati e tutte le pratiche dell'insegnamento, questo che chiamiamo Dharma, ci aiutano a riconoscere e a nutrire questa verità. Poiché in realtà noi non crediamo nella nostra capacità di risveglio, questi insegnamenti agiscono per rovesciare la tendenza a considerarci inadeguati, quindi a darci una frustata di autostima, potremmo dire. Un giorno mio padre si stava rivolgendo alle monache nella sua stanzetta Nagi Gompa, che è lì sopra la valle di Kathmandu, e disse: ciascuna di voi ha la natura illuminata. Quali che fossero le parole che usava, lui parlava sempre della natura della mente e come connettersi con la nostra natura illuminata, che chiamava anche consapevolezza pura. L'ho sentito tante volte dire che noi tutti eravamo inerentemente illuminati, riferito al potenziale naturalmente, che ciascuno era nato con la natura illuminata e che la nascita umana forniva la migliore opportunità per riconoscerla. Ascoltavo abbastanza attentamente, ma seguitavo a ritenere di essere troppo fragile e ansioso per rientrare a far parte di queste buone notizie. All'epoca soffrivo di estrema timidezza e di attacchi di panico. Vi ricordate nel libro precedente suo che ho presentato, La gioia di vivere, dove ha descritto tutte queste sue difficoltà che aveva da bambino, dove aveva dei veri e propri attacchi di panico che sono andati avanti fino ai 12-13 anni. Quindi un bambino insicuro e fragile come lui si riteneva di essere, sentire che lui aveva questa natura illuminata glielo faceva, non dico ridere, ma lo deprimeva. Dice: ma come, io che sono così, come faccio ad avere questa roba qua? Ed dice: ma il tempo estremo con tempeste di neve, tuoni o lampi potevano causarmi così tanto panico che mi si chiudeva la gola, la pelle pregna di sudore e ondate di nausea mi davano le vertigini. Date queste esperienze, non potevo immaginare di avere le stesse qualità di tutti gli illuminati. Tuttavia, quella mattina mio padre enfatizzò veramente che non c'erano eccezioni. Che voi vi rendiate o no conto, non c'è la benché minima differenza tra la nostra vera natura e quella di tutti gli esseri illuminati. Queste furono le parole di suo padre. Ed è stato così tranchant in questa sua affermazione che lo fece riflettere. Per la prima volta dissi tra me: allora questo deve includere anche me. Anche solo l'idea di essere essenzialmente la stessa cosa come tutti gli esseri illuminati mi dette un po' di fiducia.
e pensai che in futuro sarei stato meno fragile e timoroso. Quindi si cominciava a darsi coraggio. Sempre in quel periodo mio padre mi presentò gli insegnamenti sulla preziosa esistenza umana, chiedendomi: come ci si sente ad essere un cane o una mucca? Avresti la libertà e il tempo di meditare? Forse il tempo una mucca lo avrebbe trovato anche, ma il problema principale era imparare come fare. Mi chiese di considerare le svariate circostanze che devono combinarsi perché una persona venga in contatto con l'insegnamento. Ciascuno di noi ha ciò che serve per diventare un illuminato, direbbe mio padre, vale a dire di riconoscere l'illuminato che siamo già. Possiamo vedere, udire, gustare, toccare, abbiamo la capacità di illimitata benevolenza e le fortunate circostanze di essere nato in un luogo, in un'epoca dove il Dharma è disponibile. Ogni cosa è qui presente. Allora cominciamo con riconoscere ed apprezzare tutte queste meravigliose circostanze che fanno già parte della nostra vita. Poiché ero nato in un'affettuosa famigliola di praticanti, questa lezione avrebbe dovuto essere facile da attualizzare. Invece, ogni volta che mi sedevo con l'intenzione di apprezzare la mia qualità di base, non facevo altro che pensare agli attacchi di panico, alla mente irrequieta, la fragilità fisica. Sentendomi un fallito, chiedi a mio padre di spiegarmi cosa facevo di sbagliato. È un buon segno trovare per prime le qualità negative, mi disse. Spesso sono inserite così in profondità come una scheggia che scompare sotto la pelle, che non le vediamo nemmeno. Per separarci dalle qualità negative dobbiamo prima vederle. Per spiegarmi come funziona, usò l'immagine dello sterco di mucca essiccato. In India e in Nepal viene comunemente usato come combustibile. Il letame umido viene appallottolato, appiattito, piazzato sui muri di argilla della capanna ad essiccare, e quando è secco diventa parte del muro. Quando lo togli e cerchi di lavare via i pezzetti rimasti appiccicati, cosa succede? Sul momento il muro sembra più sporco di prima e puzza, ma se continui a passargli su dell'acqua, alla fine lo sterco si separerà dal muro e il muro diventerà pulito. Esempio valido per chi ha vissuto un po' da quelle parti, aggiungo io questa qua, non è rilevante per chi non ha dimestichezza con i muri in Nepal e in India. Quando all'inizio cominciamo a osservare la mente, potremo vedere soltanto cose che non ci piacciono e avere l'impressione che le qualità negative stiano aumentando. Questo è piuttosto naturale. Alla fine del processo vedremo questa negatività soltanto come una piccola parte di ciò che siamo. Sotto giace la natura illuminata, la pura consapevolezza, e niente può lavarla via, giammai. Per quanto nascosta, la natura illuminata è sempre con noi. E conclude dicendo: di solito ci identifichiamo così bene con i nostri schemi emozionali e pensieri abituali che giungiamo a pensare che essi siano me. Il nostro potenziale si restringe intorno a una definizione limitata di noi stessi. Ci confiniamo in pensieri fissi tipo: questo è ciò che sono. Non siamo soddisfatti della nostra vita, eppure soffochiamo la nostra capacità di cambiamento. Per procedere oltre questi limiti autoimposti, dobbiamo mollare i soliti modi di dare per scontate le circostanze e le qualità umane. Lentamente imparai ad avere fiducia di essere più di un mucchio di cose sgradevoli. Cominciai a pensare che forse l'illuminazione era davvero possibile.
persino per me. Riconoscere questo potenziale e guadagnare fiducia nella nostra capacità di approfittarne è il nocciolo del primo pensiero che volge la mente verso la liberazione.

Eccoci qua, siamo arrivati agli sgoccioli, gli ultimi minuti insieme. Ci abbiamo anche Diego da Trento che ci chiama in finale, dice felice di essere stato anche oggi seduto accanto ai fratelli spirituali, tra virgolette, ascoltatori di Radio Gamma 5 in un cerchio virtuale, aperti, pronti a nutrirci dell'essenza della vita per voce di maestri illuminati. Grazie ancora. Grazie a voi del vostro ascolto. E ci abbiamo anche Federico, dunque, dice anche se in questa vita non troveremo l'illuminazione, chi crede nella reincarnazione sa che prima o poi arriverà non solo l'illuminazione ma la piena realizzazione dell'essere, è solo una questione di tempo. Grazie anche per questa bellissima serata passata insieme, un caro saluto. Grazie Federico e Patrizia da Treviso. C'è anche Marco da Trebaseli addirittura. Marco dice mi devo accontentare della differita perché sono una festa in Slovacchia. Senti Marco dove è andato a finire, ritrovo di amiche di mia moglie, ancora più piccante la faccenda. E grazie Marco, grazie. E anche c'è fino alla fine la nostra Stefania, grazie a te Stefania, alla prossima, buon soggiorno, buona vacanza ovunque tu sia, ovunque tu vuoi andare. E ci risentiamo presto, ci risentiamo domenica 28, dove lui Mingyur Rinpoche completerà gli altri tre pensieri, e poi io ci sarò anche venerdì prossimo 19 giugno, dove siamo con Osho in mattinata che spiega il significato finale del koan tra Ryutan e Tokusan, maestro e discepolo, e ci svelerà tutti i significati più reconditi di questo koan zen. Ecco, questo è quanto avevo in serbo per voi oggi, e vi mando un abbraccio e ci risentiamo. Ah, c'è anche Silvia da Verona, attenzione, proprio in finale qua. Grazie, dice sempre illuminante compagnia. Grazie Silvia da Verona, è un po' che non ti sentivo. Mi fa piacere che ti sei rifatta viva. Grazie a tutti quanti.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Cari amici e ascoltatori, sono Enzo Grimaldi DJ, volevo ricordarvi che ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5 va in onda la trasmissione Nel cuore della notte, condotta da sottoscritto, il quale come sempre ha il piacere di farvi ascoltare le più belle canzoni degli anni 60 e 70. Ci sentiamo qualche esempio come in questa prossima, il grande Rocky Robert con Stasera mi butto.

E allora, cari amici ascoltatori, vi aspetto ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5, trasmissione Nel cuore della notte con Enzo Grimaldi.

Oh, eccomi qua, miei cari amici ascoltatori, una buonasera a tutti quanti voi, benvenuti, ben sintonizzati sulla magica frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5. E come ogni 15 giorni arriva il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte, con le tante belle canzoni della musica degli anni 60-70, con le vostre sempre richieste musicali e come sempre anche con le vostre telefonate in diretta dalle 21.40 in poi. Quindi già da adesso diamo i contatti telefonici per chi ha piacere di intervenire in diretta tra una ventina di minuti tramite lo 049 700 700 oppure 049 700 838. Mentre chi ha piacere di inviarci i messaggi normali WhatsApp tramite il 334 7102 672. E siamo arrivati anche questa domenica 14 giugno 2026. Siamo arrivati a quasi metà mese di giugno e anche a metà anno. Spero di ritrovarvi tutti in buona salute. Come sempre mando un caro abbraccio a tutti gli ammalati e alle persone sole che ci seguono sempre con tanto affetto.

E allora quest'anno c'è la possibilità di versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi una linfa vitale, il vostro sostegno è per noi una importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico e amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, se avete carta e penna sotto mano, vi do il codice fiscale. In qualche maniera comunque potete sempre chiamare qui in trasmissione dei vari, trasmissione dei miei colleghi, e vi danno ben volentieri il codice fiscale se non avete ancora donato il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Allora, il codice fiscale è 01 59 80 90 288. E grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi lo sapete che c'è la possibilità di sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 ci sono diversi modi: sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure c'è anche la possibilità di fare un bonifico sul credito cooperativo di Campodarsego, l'IVA lo trovate sul sito della radio, o anche portando direttamente il contributo presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. Sempre la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare la continuità alla vita di Radio Gamma 5, e questo grazie mille volte. Poi vi ricordo questo appuntamento: GAS, Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno 2026, GAS estate resistente, l'ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, per le ore 13, per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti e tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia, che desidera fare un mini test per la biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. C'è anche presente il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e come sempre le nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giulia Mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5, e come sempre per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto tuffatevi nel canale Telegram GAS Associazione Franco Carraro 76. If we lost true love. Il gas dei resistenti 50esimo, prenotazione extra lista per la consegna di sabato 20 giugno, quindi sabato prossimo, in sede radio dalle 11 alle 18. Miele del Grappa, formaggi del Grappa, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela della nostra Mattia, integratori. Troverete anche il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per tutte le informazioni e prenotazioni chiamate il 347 6618 523. E poi vi ricordo l'Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978 del 2023, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, l'apertura sala alle 20.30, l'incontro si terrà presso il centro Rigon Ster, piazza Liberazione 1-35020 a Ponte San Nicolò in provincia di Padova. I relatori è Alfredo Bellucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Famiglia. E poi c'è anche la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. E allora, pre-registrazione obbligatoria e informazioni entro domenica 21 giugno su www.venetotweekend.gov/eventi, salvo esaurimento anticipato posti, ingresso a 10 euro con un acconto di 5 euro alla prenotazione. Comunque, per tutte le informazioni chiamate il cellulare di Alfredo Bellucco al 346 361 4469. E poi vi ricordo questo bel appuntamento di Radio Gamma 5, organizza il Sabato Grande
dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio all'inizio alle ore 20 con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini, I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. E a seguire il concertone di Luca Bassanese. Sarà presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per tutte le mini informazioni, chiamate il 329 0038 988. L'entrata è ad offerta libera. Oh yeah.

E poi vi ricordo di Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e figli, affetto da carcinoma squamoso, cranioretirizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata la possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, chi può versare? Per dare un aiuto a Fabio Romanato c'è un IBAN. Allora vi ricordo IT94Y0832762969 e poi c'è una sequenza di 7 zeri. 801515 alla Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale a Pionca di Vigonza. E poi vi ricordo la AF Energia, giovedì 25, pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando portate con voi le ultime bollette di luce e gas e un documento di identità. Se avete la possibilità anche di farvi un preventivo e poi valuterete assieme. Bene, allora siamo arrivati anche alle 21:29 minuti, giustamente per far passare una bella canzone prima di andare in diretta con voi amici ascoltatori. Nel frattempo ci sono arrivati anche tanti bei messaggi. E allora prima di far partire la canzone andiamo a leggere anche i tanti messaggi che mi sono arrivati.

Ciao Enzo, ben arrivato in nostra compagnia. Un caro saluto alla mamma Lidia, alla Renata, alla Anna Maria con Marica e Corrado di Treviso, la Nadia di Cassavio, la Valentina con nonno Piero, e ancora approfitto di fare tanti auguri al nostro nonno Piero che ha festeggiato il compleanno sabato scorso, quindi tanti tanti auguri ancora, che rinnovo appunto anche l'Ada di Raso, dice gli auguri e per il compleanno di ieri con tanta salute e serenità. Poi saluto caramente la Gabriella, la Gianna, Marco di Marghera e tutti gli amici all'ascolto. Mi faresti ascoltare Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, di Lucio Battisti, grazie, una buona trasmissione. Firmato Ada di Asolo. E poi mi dice: chissà se è vero che da metà settimana arriveranno i famosi 35-38 gradi, io sarò contentissima. Issima, l'ho messo io perché so che l'Ada piace molto il caldo. No, infatti hanno detto sì che arriverà questo caldo, e ecco, staremo a vedere insomma se tutto ciò che hanno detto è veritiero. Comunque sì, ovviamente il caldo deve arrivare, prima o dopo arriva. Ben arrivato Enzo, un saluto a Marco da Marghera, Luca da Mandria, la Marica con Corrado e Anna Maria, Ilario del sabato e una buona trasmissione, firmato Davide Alesiano in provincia di Vicenza. Grazie carissimo Davide, immancabile sempre l'amico Davide d'Alesiano. Poi ciao Enzo, ti aspettavo, mi regali l'emozione, non a voce. Un abbraccio a Lidia, a Sabina e a te una carezza. Un salutissimi a tutti gli ascoltatori. Questa è la nostra carissima Renata di Vicenza. Ma certo, con molto piacere ti regalerò la canzone L'emozione non ha voce. Mando un caro abbraccio anche a te, al tuo Paolo, a tutta la tua famiglia. Grazie Renata. Buonasera Enzo, bentornato a fare compagnia al tuo affezionato pubblico radiofonico. Un abbraccio a Sabina, alla mamma Lidia e un saluto al buon Ilario con la sua signora e a tutte le persone in ascolto, da Marica con mamma Anna Maria e papà Corrado. Ti scrivo a parte una poesia per te. Oh, adesso allora la leggo forte, forte, forte. Notti di onde, la radio accesa scaccia in silenzio grigio, tiene compagnia con come un vecchio amico fidato, una voce calda attraversa la stanza piano e il cuore trova riposo. Mai abbandonato, parole e musica danzano nel buio sereno, ogni canzone un abbraccio sincero, senza volti ma vicini come un treno, siamo tutti insieme in questo viaggio leggero. Quando fuori il mondo corre e fa rumore, lei resta lì, presenza gentile senza clamore. Oh, meravigliosa, bellissima, bellissima, bellissima. E dice anche Davide, bravissima Marica, firmato Davide d'Alesiano. Sì, no, concordo con te, carissimo Davide, meravigliosa questa poesia. Grazie Marica, sempre per regalarmi queste bellissime poesie. Grazie di cuore. Ricambierò con una canzone allora, ecco. Ciao Enzo, un saluto alla tua mamma, la Sabina, l'Etenea, la Dani, la Danimos Band, Adriano 68, la Marco di Marghera, la mamma Mary, Natalino, la Martina, la Beatrice, la Patrizia, la Luana, tutti e tutte le nostre amiche all'ascolto, firmato il nostro carissimo Luca di Mandria. Grazie Luca, un abbraccio a te e ovviamente sempre un pensiero alla tua mamma. Buonasera caro Enzo, se mi puoi mettere la canzone Solo Noi, grazie, un saluto alla tua compagna, alla tua mamma e a tutti gli ascoltatori, firmato la nostra cara Maria delle Acciughe. Grazie Maria carissima, grazie di cuore, non mancherò di farti ascoltare allora la canzone e dedicartela, il brano appunto che mi hai richiesto. Oh, la nostra carissima Esmeralda è arrivata anche lei. Ciao carissimo, finalmente sei arrivato dopo 15 giorni di attesa. Grazie Esmeralda. Se puoi una canzone anche per me, va bene. Allora, una delle tante belle canzoni con scaletta, te la dedico molto molto volentieri. Oh, è arrivata anche la nostra Marinella e Maurizio, eccoli qua, i nostri amici. Grazie Marinella. Ciao Enzo, ti aspettavo, grazie per le belle canzoni, per le emozioni che ci regali. Buona trasmissione, una canzone per noi. Grazie Marinella, un abbraccio a te, al tuo Maurizio. Mando un caro abbraccio anche alla nostra carissima Antonietta. Antonietta Bova, anche lei collegata con noi, che ci saluta. Grazie Antonietta, un saluto caro a te, a tuo marito e a tue figlie. Saluto caro anche alla nostra carissima Giulietta. Ciao Giulietta. Dai 21:35 faccio partire questo brano, subito dopo ci ritroviamo in diretta con le vostre telefonate. Ho scelto una bella canzone da dedicare a tutti quanti voi. Questo è un brano
più che altro un disco che mi sono preso quando avevo 12 anni, e andiamo indietro un po' con il tempo, 1982, perché mi dilettavo già in quel tempo a fare il DJ. Ero nel locale di mio papà, facevo ascoltare anche questa canzone ed era molto ballata e ha avuto un grande successo, e la ricordiamo anche perché purtroppo è mancata questa grande artista. Lei è Giuni Russo con questo brano che porta come titolo Un'estate al mare. Allora, un'estate al mare, tutti quanti al mare.

0: Benissimo, eccomi qua ritornato in diretta con voi amici ascoltatori di questa domenica 14 giugno 2026, come sempre a tenervi compagnia il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte con le tante belle canzoni della musica ovviamente anni 60-70, qualche canzone anche anni 80 ogni tanto la inserisco come quella che abbiamo ascoltato prima di Johnny Russo. E come sempre allora da questo momento partiremo con le vostre telefonate in diretta per una mezz'oretta più o meno circa, adesso vediamo quante telefonate riusciamo a gestire in questo arco di tempo. Allora ricordiamo anche allo 049 700 700 oppure 049 700 838 che sono i numeri a vostra disposizione per entrare in diretta, mentre come sempre per inviarci i vostri messaggi con messaggio normale WhatsApp 334 7102 672. Benissimo, allora apriamo subito le linee telefoniche ai nostri amici da casa, andiamo a sentire, abbiamo in diretta, pronto Radio Gamma 5.
1: Buonasera, caro.
0: Oh, buonasera signora, carissima Nadia di Cassavio.
1: Ciao,
0: finalmente, come ha fatto presto a passare 15 giorni dall'ultima volta che ci siamo sentiti,
1: fa presto, sì.
0: Ma vola il tempo.
1: Siamo già a metà anno, fra poco.
0: Ma proprio.
1: Al 30, alla fine di questo mese, sono già passati 6 mesi.
0: Mamma mia, stiamo già preparando i regali di Natale, allora.
1: Fra poco dovrò fare anche l'albero, adesso che ho liberato tutto.
0: Infatti, è vero, adesso che hai sistemato, quasi tutto, insomma.
1: Diciamo non tutto, ancora tante cose da fare, ma il salotto, scatoloni, quelle cose là,
0: certo.
1: Insomma, mi sono liberato abbastanza, ho ancora qualcosina, roba da poco, insomma, adesso.
0: Sì,
1: ecco.
0: Insomma, diciamo che il grosso l'hai sistemato.
1: Il grosso l'ho fatto.
0: Mamma mia, già è voluto di tempo, però.
1: Sì, poi ci sono altri lavori, ma quelli quando avrò soldi.
0: Ah, ecco, un po' alla volta allora.
1: L'importante era,
0: certo,
1: era che il salotto si dovesse liberare, insomma, perché cosa vuoi? Se non potevo non posso invitare nessuno, capito?
0: Perché quando si hanno
1: scatoloni in salotto.
0: Sì, quando si hanno dei scatoloni in giro per la casa, poi
1: in
0: dici
1: giro per la casa, capito?
0: È vero, insomma,
1: ormai,
0: dai.
1: No, ma ecco. Ormai ancora manca poco, insomma, ancora qualcosina in giro, ma comunque
0: Sono
1: abbastanza avanti,
0: ma non sembra, per un trasferimento c'è da sistemare.
1: Penso che un po' tutti, insomma, chi fa traslochi ti dirò, poi sai che io sono sola, mio figlio che lavora una cosa o l'altra,
0: infatti,
1: non è che posso permettermi tante cose,
0: anche
1: io
0: perché
1: vado con calma,
0: certo,
1: con calma, perché sono diventata una tartaruga, una lumaca, come si dice, alla mia età ormai.
0: Insomma, pian pianino si fanno le cose, senza correre, un po' alla volta, dai.
1: No, ma ho detto quest'anno devo fare l'albero, perché in tanti anni della mia vita che ho fatto l'albero di Natale, era il primo anno che non lo facevo.
0: Anche che non l'hai fatto l'anno scorso con il fatto che hai avuto trasloco. E ti è mancato.
1: Immagino. Anche perché sai, io l'ho sempre messo in Facebook e quest'anno mi ha dato gli auguri di Natale con l'albero, quello fatto l'anno precedente praticamente.
0: Hai messo quello dell'anno prima.
1: Messo quello dell'anno prima. No, ho mandato anche un albero di Natale che avevo fotografato qui a Cassavio. Davanti al comune, no? Fatto un bel albero grande, no?
0: Sì.
1: Ecco, ho mandato anche quello.
0: Ti sei fatta la foto,
1: insomma.
0: Ecco, hai detto, beh, se
1: ecco,
0: lo faccio
1: fatto
0: io.
1: La foto, ho messo anche quello.
0: Ecco.
1: Insomma, dai.
0: Importante,
1: ecco,
0: dai.
1: Piano piano sta arrivando, insomma.
0: Sì. Ecco, sta arrivando anche il caldo, quanto sembra che hanno detto.
1: Sì. Beh, l'Ada di Asolo, guarda, so che lei è felicissima.
0: Lei è felicissima,
1: caldo.
0: Sì, infatti
1: sì,
0: già
1: perché dopo si mette in terrazza con il cappello a prendersi il sole.
0: Sì, come le vere signore che stanno in terrazza col cappello, gli occhiali, l'ombrellone.
1: Sì, ma lo farò anch'io allora, sai, perché ho due terrazze adesso anch'io.
0: Ecco.
1: Ho una dalla parte della camera con il sole tutta la mattina.
0: Sì.
1: e poi nel pomeriggio ce l'ho dall'altra parte, allora, vedo le montagne. Quindi, e di traverso ce l'ho, sì.
0: Meglio
1: sì,
0: di così sì, non, può, non potrebbe andare, avere il sole di mattina anche di pomeriggio.
1: E anche di pomeriggio, insomma, sì. E pensa che io vengo a letto,
0: sì,
1: vengo a letto, no, alle 9 di sera praticamente, è ancora chiaro.
0: Sì, sì, adesso sì. Sì,
1: io socchiudo gli scuri, sì, i balconi, come si dice.
0: Certo.
1: E basta, lascio tutto aperto, dunque.
0: Sì, sì.
1: Sì, sì, prima dove abitavo in una bella casa, un bel appartamento,
0: Certo.
1: Praticamente. Però ero circondata dal giardino condominiale, poi avevo tutte le altre palazzine, okay, penso di averlo detto tante volte, insomma, sì, no. Però se volevo andare al mare a 50 metri con la spiaggia,
0: avevi la spiaggia, eri vicina, sì, sì.
1: E non ci andavo.
0: E non ci andavi, pensa un po', la fortuna
1: non ci andavo,
0: che
1: beh,
0: avevi.
1: Da sola io non vado da nessuna parte, cioè devo andare solo... Se devo fare le spese, devo andare in altre parti da sola, ma se devo andare a prendere il sole...
0: Sì, beh, quello sì, vero.
1: E allora qui ho due terrazze e posso stare a casa mia, insomma.
0: Qua puoi fare tutto quello, puoi fare tutto quello che vuoi.
1: Ecco. Così, insomma,
0: bene, dai.
1: Ecco. Senti, ieri è stato il compleanno di Nano Piero.
0: Sì, sì, esatto.
1: Ecco, ieri ho mandato un messaggio, mi ha risposto, insomma, guardi, lo saluto.
0: Certo.
1: E gli rinnovo gli auguri, e poi se c'è qualcun altro che festeggia...
0: Mi sembra che ha festeggiato
1: che
0: anche Adriano 68, festeggiato venerdì.
1: E anche Adriano c'è stato il giorno prima.
0: Il giorno prima,
1: sì, ecco.
0: Esatto, quindi gli facciamo...
1: prima, sì. Facciamo e anche una nipotina, mi sembra, della Ugolina.
0: Ah, anche la nipotina dell'Ugolina? Ho capito.
1: Sì.
0: E allora
1: sì,
0: facciamo gli auguri, ecco.
1: Ecco, facciamo gli auguri, insomma,
0: prendiamo un po'
1: quelli che festeggiano qualcosa,
0: esatto,
1: tutti
0: quanti. Sì, onomastico anche.
1: E anche Antonio. Il nome di Antonio,
0: sì,
1: chi ha questo nome, insomma, Antonio, Antonietta, Antonella.
0: Esatto, sì.
1: Insomma, i derivati, tanti auguroni, insomma.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo.
1: Così, sai.
0: Bene, dai.
1: Bene. Ascolta, facci i soliti salutini, dai.
0: Sì, va bene.
1: Va bene.
0: Salutiamo un po' tutti.
1: No, perché io ho sentito l'Ada che ha salutato tante persone,
0: sì,
1: ma io mi faccio la lista perché ormai...
0: Sì, hai detto, mi ricordo che l'altra volta mi avevi detto che ti facevi la lista la prossima volta.
1: Sì, no, perché ormai alla mia età, sai, qualche neurone scappa via, no?
0: Ma no, ma guarda, che non è solo te, anche io, sai, tante volte mi dimentico.
1: Sì,
0: le cose,
1: ma un po' tutti, insomma.
0: Un po' tutti, siamo presi da tante
1: tutti
0: cose, quindi...
1: Sì, la vita sfrenata, il lavoro,
0: esatto,
1: e tutto quello,
0: sì,
1: che
0: vero,
1: ci corre dietro, insomma.
0: È vero.
1: Così, insomma. Allora, saluto intanto la Beatrice con Valeriano, la Marinella con Maurizio, ecco, l'Anna di Breganze, sei all'ascolto, la Valentina e Piero con, insomma, ecco, con
0: certo,
1: tanta simpatia. Poi c'è l'Agnese, la Renata di Vicenza, che saluto caramente. Poi la Dunia, e sai cosa? Ho anche il nome di una persona che è mancata recentemente, la Mariella.
0: Ah sì, la Mariella di Noale.
1: Sì, guarda, mi è dispiaciuto proprio perché...
0: È mancata improvvisamente la Mariella, così.
1: Sì, improvvisamente.
0: Ci ha lasciato così, veramente, senza parole.
1: Ma guarda quante persone che io ho conosciuto con la radio,
0: sì,
1: e sono mancate, guarda, veramente tante persone.
0: Tante persone sono mancate in questa radio,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì. Sì.
0: Purtroppo.
1: E anche fra i conduttori,
0: sì,
1: ne sono mancati.
0: Tanti.
1: Sì,
0: tanti.
1: La vita è così, insomma.
0: Purtroppo.
1: È un giro,
0: Nadia, cara. È vero.
1: Un giro. Poi saluto la Silvana,
0: sì,
1: e la Flavia di Curtarolo, che sono delle persone silenziose.
0: Silenziose. Loro le salutiamo,
1: sì,
0: caramente,
1: sì,
0: queste persone care che ci ascoltano.
1: Sì. Poi ecco, c'è la Gabriella dell'Olmo.
0: Sì.
1: La Giuseppina di
0: Campo San Piero.
1: Di Campo San Piero. Poi salutiamo Natalino, la Mary. Poi c'è Marco di Marghera.
0: Sì.
1: che poi sono andati tutti quanti via con la motonave, hanno fatto un bel giro, hanno fatto
0: sì è stato domenica scorsa, mi sembra, giusto?
1: Domenica scorsa sì,
0: hanno fatto un bel giro con la motonave, vero?
1: Sono andati anche a Lido, a Malamocco, sì. A Pellestrina, hanno fatto un bel giro, ho sentito.
0: Sì, è vero.
1: Bene,
0: sono
1: bene,
0: divertiti,
1: dai.
0: Ecco.
1: Poi la Ugolina con tutta la famiglia, l'Ada che l'abbiamo già nominata, e la... aspetta un attimo. E la Giulietta.
0: Ah, la Giulietta, sì. Ecco, anche lei è sempre all'ascolto.
1: Anche sì, è sempre in ascolto, sì.
0: Certo,
1: ecco.
0: Saluto.
1: E poi
0: caramente.
1: se conosci una certa signora Lidia, mamma Lidia.
0: Sì, mamma mia.
1: La conosci? Sì,
0: sì,
1: e
0: la conosco.
1: Anche la Sabina,
0: anche
1: la
0: quella, sì, la conosco.
1: E anche Enzo.
0: lo conosco anche lui, sì.
1: Quando li vedi me li saluti.
0: Di vista li conosco, sì.
1: di vista, vero? Senti, non so, Neno dei Tabari, se è all'ascolto.
0: Chi?
1: Neno dei Tabari.
0: Ah, Neno, allora lo salutiamo.
1: Neno, lo salutiamo.
0: Ma certo, ci mancherebbe.
1: Perché si è fatto vivo quella volta con la festa. Io non ho potuto andare perché non ho trovato nessuno che mi portava.
0: Ah, ho capito.
1: Con la Anna, sì. Con la Peugeot.
0: Ah, no? Ho capito quando ha fatto la
1: Peugeot.
0: Ecco, sì.
1: Lui ogni tanto, ma ogni tanto sono in contatto anch'io con lui.
0: Sì.
1: Sì. Va bene. Dai, dopo se mi verrà in mente qualcun altro, insomma, lo scriverò dietro il foglietto.
0: Ecco, va bene.
1: Ecco. Comunque tutti quelli che ascoltano la radio,
0: certo,
1: dai, saluto,
0: certo, i nostri amici
1: e tutti voi conduttori.
0: Grazie,
1: insomma, ecco.
0: Grazie Nadia.
1: Ecco, va
0: grazie.
1: Bene.
0: Grazie
1: ti
0: mille.
1: Saluto Enzo, buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Un abbraccione.
0: Altrettanto.
1: Ecco, virtuale.
0: Virtuale,
1: ma
0: sì.
1: Te lo mando volentieri.
0: Grazie anch'io.
1: Va bene. Ok, ciao.
0: Ciao Nadia, carissima, grazie. Ciao.

Sì, la grande mina con un buco nella sabbia. Con questo salutiamo caramente anche la nostra Nadia di Cassavio e poi ovviamente indicheremo una bella canzone.

0: Pronto signora in diretta? Pronto, pronto? Pronto? Pronto? Pronto signora in diretta? Non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Allora andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire invece che abbiamo in diretta. Pronto Radiogamma 5? Pronto?
1: Ciao Enzo!
0: Oh, eccola qua, è arrivata la Gianna, finalmente.
1: Ciao cara, come va? Bene?
0: Bene, bene, grazie cara Gianna.
1: Allora, mi fa piacere cara.
0: Anche a me, fa molto piacere.
1: Ecco, allora sono appena venuta da casa che sono andata via fuori.
0: Ah.
1: E sono venuta a casa con
0: sì.
1: tutte le zanzare che me ne hanno mangiata.
0: Le zanzare, mamma mia.
1: Oh, quante ce ne sono! Se ti scendi fuori, vengono a cenare, caro.
0: Devi darti un po' di spray, quello per le zanzare, magari quando esci.
1: Sì, esci, penso di andarlo comprare domani.
0: Sì, ci vuole adesso un po' di spray.
1: Allora,
0: sì.
1: Io posso cantare una piccola canzone
0: sì.
1: di Massimo Ranieri,
0: certo.
1: Quando l'amore diventa poesia?
0: Certo, grazie, grazie.
1: Ah, Gianni. Vedi, vedi. Allora... Va bene, come viene?
0: Come viene?
1: Allora, io...

io canto il mio amore per te. Questa notte diventa poesia, la mia vita con te non sarà.

0: Bella, bella questa canzone di Massimo Ranieri.
1: È sentimentale.
0: Molto bella, sì. Ha un testo meraviglioso.
1: Allora, saluto tanto la tua mamma e la tua Sabine.
0: Grazie, grazie, ecco. Gianna.
1: Facciamo presto. Allora saluto la Martina, la Giuseppina, la Gabriella, l'Ada di Asolo, Marco da Marchera, e poi li prendiamo tutti un grande abbraccio, anche la Renata,
0: certo,
1: di Vicenza.
0: Sì, certo.
1: E li prendiamo tutti un grande abbraccio, e per me questa sera metti su una canzone di Gianni Morandi.
0: Sì.
1: E metti su non son degno di te.
0: Non son degno di te, bella questa.
1: Va
0: sì,
1: bene,
0: sì. Perfetto.
1: E la dedico a mio marito.
0: Oh, che bello, in diretta una canzone d'amore tutta per lui.
1: Ecco, e c'è sempre quella signora che si chiama, che non mi ricordo il nome, se mi aiuti un attimo, che piace Gianni Morandi.
0: Nicole.
1: Bravo,
0: la Nicole,
1: grazie,
0: la Nicole, sì, sì.
1: E la Nicole, so che le piace,
0: sì,
1: molto
0: sì,
1: Gianni,
0: sì,
1: Morandi.
0: Sì, esatto, esatto.
1: E la Martina, anche
0: era
1: lei,
0: la nostra Martina.
1: Perfetto. Io ti ringrazio tanto.
0: Grazie a te,
1: ciao,
0: Gianna.
1: Caro, bacio,
0: grazie,
1: ciao,
0: un bacione.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Bene, ciao.
0: Anche tu, saluti il marito.
1: Ciao, sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: La bambola però cantata da Dalida, questo brano meraviglioso. Andiamo di corsa, andiamo di qua, andiamo a sentire, abbiamo in diretta, pronto Radio Gamma 5?
1: Ecco qua in diretta, buonasera.
0: Oh, è arrivata la Giuseppina, ciao Giuseppina.
1: È arrivata la Giuseppina.
0: Sei di festa Giuseppina, lì a Campo San Piero con il santo,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, col santo.
0: Esatto. Così champagne
1: va
0: per
1: bene.
0: Tutti.
1: Tutti santi,
0: beati. Esatto.
1: Speriamo bene, dai.
0: Sì, certo.
1: Che ti aiuti avanti.
0: Soprattutto quello, sì, che ci aiuti. Ecco. Esatto, caro.
1: Dato, saluto te.
0: Grazie,
1: saluto
0: grazie.
1: La Sabina.
0: Grazie.
1: La mamma Lidia, un grosso abbraccio. E tanta salute e serenità.
0: Grazie.
1: Posso andare avanti con i saluti?
0: Certamente, non ci fermiamo
1: allora
0: mica.
1: Allora salutiamo Livio e Paolo.
0: Sì.
1: La Valentina e Piero.
0: Certo.
1: La Gabriella, la Gianna, la Martina, la Mary, la Ada, la Nadia, la Silvana e la Flavia.
0: Sì.
1: E tutta Gamma 5. Un saluto affettuoso ai ballati. Buona settimana. E per la canzone Raggettità.
0: Faccio io, come sempre.
1: Grazie.
0: Allora. Va bene, allora.
1: Vado via veloce.
0: Vai via veloce. Va bene. faccio io Giuseppina, non preoccuparti, ho delle belle canzoni stasera, quindi di sicuro una la troviamo,
1: sì,
0: per tutta per te, va bene?
1: La dedichiamo un po' a tutti.
0: Certo.
1: Va bene?
0: Grazie di cuore.
1: Ti
0: Giuseppina.
1: Hai bevuto il caffè stamattina?
0: Stamattina
1: con
0: sì,
1: gli occhi.
0: Sì. Beh, c'ho con gli occhi sì, ma l'ho bevuto, grazie. Grazie
1: va
0: del
1: bene,
0: caffè.
1: Dai. E dite che basta il pensiero.
0: Ma è vero, ogni tanto ci vorrebbe anche un caffecito di quello che tira un po' su la mattina, di quello proprio.
1: Bisogna che ti vede a prendertelo.
0: Ecco, dai, prima devo passare anche dalla Gabriella a prendere il caffè.
1: Ecco.
0: Farò il giro.
1: Va bene.
0: Grazie,
1: ti
0: Giuseppina.
1: Saluto.
0: Ciao.
1: Buona serata.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie, buon rientro.
0: Grazie, ciao Giuseppina.
1: Tutto,
0: ciao.

0: sì, l'amico Bobby Solo con questo brano dal titolo Cristina. Andiamo di qua, andiamo a sentire, abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5?
1: Pronto, ciao Enzo,
0: sì.
1: Sono Giulietta.
0: Carissima Giulietta, buonasera.
1: Fatti un saluto. Ho sentito adesso che Piero ieri ha compiuto gli anni, ma non lo sapevo, ora sì. Che siamo tanti auguri in ritardo.
0: Sì, certo, facciamo tanti auguri.
1: E saluto la Nadia che mi ha appena sentito che mi ha salutato.
0: Sì.
1: E ancora un saluto a Piero, a Valentina e tutti gli ascoltatori, perché non stavo qua a fare tutti i nomi. Comunque grazie che ti sci là, che te mi fai compagnia tutti quanti. Insomma,
0: grazie, ecco. Grazie a te carissima Giulietta, grazie di cuore.
1: Un saluto alla tua mamma e anche alla tua compagna.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie a te, buonanotte.
0: Una buona serata anche a te, sai,
1: grazie
0: carissima.
1: Te,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao Giulietta.
2: Tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze. Sono le ragazze che prendono il sole

0: sì, la grande Mina con Tintarella di Luna. Che belle queste canzoni, ritorniamo indietro con gli anni, ma non tramontano mai questi brani. Andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire invece che abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5?
1: Buonasera.
0: Oh, eccolo qua il festeggiato, il nostro nonno Piero. Tanti auguri ancora, carissimo.
1: Ecco, allora grazie a tutte quelle persone che mi hanno fatto gli auguri, che sono veramente tante, fra ieri e oggi, vi ringrazio.
0: Vedi quanto, quanto amore ci sono da parte dei nostri ascoltatori, da parte ovviamente tua e anche da parte...
1: Ci sono delle, allora, ci sono delle persone che loro ci tengono, io invece ricordo appena la data dei miei figli, neanche quello delle nipoti.
0: Adesso immagino, comunque l'importante è che è passata una bella giornata assieme alle persone
1: in tranquillità,
0: ecco, benissimo,
1: senza niente di...
0: perfetto, ecco. Bene così.
1: È venuto mio figlio con la famiglia ieri sera, abbiamo mangiato qualcosina, siamo stati qua in pace in casa.
0: Certo.
1: Niente, ti ascolto, lascio spazio agli altri. C'è Valentina anche qua che ti saluta.
0: Ah, allora un abbraccio, Valentina.
2: Ciao, non mi hai sentito?
0: No, non, si sentiva poco, quasi niente. Comunque, ecco, mi fa piacere che sei lì con tuo Piero, ecco, a festeggiare ancora.
1: La mia roccia,
0: sì.
1: La mia roccia senza spada nella roccia.
0: Immagino.
1: Buonasera a tutti, Enzo, buon programma.
0: Grazie.
1: Un abbraccio, alla prossima.
0: Grazie, altrettanto anche a te, Valentino. Un abbraccio.
1: Lascio a te una canzone di tuo gusto.
0: Ah, allora se lasci fare a me, vedrai che un bel brano lo trovo giusto per voi due.
1: Ok, e io ti ringrazio.
0: Ciao, una notte serena anche a voi, grazie.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, Valentina.

0: il volo con questo bel brano che portava, che porta come titolo Grande Amore. Andiamo dall'altra parte invece, andiamo a sentire, abbiamo in diretta, pronto, Radio Gamma 5.
1: Siamo dato Gesù Cristo.
0: Oh, cara Gabriella, mi sei caduta prima.
1: Cara me gioiello, sono caduta tante delle volte. Alla fine il dito sono schiacciare.
0: Forse schiacciare, strucca il bottone e la fine.
1: Strucca il bottone, dice Amara.
0: Esatto.
1: Ciao gioiello, come stai?
0: Ciao Gabriella, insomma dai, abbastanza bene, grazie.
1: E le tue belle donne?
0: Al fresco. al fresco, voglio dire a casa, no? Sono.
1: Ah, vuol dire che tu mi incongiatore, no? Allora, grazie che sei là.
0: Grazie.
1: Io saluto e ringrazio tutti quelli che mi ha salutato.
0: Sì.
1: Però saluto a parte la mamma Livia,
0: grazie.
1: La Sabina. Un grosso abbraccio, un bacione e tanta salute a tutti.
0: Grazie Gabriella.
1: E poi saluto anche il mio amore che l'ho sentito ieri.
0: Oh, l'hai sentito che poi ti ha portato anche a casa, giusto, ieri
1: sì,
0: sera.
1: Sì, ma certo, ho avuto che me la salire,
0: ecco, finalmente abbiamo trovato il cavaliere, visto che ogni volta...
1: Bravo, guarda che gli avvenieri sono ancora andare in gaeta. Che vigliaca che so,
0: eh? Vabbè, dai, insomma, ci vuole ogni tanto, ecco, sì.
1: Ma sì, ma guarda, sì. Se vado tutto dove è intimata, guarda.
0: Non è più finita, non è più finita.
1: Entra che ogni 15 giorni fammi i prelievi del sangue.
0: Ah sì, ancora i prelievi.
1: Sì, devo andare anche domani mattina alle 8,
0: anche
1: a Milano.
0: Anche domani mattina a Milano devi andare.
1: Sì, perché io e Pia Strina che inizia a andare contro giù e va sempre contro su.
0: Mamma mia, finisce più sta storia.
1: Che domenica che vado avanti.
0: Mamma mia,
1: ogni settimana.
0: Anche perché adesso questo caldo, se si arriva, insomma, avanti e indietro.
1: Che questa dottoressa, tutto che sangue che venga bene, mi fa la cattiveria. A se tirarmi ad ammalo sulla fronte a fare Gabriella, se tutti fossi cattivi come io, è perché non mi conosce bene, cara.
0: Ma no, sei una brava ragazza.
1: Quando che dormo che me ne vado, perché non chiedo.
0: Addirittura. Lasci dormire.
1: A me ne dà un spindoso con la fa. No, basta non chiedere, direte.
0: Ha detto così.
1: Cari la Madonna, i miei santi, i miei misteri oro che...
0: Ti vogliono tanto bene i tuoi nipoti.
1: Beh, anche a me ori,
0: Anche tu, è vero, sì.
1: Anche
0: sì.
1: A me e ori, perché anche quando mi vieni qua, martedì sera, mercoledì, non mi voglio mangiare la pizza, fino a passo a fare che cavolo che vuoi, mi basta che mi sia così, sempre come che trovo, a me non mi interessa. Io gli sei fatta la pasta asciutta e 7:30 che mi mangia, alle 2:15 mi fa, nonna che ho fame, metti un'altra pignata di acqua, fate la pasta asciutta.
0: È un'altra pasta asciutta? Insomma, è una cosa continua?
1: Sì, alle 2 di notte.
0: Ah, alle 2 di notte?
1: Sì,
0: pensavo alle 2 di pomeriggio. Alle 2 di notte. Pensa un po', quando torno io tu ti fai la pasta asciutta, hai capito?
1: Aveva fame, mi guidava, deve tornare da qui in congelatore.
0: Sì.
1: No, fermo solo che con olio e il formaggio.
0: Olio, aglio e peperoncino? Sì.
1: No, so che tanto di olio.
0: Un po' di olio e formaggio, buona.
1: Perché
0: così.
1: Il peperoncino ha tanti che fa male.
0: Sì, può essere che anche quello.
1: Sì, ma lì sei fatto un chilo e passi in 4,
0: però.
1: C'è uno che ha 30 anni, che altro che ne ha 25, che altro che ne ha 25.
0: Sono giovani, devono caricarsi, hanno ragione.
1: Quando mi fio di uova di mattina mi fa mamma, ma non ti puoi mandare a casa, ascolta Angelo, dico né solo a pasta né solo a letto.
0: Brava, giusto, anche perché è bello, perché sono lì, ti fanno compagnia, insomma, si scherza.
1: Ma pensi, se che mi viene a giocare a casa che si viene fuori e ti stronzai, ti barriti, che da...
0: Mamma mia.
1: Guarda, anche io non mi fio, mamma, dici, non so cosa che faccio io, gli vuoi venire a casa. Che vuol dire che mi hanno maltrattato?
0: Vuol dire che gli vuoi bene, che stanno
1: che
0: bene lì con te. Esatto.
1: Va bene, allora ascolta, mi associo anch'io con la Gianna per la canzone da Gianni Morandi, sia Pa Nicolò e anche Pa Martina.
0: Certo.
1: E ringrazio tutti qui che mi ha salutato, però ricordati di mettere su quella panopia, Pa Livia E va sì. Carmesita.
0: Va bene, sì. Ok.
1: Ecco, io ti ringrazio perché sei là.
0: Grazie.
1: Sappi che ti voglio sempre tanto bene.
0: Grazie, anch'io. Anch'io, Gabriella. Grazie.
1: Anche se vengo io da me che hai detto che faccio schifo, mi vado da fanco.
0: Ha perso.
1: Basta. Allora, altro. E salutami anche a Fabio quando
0: sì,
1: te lo senti.
0: Sì, certo, ci mancherebbe. Sì, sì, te lo saluto.
1: Ecco. E grazie del trasporto di ieri sera, mi sono divertito anche stanotte.
0: Bene, abbiamo fatto festa, dai, come sempre.
1: Bella, bella, bella, bella, bella.
0: Bene.
1: Sono matta dai gare e mi sono fatto una cosa io, no? Va bene, scusa, sono tanto al telefono. Ciao Gioiello,
0: ciao,
1: un bacione,
0: Gabriella,
1: saluto a tutta
0: grazie.
1: La tua famiglia.
0: Ciao.
1: Grazie
0: ciao.
1: A te, ciao.
0: Ciao.

Sì, Ricchi e Poveri con questo bel brano Sarà perché ti amo, tra l'altro è anche la mia sigla d'inizio del programma La trasmissione nel cuore della notte, e questa sera l'ho iscritta oltre come brano d'inizio ma anche come brano in scaletta musicale. Allora, vi ricordo che state ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz la frequenza, che vi sta trasmettendo come ogni 15 giorni il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte, con le tante belle canzoni della musica anni 60-70, con le vostre richieste musicali e come sempre con le vostre telefonate in diretta. Un'altra decina di minuti in diretta con voi tramite lo 049 700 700 oppure 049 700 838. Mentre per inviarci i vostri messaggi normali WhatsApp al 334 7102 672. Ciao Enzo, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori, in particolare alla Martina da Enzo di Vittorio Veneto. Ciao carissimo Enzo, grazie di cuore. Intracambio i saluti anche a te e alla tua famiglia.

Grande Little Tony con questa canzone La fine di agosto. Grande amore che tu mi dai. E allora devo fare tanti tanti auguri anche alla nostra carissima Rita Lago, che oggi ha festeggiato il suo compleanno. Allora, carissima Rita, so che sei sempre sintonizzata anche tu sulla frequenza di 94 MHz. Un saluto caro anche al tuo marito Angelo. E allora, come promesso, ecco qua la canzone che ti dedico con tanti auguri. Lei è la grande Raffaella Carrà. Tanti tanti auguri ancora, Rita.

Oh, allora con Raffaella Carà tanti auguri, andiamo a portare tanti auguri anche alla nostra carissima Rita Lago, che oggi ha festeggiato il suo compleanno e ora continuerà a farlo fino a tarda notte, e allora gli facciamo tanti auguri ancora. È arrivato anche il nostro amico Natalino di Vicenza, che manda un caro saluto a tutti gli ascoltatori. E ha avuto un intervento ancora una decina di giorni fa, si sta ristabilendo pian pianino. Mando un caro saluto a tutti gli ascoltatori. E allora noi facciamo tanti auguri anche al nostro caro amico Natalino di Vicenza.

0: Eh sì, sei diventata nera questa bella canzone di Los Marcellos Ferial. C'è la nostra Renata di Vicenza che ci informa e dice: io invece festeggio il compleanno giovedì, firmato Renata. E allora non ti facciamo gli auguri perché dicono che non porta bene farli prima, ma ovviamente non mancherò la prossima volta che sarò qui in trasmissione di dedicarti una bella canzone e di farti gli auguri. Andiamo di qua, andiamo a sentire invece, abbiamo in diretta, pronto Radio Gamma 5.
1: Ciao Enzo.
0: Mary carissima, ciao.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao Mary.
1: Posso leggerti qualche cosa?
0: Ma certo, con molto piacere Mary, guarda.
1: Ecco, poi scappo, non ti faccio perdere.
0: Ma no, ci mancherebbe, tranquilla.
1: Allora, la prima ti leggo è musica divina. Ispirazione, intermittenza di un preludio tra le pieghe della mente che, incidendo le note in un rigo musicale, fa sortire l'opera melodiosa di una storia incantevole. Si apre il sipario sul creato, la sua perfezione, dagli spazi sideri alle composizioni degli astri, alla loro luminosità, al mistero che l'uomo cerca di scoprire, dall'impalpabile mondo astratto alla percezione di uno nuovo, perché si sazi la curiosità, il sapere ad ogni costo, per arrivare ad appendere nuove stelle allargando il firmamento, cavalcando con la fantasia dallo zenith al nadir, e sarà lirica persino la filosofia. Sette note basteranno all'estro del compositore e sarà musica divina. Mary.
0: Bellissima, bellissima Mary, complimenti veramente.
1: Infatti, l'altra invece è un acrostico, andar con l'alfabeto. Amaro è il giorno di chi non ama, bella sarà l'aurora di chi tiene in grembo la carezza. Condividendo l'armonia si può essere felici. Domani i tuoi occhi godranno una luce nuova e scalerai quella roccia che temevi. Farai di velluto le ruvide ore, guardandoti intorno scoprirai le cose che contano, quelle che a te sembravano inezie. Hanno cinque punte che luccicano le stelle. Immenso è diventato il tuo piccolo cielo, da dove specchi le tue idee, ti pregni di colori e di invenzioni. Metti una goccia di miele alle amarezze, non dare retta alla calunnia, questa è un'erba infestante. Ora che la brina si fa rugiada, porgi il tuo dono dal nome gentilezza. Quando sarai capita, farai parte del giusto. Rompi la monotonia che porta al disagio, sarai essenza di vivacità. Tutto sarà più facile da eseguire. Una volta ancora traboccherà la voglia di vivere. Vedrai che i forse si avvereranno. Teni ti inviterà a rasentare la voce e il volo degli angeli. Mary.
0: Che bella. Complimenti anche per questa poesia, Mary, veramente. Sono due poesie meravigliose.
1: Grazie, sai, saluto tutti, ti ringrazio dello spazio e auguro a tutti serenità e salute.
0: Altrettanto.
1: Buonanotte, grazie dello spazio. Ricordati di salutare tua mamma, dare
0: certo.
1: Un abbraccio per me.
0: Grazie.
1: E alla tua ragazza.
0: Certamente.
1: E saluto tutti quelli che sono in ascolto. Buonanotte. E ti ascolto fino al termine.
0: Grazie,
1: sai?
0: Grazie Mary, poi
1: grazie
0: una bella canzone.
1: Spazio,
0: grazie a te.
1: Spazio io. Ciao a tutti, buonanotte.
0: Ciao, ciao Mary.

Eccomi qua, ritornato in diretta con voi, amici ascoltatori. E allora siamo giunti alle 22:35 minuti in questo momento. E allora stop alla telefonante. Adesso facciamo passare tutte le vostre canzoni che avete richiesto da inizio trasmissione. Allora, vi ricordo che state ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz la frequenza. Chi vi sta trasmettendo, come ogni 15 giorni, Enzo Grimaldi, DJ. Allora, andiamo subito ad accontentare la nostra Ada di Asolo, che ci aveva richiesto una bella canzone di... Vediamo un pochino qua, andiamo a vedere il messaggio. Oh, eccolo qua, allora, mi scriveva... Mi fareste ascoltare Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, di Lucio Battisti. E una buona trasmissione, appunto, firmato Ada di Asolo. Allora, pronta subito la canzone che appunto l'Ada ti aveva richiesto.

Bibino di Capri con Roberta, e prima ancora abbiamo ascoltato la canzone che aveva richiesto la nostra Di Asolo, ed era il brano di Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Con questo salutiamo caramente anche la nostra Di Asolo. Il prossimo brano invece andiamo a contentare la nostra Maria delle Acciughe, mi aveva richiesto Solo noi di Toto Cotugno. Con questo salutava la mia mamma e tutti gli ascoltatori, la mia compagna Sabina, e abbiamo pronto subito la canzone, eccolo qua.

Neil Sedaka con La Terza Luna. Prima ancora invece abbiamo accontentato la nostra Maria delle Acciughe con il brano Solo Noi di Toto Cutugno. E siamo giunti alle 22.46. Con la prossima canzone invece vado ad accontentare la nostra Renata di Vicenza. Dice Inzo, ti aspettavo, mi regali l'emozione in una voce. Un abbraccio alla tua mamma, alla tua compagna Sabina, a te una carezza e un saluto a tutti gli ascoltatori, firmato Renata di Vicenza.

È meraviglioso questo brano di Luigi Tenco con Mi sono innamorato di te. Prima ancora invece abbiamo dedicato la canzone che aveva richiesto la nostra carissima Renata di Vicenza con L'emozione non ha voce di Adriano Celentano. Allora adesso la prossima canzone la voglio dedicare alla nostra carissima Marica con i genitori Anna Maria e Corrado di Treviso, ringraziandola sempre per le belle poesie che mi dedica, e lo faccio anche questo brano per la nostra carissima Giulietta che appunto ci ha chiamato prima e ha ringraziato tutti ovviamente e ovviamente anche i saluti. Il brano che andiamo a dedicare a queste due nostre care amiche è un brano di Gianni Nazzaro e porta come titolo Bianchi Cristalli Sereni. Eccolo qua.

E il treno va, lui è Richard Anthony, questa canzone. Prima ancora invece abbiamo dedicato un brano di Gianni Nazzaro con Bianchi Cristalli Sereni, ed era una canzone che ho dedicato sia alla nostra carissima Marica, assieme ai genitori, e anche alla nostra carissima Giulietta.

La prossima canzone invece è la vado a dedicare alla nostra carissima Giuseppina di Campo San Piero. Cara Giuseppina, ha una canzone giusta giusta per te. Eccola qua.

Ce la siamo ascoltata tutta per intero questa canzone, Il ballo del mattone, la grande Rita Pavone. Adesso vado a dedicare la prossima canzone alla nostra Marinella e Maurizio e anche alla nostra carissima Antonietta Bovo. Un bel brano che ho scelto per voi due, lei è Claudia Mori, il titolo è Non succederà più.

sì, il grande Tony Dallana con questo brano Romantica, ed era giusto ascoltarla tutta per intero questa bella canzone. Prima ancora Non succederà più di Claudio Amori, l'abbiamo dedicata alla Marinella e Maurizio, e poi anche alla nostra carissima Antonietta Bova assieme a tutta la famiglia. Siamo giunti alle 23:13, il prossimo brano lo andiamo a dedicare alla nostra cara Gian di Santa Maria di Sala. Mi aveva richiesto un brano di Gianni Morandi, mi porta come titolo Non son degno di te, e questa bella canzone l'andiamo a dedicare anche alla nostra Gabriella. Anche la Gabriella si associava a questo brano assieme alla Martina e alla Nicole. Andiamo a dedicare questo bel brano pronto subito sul piatto, come si diceva negli anni 80, anche anni 70. Il brano Gianni Morandi, eccolo qua, Non son degno di...

Prima ancora abbiamo ascoltato anche il brano di Nico Fidenco, e poi per finire il brano di Gianni Morandi, Non son degno di te, una canzone che aveva richiesto la nostra carissima Gianna di Santa Maria di Sala, e allo stesso tempo anche si associava a questo brano la nostra Gabriella. La Gianna l'ha dedicato anche alla nostra Martina e anche alla nostra Nicole. Oh, è arrivato il messaggio anche della nostra carissima Elena di Rossano Veneto, dice: ciao caro Enzo, sto ascoltando con molto piacere la tua bella trasmissione, ti ringrazio per essere sempre presente e farci compagnia, ti saluto caramente, un saluto a tutti gli ascoltatori, firmato Elena di Rossano Veneto. Grazie, grazie Elena, un abbraccio ovviamente a te e a tutta la tua famiglia. Oh, è arrivato il festeggiato, eccolo qua: ciao caro Enzo, una buona trasmissione, un saluto alle tue fantastiche donne, allo stesso tempo anche alle tue. E dice: un saluto caro anche alle tue fantastiche donne Lidia e Sabina, io ti ascolto cenando ed è appena rientrato dal turno in servizio, firmato Adriano 68 da Schiavon. Oh, allora caro Adriano, ti rinnovo ancora tanti auguri, perché venerdì scorso so che hai festeggiato il tuo compleanno, e allora ancora tanti tanti auguri a te, e poi non mancherò di dedicarti una bella canzone. Oh, è arrivato anche il nostro Ferdinando che ci saluta. Ciao Enzo, grazie per la bella trasmissione e per le belle canzoni. Il nostro Ferdinando di Galliera Veneta. Mi ha chiamato anche la Gabriella per ringraziarmi per la canzone. Un saluto caro anche alla nostra carissima Ivana di Vicenza. Ciao Ivana!

prossimo brano che andiamo a dedicare è un brano di Umberto Tozzi, porta come titolo Ti amo, e lo dedichiamo al nostro carissimo nonno Piero, con tanti auguri ancora, che ha festeggiato il compleanno ieri, e poi lo dedichiamo anche alla Valentina. Eccolo qua.

Sì, personalità, questa bella canzone di Caterina Valente. E prima ancora invece abbiamo dedicato al nostro carissimo nonno Piero con la Valentina il brano di Umberto Tozzi, Ti amo.

Sì, ce la siamo ascoltata tutta per intero la canzone di Caterina Valente con Personalità. E allora la prossima canzone invece andiamo a dedicarla a più amici ascoltatori, e lo dedichiamo questo prossimo brano al nostro carissimo Enzo di Vittorio Veneto, poi lo dedico caramente anche alla nostra carissima Nadia di Cassavio, e anche alla nostra, anzi scusate, al nostro Davide D'Alesiano in provincia di Vicenza. Il brano che andiamo ad ascoltare è un brano di Riccardo Fogli, porta come titolo Storie di tutti i giorni. Eccolo qua.

0: Quando viene la sera, lei John Sentieri con questa bella canzone, e prima ancora invece siamo ascoltati.
1: Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui, siamo vicinissimi, quando cade il sole verrà qua.
0: Il brano di Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni. Questa canzone l'abbiamo dedicata allora al nostro Enzo di Vittorio Veneto, alla nostra carissima Nadia di Cassavio e anche al nostro caro Davide D'Alesiano.
2: Vieni qui, vieni, vieni qui, stiamo vicinissimi, sotto braccio a te, sotto braccio a me.
0: E siamo giunti alle 23:37 minuti, ancora una ventina di minuti in mia compagnia, giusto per fare le ultime canzoni, come la prossima che vado a dedicare caramente alla nostra Elena di Rossano Veneto e anche al nostro Adriano 68, e dedichiamo questa canzone. Loro sono il quartetto Cetra e ci cantano Un bacio a mezzanotte.
3: Da-u-da-u-da-u-da-u-da-u.

0: seduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Sì, eri piccola, piccola così.
0: Piaciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola.
1: Il grande Fabio Buscaglione con questo brano. E allora, prima ancora invece, ci siamo ascoltati Un bacio a mezzanotte del quartetto Cetra, e l'abbiamo dedicata alla nostra Elena di Rossano Veneto e anche al nostro carissimo Adriano 68, che mi dice: io ti ascolto cenando. Allora buona cena, carissimo Adriano, un saluto caro e un abbraccio alle tue donne, la tua mamma Emma, la tua compagna Marina. E poi un saluto caro anche alla nostra Elena di Rossano Veneto.

0: viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola.
1: La prossima canzone la andiamo a dedicare alla nostra carissima Mary, ringraziandola per due meravigliose poesie che ha letto e ci ha dedicato.
0: Il gatto.
1: Il brano che andiamo a dedicare è un brano di Luciano Taglioli, porta come titolo Buonanotte, angelo mio.

Serenata Marcellina, lui è Sergio Bruni. Abbiamo ascoltato prima ancora la canzone che ho dedicato alla nostra carissima Mary, che prontamente mi ha chiamato per ringraziarmi. Io ringrazio la Mary sempre per le belle poesie che ci regala, che ci dedica a noi, ed era appunto un brano di Luciano Taglioli, Buonanotte Angelo Mio. È arrivato il messaggio anche della Elena, dice: grazie carissimo, un auguro a te e famiglia, una buona notte serena. Grazie, grazie carissima Elena, altrettanto anche a te. Facciamo l'ultima canzone, e questo brano aveva, me l'aveva richiesto la nostra Gabriella, e come sempre voleva dedicare il brano alla, per ricordare la nostra carissima Carmela, la mamma della nostra Valentina. E poi questo brano lo voleva anche dedicare alla nostra carissima Onofria, e poi lo dedica anche alla mia mamma, visto che gli piace molto il brano di Biagio Antonacci con Se è vero che ci sei. Eccolo qua.

Benissimo, allora abbiamo ascoltato anche e dedicato la canzone di Biagio Antonacci con Se vero che ci sei da parte della nostra Gabriella, per ricordare la nostra cara Onofria, la Carmen Sita, la mamma della nostra Valentina, e poi questo brano l'ha voluto dedicare anche alla mia mamma Lidia, che piace molto il brano di Biagio Antonacci, appunto Se vero che ci sei. E allora qui era arrivato anche il messaggio di Fabrizio, mi dice: ciao Enzo, sono Fabrizio da Cornuda, potresti dedicare alla mia ragazza il brano di Giordana D'Angi, Dammi un bacio? La mia fidanzata si chiama Anna Rosa. E allora vi chiamo anche questa canzone prima di congedarmi da voi. Allora ce la richiede il nostro Fabrizio da Cornuda, che appunto dedica ad Anna Rosa la canzone di Giordana D'Angi, Un bacio. Scusate, Dammi un bacio.

Bene, cari amici ascoltatori, avrete capito, chi mi segue da diversi anni, con questa canzone il vostro Enzo Grimaldi DJ vi sta per salutare, per ringraziare, in questo caso per darvi appuntamento a tra 15 giorni con la trasmissione Nel cuore della notte. Ci riascolteremo domenica 28 di giugno, sempre dalle 21 fino alla mezzanotte. Però vi ricordo un altro appuntamento, che sarebbe prima della trasmissione Nel cuore della notte, di mercoledì 24 giugno, con Liscio di Sera, come ogni quarto mercoledì del mese, sempre dalle 21 alla mezzanotte, con le tante belle canzoni della musica da ballo liscio. Volevo ringraziare anche la Galletti Boston, che mi ha inviato diverso materiale e tanti CD, e quindi grazie anche alla casa discografica Galletti Boston, che collabora con il sottoscritto, e ringrazio anche per il diverso materiale che sempre ogni qualvolta si ricorda di inviare. Vado a salutare tutti quanti voi partendo dalla nostra Antonietta Bovo, la Marinella Maurizio, la nostra carissima Giulietta, l'Ada di Aslo, la nostra Smeralda di Padova, che non ho avuto modo di dedicare un brano. Smeralda, perdonami, la prossima volta non mancherò. Il nostro Davide di Lesiano, e poi la nostra Renata di Vicenza, la nostra cara Maria di Reacciughe, la Marica, assieme ai genitori Anna Maria e Corrado di Treviso, il nostro Luca di Mandria, la Nadia di Cassavio, la nostra Gianna di Santa Maria di Sala, la nostra cara Giuseppina di Campo San Piero, il nonno Piero con la Valentina, la nostra cara Gabriella di Olmo, il nostro Enzo di Vittorio Veneto, la nostra Mary delle Poesie, il nostro Aldiano 68, la Elena di Rossano Veneto, il nostro Fabrizio da Cornuda,

Mi è arrivato il messaggio anche dalla nostra carissima Nicole, che appunto mi dice: sono arrivato un po' tardi, ma ringrazio ovviamente le persone che mi hanno salutato e che mi hanno mandato una canzone, che mi hanno dedicato una canzone. Poi una buona notte, una buona settimana a tutta la tua famiglia, e spero appunto di riuscire a riposare. Firmato la nostra cara Nicole. Allora, un buon riposo anche alla nostra Nicole. Poi è arrivato anche il messaggio di Raffaele, dice: ciao Enzo, un buon rientro a casa, grazie mille Raffaele, altrettanto anche a te un buon rientro a casa, nel caso sei ancora magari in giro a qualche festa, e nel caso sei a casa, allora una buona notte anche a te. Oh, poi devo salutare chiaramente anche il nostro carissimo Ferdinando, insieme alla moglie di Galliera Veneta. E poi c'era anche la nostra Aldona di Roma, che mi ha inviato un messaggio, che mi ha ascoltato fino alla fine. Saluto chiaramente anche la nostra Aldona di Roma, assieme anche alla Anna di Taranto. Loro ci ascoltano in streaming, ovviamente. Bene, io con questo ho terminato. Auguro a tutti quanti voi una buona notte serena. Come sempre mando un caro abbraccio a tutti gli ammalati e le persone sole, e spero di essere stato di buona compagnia anche assieme, ovviamente assieme a voi. Devo salutare anche la nostra che mi aveva inviato un messaggio, poi non mi voglio dimenticare. Datemi un attimino che controllo anche i messaggi che mi aveva inviato all'inizio. Eccola qua, la nostra cara Elena Bertoldo, la saluto caramente.

Bene, grazie ancora a tutti quanti voi. Ci riascolteremo allora per quanto riguarda l'issue di sera, mercoledì 24, sempre corrente mese, giugno, dalle 21 alla mezzanotte. E poi vi ricordo, tra 15 giorni, la trasmissione Nel cuore della notte, domenica 28 dalle 21 fino alla mezzanotte. Grazie ancora, una buona notte a tutti quanti voi dal vostro Enzo Grimaldi DJ. Un saluto anche a Enzo di Vittorio Veneto che mi dà il buon rientro. Grazie carissimo Enzo.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 10 giugno 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Iniziamo con la musica che illumina l'estate. Perché? Perché parleremo di OPV, Orchestra Padova del Veneto, e vediamo quale palinsesto ci aspetta, rassegna importante, ricca, eventi, c'è solo l'imbarazzo della scelta perché sono tanti, di qualità oltre che di quantità, come dicevamo, e vediamo insomma in che cosa consiste questa manifestazione. Avremo in collegamento direttore, maestro appunto dell'OPV, Marco Angius, tra qualche minuto, e sarà lui ad illustrarci il contenuto di questo percorso musicale. Parleremo poi di Padova, di che cosa ci riserva per le estate, ricca di eventi di ogni tipologia, quindi non ci sono scuse per non partecipare, perché si va dalle mostre, Passus, presentiamo anche una mostra particolare e singolare, Escher, che è una mostra appunto in atto, già aperta da qualche tempo e che ricorderemo, e poi le mura di Padova, 11 chilometri, non poche direi, diventano protagoniste, nel senso che cominciano a vivere, ecco, non solo un ricordo del passato, non solo una, così, una rievocazione storica, ma sono mura che contengono anche qui eventi, manifestazioni di ogni genere, di ogni tipologia, e quindi ecco che le mura diventano anche in questa estate protagoniste della vita patavina. E poi ricordiamo sempre la Torre degli Anziani, da salire, vedere Padova a 53 metri di altezza è una meraviglia, un panorama unico, inimmaginabile, perché nessuno c'era mai salito fino sopra, e quindi ecco, approfittiamo, fatto sta che sono molto gettonate, come possiamo, è una torre molto gettonata. Parlere, e qui avremo ospite l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, che ci porta in questo viaggio appunto estivo. Parleremo poi di un argomento che non abbiamo mai trattato, parleremo di emigrazione dei veneti, ma non in senso tradizionale, un'emigrazione che ci porta in Sardegna arborea, dove qui appunto tanti anni fa, quasi all'inizio del secolo, purtroppo molti veneti, ridotti in miseria, ridotti alla fame, furono costretti ad emigrare. Alcuni si diressero verso appunto queste zone perché c'erano dei lavori da fare, dei lavori soprattutto di bonifica, e quindi la società dell'epoca cercava persone brave, serie, disponibili, grandi lavoratori. E quando si parla di grandi lavoratori, a chi hanno pensato? Ai veneti. E poi hanno messo radici, si sono diciamo ambientati, per modo di dire, perché il cuore è sempre rimasto in Veneto. E vediamo appunto che cosa c'è di Veneto ancora, sono passati tanti anni, e quindi faremo un viaggio con il professore Università di Padova Enrico Castro, che lui ha condotto uno studio, una ricerca a tal riguardo, e vediamo che cosa è emerso. Poi altra mostra particolare da vedere, siamo in centro Padova, nel cuore di Padova, Galleria Cavour, insomma davanti al Pedrocchi, ecco, giusto per capirci, andate sotto le scale, e quindi qui c'è Passus, una mostra particolare, significativa, che appunto ci verrà spiegata dal curatore Nicola Galvan, che conosciamo, che avremo in collegamento, e che ci spiegherà in che cosa consiste questa mostra. E poi le mille miglia, ecco, quindi Padova ieri ha vissuto un momento di gloria del passato, di questa passione, di queste macchine straordinarie, 5 giorni che appunto corrono le nostre strade, nata a Brescia, ricordiamo, mille miglia, e qui sono state parcheggiate in centro Padova, piazza Insurrezione, grande entusiasmo, tanta gente, sono passate anche per Campo d'Arsico, Cadoniche, e poi insomma loro proseguono. Però è stato così una tappa importante per la nostra città.
e vediamo da dove è origine, perché si chiama, beh, l'abbiamo già detto mille miglia perché si chiama così, e poi vedremo insomma in che cosa consiste oggi le mille miglia, oggi cosa sono, al di là insomma di quella che è stata l'origine appunto di questa manifestazione sportiva, oggi com'è vissuta e com'è stata vissuta appunto nel nostro Veneto, anche questo va sottolineato. E quindi ecco, faremo un cenno anche alle mille miglia, visto che ne parlano veramente molto ampiamente, faremo un cenno all'Altino. Ecco, i padovani hanno già capito di che cosa stiamo parlando. Cinema Altino, chiuso da 20 anni, verrà restaurato, e quindi faremo un po' di storia anche dell'Altino. Qui siamo tutti affezionati, perché penso tutti o quasi saremo andati a vedere in tempi più lontani qualche film all'Altino, al Mignon, ecco qua un altro termine che i nostri amici padovani si ricordano bene. E questa è la scaletta di oggi. Domani noi ci sentiamo tutti pronti domani con IMU. Questo è il tema appunto che tratteremo, perché ormai siamo alle porte, alla data, dobbiamo pagare questa imposta, quindi vediamo in che cosa consiste, chi la deve pagare, chi è esente, perché c'è anche chi è esente, e poi faremo un cenno anche a quelli che sono i termini per pagare le imposte, IRPEF, IRAP, tutto quello che ne consegue, diciamo delle imposte classiche, chiamiamole così, coniamo un nuovo termine. Mentre domenica ci sarà la rubrica del cinema con Erika, appunto non so se abbiamo anche due sportivi, che ci porterà così a conoscere quelle che sono le iniziative. Il cinema all'aperto probabilmente ci darà delle indicazioni di cosa potremo vedere durante questa estate, a volte piovosa, a volte afosa, ecco, possiamo classificarla in questi termini. E questa è la scaletta di oggi, poi parleremo di eventi ancora, aggiungiamo qualcosa, ma insomma questa è la scaletta appunto di oggi. Allora, dicevamo, torniamo alla prima intervista, che riguarda appunto, come dicevamo, OPV, perché ormai si parla a sigle, si parla ad acronimi, si parla appunto in questi termini, però insomma OPV significa Orchestra Padova del Veneto, un'importante orchestra che ha veramente un'attività molto intensa, spettacoli ovunque, successo ovunque, e quindi allora partiamo da noi, da Padova, che ci riserva, ci aspetta, ecco, una stagione molto ricca di tante tipologie di musica, ecco, quindi una musica, vedo, sacra, danza, alleanza col territorio, musica e solidarietà, ecco, questo è un binomio importantissimo. E quindi vediamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite, appunto, che è il direttore e maestro Marco Angius, che ci illustrerà appunto il contenuto di questa manifestazione. E allora ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere il programma, il cartellone ricco, ricchissimo di quest'estate di OPV, Orchestra di Padova e Veneto. E allora abbiamo in collegamento, salutiamo sempre con piacere, direttore maestro Marco Angius. Buon pomeriggio.
1: Salve, bentrovati a voi.
0: Bene, eccomi. Allora vediamo qui veramente un programma eccezionale, con taglio significativo, musica, solidarietà, danza, andiamo incontro al territorio. Allora, direttore, vedo veramente anche così dei risvolti particolari molto significativi. Allora, l'OPV che cosa ci riserva quest'estate?
1: Beh, diciamo che il programma di quest'estate intanto ha un titolo che è Dances,
0: sì.
1: Che, come si può capire appunto dal nome, si riferisce alle danze non tanto in forma di balletto quanto alle forme musicali per la danza, quindi a una sorta di esplorazione di programmi, diciamo così, di brani composti intorno a un soggetto, diciamo così, che si può ricondurre alla danza e a varie forme di danza, perché diciamo che la musica e la danza sono due arti, come sappiamo, strettamente collegate. Ecco, quindi ho pensato che potesse essere opportuno intitolarle appunto in questo modo, e soprattutto con quattro protagoniste femminili, quattro soliste italiane che sono particolarmente note, diciamo, al grande pubblico, e quindi anche questa cifra, diciamo così, di musica femminile o comunque di soliste femminili è un trignon, diciamo, se non altro, di questa rassegna. Poi intorno alla rassegna, che si svolgerà a Palazzo Zuckerman e che verrà portata sul territorio, sono quattro appuntamenti che adesso illustrerò, ci sono tutta un'altra serie di attività che costellano, diciamo così, l'estate di OPV, e che toccano, diciamo, diversi luoghi anche, sì, sia di Padova che
0: della
1: che
0: regione,
1: del territorio,
0: certo.
1: Ecco. Sì, della regione.
0: Certo. Allora andiamo un attimo anche a questa sera, andiamo subito in notizia.
1: Sì,
0: ecco.
1: Andando proprio,
0: sì,
1: in ordine,
0: sì,
1: cronologico,
0: sì, sì.
1: Questa sera,
0: sì,
1: si chiude Veneto Contemporanea, questa rassegna che è giunta alla sesta edizione, dedicata alla musica contemporanea italiana di ricerca e non solo. Questa sera avremo il Novello Perseo, cioè l'opera di Salvatore Sciarrino, commissionata dall'Orchestra di Padova e del Veneto lo scorso anno, già presentata al Teatro Olimpico di Vicenza, che questa sera troverà spazio appunto nella Sala dei Giganti,
0: sì,
1: a Liviano, con la direzione di Mattia Dattolo, la regia del suono di Alvise Vitorin e Paolo Zavagni. Il Novello Perseo di Sciarrino è un'opera che in origine è nata proprio qui a Padova nel 1990 al Centro di Sonologia Computazionale, ed è un'opera che nasce per voce ed elettronica sul testo di Gilles Laforgue e che adesso trova una nuova vita, diciamo così, una nuova versione in questi margini orchestrali che ha inserito Sciarrino all'interno dell'opera. Ecco, quindi questo,
0: sì,
1: è l'appuntamento conclusivo di Veneto Contemporanea.
0: Certo, 20:30 questa sera, tutti a Sala del Giganti a Padova.
1: Grazie.
0: Bene,
1: grazie.
0: Allora maestro, andiamo un po' appunto a illustrare anche altri aspetti, appunto vedo musica e solidarietà, ecco qui invece molto, molto significativo questo passaggio.
1: Sì. Diciamo che diversi concerti dell'estate sono stati collegati a questo aspetto, diciamo così, che ha caratterizzato un po' l'unione della musica rispetto a delle associazioni, a delle iniziative che in qualche modo spesso incontrano, come dire, un sostegno simbolico importante. E, diciamo che dopo il concerto di questa sera avremo l'attività, diciamo, si sposta ai Giardini dell'Arena, e questa è una nuova iniziativa di usare questo spazio archeologico come spazio del suono, sarà uno spazio all'aperto e si caratterizzerà, diciamo, per la presenza di una solista che ha spesso collaborato con noi e che è Anna Tiku, che è una violinista di fama internazionale, che presenterà un classico delle quattro stagioni di Vivaldi, ma ripercorse, ricomposte, come si dice, da Max Richter. E un altro violinista molto noto al pubblico padovano è Giovanni Andrea Zanon, che appunto alla Rocca di Noale presenterà un programma solistico, diciamo, intorno al suo violino, come è stato già nella nostra stagione, certo. Diciamo, ecco, con il concerto di Sibelius, e qui presenterà brani ipervirtuosistici, diciamo così, di Paganini, di Artini,
0: un giovane talento, diciamolo, un giovanissimo sto ragazzo, quindi
1: sì. Poi appunto una parte dell'orchestra si trasferirà alle Mura, per Mura Live, il 29 di giugno, il Brass Quintet dell'OPV. E qui avremo invece un incontro, diciamo, tra musica e cinema, con musiche di Rota Morricone, Barber, Bernstein, eccetera. E poi appunto l'inizio ufficiale il primo luglio presso Palazzo Zuckerman, l'inizio di Dancis, con il direttore Matteo Chiodini, giovane direttore che è risultato finalista per il secondo premio, diciamo, al concorso internazionale Peter Mag, bandito appunto dall'orchestra di Padova quest'anno, e la soprano Daniela Cappiello, che si esibiranno in musiche mozartiane, anche qui legate alla danza. Avremo il balletto dall'Idomeneo di Mozart e una serie di ouverture della trilogia di Da Ponte.
0: Certo.
1: Ecco, diciamo, i quattro appuntamenti principali che caratterizzano l'estate dell'OPV, che si svolgeranno a Palazzo Zuckerman e che poi, come dicevamo, migreranno in regione. Oltre a questo del primo luglio, va segnalato quello dell'8 luglio con Nicola Guerini come direttore, sì, sì, ed Emanuela Battigelli come arpa solista per le danze appunto di Debussy, e poi ci saranno anche musiche di Schubert Weber nelle danze tedesche e il Tombo del Couperin di Ravel. Il terzo appuntamento di Dancis sarà quello diretto da Aram Kasher, che è un giovane direttore già risultato vincitore di diversi concorsi internazionali, insieme a Silvia Gaddu, che è la flautista che è anche artista in residenza quest'anno da noi e che si è anche lei esibita in stagione, e che presenterà appunto il giorno 15 luglio il concerto di Iber, insieme a musiche di Respighi, Le Antigarie e Danze, sì, e il balletto Le Befture, Le Tua di Milò.
0: Certo.
1: Poi ci sono tutta una serie di appuntamenti sia con gli ottoni dell'orchestra, come dicevo, sia con gli archi, che vedranno il nostro primo violino e spalla Antonio Aiello come solista e concertatore in una serie di appuntamenti incentrati sulla musica barocca.
0: Certo.
1: E quindi Aiello sarà sia solista, diciamo, che primo violino, come tutti sanno, della nostra orchestra. Poi appunto c'è un appuntamento che è inserito nell'estate dell'orchestra, ma riguarda appunto la lirica.
0: Andiamo al 26, al 29 di luglio,
1: Esattamente, il 29 di luglio abbiamo un appuntamento importante che ci tengo a sottolineare, che è quello appunto di Cavalleria Rusticana di Mascagni, che avrà una duplice caratteristica: quella di avere un prologo scritto da Luciano Berio, non per Cavalleria Rusticana, ma con cui ho creato una sorta di collegamento che non svelo per ora, poi si accorgeranno gli spettatori, insomma coloro che vorranno ascoltare questo lavoro in forma di concerto a Piazza degli Eremitani, e sarà in realtà la prima esecuzione italiana della Cavalleria Rusticana di Mascagni nella versione critica, nell'edizione critica che è stata recentemente pubblicata, un'edizione che contiene un lavoro molto profondo di revisione e di studio sui tagli che erano stati fatti dopo la prima esecuzione dell'opera. Quindi diciamo non una cavalleria lusticana
0: tradizionale,
1: meramente turistica come si possiamo dire, ma anche di restauro, di ricerca di questo capolavoro del verismo musicale italiano che mi sta particolarmente a cuore proprio perché la presenteremo in questa versione concertistica, diciamo da concerto, però con queste caratteristiche assolutamente inedite. Ecco, poi l'orchestra si trasferirà a Fossalta di Porto Gruaro, a Villa Mocenigo, con un altro programma mozartiano, solista il nostro primo fagotto Aligi Voltan, con musiche di Mozart, sempre insieme ad Antonio Aiello. E l'estate musicale culminerà con due appuntamenti. Uno è il quarto concerto della rassegna Densis, che si svolgerà il 26 agosto a Palazzo Zuckerman. Direttore Nima Keshavarzi, un giovanissimo direttore molto talentuoso che debutta con l'orchestra insieme alla violinista Francesca Bonaita, che suonerà il concerto all'antica di Respighi insieme a un pezzo in prima esecuzione assoluta di Marcello Panni, la partita per orchestra, che è un lavoro molto recente e che trovo sia importante presentare al nostro pubblico, insieme alle danze rumene di Bartok. Poi l'orchestra sarà in trasferta a Rovereto presso il Teatro Zandonai il 29 agosto con musiche di Haydn e Mozart e la solista Polina Osetinskaya insieme al direttore Umberto Benedetti Michelangeli, quindi che è un omaggio questo che l'orchestra fa ad Arturo Benedetti Michelangeli, con un programma appunto mozartiano per quanto riguarda i concerti per pianoforte insieme alla Sinfonia di Haydn.
0: Certo, e quindi vedo anche geograficamente vi spostate nella regione, ma andate proprio incontro al pubblico, se il pubblico non viene da voi, andate voi, insomma, mi pare che sia questo
1: Esatto, questa è un po' la missione dell'orchestra. L'orchestra di Padova del Veneto è un'orchestra regionale riconosciuta dal Ministero ormai da tantissimi anni e quindi una delle missioni dell'orchestra è produrre musica e poi portarla nella regione Veneto, ma
0: certo,
1: anche fuori di essa talvolta, anche all'estero, quindi l'attività dell'orchestra, come sanno i nostri abbonati, i nostri ascoltatori più fedeli, in questi ultimi anni si è concentrata non solo su questa missione, diciamo, di diffusione della musica, ma anche su un particolare taglio che l'orchestra ha assunto di spaziare, diciamo, da un repertorio molto ampio, dal barocco al contemporaneo, ma anche dall'intreccio di queste due estremità, cioè dalla possibilità di avere uno sguardo contemporaneo sulla musica antica, che significa rinnovamento, che significa una luce nuova, diciamo, in un repertorio che certe volte si dà per scontato, che magari si ritiene prevedibile e conosciuto, insomma, ecco, anche questa è un po' la nostra missione.
0: Certo, ecco, mi permetto anche di sottolineare che c'è anche un pensiero per i medici con l'Africa, Cuoma, che noi di Padova, insomma, ci teniamo molto a questa veramente organizzazione,
1: certo,
0: che fa molto, molto, e quindi un'attenzione vedo del direttore particolare per il Cuoma, no? Quindi
1: Sì, tutto questo anche noi siamo onorati di portare un nostro contributo come artisti, insomma, ecco,
0: certo,
1: a questo tipo
0: e dopo
1: di
0: vedo da Piazza Eremitani, ecco, giusto perché i nostri ascoltatori, a parte che c'è il sito, quindi trovate tutto, ma Castello,
1: sì,
0: Festival di,
1: sì,
0: Ponte di Brenta, no, sì, Ponte di Brenta, sì, Piazzola sul,
1: sì,
0: Brenta, ma Piazza,
1: sì,
0: Eremitani, Porto Gruaro, l'ha già detto lei prima, insomma, Rovereto, insomma, spaziate un po' ovunque nel nostro territorio, questo è molto molto bello significativo.
1: Sì, questo dell'Opera Estate Festival, dove presentiamo sia le musiche per i fuochi d'artificio di Handel, è un appuntamento,
0: sì,
1: ormai diventato annuale e molto sentito dal pubblico, che raccoglie migliaia di persone sul ponte e che sarà diretto da Filippo Maria Bressano, un esperto di questo repertorio e un direttore storicamente legato all'orchestra da tantissimi anni, una figura assolutamente autorevole del nostro panorama musicale, di cui siamo molto orgogliosi, e sempre all'Opera Estate Festival di Bassano sarà replicata il 4 agosto anche la Cavalleria Rusticana, e anche di questo siamo molto felici, perché Opera Estate è un festival di grande prestigio internazionale che ha una programmazione che io ho sempre molto ammirato, e appunto con il direttore artistico Rosa Scapin abbiamo sempre avuto un rapporto molto fertile di scoperta comune di grandi titoli del repertorio, ma anche, ecco, di questo atteggiamento di ricerca che secondo me, di curiosità, deve mancare e che secondo me trova nel pubblico una risposta di incremento di interesse, ecco.
0: Certo, ecco, allora, come dicono, la flautista Silvia Careddu, ecco, particolare, sì. Insomma, questa artista, no, direttore, bravissima, un nome insomma nel mondo de musicale.
1: Sì, sì, sì. La signora Careddu è primo flauto in importanti l'Orchestra Nazionale de France, basterebbe citare, è stato primo flauto anche ai Wiener, sì. Insomma, è una solista e una docente di fama internazionale, e siamo molto felici che da noi e con lei abbiamo così intrapreso una collaborazione che spero che sia continuativa, invitandola come artista in residenza, e gli ascoltatori ricorderanno che si era esibita in stagione col concerto di Frank Martin e con la ballata di Bernstein per flauto e orchestra, due brani che avevano avuto uno straordinario successo e riscontro di pubblico, e adesso si presenterà appunto con il 15 luglio con il concerto di Iber, che, come sanno tutti i flautisti, insomma, è una sorta di brano iconico, ecco, del flauto per flauto e orchestra. Quindi,
0: certo.
1: È una delle quattro figure femminili, delle quattro colonne, sì, femminili, sì. Del programma
0: del programma. E poi Respinghi, anche questo insomma viene valorizzato con queste opere che ha detto, anche elencate, sì,
1: sì, molto sì, bravo, tutte ispirate alla danza,
0: sì. Qui siamo alla danza. E poi gli amanti, ecco, del violino, violinisti Tartini, Albinoni, Paganini, ecco, non dimentichiamo insomma questi nomi così importanti. E lei, direttore, allora ci riserva una, possiamo, non so se è giusto definire, una rivisitazione della Cavalleria Giusticana, abbiamo compreso bene?
1: Sì, Cavalleria Giusticana è un titolo che io avevo già diretto a Cagliari nel 2018 molte volte, è un titolo che è noto al pubblico della lirica, è stranoto al pubblico della lirica, secondo me è un titolo che va riletto in una luce nuova, diversa, per questo ho scelto di presentare la prima italiana della nuova edizione critica di quest'opera, per non dare mai per scontato che anche i titoli di repertorio possano essere ancora esplorati, e trovo che questa tenterò di Cavalleria Rusticana una lettura in chiave più modernista, cioè di inserire questo titolo all'interno di un movimento, diciamo così, maggiormente innovativo e maggiormente inquieto, se vogliamo, che caratterizza la fine dell'Ottocento, quindi la fine del melodramma italiano, e l'inizio del Novecento, ma si trova a cavallo di questi due secoli, ed è un autore che secondo me in alcuni titoli, non solo Cavalleria ma per esempio anche Iris, penso, sono titoli in cui c'è anche un'immagine sul suono, sulle possibilità che ha il suono di farsi drammaturgia, ecco, quindi tenterò di dare una lettura non scontata e non prevedibile, ecco, di un titolo che rischia spesso di essere, come dire, troppo famoso e di diventare quasi turista.
0: Certo.
1: Insomma,
0: ecco,
1: ad altri titoli famosi.
0: L'obiettivo, direttore, è un po' avvicinare i giovani, un po', diciamo, portare queste opere più vicino a un pubblico più vasto, ecco, un po' qual è il pensiero per
1: certamente
0: questa...
1: Certamente è importante questo, ampliare il pubblico, rinnovarlo e trovare anche una risposta nel pubblico più giovane, insomma, sì, suscitare un interesse e una curiosità.
0: Che magari i giovani sono un po' resti, non lo so, un po' così, si sentono un po' distaccati, diciamo.
1: Dipende. L'importante è non avere preconcetti, non avere pregiudizi e credere, diciamo, soprattutto credere molto nella ricchezza che il pensiero musicale e il repertorio musicale hanno da offrire al pubblico oggi, diciamo, del nostro tempo, ecco.
0: Certo, e quindi andiamo, diciamo, tra virgolette, alla conquista dei nostri giovani, avviciniamoli a questa tipologia di musica sempre molto affascinante e bella e rivisitata, insomma rielaborata in chiave moderna, giusto per attrarre queste fasce di pubblico. Penso che sia veramente una idea molto buona, valida, lo vediamo anche nella lirica, insomma la Ida è stata trasformata recentemente, insomma vediamo che c'è questa tendenza, diciamo, a rivedere un po' le opere per così avvicinare il mondo dei giovani. Bene,
1: sicuramente è vitale e positivo. Ringrazio per l'ospitalità.
0: Bene, grazie direttore e complimenti. Grazie direttore, arrivederci.
1: Grazie,
0: a prestissimo, grazie direttore. Chiudiamo qui perché aveva un sacco di impegni, come possiamo immaginare, insomma, e quindi doveva un po' fare sintesi, perché il programma è molto bello, guardate, lirica, ma non solo, ma anche in chiave moderna, come avete sentito, e poi quello che è interessante è questo pensiero per la solidarietà, ecco, un taglio nuovo, diciamo, dove musica va a braccetto con la solidarietà, perché ricordiamo, a parte il QAM, che siamo molto affezionati a questa organizzazione, Medici con l'Africa, appunto, dove c'è Don Dante Cararo, che conosciamo, quanto si dà da fare per, appunto, aiutare queste popolazioni in difficoltà, ma poi abbiamo anche ovviamente altre associazioni che sono sempre presenti sul territorio, come Caritas, come Volontà di Vivere, poi ancora Emergency, l'Avis e via via altre ancora, magari che conosciamo meno, ma che svolgono lo stesso un grande lavoro, un grande impegno di aiuto per il prossimo, e quindi ben venga la musica che si pone a braccetto con la solidarietà. Avete visto, insomma, anche dal punto di vista geografico è una manifestazione, una rassegna che si trova sul territorio. Abbiamo dimenticato Saonara, abbiamo dimenticato Noale, l'abbiamo citato, e poi Padova, comune di Padova, piazza Remitani, anche qui diventa una piazza molto importante perché ci sono, appunto, queste Albarella, Rovigo, ecco, c'è anche Rovigo, ovviamente non dimentichiamo nessuno, perché è giusto, insomma, dare notizia che, insomma, la musica va dal suo pubblico, non più il pubblico che va alla musica, ma il contrario, e mi pare, insomma, che sia veramente un'idea ottima, buonissima, perché la musica, anche se intesa un po' in senso tradizionale, come la cavalleria rusticana, che prima ho introdotto, appunto, il nostro ospite con la cavalleria rusticana, avete sentito, però, insomma, se va anche rivisitata, se va anche a portare qualche elemento di modernità, ben venga, purché l'opera non sia stravolta, ma speriamo che non succeda, che non sarà proprio così. E quindi abbiamo questa OPV, eccola qua, l'OPV, appunto, sempre un'orchestra famosa ormai di Padova e del Veneto, come avete sentito, dal suo direttore, appunto, Marco Angius. Allora, qua ancora una qualche nota della cavalleria rusticana e dopo passiamo, appunto, a un altro tema.

Allora lasciamo questa coinvolgente musica e restiamo in tema appunto di musica lirica, di concerti, di eventi di quest'estate, perché abbiamo già dato annuncio ma lo ripetiamo. Andiamo a Montecchio Maggiore, siamo in provincia di Vicenza, Villa Cordellina Lombardi, una bellissima villa tra l'altro. Perché? Perché giovedì 18 giugno ore 21 c'è l'Orchestra Sinfonica del Veneto, direttore Stefano Romani, coro Città di Piazzola sul Brenta, che appunto presenta il concerto Sinfonia d'Estate. E siamo per gli 80 anni appunto della festa della Repubblica che c'è stata, si ricorda, e quindi ecco tutti i nostri amici vicentini, ma non solo, possiamo andare anche noi di Padova ovviamente e per assistere a questo concerto. E qui abbiamo tenore Cristian Ricci, poi conduce la serata Federica Morello, molto brava, e quindi sarà veramente una serata particolare, con appunto con la musica soprattutto del coro, il coro Città di Piazzola, uno dei cori più prestigiosi. È giusto per dare informazione anche ai nostri amici di vicentini di Cordellina, questa villa meravigliosa, questa perla, diciamo, ecco, che siamo in provincia di Vicenza, come dicevamo, incastonata tra i Monti Ressini, i Colli Iberici. E poi Cordellina, come mai questo nome? È il nome del committente Carlo Cordellina, questo veneziano nato nel 1703, e lui era un giureconsulto che insomma è l'equivalente di avvocato, famiglia molto nota. E quindi cosa voleva? Voleva una dimora degna appunto del suo rango, della sua posizione. Ecco che appunto non ha esitato a scegliere, diciamo, tra i vicino Colli Iberici, questa posizione straordinaria, bellissima. Chissà il tempo quanto verde, quanta natura c'era, più di adesso senz'altro. E quindi ecco che insomma ha incaricato l'architetto per dare luogo, per progettare questa villa. Che lì c'era anche un problema, mancava l'acqua, e quindi insomma se non c'è acqua non si costruisce ovviamente. Cosa fa? Fa realizzare un'opera particolare di incanalare l'acqua del fiume lungo appunto questo tragitto, luogo della edificazione, in modo tale che l'acqua potesse arrivare appunto per poter edificare, per poter iniziare l'opera. Ma questa opera, diciamo, di irrigazione, possiamo definirla tranquillamente così, è stata anche un beneficio per tutta la comunità, perché la comunità intorno si è vista appunto arrivare l'acqua, che non arrivava così facilmente, e quando c'è acqua appunto c'è vita e c'è sollievo, in modo tale insomma che ne ha beneficiato anche tutta la comunità circostante, comunità di Montecchio Maggiore, questo comune importante all'epoca ma importante anche adesso, perché è uno dei più attivi, dei più significativi della provincia vicentina. E dopo appunto ci sono anche altre, ovviamente altre attività. A chi è stato affidato questo progetto? È stato affidato all'architetto veneziano Giorgio Massari, che propose appunto questa dimora di ispirazione palladiana. Siamo lì, lo stile insomma ci assomiglia molto a quella che era stata la produzione di Palladio, si ispirano tantissimi alle ville di Palladio, tra le quali anche la Casa Bianca, giusto per andare un po' più lontano, perché insomma lui ha costruito il nostro Andrea Palladio padovano veramente Ritorniamo in diretta. Allora ancora continuiamo un po' a presentare quelle che sono le manifestazioni, gli eventi che appunto caratterizzano questa estate per la nostra città, ma non solo, perché come vedete sono eventi che interessano la regione, ecco, e quindi ci teniamo a dare notizie, a fornire notizie anche per i nostri amici appunto nelle varie città. Perché adesso partiamo sempre da Padova,
Padova, come ogni anno ormai da tanto tempo presentiamo i notturni padovani, ecco, in questa serie, questo insieme di appuntamenti estivi che fra arte, vie d'acqua, sapori, ecco, sono 250 eventi, pensate un po', a carattere paesaggistico, a carattere storico, perché ci sono le città, ci sono appunto la provincia, itinerari importanti, anche nuovi itinerari, perché sono manifestazioni che tendono appunto ad allargarsi anche in senso geografico, in senso territoriale, perché bisogna appunto andare incontro ai nostri cittadini, ai nostri appunto appassionati appunto di eventi, come succede spesso, perché vediamo che i risultati, insomma, il riscontro è ottimo, e quindi vediamo appunto di allargarci anche nel territorio. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, che appunto facciamo questo percorso in modo tale da informare appunto su questo che sarà il programma. Qui c'è l'imbarazzo della scelta, guardate, sto vedendo qui c'è un elenco di intrattenimenti, di eventi, e soprattutto, come già abbiamo fatto cenno precedentemente, sono diventate protagonista le mura. C'è tutto un programma Acque Mura Live che appunto trasforma queste mura, che non sono più così un ricordo del passato, ma diventano luoghi vivaci dal punto di vista culturale, dove si tengono eventi, dove si tengono appunto manifestazioni, e quindi le mura diventano protagoniste. Questo è importante, questa, diciamo, questa nuova versione, questa nuova visione appunto di vedere i nostri 11 chilometri di mura. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'assessore alla cultura, appunto Andrea Colasio.

Allora, un attimino che l'assessore ha qualche piccolo ritardo. Allora, vediamo un attimo anche da soli questa iniziativa Acque Mura Live 2026, questo festival appunto che trasforma queste mura, questi approdi, perché abbiamo anche l'approdo appunto al portello, e sono dei, si trasformano in palcoscenici a cielo aperto, e qui c'è una manifestazione che incomincia tra poco, 11 giugno, quindi ci siamo, e che va avanti fino a settembre, metà settembre, e abbiamo circa 20 appuntamenti. Allora c'è danza, c'è musica, talk, teatro, e dispersi un po' ovunque, quindi veramente un programma a tutto tondo.

anni lontani, degli anni 50, dove appunto sono state ristrutturate queste zone. E invece è una città che ha ancora diverse possibilità di essere sfruttata dal punto di vista fluviale, come dicevamo, e allora ecco che c'è il Festival delle Mura e delle Acque. Poi queste mura veramente importanti che consigliamo di visitare, di conoscere, perché anche noi padovani forse le conosciamo poco, questo lo dobbiamo ammettere, insomma 11 chilometri sono tantissime, sono anche trascurate, ecco, apro questa parentesi, che sembrava qualche tempo fa, ne abbiamo anche parlato, vi ricordate, che fossero oggetto di un restauro importante, invece non so cos'è successo, penso sia sempre il solito motivo di fondi, di mezzi finanziari che vengono a mancare, quindi non è stato fatto un granché di recupero di queste mura, mentre parallelamente le città che hanno avuto la volontà, perché si tratta anche di volontà, di restaurare le proprie mura, hanno avuto un riscontro straordinario, ecco, pensiamo sempre alla nostra cittadella, ma anche Montagnana e altre ancora, insomma, che sono delle attrazioni impensabili per quello che hanno mosso dal punto di vista turistico, ma soprattutto per la bellezza poi di restituire questi capolavori, queste mura appunto alla città. E quindi ecco allora questo disegno importante di far conoscere le mura, ma soprattutto di farle vivere, perché se vengono organizzati questi concerti, questi eventi, appunto le mura sono anche maggiormente conosciute e apprezzate appunto dai cittadini stessi, ma ovviamente da tutta la collettività. Allora sono tante le mura, punti più importanti, ricordiamo Porta Santa Croce, poi il Bastione Impossibile, dove appunto si adatta benissimo a degli eventi, Lago Lena, San Massimo, anche qui anche la Golena San Massimo, un punto veramente da sfruttare, da organizzare eventi, perché è importante, bello, bella posizione, siamo sempre in centro città. Poi i Giardini della Rotonda, ecco, i Giardini della Rotonda sono stupendi, perché di recente appunto sono stati anche fatti dei recuperi, dei miglioramenti, delle pulizie, dei riordini, mettiamoci un po' tutto, insomma, non sembrano più i giardini di un tempo, e quindi anche qui ci sono manifestazioni per i ragazzi, per i giovani, per i bambini, insomma un po' per tutte le età, per una passeggiata anche per i nostri anziani, si possono tranquillamente lì ricche di attrazioni. Eccoci qua. Andrea, adesso ti chiamo subito. Ok, grazie. Allora, il nostro ospite, adesso lo chiamiamo, avete sentito in diretta appunto la telefonata, e quindi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite. Eccoci qui un attimo solo.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere tutta una serie di eventi, di manifestazioni che ci aspettano per la stagione estiva. Padova è sempre più vivace dal punto di vista culturale, tante le mostre, le attrazioni, insomma vogliamo fare un viaggio in questo palinsesto. Abbiamo in collegamento, salutiamo sempre con piacere, l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Bene, allora diciamo, ecco, intanto un appuntamento fisso da tanti anni che ne parliamo, che si chiamano

0: notturni padovani, che siamo tutti molto affezionati perché ci fanno conoscere anche luoghi che magari non, ecco, non conosciamo noi stessi padovani. Allora, assessore, partiamo dai notturni padovani.
1: Sì, diciamo che è un evento consolidato che è gestito dal Comune in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica. Si tratta di circa 250 eventi che verranno declinati nell'arco temporale compreso tra giugno e settembre e prevedono tantissimi. Io la cosa che consiglio, andatevi a vedere il sito, perché sono passeggiate nei luoghi meno canonici della città, ci sono gite in barca, passeggiate turistico-culturali. Ovviamente quest'anno l'offerta culturale si è rafforzata con l'individuazione, con la realizzazione di un nuovo festival che si chiama Delle Acque delle Mura, sì. Quindi è il festival Acque Mura Live, Festival delle Mura e delle Acque, dove abbiamo creato un nesso tra pietra e acque. Le mura non avrebbero senso senza le acque e viceversa. Conseguentemente abbiamo messo assieme i due mondi, comitato mura da un lato, ovviamente, e gestori, per esempio della Marina San Massimo, che sono molto bravi, con tutto il mondo dei battellieri e delle reniere, in modo tale che avremo tutta una serie di concerti. Avremo dei concerti in Bolena San Massimo, dell'OPV, dei solisti, un concerto verrà fatto di fronte alla Cappella degli Scroveni, perché è all'interno del complesso delle mura cinquecentesche, e simultaneamente avremo ai giardini della Rotonda, avremo il jazz, insomma, in più luoghi della città avremo tutta una serie di eventi teatrali, musicali, poi avremo dei talk all'interno delle mura con Silvia Gorgi, con altri protagonisti della scena letteraria patavina. Insomma, stiamo parlando veramente di, soltanto i notturni sono 250 eventi, qui se ne aggiungono moltissimi altri, perché tra poco inaugureremo anche il Festival Castello Carrarese, sì. Girovagarte tra poco parte per portare offerta culturale nei quartieri, nelle periferie. Il Festival Castello partirà a brevissimo, ovviamente avremo Fraesu ed altri grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale in Piazza Eremitani. Molto bello il concerto in all'Arena, realizzato dall'OPV, il programma lo trovate all'interno del sito dell'OPV e anche di questo sito nuovo che è Acque Mura Live. Potete accedervi e trovate sia la connessione con il programma, ma anche la possibilità di prenotare gli eventi, quelli gratuiti, all'interno dei notturni d'arte. Insomma, è un ventaglio programmatico veramente ampio per un'estate che si colora di teatro, di musica e anche di cinema, perché certo, come sapete, certo, a giorni inauguriamo anche il cinema con Gianni Vitale e il CUC. Quindi insomma è una bella estate anche per chi dovesse rimanere in città.
0: Certo, danza, musica, talk, teatro, veramente.
1: Sì,
0: abbiamo solo
1: per esempio a Piazzale Santa Croce, sì, faremo una cosa molto bella, ci sarà il Festival del Tango, lo spazio è molto bello. Ovviamente il programma è vastissimo, vi invito ad andare a vedere il programma complessivo, ma ogni luogo, l'idea è quella di caratterizzare i luoghi che compongono i vari torrioni, i bastioni, le aree golenali, sono state trasformate delle mura in palcoscenico, in luogo scenico. Quindi è un'offerta culturale articolata lungo le mura, nei quartieri e nella una delle piazze principali, che è Piazza Eremitani della città di Padova.
0: Certo, quindi abbiamo 11 chilometri di mura a Padova, sono tantissime.
1: Le mura sono il più grande monumento, sì, della città, e mi permetto di aggiungere il più grande monumento europeo, perché sì, il sistema bastionato veneziano con i suoi 11 chilometri è veramente impressionante, e chi non l'avesse ancora conosciuto potrà utilizzare l'Acque Mura Live Festival, sì, per scoprire i sotterranei. Lì troverete una cosa molto bella, si chiama Mura Vive, sono delle proiezioni animate che ci portano indietro nei secoli, ci fanno conoscere i protagonisti che hanno coloro che hanno realizzato le mura, ci raccontano raccontano come vennero realizzate, cosa fu l'assedio del 1509, la guerra della Lega di Cambrai, insomma, ci fanno capire come è stato costruito quel sistema complesso che sono appunto le mura patavine. È importante, sono decine e decine le associazioni reniere che partecipano ai vari eventi, la chiusura sarà il 19 settembre con una grande festa con tutte le navi di notte con le fiaccole, con le luci, ma nel contempo tutto il mese di giugno, luglio e agosto sarà possibile prenotarsi i giri in barca in concomitanza con gli spettacoli teatrali, musicali e coreutici. Insomma, è una bella occasione per scoprire luoghi meno noti della nostra città.
0: Certo, e di recente ricordiamo anche il miglioramento e recupero che c'è stato ai giardini della Rotonda, siamo Piazza Mazzini, ecco quella zona lì, è stato fatto veramente, assessore, un bel lavoro di recupero, abbiamo visto.
1: È un lavoro che abbiamo condiviso con l'assessore al verde. È un lavoro di grande qualità e anche questo è un luogo che verrà utilizzato per la nostra programmazione culturale, proprio con il jazz, per esempio. Faremo delle serate jazz.
0: Certo, ma ci sono anche mostre.
1: Mi ricordo una mostra bellissima, imperdibile, secondo me, agli Orientani.
0: Sì.
1: Sono due mostre, una della Marconato, che è una grande artista padovana, decisamente a livelli internazionali, partecipò alle biennali, lei lavorava i tessuti facendo delle cose stupende, e c'è una mostra di un artista poco conosciuto ma geniale che si chiama Zen, utilizzava le sue opere, sono delle vere e proprie installazioni dotate di luci, andatela a vedere nello spazio espositivo degli Eremitani, è una delle mostre più belle che abbiamo fatto negli ultimi anni e a mio parere è veramente una mostra imperdibile.
0: Certo, poi c'è anche il centro culturale San Gaetano, siamo al centro Altinate, Escher, che
1: lì avete mostra bellissima, prima che venga chiusa andatela a visitare, una mostra immersiva, la mostra di Escher, grafico geniale olandese che amava l'Italia, molte delle sue grafiche raccontano dell'Italia, specie dell'Italia meridionale, ci sono 150 capolavori, tra cui quello che io prediligo, che è Metamorfosi. Voi sapete, lui scoprì in Spagna le tassellazioni moresche, lui è famoso perché è colui che costruisce le architetture impossibili, no? Pensate a quelle scale che sono senza logica architettonica, ed è affascinante perché le architetture impossibili di Escher dialogano con le architetture impossibili di Giotto. Perché? Perché nel 300 quello che interessava per esempio a Giotto in cappella non era una raffigurazione mimetica o prospettica della scena dello spazio architettonico, ma quello che a lui interessava era la storia. Quindi ciò che è rilevante non è la coerenza organica dell'architettura, ma la coerenza parziale, quindi serviva a raccontare un episodio. Quindi per i pittori del Trecento, interno e esterno dell'architettura sono irrilevanti, quello che era importante è che quelle figurazioni raccontano una storia. Ecco, Escher è molto suggestionato dal Trecento italiano, e conseguentemente le sue architetture impossibili dialogano sia con il Trecento, ma dialogano anche con Bosch. Pensate ad alcune grafiche di Escher che indubbiamente rappresentano animali che si trasformano in oggetti, pensate a quelle navi volanti di Bosch, no? Dove degli uccelli si trasformano in navi, o quegli strani guerrieri, metà animali, metà navi. Come dire, c'è un dialogo serrato con Bosch e conseguentemente Escher è
0: molto
1: una
0: bella,
1: grande mostra che invito i padovani a visitare.
0: Molto bella, c'è tempo fino al 19 luglio, quindi possiamo appunto vederla o rivederla, perché è veramente eccezionale, ve la consiglio. Ma andiamo un po' alle ex scuderie del Palazzo Moroni, municipio di Padova, i segni dell'anima, possiamo dire due parole, assessore, anche di questa nuova mostra?
1: Sì, sono mostre particolari. vari, sono esperienze legate all'universo concentrazionario. Noi da molti anni collaboriamo con il provveditorato regionale alle carceri e spesso e volentieri in collaborazione con loro ospitiamo opere delle detenute di Venezia o dei due palazzi. Andatela a vedere, perché sono mostre, sì, che parlano del dolore, della sofferenza, di come chi vive in situazioni costrittive vive il dolore, ma cerca anche la luce attraverso la musica e il colore e la volontà di riscatto. È una mostra commovente e invito chi avesse la sensibilità o ritenesse corretto andarla a vedere. Insomma, è una mostra che parla di quelli che sono le istituzioni totali della nostra società.
0: Certo.
1: È un bel lavoro che l'amministrazione, sì, penitenziaria fa con grande intelligenza in collaborazione con i Rotary. Sono mostre emozionanti.
0: Certo, particolari. Ultima mostra proprio, proprio inaugurata settimana scorsa, Passus, siamo alla Galleria Cavour, anche qui una mostra particolare.
1: È geniale, devo dire che Simone Berno ha dato il meglio di sé, 14 opere avvolte nel cellophane e nei teli termici che noi tutti conosciamo, perché sono quelli gialli che quando sbarcano i migranti li avvolgono. Sono teli protettivi, perché lui lavora sul concetto di ossidazione, lui lavora il ferro, le sue opere sono cariche di memoria, perché spesso sono costruite con oggetti che derivano da altre, cioè il muso di un vecchio Fiat, materiali ferrosi che hanno un carico di storia enorme, che lui spesso rielabora in chiave concettuale. E l'idea sua forte è che l'ossidazione è una metafora dell'invecchiamento, del cambiamento del corpo, che lui però intelligentemente, a bellissima la curatela di Nicola Galvan, assume come, dice, il cambiamento è dentro il processo di invecchiamento o di metamorfosi, ed è, diciamo, il preludio all'innovazione. Insomma, è una mostra bella, è avvolgente, immersiva, non nel senso metaforico, ma proprio nel senso fisico, per passare da un passaggio all'altro devi proprio attraversare. Questa idea di attraversare ti crea anche un dialogo tra mondi, tra emozioni, tra culture, e al centro c'è l'idea che le sue opere sono metafora del nudo corpo, direbbe Michel Foucault. Come dire, certo, è una mostra affascinante.
0: Sì. Con i teli. Perfetto. Poi questa idea così rivoluzionaria, così particolare. Facciamo il capolavoro, Torre degli Anziani, veramente ci sono dei riscontri straordinari, assessore, un capolavoro veramente, lo consigliamo anche con...
1: Abbiamo grandi numeri, italiani, internazionali, pensavamo di fare 20.000 presenze, ne faremo 60.000 tra poco, come dire, credo che per molti padovani sia un'esperienza unica e ripetibile, salire su un luogo che è la memoria condensata della città, è un luogo che condensa la stratigrafia identitaria. La vista dall'alto è stupenda, non capita tutti i giorni di salire su una torre che ha quasi 9 secoli di storia. Il comune di Padova la comprò nel lontano 1215, ci so il campanon. Il campanon è uno strumento, una grande campana che scandiva il tempo profano della città, mentre la campana del vescovo scandiva il tempo religioso. Questo sta a significare che il libero comune progressivamente si era emancipato sia dall'impero ma anche ovviamente dal vescovo. La campana, il campanon, affiancava altre campane che regolavano il tempo pubblico della città, le esecuzioni, quando arrivava il podestà, quando si riuniva il maggior consiglio. Insomma, il campanon era l'oggetto che regolava il tempo politico della città di Padova e rappresentava simbolicamente e politicamente l'autonomia del libero comune. Quindi noi tutti padovani siamo orgogliosi delle nostre tradizioni di storia cittadina, e di libertà è quello che ha sempre contraddistinto la nostra città. Palazzo della Ragione e Torre degli Anziani rappresentano simbolicamente l'identità e questo forte anelito alla libertà della nostra città.
0: Certo.
1: Ottimo.
0: E siamo l'ultima, siamo proprio nella settimana clou per Padova, che sotto i riflettori del mondo col Sant'Antonio. Ricordiamo che abbiamo veramente una settimana particolare, perché avremo pellegrini fedeli da tutto il mondo.
1: 32 luoghi che sono patrimonio UNESCO dell'umanità.
0: Sì, sì, sì,
1: se non l'avete mai fatto, andate a visitare l'oratorio di San Giorgio, che è uno specchio speculare alla cappella degli Scrovegni, e andate dentro il santo a visitare la cappella di San Giacomo. Sono due capolavori che vedono due giganti del 300 lavorare assieme, Jacopo Avanzi e Antichiero. L'oratorio di San Giorgio anticipa e prefigura, a mio avviso, il Rinascimento. Ci si mette un piede dentro ed è veramente una situazione unica e ripetibile.
0: Certo, l'ultimo ritocco. Grazie, grazie mille. Assessore, grazie gentilissimo, alla prossima, grazie, grazie. Bene, perché anche lui ha i suoi impegni, ma ci ha fatto una bellissima panoramica. Allora, Padova questa settimana proprio, dicevamo, è il centro del mondo, quasi, perché già ci sono flussi di pellegrini e di fedeli per il Sant'Antonio, ma insomma anche per tutto il resto che avete sentito. E chi ancora non è salito sulla Torre degli Anziani, consigliamo, perché vedete un panorama stupendo della nostra città, soprattutto in queste giornate limpide, vedete fino in fondo le montagne, e poi di qua vedete Venezia quasi, insomma quasi, e quindi uno spettacolo da non perdere. Bene, allora avete sentito quante cose ci sono a Padova, mostre, Escher, anche qui ve lo consiglio, questo pittore olandese, c'è tempo, ripeto ancora la data, fino al 19 di luglio, quindi approfittiamo di questa mostra immersiva. Siamo al centro Altinate, San Gaetano, e quindi insomma ve la consiglio proprio. Allora facciamo un piccolissimo stacchetto musicale, perché c'è un'altra novità, eccola qua, adesso fra poco la scopriamo.

Qui ritorniamo in diretta. Allora, qui un attimino che vediamo anche qua. Vabbè. Eccoci qui che ritorniamo. Allora, perché? Quale novità c'è? Sempre a Padova, dicevamo, Cinema Altino. Ecco, qualcuno si ricorderà, chi non è proprio giovanissimo, diciamolo pure. E saremo andati tutti in questo cinema a vedere qualche film. Cinema Altino o Mignon? Perché Mignon? Allora, intanto siamo in via Altinate, siamo proprio nel centro storico di Padova e qui c'è questo cinema abbandonato da recuperare. Avete visto questo grande palazzone lì, insomma, un po' che sa di degrado, un po' trascurato, ecco, mettiamola così, ma finalmente, dopo 20 anni, ecco, c'è una fondazione Carraro che si prende cura, e altri ovviamente, altri enti, che si prendono cura appunto del recupero di questo cinema, di questo edificio enorme, grandissimo, e verrà fatto un centro culturale, almeno abbiamo queste informazioni. Allora, ci sono state due sale del cinema, quella grande di circa 750 posti e l'altra più piccoletta, il Mignon, cioè Mignon più piccolina, di 200 posti circa, e appunto per così dare un senso di saluto, diciamo, a tutti i padovani, ma non solo, a persone che si hanno frequentato questo cinema. Settimana scorsa, sabato e domenica, è stato aperto tutto, la sala grande, no, il cinema Mignon no, perché insomma ci ha permesso di entrare, una visita velocissima, entrare e uscire, però abbiamo visto insomma la sala appunto del cinema, buia peraltro, però così abbiamo dato un saluto, perché tra non molto dovrebbero partire i lavori di recupero, di restaurazione, per quello che sarà un centro culturale, come dicevamo. E quindi pensate un po', in 2 giorni sono sfilati circa 7.000 padovani. Tanti, tantissimi, c'è stata la coda in parecchi punti, in parecchi momenti, abbiamo fatto anche noi perché la curiosità è stata grande, giusto per così rivedere questo luogo di spettacolo. E quindi ecco che c'è questa bella notizia che verrà recuperato. Allora, Cinema Altino, perché, come è nato? Questo cinema è nato sulle macerie dei bombardamenti del 1944. Padova è stata massacrata da questo periodo. Pensiamo agli eremitani, pensiamo alle bombe che appunto è piombata nella cappella degli eremitani, che ha rovinato questi affreschi, in parte recuperati, in parte no, insomma in parte sistemati, dentro proprio, dentro la chiesa degli eremitani. E quindi ha colpito, siamo lì vicino, siamo tutto lì vicino, proprio centro storico, ripeto, e quindi ha colpito anche questa zona, appunto di Via Altinate. E sulle macerie di questi bombardamenti è stato costruito questo fabbricato, questo edificio notevole, e fu inaugurato nel 1951, quindi esattamente 75 anni fa. Quindi ne ha di storia, ne ha di storia. Il progettista fu l'architetto Quirino De Giorgio, che così è stato protagonista di molte altre opere, e qui si è contraddistinto. Conteneva quasi 750 posti e appunto sopra in alto, se alzate gli occhi quando passate, c'è una terrazza che non è stata aperta in questi 2 giorni di visita. Questa te è terrazza adibita ad opere all'aperto, ma probabilmente è stata anche poco utilizzata, perché probabilmente per motivi, non lo so, di sicurezza, adesso non vi so dire esattamente. Comunque là sopra penso che la maggior parte di noi padovani non c'è mai salito. E allora ecco che appunto c'è questa ristrutturazione, come dicevamo, e quindi ecco, ne hanno dato ampia notizia, ne hanno dato appunto la fondazione si è impegnata, Fondazione Carraro si è impegnata in questa ristrutturazione e vuole così restituire questo edificio ai padovani. E questa per noi veramente è una bella notizia.
Poi vi consiglio, se quando siete in centro Padova, allungate un po' qualche passo in più e andate verso il comune, municipio, proprio lì davanti, ecco, galleria Cavour, quella zona lì, Pedrocchi, ecco, Pedrocchi, quindi non ci capiamo immediatamente. Lì c'è un'esposizione di architettura, perché è la biennale dell'architettura della Fondazione Barbara Capochin, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, e sono esposti dei lavori, delle opere, appunto di architetti, soprattutto di due architetti che abbiamo fatto cenno, l'architetto Miozzo, se vi ricordate, che sono opere del passato, recuperi in modo particolare, e sono collocati in questi grandi tavoloni, tavoloni di marmo, e lì appunto potete ammirare questi progetti di questi due architetti, dove c'è la mostra espositiva al palazzo appunto della Pietà, che si trova davanti al Duomo. Ecco, colleghiamo un po' i fatti, perché ne abbiamo parlato precedentemente, Marsutti, questo architetto di Rovigo, e Miozzo, appunto, architetto di Padova. E lì ci sono le opere, ma ci sono anche altre opere di architettura, perché appunto la Biennale ha dato vita a questo evento per ricordare l'importanza dell'architettura per quelli che sono stati gli edifici più importanti della nostra città, ma non solo, ci sono anche opere di altri architetti che vengono da tutto il mondo. Quindi date un'occhiata a questi tavoloni, a questi massi enormi di marmo, e vedrete, insomma, ecco, impossibile non accorgersene, sono enormi. E quindi vi consiglio, appunto, se fate una passeggiata per Padova, c'è anche questa possibilità. Allora, adesso noi facciamo uno stacchetto musicale e vediamo un attimo, appunto, un altro tema.

Eccoci qui, allora, mille miglia, ecco, questa è una manifestazione che avete visto, insomma, ne stanno parlando tantissimo, è coinvolgente gli appassionati delle auto d'epoca di tanti anni fa, e quindi ecco che è stata cosa, una competizione automobilistica stradale di gran fondo che è stata disputata 1927 e 1957 ed era una gara di velocità in linea appunto con la partenza che era, nasce a Brescia, ecco, giusto per capirci, ha origine in questa città, e poi i concorrenti finivano nella capitale, attraversavano il centro nord, via via, insomma, fino ad arrivare appunto a Roma. E appunto il nome di questa gara deriva dalla lunghezza del percorso, infatti nonostante diverse variazioni nel corso degli anni rimase lungo circa 1600 km, equivalente circa a 1000 miglia imperiali, e quindi ecco il nome che deriva dalla distanza chilometrica. Fu cancellata dopo l'edizione del 1957 a causa di una tragedia, e da lì insomma è stata sospesa perché ritenuta insomma non sicura. Andiamo oltre. 1977, le Mille Miglia rivive sotto forma di gara di regolarità storica, tappe che vengono concordate, la cui partecipazione è limitata alle vetture prodotte entro il 1957 che avevano partecipato oppure risultavano iscritte alla corsa originale, eccola qua, il percorso Brescia-Roma-Brescia, perché poi si ritorna a Brescia, ricalca pur nelle sue varianti, perché ovviamente a volte ci sono anche difficoltà di percorso, non è tutto semplice, comunque ricalca quello della gara originale, mantenendo costante il punto di partenza, di arrivo, in Viale Venezia, all'altezza appunto dei giardini del Buffone. Allora, edizione appunto che ci sono state nel tempo, quindi una gara diciamo di rievocazione storica, chiamiamola pure così, e in questi 5 giorni, perché ha una durata di 5 giorni, è passata come dicevamo ieri per Padova, Campodassego, qui dove siamo noi, Cadoneghe, e poi Padova appunto, appunto di arrivo Prato della Valle, e non poteva essere diversamente. Inoltre è stato anche così allestito un capannone, un garage all'aperto in Piazza Insurrezione per accogliere queste macchine così belle, così sfavillanti, pieni di luci, insomma pieni di storia e pieni anche di passione per coloro che le guidavano, per coloro che sono andati a fare il tifo. Veramente è stata una manifestazione spettacolare. Quindi 450 vetture, tantissime, anche donne al volante, perché insomma non è solo una competizione o una gara rievocazione al maschile, ma anche in parte molto ridotta, però ci sono delle donne appunto che hanno avuto il coraggio e la passione di partecipare a questa manifestazione. Quindi vediamo un attimo. Poi torniamo un po' alla storia. Questa corsa fu organizzata nel 1947, 2 anni dopo la fine della guerra, riprese poi appunto giugno, va bene, Alfa Romeo, le varie marche che vi hanno appunto partecipato, e poi c'è la Berlinetta Touring privata dei comprensori, vabbè, questi sono anche particolari tecnici che magari insomma la sorvoliamo. E ecco, poi ci fu la vittoria dell'Alfa Romeo, le Mille Miglia, poi l'anno dopo aprì la schiera successiva la Ferrari, eccola qua, continuata fino al 1957, interrotta solo nel biennio 54-55 dalle vittorie della Lancia, Mercedes-Benz, poi alla Mercedes-Benz, la Stirling-Moss, la Dennis Wankinson, eccolo qua, ecco, appartiene al record assoluto della gara con i 1592 km percorsi in 10 ore, 7 minuti e via via tanti secondi. E questa un po', diciamo, adesso facciamo un po' sintesi di quella che è stata questa manifestazione. Allora, manifestazione poi da classica, eccola qui, sono tutte le varie tappe, 1940, sempre Brescia-Roma, Roma-Brescia, sempre che ritornava appunto nella città d'origine.
E poi il tracciato, che nel tempo ha subito delle variazioni, come è normale che sia, e quindi eccola qui, ci sono delle immagini stupende, magari gli appassionati avranno già visto tutte queste meravigliose macchine enormi, lunghe. Sarebbe un problema oggi muoversi con queste macchine nelle città, il parcheggio soprattutto, non abbiamo parcheggi neanche quasi per le 500, figuriamoci. E quindi ecco che insomma le mille miglia sono una manifestazione molto sentita, appassionata, però dietro c'è anche tutta, diciamo, un indotto, perché per mantenere efficienti queste macchine ci sono i carrozzieri, ci sono i meccanici, che sono meccanici particolari appunto per poter assistere, appunto recuperare queste macchine, se ci sono anche delle rotture, ci sono dei pezzi da cambiare. Qui c'è tutta una problematica dell'indotto, poi la verniciatura, poi tenerle belle, luccicanti, perché sono sfavillanti, brillano, e quindi, come vedete, insomma, non solo passione, come stanno dicendo tanti articoli, ma anche ovviamente tanto lavoro che comportano, e quindi anche un ritorno economico. E poi questo entusiasmo che è stato manifestato in questi giorni appunto nel loro percorso. Quindi ecco che abbiamo anche questa particolarità, insomma, che ha interessato la nostra città. E con questo facciamo adesso un altro stacchetto musicale, per dopo ci prepariamo invece a un argomento successivo.

Ecco, allora ritorniamo alle mille miglia perché mi avete chiesto il primo incidente, eccolo qua. Allora, si tratta di appunto di questo pilota che era celebre all'epoca, che durante la manifestazione, come abbiamo detto, purtroppo si è stato questo incidente ed è stato Alfonso de Portago, si chiamava così, che perse la vita ed era, eccolo qua, 1957, come abbiamo detto, a Guidizzolo. Siamo in provincia di Mantova e c'è stato uno scoppio di uno pneumatico e la sua Ferrari è uscita di strada, falciando il pubblico, provocando anche la morte, feriti, e anche il copilota, anche questo è morto. E quindi questa tragedia è passata alla storia come la tragedia di Guidizzolo e portò alla definitiva chiusura delle mille miglia come competizione di velocità sulla strada. Quindi questo è stato un momento particolare perché, come possiamo immaginare, insomma, questo scoppio di questo pneumatico ha creato molti problemi. Poi però sono morte anche altre persone, i copiloti, eccoli qua, Giulio Foresti, se, giusto perché mi chiedete un attimino, Pietro Bonino, magari nomi che noi sì, insomma, non ricordiamo, non sappiamo, però insomma questo è stato il motivo per cui insomma, si è ritenuto opportuno sospendere, cioè chiusura proprio di corsa di velocità. Ed è diventata invece una rievocazione storica, come abbiamo detto precedentemente, e questo, eccolo qua, ecco. Quindi territorio bresciano, questa gara, poi c'è stata la Bugatti, tutte le altre marchi di macchine che voi insomma conoscete meglio di noi, e quindi oggi è diventata appunto la corsa, la rievocazione storica di cui appunto abbiamo citato. Poi si parla appunto di Enzo Ferrari, poi si parla di altri, poi Lina, Lardi, insomma altri componenti, ecco, di questa manifestazione che magari, ecco, sorvoliamo perché ecco, ci sono altri particolari. E questa, ecco, giusto per dare risposta a quello che avete chiesto, di che incidente si è trattato, e appunto questo pilota che purtroppo per lo scoppio di questo pneumatico, insomma, si è verificato questo bruttissimo incidente. Probabilmente non c'erano le misure per protezione verso il pubblico, adesso non lo sappiamo perché insomma, non sono andata ad approfondire, e ha colpito anche appunto persone del pubblico, dei feriti, come abbiamo detto, e quindi insomma hanno ritenuto di non essere più una gara di velocità sicura, e quindi è stata tolta per questo motivo ed è rimasta quello che la conosciamo oggi.

Eccoci qui, ritorniamo in diretta perché insomma tra poco arriva la pubblicità e dopo passiamo a un argomento che non abbiamo mai trattato. Parliamo di emigrazione, migrazione sì, ne abbiamo parlato parecchio, però appunto del segmento emigrazione Sardegna, Arborea e altre località della Sardegna non abbiamo mai fatto cenno perché non ce n'è stata occasione, e invece recentemente abbiamo scoperto che un professore docente università di Padova, professore Enrico Castro, appunto, che è appunto docente di dialettologia italiana all'Università di Padova, dicevamo ricercatore presso l'Università di Losanna in Svizzera, e quindi lui ha dedicato la sua attenzione appunto a quello che è stato il lavoro, la presenza di molti veneti. Parliamo di inizio 1900, ecco, prima guerra mondiale, subito dopo 1918, proprio con la fine della prima guerra mondiale, vedo qui le date, 1920, potete immaginare la crisi, la situazione di difficoltà che c'era appunto nel nostro territorio, e quindi i nostri veneti sono stati costretti ad emigrare, migrazione che appunto ha coinvolto tante località, tanti stati europei, un po' dappertutto c'erano i veneti, in Francia, in Germania, vedo qui Svizzera, tanti sono stati appunto, hanno emigrato in Svizzera, poi non parliamo dell'America del Sud, appunto Brasile, Argentina, ci sono ancora comunità venete che parlano veneto, Rio Grande do Sul, Santa Caterina, Panarà, San Paolo, insomma queste sono zone più venete che sudamericane, perché lì insomma hanno costruito città, hanno costruito attività, si sono affermati i nostri veneti come persone appunto anche nel campo delle istituzioni, si sono affermati nelle varie attività appunto del luogo, quindi non solo braccia per lavorare come era inteso in un primo momento, ma poi si sono appunto affermati anche come persone dedite ad attività di rilievo. Ma quello che è interessante, pensate, ci sono diverse località che riportano intitolati i nomi delle nostre città qui. Allora andiamo per ordine. Alcuni nel Brasile, prendiamo questi, ci sono questi paesi, questi comuni, queste zone chiamate Nova Schio, Nova Bassano, Nova Brescia, Nova Treviso, Nova Venezia, Nova Padua e Monteberico. Pensate, anche Monteberico. E qui ancora si parla un Veneto un po' cambiato, perché nel tempo ovviamente la lingua ha delle mutazioni, come è normale che sia, però qui è rimasto il cuore, le radici ancora venete. Pensate a questi Nova Schio, ecco, Nova Schio, uno che sente Nova Schio pensa su Nova Bassano, che bello sentire appunto queste origini ancora venete di queste località lontanissime, e chissà quanta fatica, quanto dolore, quanta sofferenza hanno costato queste località intitolate appunto ai nostri comuni paesi qui del Veneto originale. E allora noi adesso ci spostiamo, andiamo in Sardegna, Arborea, che siamo in provincia di Oristano, perché appunto da questo studio un po' è andato lontano nel tempo il nostro ospite che avremo tra poco, e qui si ha dato un taglio soprattutto sulla lingua, come si parlava allora, ripeto 1920 circa, e come si parla adesso, perché anche qui una mutazione linguistica c'è stata inevitabilmente. E allora adesso da lui sentiremo un po' quale c'è stato questo meccanismo di cambiamento. Eccoci qui di nuovo. Allora dicevamo Arborea, che siamo in provincia di Oristano. Oggi Arborea è un piccolo comune, vedo che ci sono 3.700 abitanti, quindi insomma proprio un piccolissimo comune, ma non solo si sono affermati i nostri veneti ad Arborea, ma anche luoghi vicini, forse meno noti, adesso sorvoliamo un attimo, e questa Sardegna, questa isola molto bella, soprattutto per il mare, è un'acqua stupenda, e conta appena, pensate un po', 1.552.000 abitanti, quindi insomma non è
molto popolata, appunto anche territorialmente, colline, ci sono montagne, il Gen Argentu, ecco, quindi famosa anche per questi luoghi, capoluogo Cagliari, e quindi ecco, le sue coste, spiagge sono così state oggetto nel passato di conquistatori, non solo anche stranieri, perché appunto incontaminate queste acque smeralde, insomma, ecco, tutta una storia che mai conosciamo, boschi, montagne, queste macchie, poi sono molte macchie, e poi ancora quello che la caratterizza, la Sardegna, sono i nuraghi, ecco qua un patrimonio UNESCO, queste antiche costruzioni del passato ancora lì, immobili, ferme, e appunto sono una testimonianza del tempo, di secoli e secoli fa, e quindi è giusto che siano ricordate appunto come patrimonio dell'umanità, come diciamo. E poi insomma famosa anche per il tanto turismo che si è manifestato in questi ultimi decenni, soprattutto quindi anche per queste acque stupende, limpide, come qua ci stiamo dicendo, Costa Smeralda, ecco, una per tutte, così abbiamo compreso la bellezza di questa isola. E poi ancora vediamo altre caratteristiche, insomma anche l'aspetto culinario, come tutte ovviamente le città, le zone appunto del nostro paese. E allora vediamo adesso lo studio. Torniamo al nostro ospite Enrico Castro, che ha condotto in questo rapporto, che lo tratta soprattutto dal punto di vista linguistico, ma a noi ci interessa anche i lavori che sono stati fatti. Quali lavori sono stati importanti per l'epoca? Allora, dicevamo, periodo critico, periodo di sofferenze, pensate un po', subito dopo la Prima Guerra Mondiale, come poteva essere questo Veneto affamato, immiserito, tante malattie che c'erano anche, ecco, perché si parlava anche di malaria appunto, e quindi anche qui in queste zone c'era la necessità di trovare persone, di reperire persone, grandi lavoratori, perché c'erano delle zone da bonificare, e questa società bonifiche sarde cercava, eccolo qua l'anno giusto che inizia la ricerca, 1918, che coincide appunto con la fine della Prima Guerra Mondiale, si cercano appunto lavoratori affidabili, che non si fermavano davanti alla fatica, davanti al lavoro. E allora chi si pensava? Si pensava ai veneti. Eccoli qua, i grandi lavoratori. E allora adesso noi controlliamo anche l'orario e ci mettiamo in contatto con il professore, appunto Enrico Castro, come dicevamo, e diciamo, vediamo come appunto qual è stato il risultato della sua ricerca e del suo studio.

0: Perfetto, allora come abbiamo fatto cenno, andiamo ad Arborea, andiamo in Sardegna e così scopriamo il ruolo che hanno avuto i Veneti nel passato lontano, cosa hanno fatto, com'è la situazione adesso, perché appunto è stato condotto uno studio, una ricerca. Abbiamo in collegamento docente e professore di dialettologia Università di Padova. Salutiamo il professor Enrico Castro, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, ben trovati.
0: Ecco, allora si parla di migrazione, i Veneti sono, dicevamo prima, sono stati un po' in giro nel mondo, Europa, America Latina, ma insomma c'è questo segmento Arborea in Sardegna che magari conosciamo meno. Allora, è stata condotta questa ricerca grazie a lei, Enrico, e cosa è emerso? Ecco, che cosa possiamo appunto raccontare?
1: Allora guardi, intanto le dico questa cosa, è emerso che ad Arborea esiste una bellissima comunità fatta di persone molto gentili, molto disponibili e pronte a raccontare la propria storia, e questa è una cosa veramente molto importante, quasi commovente, nel senso che quando io mi sono andato per la prima volta ad Arborea mi sono sentito subito a casa, non tanto perché parlavamo tutti veneto alla stessa maniera, ma perché il clima è proprio quello di essere accolti in una bella comunità di casa. Io non sono uno storico, quindi non ho diciamo approfondito le tematiche da un punto di vista storico, perché per come sia sorta lì una città di fondazione, diciamo almeno dall'epoca giolittiana in poi, dalla fine della prima guerra mondiale sicuramente, e poi sicuramente con il fascismo, ma mi sono occupato di più sulle ricadute linguistiche, che l'aver mosso così

0: sostanzialmente dopo il Veneto, con il passare delle generazioni, viene un pochino assorbito, no? Dai cambi di generazione del matrimonio mixto.
1: Certo.
0: Ad Arborea è successa una cosa molto interessante, per cui il Veneto si è mantenuto ed è andato modificandosi, perché, perché naturalmente è il Veneto che è partito, diciamo, quella volta dal Veneto, quindi un Veneto molto rurale, perché naturalmente la gente che parte non è la gente delle classi borghese, ma
1: certo,
0: è la gente dei ceti sociali più bassi, no? Come dire, partono i cuoretti, diremmo,
1: i più poveri, certo, ma certo.
0: E quindi il Veneto che è arrivato in Sardegna è un Veneto molto marcato, diremmo, da un punto di vista sociolinguistico, quindi un dialetto delle campagne, un dialetto molto rurale, che una volta, come dire, trapiantato in Sardegna, lì ha continuato a crescere. E quindi noi oggi, a distanza di più o meno 100 anni, assistiamo a un fenomeno molto interessante in dialettologia, che è quello della nascita di un cosiddetto dialetto secondario. Cos'è un dialetto secondario?
1: Sì.
0: Cerco di farmi capire facilmente. Un dialetto primario è un dialetto che deriva, si dice, senza soluzione di continuità, cioè direttamente dal latino, e quindi abbiamo i nostri dialetti, il dialetto di Padova, il dialetto, non lo so, di Macerata, qualsiasi dialetto, compreso l'italiano. E mentre un dialetto secondario è un dialetto che a partire da questi dialetti primari si sviluppa ulteriormente per una serie di motivi, principalmente storici, principalmente sociali. Ecco, noi oggi assistiamo ad Arborea alla nascita di un dialetto secondario, perché i tempi ci sono, insomma, bisogna aspettare un po' di cambiamento di generazioni. E ad Arborea quindi noi abbiamo un dialetto che da un lato è conservativo, nel senso che mantiene determinate costruzioni, determinate caratteristiche, se vuole dopo gliene racconto qualcuna, propri di queste delle nostre parlate, come dire, più rurali e più arcaiche, quindi di come si parlava ai primi del Novecento. E dall'altro però vediamo affiorare delle caratteristiche che non ritroviamo nelle nostre parlate, chiamiamole, del Veneto continentale, ma che saranno da spiegarsi per il contatto dovuto in Sardegna con, più che veramente con il sardo, almeno con l'italiano di Sardegna, cioè con quindi in condizioni, diciamo, per cui il Veneto invece in Veneto non avviene. Questo capisce bene che dal nostro punto di vista di studiosi della lingua è molto interessante, perché permette di mettere in luce anche costruzioni, caratteristiche che altrimenti magari noi passeremmo sotto traccia, perché siamo abituati ad averle sotto gli occhi e non ci rendiamo conto. Ecco. Dopo, al di là di tutto questo, è molto interessante la questione di come questo Veneto si sia mantenuto e le condizioni, la popolazione che ha mantenuto assolutamente la parlata veneta, e anche io ho cercato di mettere in luce come questo dialetto è andato via via, come dire, scemando a partire dalla prima generazione fino ad arrivare alle ultime generazioni.
1: Certo.
0: Adesso ad Arborea abbiamo la quinta, se non la sesta.
1: Ecco.
0: Generazione, naturalmente in questi casi il dialetto è completamente
1: modificato,
0: differente. Prego.
1: Sì, no, ecco, si parla di seconda, terza, quarta, quinta generazione. Ecco, quali sono stati i vari stadi che hanno caratterizzato questo susseguirsi di generazioni, professore?
0: Sì, allora, diciamo, la primissima generazione che arriva ad Arborea è una generazione di gente adulta che è, ovviamente, come dicevo prima, gente che ha bisogno di lavorare, gente dalle campagne, e ci porta la propria lingua. A partire dalla seconda generazione in poi, che sono appunto i figli e poi di volta in volta i figli dei figli e via dicendo, la gente ad Arborea continua ad abitare e continua a parlare il Veneto, solo che da un lato iniziano ad esserci famiglie miste, guardi, in due sensi. Da un lato miste nel senso più ampio, nel senso che semplicemente una veneta o un veneto si sposano con un sardo o una sarda e va benissimo. Invece anche intra veneta, nel senso che le grandi